0: Cioè, rinnovare, ma non
1: ma scusi, ma questo è un brano degli anni 70. Come comincia a rinnovarsi?
2: Perché lui partiva ancora da prima.
1: Ma poteva cantare la canzone del Piave direttamente.
2: Sì.
1: Avrebbe un titolo per iniziare, diciamo, male il programma?
0: Lunedì.
1: Sì.
0: Oggi è 25.
1: Oggi è 25
2: maggio.
1: Oggi è
2: 25 maggio.
1: No, era ieri, era la canzone del Piave.
0: Sì. Pagina 7, la verità. Allora, ascoltatemi bene, cari amici vicini e lontani, siamo vicinissimi, abbiamo quasi fermato della pace,
1: sì.
0: E allora io direi che per la pace un bel Chianti Dannata certificato. La pace di Donald certifica il fiasco.
2: Bravo, bravo, questa ti è piaciuta.
1: Complimenti, sì. Certifica il fiasco, fiasco che c'è stato, ma ne parleremo.
0: Non è Chianti.
1: Non è Chianti. Non è Chianti,
0: è un altro fiasco.
1: È un altro fiasco più grosso, secondo me. E comunque, cari amici in ascolto, dobbiamo segnalare un fenomeno che potrebbe anche apparire positivo, ma qualche dubbio c'è, perché è un fenomeno di giovanilismo improvviso che ha colto, che ha colpito, che ha centrato le due fondamentali istituzioni presenti nel nostro paese, e cioè la Repubblica e la Chiesa Cattolica.
2: E la Chiesa Cattolica.
1: Che cosa sta succedendo?
2: No.
1: Il Quirinale invita, sta invitando i cittadini a mandare un proprio video per celebrare gli 80 anni della Repubblica.
2: Sì, infatti ho sentito pure lo spot prima qui su.
1: Praticamente è un reality show, anzi un Republican show, una sorta di tu sì che votes.
2: Sì.
1: Invece oltre Tevere, il Santo Padre in varie occasioni pubbliche cosa ha fatto? Ha fatto un gesto che si chiama 6-7.
2: Ah, il 6-7.
1: Che significa più o meno, grosso modo, ecco, che è peraltro il cavallo di battaglia, questo gesto, di un rapper americano. Insomma, pure Papa Leone, prima le scarpe da ginnastica e se le ha messe e le ha portate.
2: Come no?
1: Ora il 6-7, il pericolo qual è? Che comincia a rappare durante l'Angelus.
2: No.
1: Che mi fa il rap durante l'Angelus. Si affaccia alla finestra e fa: buongiorno fratelli, il mondo adesso è brutto, però voi lo sapete che Dio perdona tutto. Ecco, io eviterei, santità, per carità.
2: No, ma sai,
1: tutti rispetto, dico, però.
2: Uno per attirare l'attenzione a questo momento pieno di.
1: Ma anche per trovare un canale comunicativo con i giovani, lo capisco, però non esageriamo. Anche Mattarella, signor Presidente, ecco,
2: però adesso torniamo su quello che ci ha anticipato Giancarlo prima, perché forse ci stiamo avvicinando a un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.
1: Applausi.
2: Sarebbe ora.
1: Per la pace sempre applausi.
2: Gli osservatori internazionali più smaliziati però dicono che Trump ha fretta di concludere questo conflitto per nascondere quella che in realtà è una sconfitta della grande potenza militare americana.
1: Lo è.
2: Però queste sono solo malelingue.
1: Sono malelingue.
2: Se poi vai a vedere quali sono, no, i punti cardine di questo accordo, è tutto un altro discorso.
1: Allora, cerchiamo di capire quali sono i punti cardine dell'accordo.
2: Allora, tra i cinque punti c'è per esempio che le sigarette americane Camel cambieranno nome.
1: Perché
2: il cammello è un simbolo del Medio Oriente. E quindi le sigarette verranno ribattezzate Grizzly, sigarette Grizzly.
1: Che invece è un animale tipicamente americano. Ragazzi, sono svolte importanti, attenzione.
2: E poi l'accordo con la Disney. Disney preparerà una nuova versione di Aladdin, in cui la protagonista Jasmine alla fine non si mette con Aladdin, ma col suo rivale Jafar, che per l'occasione verrà ribattezzato Jafar West. Così, capito, fanno affari tutti in questo modo. Sono condizioni che dimostrano quanto schiacciante sia stata la vittoria americana.
1: Cioè non è che lui sta facendo pace di corsa perché ha preso mazzate
2: Che ha iniziato la guerra per coprire gli impicci suoi.
1: No. I risultati ci sono e sono grossi. Attore Ratti avrebbe un titolo.
0: Siamo sul questo è il Corriere dello Sport. Si parla di Formula 1 a pagina 52 del giovanissimo e grande Kimi. Quando il titolista fa un po' lo spiritoso, come ha vinto ieri per la quarta
1: Kimi
0: volta.
1: Antonelli.
2: Kimi
1: Antonelli. Vinto,
0: chi mitico è poker, perché il poker si dice poker d'asse 4, no? Chi mitico lo dice.
1: Complimenti.
0: Vi dico di chi è l'artista?
1: No, non lo dica, anche perché i titoli non li fa chi scrive l'articolo.
0: Il titolista è un altro.
1: È un lavoro a parte, diciamo così. Io però, cari amici in ascolto, vorrei testimoniare un mio malessere.
2: Dai.
1: Perché noi siamo qui, si scherza, si ride, però poi bisogna anche, fra amici proprio quali noi siamo dopo 30 anni di trasmissione, bisogna anche trovare un'intimità ed il coraggio di aprirsi, di confessarsi. Io vorrei riflettere insieme a voi su quello che mi è successo ieri.
2: Dai, apriti Marco.
1: Allora, io stavo guardando questa notizia qui, quella in oggetto, diciamo, stavo guardando una notizia sui siti di informazione. Dice quale notizia? L'affluenza alle urne nelle amministrative che sono in corso, si vota anche oggi.
2: Fino alle 15, sì.
1: Ho letto che alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto e ho pensato, ah però quasi il 35%, mica male. Ma vi rendete conto? Siamo talmente disabituati alla partecipazione democratica, alla partecipazione delle persone alla vita politica del paese, che il 35% mi sembra chissà che, ma vi rendete, è grave, guarda, ti giuro, però 35% certo, mica male, cioè, è come se tu c'hai 300 di colesterolo, però dici, ah, che bello, l'altro ieri c'avevo 400, vabbè,
2: però
1: ma...
2: è sempre grave la situazione,
1: mamma mia.
2: Vabbè, parliamo di progresso, perché il progresso male. Non si ferma non mai, si ferma. C'è un gruppo di ricercatori di diverse università cinesi, australiane e danesi,
1: sì,
2: che hanno messo a punto forse la password biometrica definitiva, la password a prova di hacker. Attenzione, sì, perché fino adesso abbiamo avuto, no, l'impronta digitale, poi l'iride dell'occhio,
1: non basta manco quella, ecco.
2: La voce,
1: non basta.
2: La scansione del viso,
1: bisogna andare oltre.
2: Adesso è la volta del battito cardiaco,
1: cioè
2: il battito cardiaco è diverso da individuo a individuo,
1: e quindi diciamo attraverso il battito cardiaco possono
2: aprire il sito,
1: possono
2: il
1: appurare che sei veramente tu, il battito cardiaco.
2: Però dico una cosa adesso, per favore, fermiamoci
1: al battito cardiaco
2: prima di arrivare all'analisi dei gas intestinali,
1: che sono diversi da individuo a individuo. Attenzione,
2: cioè, non lo so, invece dello speedy che facciamo sprot,
1: grazie. Fermiamoci al battito cardiaco, che peraltro c'ha anche una valenza, se vogliamo, sentimentale, romantica, insomma, una sua bellezza. Ecco, vabbè, ancora attore Ratti,
0: ero più per il gas io.
1: Beh, per favore, un titolo,
0: ecco. Qui siamo a pagina 22 del quotidiano Libero.
1: Sono libero, sì.
0: Non ci sto più, me ne vado, non ci sto più davvero. Conte non ci sta più,
2: ecco. Ma Conte chi?
1: Con quale dei vari Conte?
0: È vero,
1: e lei non ha specificato,
0: è solo calcio l'altro.
1: E quindi Antonio
0: non è Giuseppe
1: Antonio.
0: Antonio Conte, l'addio di Antonio Conte al Napoli.
2: Ah sì, se ne va?
1: Se ne va.
2: Ah, vedi?
1: Ma lui è fatto così, un paio d'anni massimo e poi ciccia. Vabbè.
2: Attenzione, c'è una notizia curiosa che è arrivata dagli Stati Uniti. Un briccone, un miliardario, il signor Geoff Pritchett, cosa ha fatto? Lui è diventato collezionista di carte Pokémon. Sapete che c'è questo business internazionale?
1: Sì, sì.
2: Gente disposta a spendere cifre abnormi per avere delle carte. Lui che ha fatto? Ha proposto ed è riuscito a fare questo scambio tra la sua supercar, la sua Audi R8 valutata $130,000 con un set di carte Pokémon.
1: Hai capito sto giugiolone?
2: Hai capito? Ma che sei pazzo, gli dicono intorno la famiglia. Cioè, no, queste carte hanno un errore di stampa, possono valere $20,000-$30,000 l'una, capito? Per cui dici, io ho fatto io un affare a scambiare la mia supercar con un mazzetto di carte.
1: Ecco, dipende dalla nazionalità di quello che gli ha venduto le carte. Di dove era?
2: Non lo dice.
1: Era italiano, dice, forse? Non lo so. Ecco,
2: sappiano queste aste online. Lo so. Allora, parliamo oggi di strani scambi.
1: Ecco.
2: Anche voi magari avete fatto uno scambio curioso.
1: Certo. Io avevo dipinto una tela, a me mi faceva schifo. Invece mio cugino mi ha detto, bella, quello in salotto farebbe la sua figura.
2: E gliel'ha data?
1: Aspetta, io te la do, però... Quella bicicletta lì.
2: La bicicletta?
1: Quella vecchia Graziella, tanto tu la stai mandando in disfacimento. Tu mi dai la Graziella, io la rimetto a posto, io ti do il quadro.
2: Raccontateci di strani scambi che avete fatto per non tirare fuori dei soldi.
1: Scambi, perché voglio dire, a volte sono convenienti, a volte sono fregatura, a volte sono molto strani.
2: Raccontateci tutto all'800-800-002.
1: Che sarebbe che cosa?
2: Questo è il numero verde, il numero gratis.
1: 800-800-002, oppure con mano ferma e pelosissima scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: Un'emozione targata a Giancarlo Ratti.
1: Siamo sulla prima pagina del Gazzettino Quotidiano del Nord-Est. C'è scritto: senti, ma gli impianti sono già aperti? Allora si può fare una discesa? Prendi Skilif che passa! Prendilo, prendilo! Pace USA Iran, la firma slitta.
0: Ma no, slitta, ma non è lo slitta. Ma...
2: Vabbè,
0: niente. Vabbè. Ma grazie, Ratti.
2: Grazie.
0: Andiamo avanti, che è meglio. Allora, parliamo di scambi curiosi, singolari, di cui siete stati protagonisti o testimoni.
2: Sentiamo Elena di Bologna, che ha chiamato l'800-800-002.
0: Buongiorno Elena.
3: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Allora Elena, di che si tratta?
3: Allora, avevamo necessità di cambiare la porta del garage.
0: Sì.
3: E il nostro fabbro aveva necessità di uno scooter.
0: Sì, si è creata questa, come dire, convergenza di necessità,
2: sì, di interessi,
0: ecco, se vogliamo.
2: Sì.
3: Esattamente,
0: sì.
3: Esattamente.
0: Sì.
3: Quindi lui ci ha fatto la nostra porta del garage e noi gli daremo lo scooter, perché al momento è ancora nel garage, però prima o poi verrà a prenderselo.
0: Sì, quindi allora aspetta, cerchiamo di capire a chi è convenuto di più, perché voi vi siete fatti due calcoli, diciamo la verità. È umano.
2: Di no.
3: Sì, una è bella costosa la porta.
0: La porta costa. Ma lo scooter era usato?
3: Sì, lo scooter era usato, ma tenuto benissimo, però siccome abbiamo altre moto non lo usavamo più. E quindi...
0: Ma vabbè, è convenuto a tutte e due. Certo, ragazzi, una porta del garage nuova fa paura, come spesa,
2: importante, sì.
0: Quindi porta di garage contro scooter. Questo è possibile farlo. Grazie Elena, forse anche porta blindata contro scooter, forse porta blindata
2: troppo. Allora, qui stanno arrivando anche su Facebook dei racconti di strani scambi, ma veramente strani. Alessandra, per esempio, accordo concluso proprio ieri con un'altra mamma della scuola.
0: Sì.
2: Allora, l'accordo è questo: io ti presto il grembiule che serve al bambino per la recita di fine anno.
0: Sì.
2: In cambio, tuo marito, che è fisicamente prestante,
0: possente, sì,
2: viene a reggere la pesante cassa audio per il rosario itinerante.
0: Il rosario itinerante.
2: Fanno il rosario per strada
0: itinerante.
2: E lui deve portare questa cassa per amplificare.
0: La cassa.
2: Questo questione di devozione
0: è anche se vogliamo un modo per espiare i peccati in qualche modo.
2: Vabbè.
0: Attenzione, 800-800-002 il nostro numero, lo strano scambio di cui siete stati protagonisti. Sentiamo Alberto a Padova.
2: Alberto,
0: buongiorno Alberto, di che si tratta?
4: Allora, parliamo di un'attività di 40 anni fa, più o meno. Eravamo al liceo e a San Valentino l'insegnante di inglese si era inventata di scambiare delle promesse di San Valentino la nostra classe con l'altra classe equivalente, quindi da terza a terza, se non mi ricordo male, terza A, terza C.
0: Cioè, diciamo la verità, una ruffianata didattica, se vogliamo, in qualche modo, perché, ma falli fare per conto loro, no?
2: Sì.
0: Vabbè, allora che è successo, Alberto?
4: E quindi noi dovevamo scrivere alle ragazze dell'altra classe, noi maschi alle ragazze dell'altra classe e le ragazze, in classe mia, ai maschi dell'altra classe.
0: Sì.
4: A me capitò, fortunatamente, la più bella ragazza dell'altra classe.
0: Colpo gombo, bene. Bene.
4: Però purtroppo dovevo fare delle tavole di geometria, ben tre, che erano particolarmente difficili, insomma, poi non sono mai stato così bravo. Allora il compagno di banco mi propose uno scambio di tavole contro, voglio dire, possibilità di accesso alla ragazza.
0: Ma dov'è il tuo spirito romantico? Tu hai detto sì, se mi fate le tavole accesso, scambio la ragazza?
4: È il più alto voto che ho mai preso in
0: geometria. Quindi diciamo che un po' di pelo sullo stomaco ti aiuta.
2: Sì, poi dici donna oggetto, però.
0: No, per carità, lo capisco, Alberto, in una situazione difficile, oppure in geometria ero quello che ero, diciamo la verità. Alberto, grazie.
2: Stanno emergendo fenomeni strani. Stefania scrive: la biancheria intima.
0: No.
2: Mia figlia e le sue compagne di squadra si scambiavano gli indumenti intimi nello spogliatoio.
0: Ma non è molto igienico,
2: il
0: però.
2: Mio non sta bene con questi abiti, mi dai il tuo. E viceversa, le taglie, poi vabbè.
0: Si arriva pure a questo. Sentiamo Cristina d'Asolo in provincia di Treviso.
2: Cristina.
5: Sì, ciao Conigli, buongiorno.
0: Buongiorno Cristina, che è successo?
5: Allora, noi parecchio tempo fa, più di 30 anni fa, e con una coppia di amici siamo andati verso maggio-giugno in montagna ad Alleghe per cercare un appartamento da trascorrere le vacanze estive.
0: Sì,
5: certo. Sì. E siamo arrivati su e abbiamo trovato questo appartamento, entriamo e aveva un bagno fatiscente. E allora mio marito faceva rappresentante di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, e allora gli ha detto: guarda, noi ti rifacciamo il bagno e voi ci lasciate. E così è stato. Praticamente il mio marito, a parte che sì, è stata una cosa che tutto praticamente in due mesi sono andati su e giù, perché noi abitando ad Asolo ci sono circa un'ora e mezza di strada, su e giù con questi furgoni, così, poi hanno smontando il bagno vecchio, hanno tagliato un tubo dell'acqua, insomma è stata una un parto, però abbiamo fatto, praticamente ci hanno dato 6 mesi di appartamento, di cui 3 mesi di lavori, però in cambio del bagno.
0: Cambiare il lavoro con un servizio, in questo caso, è normale. Devo dire, meno male che non erano doppi servizi, Cristina, mettiamo la cosa, guardiamo il lato positivo. Cristina, stai bene? Insomma, parlateci ancora, raccontateci strani scambi che avete effettuato all'800 800 002. Offritevi voi spontaneamente, non costringeteci a dire ehi là coniglio, dai su.

0: Bisogna stare attenti, amici. Adesso non vogliamo fare dell'allarmismo, per carità, però a volte nelle nostre case ci sono oggetti che
1: sono altamente pericolosi.
0: Purtroppo sì. E per fortuna ce li segnala l'attore Giancarlo Ratti.
2: Oggi, per oggetti maledetti, abbiamo il cacciavite norvegese.
0: Oh, mamma mia.
2: Forse non lo sapete, ma potreste avere in casa un cacciavite norvegese. Uno degli oggetti più malefici che esistano al mondo.
0: Mamma mia.
2: Narra la leggenda che l'umile carpentiere Olaf venne incaricato dal grande re vichingo Erik Ascia Insanguinata di costruire un meraviglioso Drakkar,
0: che era un'imbarcazione,
2: tipico vascello da guerra di quel popolo rude e battagliero. Grazie della fiducia, gran cornuto.
0: Come gran cornuto?
2: Disse l'artigiano al suo sovrano che sfoggiava il tipico elmo da battaglia impreziosito da due enormi corna bovine.
0: Gran cornuto, quindi, certo.
2: In capo a due settimane, lavorando giorno e notte, l'umile carpentiere Olaf realizzò il più bel Drakkar da combattimento che avesse mai solcato i mari del nord.
0: Bravissimo.
2: Fasciame di solida quercia, fissato da chiodi, strati di pelli di animali, intrisi di catrame. E l'unica vite di ferro battuto che teneva insieme la solida chiglia.
0: Pensa, un'unica vite proprio.
2: Nella fretta della consegna, però, l'umile Olaf dimenticò di stringere a dovere quell'unica vite.
0: Mamma mia.
2: Il giorno dopo, sotto gli occhi di sua maestà, Erik Ascia Insanguinata, tutto il popolo vichingo, il vascello venne varato nel porto di Kuopang.
0: Ma
2: appena uscito dal fiordo, la chiglia dell'imbarcazione cedette di schianto, aprendosi come una noce nel becco di un corvo.
0: Mamma mia.
2: E causando la morte per affogamento dei migliori guerrieri vichingi.
3: Ma poveri.
0: Una tragedia proprio.
2: Orribile fu la punizione dell'umile Olaf, che conobbe la durezza del cuore del suo sovrano e soprattutto la durezza di uno dei due corni del copricapo piantato nel suo collo. Fu allora che l'artigiano maledisse il cacciavite causa del suo disonore e del suo eterno bruciore retale. Allora chiunque entri in possesso di un cacciavite norvegese avrà una continua desquamazione cutanea inguinale e un'improvvisa incapacità o a piegare le ginocchia, alzare il braccio destro e tagliarsi le unghie dei piedi.
0: È una tragedia pure questa.
2: L'unico modo per infrangere la maledizione del cacciavite norvegese,
0: allora ascoltate bene, qual è?
2: Leggere il Sid Campeador al contrario, in un tempio induista mentre passa una famiglia marchigiana che ascolta Tanta voglia di lei dei Pooh.
0: Vabbè, ma è impossibile.
2: Cantata da una cover band francese.
0: Ma come si fa?
2: Se entrate in possesso di un cacciavite norvegese, liberatevene immediatamente.
0: Subito.
2: Lo riconoscerete? Il tipico aspetto a forma di 730 precompilato.
3: 730 precompilato.
0: Come a forma di 730 precompilato? Questo è il cacciavite norvegese. Buttate quel cacciavite, cari amici in ascolto. Grazie a Giancarlo Ratti. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
3: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
3: Alle 7.45.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
3: Vabbè, mi stendo un attimo, però.
0: Si stende. Il povero Dose si stende. E che dire,
3: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: E come sempre siamo noi Matti dalle Gare, vi terremo compagnia appunto dalle 6 alle 19.30.
2: Ben ritrovati a tutti, bene Enrique, se avete sentito, applauso alla nostra band, facciamo pochi applausi ultimamente. Pochi applausi,
3: allora, istituzionalizziamo ogni 10 minuti un applauso, Verdello. Ogni parte così, qualsiasi sì. cosa accada.
2: A prescindere, facciamo l'applauso.
1: A prescindere parte l'applauso.
2: Così. L'applauso anche al professore Mario Benedetto.
1: Professore!
2: Al sottoscritto Marti Colucci. Va bene, ci siamo.
3: Finito.
2: Siamo pronti.
1: No,
2: Francesco Dai, iniziamo questa puntata perché cara Belen, caro Francesco e caro Mario, abbiamo intercettato di nuovo a sua insaputa il nostro Renzo Arbore. Maestro Renzo!
4: Grazie. Carissimi amici di Radio 2, buongiorno e ben ritrovati, anzi buon pomeriggio in questo 22 di maggio, giornata mondiale della biodiversità. E quale giornata migliore per celebrare la biodiversità presentando il meglio dei Matti dalle Gare qui su Radio 2, che di biodiversità ne ospita parecchio, da Marti Colucci, che non si capisce se appartiene alla flora o alla fauna, a Mario Benedetto, Francesca Enzo, tranne la bellissima, bravissima Belen, che più che una biodiversità rappresenta proprio il jazz, la melodia, la musica. Io vi lascio a questa puntata che è il meglio di Matti alle Gare e non mi prendo nessuna responsabilità, perché se si tratta di meglio di, uno dovrebbe ascoltare il meglio di qualcosa, ma secondo me di meglio qua dentro c'è ben poco.
1: Estás escuchando Radio 2, Matti alle Gare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Martedì.
1: Radio 2 Notti dalle Gare. Guardate, Ricci mi confermi che in collegamento con noi Sal Da Vinci. Sal!
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Grazie, grazie veramente, grazie. Un saluto a tutta Radio 2.
1: Grazie. Grazie, grazie
2: a tutti i Notti dalle Gare.
3: Grazie.
2: A tutta Napoli.
1: Sì.
3: Beh,
2: a tutta via Domenico Capitelli.
1: Sarebbe sì.
2: E dove sta il bar di Pasquale? Detto Pasqualino. Ciao Pasqualino.
1: Ma chi è?
2: Lui sforza del che tutte le mattine, ogni mattina quando vado a fare la colazione mi offre le sfogliatelle a tutta la mia famiglia, a tutti i miei nipoti,
1: sì,
2: di primo,
1: pure,
2: di secondo, di terzo, di quarto, di quinto.
3: Ma quanti nipoti hai? Grazie
2: a tutti. Un saluto caro a Pasqualino, perché sta passando un momento di difficoltà, stranamente
1: sì,
2: quello che incassa per preparare le sfogliatelle è inferiore a quello che spende.
1: Beh, ma magari se andate in meno prende sfogliatelle gratis, non lo so.
2: Grazie Pasquale, grazie. Io e la mia famiglia siamo tutti con te, soprattutto a colazione.
1: Certo, certo. Ma scusami, ma dove sei, Sal?
2: Allora, stavo ascoltando Radio 2 in macchina, sto tornando dall'Eurovision.
1: L'Eurovision, ma è finito domenica, ma ancora devi tornare, Chi c'è?
3: No. Piange, sta piangendo.
1: Sal!
2: Ma scusate ragazzi, non so come ce la fa.
3: Ma perché?
1: Che è successo?
2: Scusa. No ragazzi, sono bloccato al casello di Vienna.
3: Sì. No.
2: Qui ci sta una signora che mi dice cart.
1: Sì, la carta, sì.
2: Ma io giro solo con i condanni.
1: No,
2: la carta non la tengo.
1: È scritto una canzone, immagino, sì, questo sì, dispiacere stai vivendo, sei fermo allora, lì a casello.
2: Tenevo giusto un piano qua in macchina.
1: Sì.
3: La signora sarà contenta, la signora del casello.
2: Ho scritto sta canzone qua.
1: Sì.

0: comunque...
1: andate a riprenderlo, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2.
0: Hai messo in musica un dispiacere, venite
2: da
0: te. Sì,
2: venite da qua, un casello.
0: Portate una carta prepagata, sale, qualcosa.
1: Raccata un casatiello.
2: Arrivato, ma...

0: state ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Radio 2 Matti dalle Gare in diretta con voi fino alle 19:30. Da Roma Bartico Lucci, da Milano Belen Rodriguez e Francesca.

0: situazioni imbarazzanti di disagio. Io vi volevo sbloccare un altro disagio, se permettete.
1: Guarda, siamo tutte orecchie, perché i disagi che ci sblocca Francesco poi li viviamo tutti alla fine.
0: Ok. Sì. No, a me è venuto in mente perché in questi giorni ho viaggiato molto, sono stato sul treno, no? Oggi vi volevo parlare di quel disagio quando arrivi alla stazione magari con largo anticipo, no?
2: No.
0: E sei il primo a salire sul treno che per miracolo è già pronto sul binario. Ok.
2: Wow.
0: Sali sul vagone e sei solo,
2: sì.
0: Metti il bagaglio sulla cappelliera,
2: sì.
0: Ti accomodi, sei così sereno e tranquillo che ti addormenti, no?
2: Sì.
0: Però quando ti svegli il treno è già partito ed è stracolmo, non c'è più neppure un buco per i bagagli. Quasi tutte le poltrone sono occupate, vedi delle persone che si stanno sedendo, altre ancora che stanno cercando il loro posto, no? Tu per sicurezza ricontrolli il tuo biglietto.
1: È vero.
0: E quello è il tuo posto.
1: Sì, sì,
0: lato
1: sì.
0: Sei sul lato finestrino, neppure ti devi alzare per far sedere qualcuno. È tutto perfetto,
1: perfetto.
0: Fino a quando poi senti una voce che ti dice: mi scusi, quello sarebbe il mio posto.
1: È vero.
2: No.
0: E tu dici: non è possibile, appena controllato, carrozza 5, posto 16A, è lì dove sei seduto. La signora però insiste: quello è il suo posto. E le dico di no, signora, guardi bene il suo biglietto. Lei controlla, anche il suo posto è 16A.
1: No.
0: Ma com'è possibile? La signora sbraita, per lei ti devi alzare.
1: C'ha
0: per
1: ragione.
0: Fortuna arriva il controllore e chiarisce subito: la signora ha il posto 16A, ma la carrozza è sbagliata. Quindi la signora si allontana mortificata e tu godi come un riccio.
2: Sì.
0: Il controllore sorride, tu ricambi, ti chiede il biglietto, tu glielo dai, lui sorride e ti dice: il suo posto invece è quello giusto, la carrozza pure, solo il treno è sbagliato.
1: No!
0: Non deve, sei partito da Roma.
1: È successo.
2: A me è successo.
0: Porca miseria.
2: A me è successo.
0: Ragazzi, è terribile, perché non sai che fare, devi andare a Milano, stai andando a Reggio Calabria, che fai?
2: No, poi ragazzi, il mio da Roma a Napoli, sono arrivata a Napoli, dovevo andare a Milano. Non mi sono svegliata, ero sveglia, cioè, mi sembrava un sogno, ma ero sveglia e non si è mai fermato, quindi non sono riuscita mai a scendere.
1: Ma come non si è mai fermato?
2: No,
1: ma non l'hai visto tu?
2: È arrivato tipo verso l'una di notte. A quel punto non c'erano più treni per tornare a casa.
1: E cosa
0: sei rimasta a Napoli?
2: Non sono rimasta là perché c'erano delle medicine che dovevo prendere, che dovevo tornare sì o sì a Milano, ma era una cosa di vita o di morte.
1: E come hai fatto? Scusami, come fai?
2: Ho chiesto a un mio amico la macchina, l'una di notte sono partita, mi sono sparata 9 ore di macchina.
1: Questa è la storia.
2: A parte scherzi, non c'entrano niente le medicine, mi dovevo svegliare il giorno dopo presto e avevo un programma televisivo, quindi altrimenti non dormivo, facevo il dritto, non lo so.
0: Certo.
1: Comunque siete riusciti a mettermi anche agli ascoltatori due disagi in uno, guarda, incredibile. due in uno.
2: Come gli sciampi, quelli il balsamo e lo sciampi.
1: Esatto. Uguale.
2: Tutto insieme.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti da Ligare solo su Radio 2. Ma che bella questa canzone.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Giovedì.
1: Allora, Nicole, di cosa ci vuoi parlare? In fuori onda ci stavi parlando, visto abbiamo parlato di che cosa? Di fallimenti, giusto? Sì, investimenti sbagliati.
2: Investimenti sbagliati, quindi non potevo non parlare delle differenze generazionali anche quest'anno, no?
3: Soprattutto
2: quelle mie e quelle vostre, no? La nostra, la mia generazione, la vostra generazione.
1: Che ricordiamo, tu sei nata nel 2001.
2: 2001.
1: Noi nel 99 circa.
4: No, sì, Bart, no, non scherzare.
2: Qualche anno. Insomma, volevo chiedere al nostro Peppe una base vintage.
1: Sì.
2: Questa mi sembra un po' troppo.
1: Col vento, bella.
3: Carina, dai, sì.
2: Però una cosa un po' più perfetta. Cioè, proprio mi leggi nel pensiero, perché voi ragazzi negli anni '80.
3: Voi ragazzi
2: tutti che ci ascoltate, l'investimento era semplice.
1: Sì.
2: Comprare casa.
1: Sì.
2: Sposarsi.
1: Sì.
2: Fare un mutuo di 45 anni, dire con orgoglio a tuo figlio: questa cucina in ciliegio resterà ai miei figli.
1: È vero.
4: Manto.
2: Noi nati nel 2000-2001, invece, figli? Guardate, io non so neanche dove starò a settembre. Voi degli anni '80 investivate così: casa da 180 metri quadri,
1: vero.
2: Garage doppio, che adesso non si possono più comprare.
1: Sì.
2: Salotto buono, quello di rappresentanza,
1: vero.
2: Dove non si poteva entrare.
1: Si può usare, no?
4: Col cielo fanno sul divano, certo.
2: Macchina diesel che fa 700.000 km.
1: Anche di più quella di mio zio, eh.
2: È perché vogliamo parlare dell'armadio pieno di tovaglie per le occasioni importanti.
1: È vero. Quante tovaglie mai usate poi? Sì.
2: Noi invece del 2001 investiamo così: abbonamento piattaforma streaming condiviso con 14 sconosciuti.
1: Vince
2: anche Arezzo.
1: Sicuramente.
2: Ho scoperto prima.
4: Ma io non pago, io scrocco
3: esatto,
4: e basta.
3: Lui c'è che li cracca.
2: Power bank da 79 euro. Monopattino elettrico che pesa meno dell'ansia che trasportiamo. E piantina da appartamento chiamata, che ne so, Kevin. Va bene?
1: È vero.
2: E poi una classica insalata di riso che a noi piace chiamare poké.
1: È vero, il poké, l'insalata di riso nostra.
2: Certo. Per uno degli anni 80. Invece arrivare nella vita significava: ho comprato casa.
1: Sì, vero.
2: Per uno nato nel 2000-2001 il proprietario mi ha risposto ciao senza chiedermi tre garanti e il CUD del battesimo. Io vi ringrazio. E invece voi degli anni 80 volete la villetta fuori città, i 2000 vogliono un monolocale vicino al wifi, una cosa più semplice. Gli anni 80 dicevano: prima o poi mi compro la macchina sportiva.
1: Sì.
2: Quelli del 2000? Prima o poi trovo un monopattino col 40% di batteria che magari non mi lascio a piedi. Una volta il padre al figlio insegnava: investi nel mattone.
1: Vero.
2: Oggi noi figli investiamo in cripto, che sembrano password del modem.
1: Vero.
2: ETF spiegati da uno su YouTube con la felpa che non conosci. Borracce termiche da 90 euro.
1: Sì.
2: È sempre calda, poi non si capisce perché. Cuffie noise cancelling per non sentire il coinquilino che fa podcast motivazionale alle 2 di notte. Vero, che ascoltiamo tutti. E la cosa incredibile è che gli anni 80 guardano i 2000 e dicono: ma come fate senza casa di proprietà?
1: Lo diciamo, sì.
2: E i 2000 guardano gli anni 80 e rispondono: ma come fate a vivere in una casa la cui proprietà sarà vostra fra 30 anni?
1: Anche più forte.
2: Vabbè, quindi ragazzi, la morale è che quelli nati negli anni 80 cercano la sicurezza. E invece noi, nati nel 2000... cerchiamo il potenziale e alla fine entrambi controllano il saldo del 27 del mese con la stessa inequivocabile emozione: la paura.
1: La paura, alla fine siamo tutti uguali. Brava Nicole.

0: state ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Torni sempre al tuo paese. Mercoledì.
1: Ma mi pare che adesso sia il momento di giocare.
2: Allora, è il momento di giocare e omaggiare uno degli ascoltatori dei Matti alle Gare qui su Radio 2 con la nostra Red Bag. Al nuovo gioco dei Matti alle Gare. Volete sapere di cosa si tratta?
1: Beh, se proprio ce lo vuoi
2: dire. Beh, prima sigla però, sigla.

0: Occhio, occhio.
1: Signore, attenzione, occhio al tagadà.
2: Ma dai,
1: ringraziamo Peppe per te per questa sigla. La canzone mescolata, di cosa si tratta? Allora, ecco, il maestro Antonio Mezzancella, esperto in voci, sì, nonché
3: in cocktail. No,
1: no, no, celeberrimo anche pianista, voglio dire. Si esibirà ora in un esercizio di stile, in un virtuosismo, perché userà la voce di un cantante,
3: esatto,
1: la melodia di un'altra canzone di un altro cantante e il testo
3: di un altro cantante,
1: di un altro cantante ancora. Quindi voi che ci state ascoltando, sì, dovete riconoscere esattamente tre cose: quindi la melodia di una canzone, il cantante che l'ha
2: imitato
1: e il testo della canzone di un altro cantante ancora.
2: Cioè, praticamente lui fa quello che faccio io ogni volta che bevo un bicchiere di vino. A me, sì, basta un bicchiere di vino per stare in quello stato, quindi
1: dovrebbe essere facile per te riconoscerlo.
2: Beh, non lo so.
1: Vediamo. Voi che ci state ascoltando, mi raccomando, come diciamo sempre qui ai Matti alle Gare, aprite le orecchie, perché insomma non è facile, soprattutto per il maestro. Maestro, è pronto?
3: Sì, mi si è arrovellato il cervello.
1: Prego, prego, prego.

0: mia.
1: Ma scusa, ci eravamo incantati, non volevamo che finisse mai.
0: Ma la difficoltà mentale a fare questa cosa.
1: Mi si è intrecciato il cervello solo a sentirlo.
0: Beh, complimenti maestro. Allora, voi amici di Radio 2, avete indovinato di quale canzone si tratta nella melodia, di qual è il testo e del cantante? Se sì, ovviamente siate i primi a scriverci al
1: 348 7300 200 per la Red Bag.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: State ascoltando Radio 2 Matti dalle Gare. Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, il maestro Antonio Mezzancella, a cui va il nostro applauso perché
2: ma
1: si è esibito in un esercizio difficilissimo, ovvero il nuovo gioco di Matti dalle Gare, la canzone mescolata. Ha cantato una canzone sulla base di una canzone famosa, usando la
3: il
1: voce
3: testo di un'altra canzone e la voce di un altro cantante.
1: Allora, ma come sempre,
2: Only the Brave.
1: Gli ascoltatori di Radio 2 sono bravissimi, siete in tanti ad aver risposto correttamente al 7300 200, ma la più veloce è stata Serena da Roma.
2: Ciao Serena.
1: Serena,
4: ciao a tutti, eccomi, mi sentite?
2: Eccoci, sì, perfettamente. Come stai Serena?
4: Adesso siamo sicuramente più contenti, io, mio marito e mio figlio, perché eravamo imbottigliati nel traffico e abbiamo deciso di provare a giocare. Bravi. Con voi, e siamo felicissimi che la nostra collaborazione, perché ognuno ha messo un elemento,
1: abbia
4: fatto vincere.
1: Ma che bravi. Senti, puoi darci la soluzione, perché io ho avuto difficoltà.
4: Assolutamente, un esercizio difficilissimo.
1: Difficile.
4: Allora, il cantante è Mahmood. Okay. La base è della Donna Cannone di Francesco De Gregori.
1: Sì.
4: E il testo è di Come mai degli 883.
1: Ma bravi!
2: Senti Serena, come si chiamano tuo marito e tuo figlio, così diamo un bravo anche a loro?
4: Claudio, mio marito, e Francesco, il mio piccolino.
1: Bravo Francesco! Allora, vogliamo riascoltare la canzone smontata dal maestro Mezzancella, così per avere una verifica in corso?
3: Esatto.
1: Prego maestro.
3: Vai. Il testo era di questa:
5: le notti non finiscono all'alba nella via. E poi c'era

0: E poi c'era il cantante.
1: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Uno con i brividi,
2: bravo maestro, che meraviglia. Io ascolterei per tutta la puntata il maestro che canta.
3: Molto meglio di noi sarebbe comunque. Serena, bravissima e bravissimi.
2: Serena,
4: grazie, posso approfittare, visto che ho salutato tutta la famiglia, di mandare anche un abbraccio gigante a mia mamma Paola che vi ascolta sempre.
2: Ma certo, la salutiamo anche noi, vi abbracciamo, grazie per la fiducia
4: grazie
2: e l'affetto con cui ascoltate Radio 2, in particolare anche Mattia Legare. E vi abbracciamo tutti e buon rientro a casa.
4: Grazie infinite, grazie davvero.
2: Ciao Serena.
3: Ciao.
5: Matti Dallegare.
6: Matti Dallegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
1: Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti dalle Gare solo su Radio 2. Ma che bella questa canzone!

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì.
1: È arrivato un momento che a me piace molto, perché è il momento del messaggio sociale.
2: Sì.
1: Redatto dalla nostra Chiara Becchimangi, ovviamente.
2: Sempre con calma, sempre senza rosicare, perché io non sono una persona che rosica, non sono una persona che si incattivisce contro le persone che non rispettano le regole. No.
1: Delicatissima.
2: E quindi sono delicatissima, come sempre, e per cui io oggi avrei pensato un po' al rispetto dell'ambiente, se me lo consentite.
1: Sentiamo, sono curiosissimo. Ecco. Sentiamo l'appello di Chiara.
3: Oggi sono qui per fare un appello urgente, perché c'è una categoria di persone che lascia il motore acceso sotto casa per ore, come se stesse scaldando un Boeing 747. Ma che cosa devi fare? Sei ferma da 20 minuti con lo sguardo perso nel vuoto come la protagonista di un film indipendente. Te ci sei trasferita dentro quella macchina?

0: Rumorista anche.
1: Un rumore talmente continuo che ormai il quartiere lo usa come rumore bianco per dormire. Ci sono persone che tengono acceso il diesel sotto la finestra così tanto tempo che la macchina acquisisce la residenza e tu sei lì dentro, ferma, forse a ripensare alle tue scelte di vita, come se spegnere la macchina richiedesse una procedura a NASA. Il concetto invece è semplice, sì. Se non ti stai muovendo, sì. Spegni, brava. Perché la tua vita può aspettare, ma il pianeta no. E prima o poi qualcuna potrebbe scendere in pigiama a spegnere sia la macchina che te.
2: Oh. E non diciamo chi, eh?

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Lunedì.
1: Alla mia destra lei che è Chiara Becchimanzi.
2: Io che sono, buonasera.
1: Alla mia sinistra lui che è l'altissimo, la nota culturale di questa trasmissione, Mario Benedetto.
3: Altissimo, medio alto.
1: Vabbè, però rispetto a noi molto più alto.
3: Basta, se adesso termini i paragoni. Adesso salvando un po' la Becchimanzi.
2: Grazie per il salvataggio.
1: Ma parliamo di che cosa quest'oggi, in questo pomeriggio? Tante notizie, ma questa ci ha particolarmente colpito perché parliamo di truffe.
2: Ah, beh.
1: Beh, in particolare truffa.
3: Chi meglio di te?
1: Esattamente. La storia di Steve Commissar, la conosce, prof?
3: No.
1: Un truffatore americano attivo soprattutto negli anni 80 e 90, ma è ribalzata questa storia anche su un documentario che potete vedere su una di queste piattaforme famosissime. Ce l'ho fatto un
2: documentario. Che non nominiamo perché non tanto nominiamo. Sono famosissime.
1: Ce ne sono tre solo, quindi una di quelle, andatela a cercare.
2: Ecco.
1: Perché è famoso, è diventato famoso e per il motivo per cui poi è stata fatta una docuserie, perché lui tra gli anni 80 e 90 vendeva, ha pubblicato degli annunci sul giornale secondo cui lui poteva vendere, cioè ti inviava a casa a costo di $49 circa una sorta di asciugatrice a energia solare, quindi parliamo degli anni 80-90, definendola come una tecnologia spaziale che solo lui aveva.
2: Ma,
1: e voi direte, vabbè, le persone ci hanno creduto? Sì, ha venduto milioni di queste asciugatrici a energia solare, che in realtà poi erano altro, cioè lui consegnava dei fili per stendere i panni. È geniale.
3: Tecnicamente, vabbè, nel racconto.
2: Diciamo. Ma c'è anche della satira in questa truffa.
1: C'è anche della satira, sì. È un po' come quella in cui siamo incappati, credo io e il professor Benedetto, quando da piccoli abbiamo ordinato gli occhiali RGX.
3: Ah no, io non l'ho mai ordinato.
1: Beh, dai, prof, ce l'ha, no, ce l'ha.
2: Infatti, no. Solo tu hai ordinato gli occhiali a RGX.
1: Io e Peppe Verdel.
3: No, ma la domanda è, ma tu li hai ordinati davvero?
1: Io li ho ordinati davvero, perché pensavo...
3: Ma poi lei però, cioè, hai provato proprio...
1: Sì, ma non funziona.
2: Infatti.
1: Poi potevi attraverso i vestiti.
2: Gli hanno mandato gli occhiali, quelli che si illuminavano, quelli delle fiere, per esempio. No.
1: Erano occhiali neri che ancora ho, che ovviamente non funzionavano come occhiali.
3: Ah, perché ancora non demordi, li sta ancora provando.
2: Memento truffa.
1: Sono rimasto male. Mi hanno risarcito, mentre appunto tutte le vittime di questo, del signor Steve Commissar, sono state risarcite. Perché parliamo di truffe? Perché oggigiorno spesso le truffe si fanno anche via telefono, no?
3: Purtroppo sì, bravo, secondo me facciamo bene anche a mandare un'allerta a tutti. Occhio, perché arrivano dei messaggi e sono fatti benissimo. E giocano sulla velocità anche, no? Che può capitare anche a noi.
1: E sulla domanda in particolare, Mario, cioè quando ti chiamano, lei professor Mario Benedetto? E tu rispondi sì. Spesso, non sempre, devo dire, usano quelle registrazioni vocali sì, per poi montarlo sul
2: consensi vocali,
1: un assenso di un contratto, magari di energia.
3: Bisogna stare molto attenti. Esatto. Quindi occhio ai messaggi.
1: Occhio ai messaggi. Chiamata, sì. Ma saranno gli italiani attenti?
2: Secondo me sì, ormai hanno imparato.
3: C'è aria,
2: dai.
3: C'è aria di sondaggio.
1: Senti qua, io proprio li ho testati. Sentite qui. Ronald?
4: Sì.
1: È Ronald?
4: È
1: Ronald, sì o no?
4: Sono io.
1: Sì?
4: Sono io, perché ti serve che dico quella parola lì? Non so chi è.
1: Bellissimo. Vuole solo sapere se è lei sì o no.
4: Sono io.
1: Mi sente?
4: Io ti sento, ma se non mi dici chi sei e se vuoi, non saremo niente da dire.
1: Bravo. No, vabbè, perché mi sta trattando così, scusi, Bravo, ha chiuso. Saremo io e te a così. Sarà per sempre?
5: Sì.
1: La ringrazio perché con il suo sì, signora, ha sottoscritto il nuovo contratto della nostra nuova rivista Bikini d'estate 2026.
5: Non c'è la polizza cancellazione in 14 giorni, no,
1: La vorrebbe?
5: No, va bene, me lo temo, mi fido.
6: Buonasera.
1: Sì, pronto, mi sente?
6: Sì.
1: La ringrazio per aver detto sì e conferma quindi l'abbonamento per un mese.
6: Non confermo niente di niente, che sta a dire?
1: Ma ha detto di sì, scusi.
6: Io non ho detto di sì a niente.
1: Ecco. No, ha detto di sì anche, ha detto di sì prima, ha detto di sì.
6: Ma falla finita. Vieni qua, così te lo dico in faccia, vieni qua.
1: Ma perché mi stai credendo?
3: Presta male.
6: Vieni qua e te lo dico in faccia, no?
1: Mi sente? Mi sente?
7: Di chi è?
1: Grazie signora per aver detto sì e le spieghiamo il primo numero del nostro abbonamento della rivista d'estate, va bene?
7: Signora, non è un abbonamento nessuno, mai, ma detto chi è? Non sono la titolare, è inutile che mi dici ha detto di sì.
1: Solo il primo mese, il secondo poi se vuole pagare.
7: Ma non ha capito, no, non, il negozio non è niente, è il mio titolare, non mi incassare con le telefonate.
1: €34,90 signora, sono.
7: Non hai capito che se arriva qualcosa io ti denuncio.
1: Addirittura.
7: Non ti azzardare a mandare nulla perché se arriva qualcosa arriva qui, tu dai, ti venga a cercare. Per il mondo,
3: Presta mano.
1: Sì, io la sento. Lei mi sente?
4: sì.
1: Benissimo, ha detto sì, le mando la fornitura del nostro, della nostra rivista per un mese, va bene?
4: No, no, che cosa?
1: Hai detto sì, la rivista, allora ti mando l'abbonamento, 36 euro al mese, va bene?
4: Non serve niente, che ti ho detto io?
1: Hai detto sì!
4: Non le voglio niente!
1: Ti senti?
4: Sì, ti sento, mi dica.
1: Hai detto sì? Hai detto sì? Perfetto, allora ti mando...
4: No, no, no, non ho detto niente.
1: Non vuoi la rivista?
4: No.
1: Butto il contratto?
4: Sì.
1: Hai detto sì però, se mi dici sì...
4: No, buttalo contratto, non mi serve niente.
1: Non lo vuoi?
4: No.
1: Sei sicuro?
4: Sicuro no.
1: Sì o no?
4: No, no, no, no.
1: Ma tu sei una frutteria?
4: No.
8: Come no? Sì.
1: Vabbè, te lo mando lo stesso, dai. Primo...
4: No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Siamo sicuri?
4: No.
9: Il nuovo programma di Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Bene, ti direi. Sì, cosa c'è, Francesco? Ti vedo contrariato.
2: Io so che vorreste. Allora, io so quello che volete. No, per caso. Per caso.
3: Anche noi. Sappiamo anche quello che non vogliamo.
2: Per caso, però. Per caso comincia con Onda e finisce con Arienzo.
1: No, no. No.
2: Ho indovinato. No. La sigla, Peppe Martello.
4: Ma quanta sensibilità.
5: Viaggiare informati.
1: Basta.
5: Sempre.
3: È una tazza.
5: Anche dove il navigatore si arrende.
2: Buon pomeriggio da Radio 2 con il traffico e la viabilità di provincia. Iniziamo da Fresa Grandinaria.
1: Ma non la sa neanche lui.
2: In provincia di Chieti, dove è temporaneamente chiusa la viabilità per l'arrivo del Luna Park. Le giostre montate sono molte di più di quelle che ci si aspettava. Si parte quindi da un tagadà
1: grande
2: che hanno montato in via Chiaffredo Bergia fino alla fontana antica circolare dove c'è il Brucomela.
1: Bello
2: gli automobilisti non possono circolare con le proprie vetture, ma sono autorizzati ad andare sull'autoscontro senza tra l'altro incorrere in pericoli. Segnaliamo poi dei rallentamenti per materiali dispersi in via Pasquale Salvucci a Vasto Girardi.
1: Chi
2: conoscete tutti?
4: Tutti quanti siamo stati almeno una volta.
1: ride
4: da solo.
2: Un camion ha perso centinaia di sacchi di cipolle. Mai visti così tanti automobilisti fermi in macchina a piangere senza controllo.
1: Ma che battuta bella questa, questa era bella.
2: La notizia, molti uomini che non lasciano spazio alla loro emotività si stanno dirigendo in quella direzione per lasciarsi finalmente andare. Consiglio a Barticolucci, a Mario Benedetto di dirigere
4: andare proprio
2: verso Vasto Girardi.
1: Molto volentieri.
2: A dopo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: È arrivato il momento di giocare a Radio 2 al nuovo gioco di Mattia Legare.
2: Io prima di giocare però voglio dare un bacio gigantesco a mio padre Gustavo, a mia madre Veronica, che ci stanno sentendo dall'Argentina.
1: Hola Gustavo, numero uno Gustavo
2: dall'Argentina. Quindi mi mancate un casino.
1: Io posso, possiamo dire che ho una connessione con tuo padre, anche se non l'ho conosciuto, pazzesca.
3: Dai.
2: Sì,
1: è pazzesca.
2: Sì, sì, sì. Sì, sì, siete anime un po' affini. Sì, affini.
1: Soprattutto
2: affini.
1: Per una stanza condivisa, ma non diciamo quale. Attenzione, stiamo per giocare.
3: Cosa succede?
2: Va bene.
1: Cose nostre. Ciao Gustavo.
2: Giochiamo un nuovo

0: si è capito che lo fa sto gioco?
1: Ma è bellissimo, è un capolavoro. Vabbè, comunque se non fosse stato chiaro, giochiamo con Melena.
0: Esatto, non si era capito.
1: Allora, ragazzi, ieri avevo voglia di dolce, per cui indovinate che ricetta ho fatto. Primo indizio, è un dolce che non si cuoce, ma ti scalda il cuore lo stesso. Secondo indizio, si compone a strati, ma non è una torta. Terzo e ultimo indizio, basta non esagerare, altrimenti sei sveglio tutta la notte. Posso, che cos'è?
0: Il mio preferito. il tiramisù.
1: No, ma scusami,
2: ma
1: mi hai rovinato il gioco.
2: Ma che significa?
3: L'hai rovinata così.
2: Ma che vuol dire?
0: Ma non potevo giocare
1: papà,
0: io.
1: Ah, dimmi qualcosa.
0: Scusate,
1: lo
0: potevo giocare.
1: Mia mamma.
3: Pensava il nuovo gioco.
0: Ah, scusate.
3: No, ma il nuovo il
1: adesso,
3: gioco è nuovo. Ma le
1: adesso
3: regole sono
1: vecchie. Finito il gioco.
0: Allora, fate una cosa. Allora, siate più veloci a scrivere tiramisù e il più veloce verrà in diretta con noi.
1: No, non funziona così.
0: Funziona così, dai.
3: Come no? Il criterio del merito per velocità.
0: Oh, vede, prof, c'è sempre la pezza a colori. 3487 300.
3: Vai, veloci.
0: Vai.
4: Da legare.
5: Il nuovo programma di Radio 2.
4: Matto da legare.
1: Sì, sono Belen e questa è Radio 2, Matti da legare.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Radio 2 Matti alle Gare, stiamo giocando al nuovo gioco di Belen, difficilissimo devo dire, anche perché la risposta è 348.
2: Ci sei arrivato pure te, quindi voglio dire.
1: Belen, ma perché sei arrabbiata con me? Perché
3: ma perché non ha chiamato nessuno per colpa tua?
1: Non ha chiamato nessuno, è piena la chat di...
3: Ma non è vero, non è assolutamente vero, c'è tanta fatica io a scrivere, cioè veramente.
4: Si è vista la fatica comunque.
3: Bambino dispettoso.
1: Guarda, allora, innanzitutto voglio salutare papà Gustavo perché mi ha mandato la foto. Ciao Gustavo, la Gustavo.
3: Hai visto com'è
2: che
3: bello.
2: Foto ti ha mandato?
3: No, veramente.
1: Ma perché ti fai i fatti miei?
3: Ma non
1: di
3: è
1: Belen,
3: vero,
1: tu?
3: Ma non
1: ci
3: credo. Guarda, gliel'ho mandata.
1: Vabbè, non me, ma io non lo so, ma perché Francesco non crede al rapporto d'amicizia tra me e te, Belenino?
2: Non lo so, non lo so. Perché forse perché hai troppi amici in palestra tra Harry Styles, eccetera, non riesco a credere.
3: È lupo al lupo, ragazzi.
1: Allora,
3: possiamo
1: però
3: andare avanti, per favore?
1: Andiamo avanti e diamo la nostra red bag a Paola da Padova, che è stata più veloce a rispondere.
3: Che
1: tirami
3: bugiardo,
1: su.
3: Sei bugiardo.
1: Lo rifacciamo sto gioco domani,
4: Carino,
1: domani.
4: Quasi, sì, no, no, sì.

0: parliamo e basta.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
2: Ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata.
3: Oh no!
4: Sì, intanto vi lasciamo come sempre al GR2 Caterpillar. Noi torniamo lunedì. Ciao!
5: Ciao a tutti! Baci.

0: Stai ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata.
2: Intanto vi lasciamo come sempre al GR2 Caterpillar. Noi torniamo lunedì. Ciao.
3: Ciao a tutti. Baci.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: 26 maggio del 1967 i Beatles pubblicano nel Regno Unito l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Il 26 maggio 1851 invece inizia a Londra il primo torneo scacchistico internazionale della storia.

0: Sarà per questo che mio figlio e mio marito sono due giorni che giocano a scacchi. Guarda, lo sapevano probabilmente, erano informati. Che dici?
1: La felicità nei loro occhi, vedo. Proprio wow.
0: Guarda che bello giocare a scacchi.
2: Il 26 maggio invece del 1805 Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano.
0: Ah.
2: Viene incoronato re d'Italia. Pensate un po'.
1: Nel Duomo di Milano.
2: Nel Duomo di Milano. Stavo riflettendo sugli.
1: Cioè, l'ombelico del mondo.
0: Vabbè, il Duomo è bellissimo.
1: Ah, certo, certo.
2: Che anno era gli scacchi?
1: Gli scacchi 1851.
2: Perché gli scacchi sono strategia, ma sono anche un po', insegnano il ruolo delle persone. Per esempio, il re non serve quasi a niente, però tutti lo proteggono.
0: Sì. È vero, come il leone.
2: La regina fa tutto, comanda.
1: Cioè, Re Carlo e Camilla, esatto.
2: I cavalli si muovono a caso,
1: cadono in giro.
2: E i pedoni lavorano senza capire perché. Questa è l'Italia.

0: quell'infallata.
1: Quella è l'alfiere, sì, Gioia. L'alfiere.
0: Esatto, più o meno.
2: Ma, scusate, l'alfiere. Che cacchio è l'alfiere?
1: L'alfiere?
2: Cioè, è l'alfio
0: Robespierre.
2: L'alfio del boschio.
0: È quello che combatte per tutti.
1: No, come l'alfio? Come l'alfio del boschio.
2: L'elfio del boschio.
1: L'elfio. Buongiorno a tutti, good morning a Radio 2. Salutiamo Disguido alla regia. Salutiamo Dario Stringhetti al desk. E Francesco Stringhetti, cacchio.
2: Sì, sì, poi lo chiamiamo anche Giulio Franceschi. Ma sì. allora, spieghiamolo un attimino. Per quello che riguarda la società maschile di questo gruppo di persone.
0: Ok, sì. Di questa fauna.
2: Io e Massimo siamo altri a letto tardi. E
0: ok, questo... siete gli eroi del dritto.
1: Quindi oggi
0: io
1: facciamo parte
0: sempre
1: di quella categoria, gli eroi del dritto.
0: Ah, non avete dormito. Io ho dormito 48 ore da ieri, dato che sono stata male. Non mi sono mai alzata.
1: Ci sono eroi del dritto? Ci sono, sì, all'ascolto, sì. C'è qualche eroe del dritto? Ci sono? No. Pronto?
2: È inutile che fai così perché tanto non ti rispondono, siamo in radio.
1: Ragazzi,

internazionale della musica soho. La musica soho è un genere musicale caraibico, in questo caso si mischia con l'R&B.

0: Sono le 6:06. Sento l'eco, ragazzi.
1: Molto eco, neanche abbiamo il Papa l'eco. Così tanto eco.
2: Comunque, adesso è un momento importantissimo, perché abbiamo le good news. Il dottor Spalmaburro è qui per noi. Sì, sì, siamo pronti.
1: E allora andiamo.
0: Good news.
3: Good morning Radio 2 Good News da Ario Spalmaburro stamattina in versione debunker.
4: In che senso?
3: Pronto a smascherare bufale e bugie spacciate per verità. E devo dire che approcciandomi al mondo del mistero della quinta dimensione, uno e un solo quesito è rimasto. Un mistero nonostante l'intera comunità dei bunker abbia provato a dare una risposta fin qui inutilmente.
0: Sulla tomba di Tutankhamen?
3: No.
4: Beh, sull'esistenza di una civiltà che vive sotto i ghiacci al Polo Sud.
3: Ma neanche per sogno.
2: E allora sull'esistenza delle sirene, dottore, finalmente è stata svelata? No. Che cosa?
3: No, assolutamente no. Il più grande mistero è come vi abbiano potuto affidare il programma su Rai Radio 2 che duri da più di una settimana.
2: Mistero.
4: Questa è mancanza di rispetto, Spalmaburro, lasci stare, guardi.
3: È arrivato, ma noi parliamo di UFO, oggetti volanti non identificati, perché il Pentagono infatti ha pubblicato centinaia di nuovi documenti, video, testimonianze.
2: Vero.
3: Sugli UAP o UFO, che dir si voglia, soprattutto sul vicino Golfo Persico, ma il Pentagono insiste, non esiste alcuna prova ufficiale di tecnologia aliena. Infatti nel Golfo Persico e in Iran da settembre la popolazione vede sfrecciare nei cieli centinaia di velivoli ovunque e giura che neanche questi vengono da Marte. E qui saranno forse i marziani a svelare un giorno di chi si tratti. E tu lo sai,
0: anche noi, Spalmaburro, anche noi lo sappiamo.
3: Scusate, io avevo già accennato, ma nessuno mi ascolta, una volta al fatto che non riesco più a guardare un qualunque video su YouTube senza dovermi sorbire un branco di arzilli vecchietti, presumibilmente cinesi, che fanno i bulli su una sedia. Allora, e 7 minuti dopo avrebbero guadagnato energia da poter illuminare la Tour Eiffel. Allora, ecco, io volevo avvisare l'algoritmo che mi ha preso di mira che semmai sono io a poter insegnare i vecchietti cinesi, perché a fronte dei loro 7 minuti con la sedia, sì, io sono già a 4 ore in poltrona. Quindi voglio il riconoscimento di gran maestro del Tai Chi da divano.
4: Certo.
3: Nella speranza che non mi rompano più i gemelli ogni volta che voglio guardare un video, che devo dire, alla fine avrò ragione? Mi ascolteranno? L'algoritmo mi darà ragione? E che faccio? Nel frattempo saluto.
2: Sì, dai, facciamo così, salutiamo anche noi Spalmaburro e per tutti, come si suol dire?
3: E per tutti, linea alla regia!
0: Sente bene?

0: Bambole di Pezza, siamo in diretta su Radio 2. 10 minuti fa abbiamo detto che il 25 maggio del 1805 nel Duomo di Milano Napoleone viene incoronato re d'Italia. Ecco, non è che è andata proprio così, Lui ha deciso di mettersi la corona ferrea in testa e si è autoproclamato re d'Italia.
1: Sai che conosco uno che sta facendo meno male la stessa cosa, cioè i capelli alla faccia arancione, i capelli biondi,
2: si diverte,
3: però ciuffo. Napoleone, ragazzi, voglio spezzare una lancia in suo favore, non perché chissà quale motivo, ma perché secondo me è giusto, non era così basso come dicono. Ho letto un articolo sul Post, lui era alto 1,68 m, molto più alto della norma degli italiani e francesi, ma era accompagnato da questi cristoni che erano le sue guardie, alti 1,78 m, 1,80 m, e sembrava basso.
0: Capito. Pare che lui però abbia detto anche una famosa frase sulla corona, probabilmente, penso, Dio me l'ha data e guai chi me la tocca.
1: Questa frase la dice spessissimo mia moglie. Cioè, Dio me l'ha data, nessuno me la tocca. Però io volevo comunicare
3: la regina,
1: che sono tuo marito, cioè non dico toccare, però almeno vederla tanto.
0: Vabbè, comunque
1: sarebbe
0: bello. Per una volta tutti ci siamo sentiti un po' re, un po' imperatori, no?
1: Certo, certo, almeno io e te che siamo alti come Napoleone, se realmente era alto 1,60, noi siamo 1,70, perciò.
0: Noi poi, cos'è che siamo noi?
1: Io sono 1,70.
0: Ma dai,
3: che ti
0: prego.
3: Devo dire? Io non lo so, non l'ho
0: togli
3: mai misurato.
0: Qualche centimetro.
3: Allora, datemi il metro di Mary Poppins e vediamo.
1: Allora, io sono 1,70 col tacco 12, sono 1,70. Se no, scarseggio un pochettino sull'altezza.
0: Quando vi siete sentiti re? Il re del parcheggio.
1: Il re del
0: barbecue.
1: Il re dell'universo.

0: Questo brano, Luca, non è facile. Cioè, è un brano di spessore, capito?
1: Diciamo che io di Peter Gabriel avrei messo tanti anni. Allora, ci ha chiamato Peter Gabriel e ha detto: ragazzi, siccome non lo passa nessuno questo pezzo,
2: non è vero, ma non
1: passate voi. E noi siamo delle brave persone.
0: Ma questo è il primo singolo da solista dopo che si è sciolto con i Genesis, quindi insomma anche una metafora di questa,
3: mamma mia,
0: di questo
3: comunque che gruppo
0: distacco.
3: Phil Collins, cioè lui, voi immaginate, adesso abbiamo così gruppi uguali in Italia.
1: Dai, fai dei nomi, dai, avanti.
3: Vabbè, adesso non mi sovvengono.
0: Comunque dei re, dei campioni, dei stiamo re. Parlando di re perché oggi prima partita di scacchi negli anni che furono,
1: sì, 1851.
0: Oggi Napoleone sarebbe stato incoronato re d'Italia.
3: È vero.
0: Pensate che la parola scaccomatto,
1: sì,
0: deriva dal persiano shamat e vuol dire il re è morto. Praticamente tutti proteggono il re,
1: sì,
0: ma alla fine muore e sopravvive sempre la regina. Ci sarà un motivo su questa roba?
1: Guarda
0: qua.
1: La regina Elisabetta, è campata 700 anni e si è fatta tutti, cioè non si è fatta tutti, nel senso, cioè si è mangiata tutti.
3: Ha vissuto
1: tutti.
3: Secoli e secoli, ricordatevi la regina Elisabetta che quando girava in macchina aveva una mano finta per salutare,
1: è
3: per
1: vero.
3: Fare il famoso saluto, cioè aveva una mano finta,
1: capisci?
3: Neanche si sprecava alzarla la manina per salutare.
1: Sa come si, come ha vissuto la regina Elisabetta, cioè lei da quando è piccola, che da quando è giovane che è regina, perciò.
0: Certo. Ma pensa che bello.
3: Sì.
0: Se fossi, ad esempio, io re per un giorno.
1: Io voglio essere.
0: Cioè, io, ad esempio, che leggi cambieresti?
3: Allora, io
1: metto fuori leggi i pensionati con le monetine alla cassa del supermercato. Dai, sui belli, dai!
3: Io invece sosterrei e pagherei proprio uno stipendio serio a chi fa l'umarell, quelli che guardano i lavori, perché potrebbero dare un contributo serio.
1: Allora, invece per me la genialata che avrei io in testa è abolizione del lunedì lavorativo,
0: sì,
1: e si
0: vabbè,
1: parte
0: dai.
1: Dal martedì, ma siccome avrebbe lo stesso effetto, si parte dal mercoledì, ma siccome avrebbe lo stesso effetto, si parte
3: bene,
1: dal giovedì.
3: Insomma, ma non vai a fare niente,
1: ragazzi,
3: dalla
1: non
3: alla
1: si
3: sera.
1: Lavora.
3: Certo.
0: Una legge anch'io, dai, la dico anch'io.
1: Vai.
0: WhatsApp, audio, massimo di 15 secondi.
3: No,
1: bravo,
3: 15 è
1: bravo.
3: Poco.
0: 15
3: io dico
0: secondi.
3: Un minuto, un
1: no,
3: minuto.
1: No, un minuto, tu hai rotto le scatole.
3: No, un minuto.
1: No, 15 secondi.
2: 15!
1: 15!

0: La regina delle canzoni dei mondiali. È il terzo singolo per lei di un brano che poi diventa colonna sonora della Coppa del Mondo.
1: Cioè, ne sì, tre.
0: Sì, il primo era Waka Waka, che è stato il successo più grosso, poi c'è La La La. Sì. E adesso addirittura in italiano Dai Dai. Che
2: dove era... a un certo punto cita anche Maldini.
0: Sì.
2: Dimmi.
1: No, no, dicevo che il prossimo, per la prossima sigla della MotoGP ha fatto brum brum.
2: Ma dai,
1: il campionato di cucina fa gnam gnam.
2: Invece è molto bello il fatto che alla finale dei mondiali ha invitato i Ghetto Kids. Sono quei ragazzi africani che ballano e che hanno fatto anche, non mi ricordo quale, Got Talent, quelle trasmissioni. Ha invitato tutti questi ragazzetti e si è visto il video che ovviamente ha spopolato su internet, dove vengono convocati questi ragazzi che per la prima volta assisteranno ai mondiali con Shakira e balleranno con lei.
1: Beh, figo.
0: Fantastico. Era Shakira con Dai Dai. L'artista colombiana ha donato anche i proventi delle royalties del brano per garantire l'accesso allo studio e allo sport nelle comunità svantaggiate.
1: E tutti quelli che ha preso da Piqué, cosa gliene frega tanto?
2: Se lo meritava lui, se lo meritava.
1: Se lo merita sempre l'uomo. Vabbè, ma cosa vogliamo fare qua? Vogliamo fare così.
0: State ascoltando Good Morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. Con me c'è Sara Jane Ranieri, Luca del Milanese imbruttito,
1: Luca Fabio, voglio essere chiamato
0: imbruttito, e la voce che vi parla è Max.
1: Se lei è Sara Vagini, io sono Luca Fabio.
0: Va bene.

0: Gary Goss, Radio 2, un pezzo tra l'altro splendido del 2009. Pensate che qua c'è lo zampino di Peter Gabriel, non che l'abbia prodotto lui, ma lui in quel periodo lì Gary Goss non era famoso, faceva il fattorino e consegnò un pacco a Peter Gabriel e riuscì a fargli sentire il pezzo. E lui gli ha detto: questo è un pezzo che merita di uscire. E alla fine ce l'hanno fatta, credo che gli ha dato un po' l'assist, no, per far uscire la canzone.
1: Ah, perciò è merito nostro anche la più bella cosa di Eros Ramazzotti, quando lui l'ha fatta e mi ha detto sì, carino, perciò anche merito nostro.
2: Certo.
0: Sì. Se la vuoi mettere così, può
1: darsi. Certo, grazie. Eros, quando vuoi puoi mandarci un bonifico.
0: Va bene, Sara, ci fermiamo, eh?
2: Sì,
0: per un attimo.
2: Sì, dai. GR. Il lancio del meteo, dobbiamo, e poi il GR.
1: E dopo il GR apriamo il pacco della Basilicata.
0: Che cos'è?

0: mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Meteoradio.
8: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso adriatico. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
9: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: RAI GR2.
10: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Elezioni amministrative. Il centrodestra prende Reggio Calabria e tiene Venezia. A Salerno torna De Luca. Il centrosinistra conquista Pistoia ed altri comuni. Affluenza poco sopra il 60%, in calo di 5 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
11: Il centrodestra conquista l'unico capoluogo di regione al voto, Venezia, dove contro i pronostici della vigilia vince al primo turno Simone Venturini con più del 52% dei voti. Fermo a poco più del 38% il candidato del Campolargo Andrea Martella. La coalizione di governo guadagna anche Reggio Calabria dopo oltre un decennio di guida progressista con Francesco Cannizzaro, e sempre in Calabria Crotone arriva la riconferma del sindaco uscente Voce. A Salerno, rieletto largamente sindaco per la quinta volta, Vincenzo De Luca. De Luca centrosinistra che correva però senza il simbolo del PD. In Toscana vince il centrosinistra a Prato con Matteo Biffoni al 56% e strappa al centrodestra Pistoia con Giovanni Capecchi. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Messina, vittoria al primo turno per il sindaco uscente Federico Basile, espressione della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR2.
10: E alla luce dei risultati, Giorgia Meloni sui social augura buon lavoro a nuovi sindaci e commenta: anche oggi il crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Attaccata in Libia la missione terrestre della flottiglia, partita carica di aiuti per la popolazione di Gaza, speronate da veicoli militari le tende dell'accampamento vicino alla città di Sirte. Gli attivisti aggrediti e radunati a forza su pullman, partiti in direzione di Misurata. L'aggressione mentre si attendeva l'espulsione da parte delle autorità della Cirenaica dei 10 attivisti fermati, tra cui 2 italiani. Conflitto Stati Uniti-Iran, proseguono le trattative per la tregua mentre si registra un'inaspettata mossa da parte di Washington.
6: Attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, condotti nel corso della tregua dei negoziati. Il comando militare centrale degli Stati Uniti li ha definiti di difesa preventiva. Nel mirino anche imbarcazioni che secondo gli americani stavano cercando di collocare mine nello stretto. Non è la prima volta che Washington apre il fuoco durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che Rubio spiega: un accordo con l'Iran è ancora possibile. Così il segretario di Stato americano. Sono in pieno svolgimento i difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che ha però posto come condizioni lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Sullo sfondo le dichiarazioni del presidente americano che riguardo all'uranio arricchito ha chiesto che sia immediatamente consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran anziché trasferito in Cina. Claudia Stamerra, GR2.
10: Ebola, allarme è rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, negativi i test. Resta la preoccupazione per il focolaio in Africa, la situazione senza precedenti, denuncia Medici Senza Frontiere. Musica, se n'è andato l'ultimo dell'era dei grandi del jazz, è morto a 95 anni Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, il titolo dell'album del 57 che ha fatto epoca. Con il suo sax tenore Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz e collaborato con altri grandi da Miles Davis a Thelonious Monk. E siamo allo sport, tra tennis e Giro d'Italia, ma il primo piano la rivoluzione in casa Milan dopo il fallimentare epilogo in campionato.
12: L'azzeramento previsto è arrivato, fuori tutti, da Max Allegri alla direttore sportivo Iglitare, via anche il direttore tecnico Moncada e l'amministratore delegato Furlani. Dal repulisti ordinato da Gerry Cardinale si salva Ibrahimovic, che al contrario ora avrà un ruolo chiave nella scelta di dirigenti e certo del nuovo allenatore rossonero. In cima al Totonomi per ora il basco Iraola, protagonista di un'ottima stagione con il Bournemouth in Premier League. A Roland Garros è il giorno di Jannik Sinner, che in serata farà il suo esordio contro il francese Clément Tabour. A precedere Arnaldi Grigspur e Darderi Hofner. Bene Berrettini contro Fuksovic, mentre Cobolli si è aggiudicato il derby con Pellegrino. Giro d'Italia, si apre la terza e ultima settimana, tutta elvetica, la 16ª tappa Bellinzona-Cari, breve 116 km ma intensa con 3.000 metri di dislivello e arrivo in salita a quota 1.006. In rosa sempre Vingegaard con 2 minuti e 26 di vantaggio su Eulalio. Basket, playoff scudetto, si completa questa sera il quadro dei quarti di finale con gara 5 Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe alle 20. Dall'altra parte del tabellone Brescia ha eliminato Trieste raggiungendo Milano in semifinale. Guido Ardone, GR2.
10: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
13: Ciao a tutti!
14: Rai Radio 2.
13: 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.
14: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Con questo brano vinciamo facile, eh? 1980, Funky Town dei Lips Inc., che tra l'altro non esistono, è semplicemente Steven Greenberg, era un batterista ossessionato dal genere dance che non trovava una band con cui lavorare. Allora si è costruito il pezzo, l'ha suonato tutto lui, si è dato il nome di un gruppo.
1: Hai capito?
2: E così dobbiamo fare anche noi. Facciamo anche noi dei pezzi così.
0: Stiamo parlando di re, regine, scacchi, imperatori, insomma, in qualche modo, grazie a queste le notizie del mattino, alle date del mattino, siamo entrati in questo argomento. Ma se fossimo dei pezzi degli scacchi, no?
2: Pensavo l'altro, se fossimo dei pezzi.
0: Vabbè, tu, Luca, che pezzo della scacchiera saresti?
2: Ma io, per forza di cose, io sono un suddito,
0: uno zerbino. Quindi pedone.
2: Pedone.
0: Che si fa un mazzo tutto l'anno e poi viene sacrificato, sai, perché i pedoni vengono mangiati subito. Sara?
1: Io all'apparenza mi direi sono la regina, ma non è vero.
0: No.
1: Più vanno avanti gli anni, più mi rendo conto che è tutta una trappola proprio, cioè, dove c'è poco di regina.
2: Con tuo marito saresti una regina, con tuo figlio...
1: No, solo con il cane, e neppure col cane, perché ho capito come funziona. Tutti mi guardano come se, sai, proprio, ah, brava, brava, brava. Poi appena mi giro... Tac, fanno come gli pare.
0: Sì, è vero.
2: Re, noi cortellate.
0: È vero, re, regina in casa. Anch'io vengo dopo i bisogni del cane, cioè in ordine delle cose. Io mi sento comunque molto alfiere, quello che si muove di traverso, stando sempre attento a non creare problemi a nessuno.
1: Io rimango un mediatore.
2: Io rimango dell'idea che non capisco cosa significhi alfiere, però cioè cosa significa, cos'è alfiere? Cavaliere è quello a cavallo.
0: Potremmo anche parlare delle mosse più stupide che abbiamo fatto nella vita, no? Restando in metafora scacchi.
2: Oh, io ne ho fatte un sacco, ragazzi. Io sono campione del mondo. A me
0: tu chiamavi le ex.
2: Esatto.
0: E ti pentivi.
2: Ubriaco chiamavo le ex, facevo dei danni e li faccio tuttora, e non che chiamo le ex, però faccio dei danni.

0: sarà la canzone regina dell'estate. Secondo me Annalisa.
1: Sì,
0: è capace di rifare un altro.
2: Non è una canzone estiva.
1: No, questa vedrai che Annalisa per me esce con un nuovo singolo che ci farà ballare tutta l'estate.
0: A proposito di re o sudditi, anche perché essere un re è una questione di leadership, no?
1: Sì.
0: Di personalità. Ad esempio, Luca, tu sei un re o un po' uno zerbino suddito? Ad esempio, quando sei al ristorante,
2: sì,
0: e non ti piace il tavolo, tu dici: cameriere, spostami il tavolo, o invece stai zitto.
1: Ma va, sto zitto, ma anche se mi metti di fianco al cesso, io sto zitto.
0: Una bottiglia di vino che sa un po' di tappo.
2: No, ma non esiste. Io invece chiedo, innanzitutto, il tavolo, se non mi piace, ma perché?
1: Ma perché? Se tanto lo porti a casa il tavolo.
2: Libero, posso mettermi là, crea problemi anche sul tappo del vino, ma secondo me
0: tu invece.
1: Ma no, io anche se sa di tappo, se sa di sandalo, il retrogusto di sandalo.
0: Non hai il coraggio.
1: Ma no, ragazzi, ma chi se ne frega.
0: Vabbè. Noi abbiamo una regina invece.
2: Sì, lei incontrastata proprio. Unica.
0: La nostra regina dei social, la signora Maria Casa Mandrake. Adesso.
3: Adesso c'è Casa Mandrake. Adesso c'è Casa Mandrake. Risponde a te.
1: Buongiorno signora Maria.
4: Good morning a tutti amici di Radio 2, good morning, passata una bella serata ieri, buono. Mio figlio invece sta vomitando da ieri sera e oggi abbiamo chiamato il pediatra, quindi veloci con le domande che c'ho da fare.
1: Mi scusi, cosa è successo a suo figlio?
4: Un po' di tosse, cioè, allora, signor Max, un po' di tosse. E abbiamo chiamato il pediatra, ovviamente il pediatra è venuto, quello, e gli ha fatto tutte le visite, le sue cose, si è preso 700 euro e se n'è andato. Poi quando se ne va il pediatra gli faccio la visita da mamma. La visita da mamma praticamente prendo già il VIX, quello lì che si mette sul petto,
2: certo,
4: e gli do col martello sul petto. Quando poi glielo spalmo col guanto, quello lì d'acciaio,
1: ma
4: tutto
1: quanto,
4: così alla fine non è che gli passa il dolore, ma gli faccio talmente tanto male che dice: ma fermati, basta, preferisco morire o andare a scuola. E va a scuola. Ecco la medicina anni 90. Si ricorda, signor Luca?
2: Ma certo, sono metodi assurdi, ma sono metodi crudi, ma cosa?
4: Ma quali metodi crudi? Ma come vi permettete? Quali metodi crudi? Ma guardatelo sul petto, fino a quando poi glielo spalmo col guanto, quello lì d'acciaio,
1: ma
4: tutto
1: quanto,
4: così alla fine non è che gli passa il dolore, ma gli faccio talmente tanto male che dice: ma fermati, basta, preferisco morire o andare a scuola. E va a scuola. Ecco la medicina anni 90. Si ricorda, signor Luca?
2: Ma certo, sono metodi assurdi, ma sono metodi crudi, ma cosa?
4: Ma quali metodi crudi? Ma come vi permettete? Quali metodi crudi?
2: Scusi,
4: ma guardatevi allo specchio, guardiamoci allo specchio.

0: certo,
1: oggi mettono,
0: ragazzi,
1: la bacchetta di legno sterilizzata in bocca. Si ricorda lei, signora Fletcher, nel 1990 che mettevamo il cucchiaio, quello d'acciaio, che arrivava alle corde vocali, e se il dottore te lo tirava fuori non parlavi più da quel giorno? O quando gli metteva la mano dietro la spalla e faceva dopo tossisci, che c'ha il bambino, dottore, c'ha la tosse, cazzo, mi hai detto tu di tossire, mi hai detto. E poi si venivano 7-800 anni, ma crescevamo belli, forti. E comunque grazie, mi avete fatto agitare anche oggi, io non vi sopporto più. Quando è che finisce sta cosa? Non vi sopporto più.
2: Ancora non lo sappiamo.
1: Aspetta giornata, perché sono educata non a voi ma ai telespettatori di Good Morning Radio 2, a tutti
0: i telespettatori. Beh, vabbè, dai, è arrivata la signora che ci insulta e poi chi li chiama i telespettatori.
3: Ma quanto vale? Ha due perle.
0: Sì, hai parlato. Ma perché sempre sono le donne che si innervosiscono, eh?
4: Quando iniziamo?
0: Quando inizia la donna a innervosirsi?
3: Lei secondo me in casa è una regina.
0: Ma
3: assoluta.
0: Certo. Lei è l'imperatrice, altro che regina.

0: pezzo!
1: Accidebba, ma ci fa cantare bellissimo questo pezzo qua, eh?
2: Rolling Stones, In the Stars, il nuovo singolo. Noi invece stiamo per giungere al termine, ma a proposito di re, ci sono degli oggetti che comunque in qualche modo ti fanno sentire un po' pavone, un po' re. Ad esempio l'accappatoio negli hotel, quello bianco, no? Quando lo indossi.
1: Io vorrei rubarlo sempre, però non ho il coraggio.
2: Ma perché devi rubarlo?
3: No,
2: ma
3: io la vestaglia, sì, la vestaglia. Quando vado a casa mia, trovo la vestaglia, me la metto e faccio proprio sfilo come le regine.
1: Ma è quello con cui va in giro solitamente.
2: Sì, le sue vestaglie. Oppure il badge. Se tu hai il badge, ti in qualche senti modo.

0: Ragazzi, non scherziamo, l'unico scettro nella vita di un uomo è lui.
1: È il parcheggio.
0: No, è il telecomando.
1: Telecomando.
0: Ho il potere.
2: Pensate che io invece mi sento un re. Non mi prendete in giro.
0: Sì.
2: Quando uso il soffiatore per spostare.
1: Il
2: soffiatore che sposta le foglie.
0: Ma perché prenderti in giro? Ma perché prenderti in giro quando ci ha già pensato la natura?
1: Si sente un po' Terminator, secondo me. Ma un po', capito?
2: Il soffiatore.
0: Dobbiamo chiudere.
1: Sì.
2: Ragazzi, torniamo domani puntuali ore 6. Good morning Radio 2. Su Radio 2 vi lasciamo una sveglianza con Fiorello e Biggio.
0: Ciao Tish. Ciao. Ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Beh, buongiorno amici, benvenuti alla sveglianza.
8: Benvenuti
7: Radio 2, Fabrizio Biggio,
8: Rosario Fiorello.
7: Come sempre con voi, sembriamo la radio del 1987.
8: Tutti i giorni insieme a voi.
7: Ti ricordi come si intitolava il programma in quei tempi?
8: Tipo?
7: Buongiorno con
8: Buongiorno con Rosario e Fabrizio.
7: Sì, esatto, solo i nomi si usavano, guai a dire il cognome.
8: No, no.
7: Rosario Fabrizio con voi.
8: Pensate.
7: Poi c'era altri titoli, erano, che vi posso dire, un caffè con.
8: Un caffè con, certo, buonanotte con, mi piacevano i serali.
7: Dediche richieste.
8: Dediche. Dediche. Però le dediche a me piacevano tanto. C'erano programmi solo di dediche. Guarda, una dopo l'altra.
7: Che era bellissimo il programma. Noi dovremmo fare da Luana a Fabrizio con un messaggio. Io mi ricordo a te. Ci vediamo questa sera alle 6, dove sei tu.
8: Bellissimo.
7: Erano gli sms, i WhatsApp.
8: Sì, perché non c'erano
7: dell'epoca. Quindi tramite la radio la gente si dava gli appuntamenti. Ragazzi, no?
8: Michele ti chiede scusa per
7: Michele ti chiede scusa per quello che ti ha fatto ieri sera.
8: Sì,
7: sappi che ti ama tantissimo e ti dedica questa canzone Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.
8: Basta, tu la fai proprio bene la radio di quegli anni.
7: Era
8: quello. Poco da fa.
7: Allora ci pensiamo?
8: Dai, facciamo
7: per la pennicanza di fare un po' di anni 80.
8: Sì, sì, un po' di dediche.
7: Facciamo le dediche richieste vere.
8: Sì, tanto c'è il numero.
7: Con la gente che ci deve scrivere però tutte le cose.
8: Sì, sì.
7: Al mio marito che ieri è tornato, gli mando un bacio che gli voglio bene.
8: Come se fosse un WhatsApp. Ma via radio, deve
7: via radio,
8: roba
7: via radio. Allora amici che ci state ascoltando a quest'ora, per la puntata di oggi delle 13.45 scrivete al 3 4 8 7 300 200.
8: Bravo, basta.
7: Scrivete le vostre dediche con la canzone anche.
8: Sì, con la canzone che volete
7: con
8: dedicare.
7: La canzone. Vediamo quante ne arriveranno e oggi alle 13.45 la faremo.
8: Due, tre, le
7: mandiamo. Evviva, vai con la puntata. 1, 2, 3.

0: per affrontare la penultima settimana della storia di questo programma. Sono uscite diverse notizie su di noi, che, perché io ho fatto, ho fatto una buttata, sono un figlio di buttata,
1: perché no, lo possiamo la dire ormai, tu ne avevi un al giorno,
0: cioè
1: ormai.
0: Sono figlio della buttata, cioè nel senso che io, a me piace la buttata, cioè buttare lì, provocare, dire cose magari così per provocare,
1: però poi
0: provocare, capito, notizie, cose che ci cascano tutti. Ma mi pare che, allora, secondo voi la RAI avrebbe mai potuto, beccate questo, avrebbe mai potuto non confermare un programma del genere? Avrebbe mai potuto non confermare la pennicanza?
1: Cioè,
0: avrebbe mai potuto? Non è detto che si farà.
1: Però,
0: cioè, nel senso, ma la RAI,
1: cioè, la RAI l'ha confermata.
0: Aspetta, che siamo noi
1: a confermare.
0: A confermare, certo. Ma ragazzi, ma su, applauso qui ci vuole.
1: Quindi è tutto nelle nostre mani.
0: Alibrandi, Alibrandi, venga qua, venga qua, venga, venga.
1: Venga a confermare di aver confermato.
0: Allora, visto che siamo in radio e nelle ultime settimane ci possiamo permettere di slabbrarci un po' e di farvi vedere il nostro direttore, direttore di Radio 2, che tanti successi sta ottenendo.
1: Tanti, grazie a chi?
0: Grazie,
1: però.
0: Eccolo qua, signori.
1: Eccolo qua. Aspetta.
0: Guardate, guardate, guardate, guardate, è un direttore atipico, non è tipico,
2: perché atipico?
0: Da vertice Rai, guarda, è pieno di bracciali.
2: Sì, è un po' così.
0: Mi sembri Scanzi, mi sembri. Guarda,
3: sono scansato.
0: Sei scansato, Piero D'Anelli, dico. Allora, direttore, dica questa cosa dica questa cosa della conferma o non conferma.
3: No, no, noi confermo. Confermiamo, io
1: di
3: confermo.
1: Aver confermato.
3: Io confermo. Poi aspetto. Vabbè.
0: Aspettale, no, perché noi dobbiamo prendere le nostre decisioni su come farlo e come rifarlo, se farlo, se fare la mattinanza, la sveglianza, la nottanza. Chi
2: potrebbe
0: lo sa?
2: Che no,
0: ci potrebbe
2: no.
0: essere anche una nottanza, perché
2: potrebbe
0: manca
2: essere.
0: Solo quello, siamo in onda sempre, mattina, pomeriggio, manca la notte. Perché non mettere pure
2: di
0: la
2: notte? Siete aperti,
3: assolutamente,
2: di notte?
3: Assolutamente sì, possiamo dare veramente ampie stralce di palinsesto.
0: Grazie, direttore.
1: Ampie stralce.
0: Allora, adesso chiudiamo. Grazie, direttore. Si parla di Schlein e Conte.
3: Bene,
0: ottimo. Avanti, facciamolo. Dica, viva la Schlein, lo dica.
3: Viva la Schlein.
0: Bravo.
2: Vedi.
0: Quanto dolore
1: vada,
0: ha provato.
1: Vada.
0: Quanto dolore avrà provato quell'uomo nel dire viva
1: però
0: la
1: Schlein. Però è stato bravo,
0: allora,
1: è stato bravo.
0: A proposito di Schlein e Conte,
1: sì.
0: Quasi bacio, questa me la sono presa perché
1: bravo.
0: Vedere Conte che cioè è una bella immagine, ragazzi, è una veramente sembra la copertina del film Love Story, non so se vi ricordate.
1: Guarda,
0: Conte e Schlein, vedete il quasi bacio, la foto iconica della nuova fase, c'è questa nuova fase della sinistra, del campo largo, e la nuova fase dell'amore, forse arriverà anche Marina Berlusconi.
1: Chi lo sa.
0: Quindi ha voglia a fare baci e bacetti. Vedete Matteo Renzi che fa quelle pubblicità, avete sentito la pubblicità quella dei treni quando c'era lei, ha già preparato il nuovo manifesto, vedi, con il testo era quando c'era lei,
1: lei
0: si limonava perché c'è del limonismo qua,
1: meglio
0: i limoni, ragazzi,
1: meglio i limoni tutto il resto
0: che la violenza,
1: no.
0: Che le guerre, adesso vogliamo fare i populisti, i demagogici, i demagogici è bella, è vero così, evviva i baci, evviva l'amore, evviva tutto, purché la guerra.
1: Evviva!
0: Come dicono a Roma. Roma! Ieri c'era Mick Jagger, ragazzi!
1: Era alle Oli a girare il film della Rohrwacher.
0: Bene, c'è scritto dopo un soggiorno a Stromberg per le riprese del film, il musicista ha deciso di passare alcuni giorni alla città eterna andando a Camponeschi, che io d'altro conosco, cioè un posto dove si va. Eccola, guardate e guardate la foto. Vi posso dire, la foto non dimostra gli 82 anni. Ma com'è quella? Mi puoi ingrandire quella foto? Si può ingrandire? È strano, io non l'avevo riconosciuto, non pensavo che fosse.
1: Mick Jagger.
0: Adesso non voglio fare del jaggerismo, però.
1: Del Jagger.
0: No, perché noi siamo abituati a vedere Mick Jagger filtrato con i filtri sui social. Così. Sai chi l'ha fatta la foto?
1: Chi?
0: Come si chiama?
4: Rino Barilari
0: è il fotografo della Dolce Vita, quindi lui non ha filtri, lui ha la macchina fotografica con la manovella. Quindi gli ha fatto la macchina, quella lì che guarda in giù. C'è la presente quella che guarda in giù, che si tiene, la mette qui davanti al pacco, si mette la foto davanti al pacco, guarda, vi faccio vedere foto le facevano così.
1: Sì.
0: Sì, guarda così. Ti vedo, sorridi.
1: Sì, il
0: sorridi,
1: gesto.
0: Poi e scatta la foto.
1: Il gesto è quello.
0: Quindi è venuta quella foto là.
1: Vabbè.
0: Che secondo me se la vede Mick Jagger si compra il messaggero. Si compra il messaggero e lo brucia. E dice, ma è roba incredibile.
1: Vabbè, però dai.
0: Vabbè, ci sta. Non è che possiamo.
1: Poi lui è molto magro, capite?
0: Non è che possiamo venire sempre bene nelle foto. Intanto scappa qualche foto. Che dove dovete
1: perché
0: sapere?
1: Tu a volte vi rimane.
0: Guarda che
1: foto.
0: I personaggi dello spettacolo, su queste cose qua, ci tengono più di quello che voi pensiate.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, prima di fare un selfie, se guardano, ti dicono: no, metti il cellulare in alto, così viene la luce dal
1: collo,
0: su,
1: non si
0: il collo,
1: vede,
0: le rughe. Io non sono così, ci sono certe foto quando facciamo
1: orribili.
0: Le foto qua dentro.
1: Sì.
0: Questi qua,
1: sì,
0: questi del pubblico, quando poi faremo le foto, le pubblicano per i fatti loro. Ci sono alcune foto mie con loro, orrende. Ma orrende di una bruttezza. E poi girano, capito? Girano. Poi quando qualcuno ti vuole denigrare, usa quelle foto.
1: Certo, dice, guardate come Mick Jagger userà le tue foto adesso.
0: Va bene. Nel frattempo, ragazzi, volevo dirvi che, visto che parlavamo della slime di Conte, che Maria Berlusconi comunque ha raccolto il 50% di gradimento degli elettori del centrodestra. Cioè, tutti gli elettori del centrodestra, il 50% voterebbe per Maria Berlusconi.
1: Pure se va col PD.
0: Eh sì.
1: Beh, questo è un clamoroso.
0: E lei fa il suo partito, Fratelli d'Italia 1, perché. No, perché.
1: Però se lo può funzionare, Può funzionare.
0: Fratelli d'Italia 1, ragazzi. Porca miseria. Vabbè,
1: sì.
0: Vogliamo mettere un po' di musica o poi parliamo di Mattarella, perché sapete che il Quirinale
1: ha lanciato un
0: contest, chiamiamolo così,
1: un'iniziativa.
0: Fate un video a tutti, famosi, non famosi, per parlare della Repubblica in occasione degli 80 anni, vedete, della Repubblica.
1: Referendum.
0: La domanda è: che cos'è la Repubblica per te? E, diciamo, i testimonial sono quelli che hanno beccato durante la presentazione dei David.
1: A tradimento,
0: infatti si vede uno Zalone convintissimo.
1: C'ho la voglia.
0: Che parla della Repubblica col braccia concerto e dice: la Repubblica è bella perché è libera, mi sento un re.
1: Ha fatto una battutina improvvisata.
0: Ma si vede la voglia che aveva di farla. Quindi parleremo di questo, anche noi faremo i nostri
1: video. Certo.
0: Allora, la canzone che vi faccio sentire adesso è di Alma, una ragazza lavora in un desk di un circolo dove io vado a giocare
1: a tennis.
0: Due Ponti.
1: Sì?
0: Il Due Ponti, faceva pubblicità.
1: Sì, famoso. Vabbè. Ormai è andata.
0: Non pago, quindi.
1: Almeno dici un ritorno ce l'hanno. Certo, perché hanno il prestigio di avere Fiorello.
0: Certo.
1: Mi
0: sa che siamo a Due Ponti, perché prima era frequentato solo da dentisti. Prima. Allora,
1: quindi c'era il desk, c'era questa ragazza.
0: Sì, il proprietario Emanuele Torromboni, che tutti conoscono nella sua madonna, mi fa: tipo,
1: parla così.
0: Molto verace.
1: Ma
0: sai, ragazza che canta bene. Canta, è un classico. A me dico: sai, c'è sta ragazza che canta.
1: Te lo dicono
0: bene.
1: In quanti?
0: E gli dico: ma tu canti bene, giovanissima, ma tu canti bene. Sì, canto bene.
1: Ah, tutta timidina.
0: Ma sei timidissima. Io mi pensavo adesso. Ma dov'è che ti posso ascoltare? Su Spotify. Ah, dai, stai su Spotify. Sì. E io pensavo:
1: per cortesia,
0: sarà la simil Giorgia, la simil, che quando dicono canta bene, ti danno le chiavette, poi tu metti a casa e senti: come saprei.
1: Virtuosismi.
0: Che, tutte con le dita sul microfono. E quindi dice: Giorgia c'è già, è inutile. Prendo sta
1: Spotify
0: su Spotify e
1: cerchi Alma
0: e sento.
2: Chissà come sarei

0: Io e te, come due gatti sopra i tetti.
1: Gloria Alma! Alma!
2: Che bella scoperta che hai fatto!
1: Hai visto che bella? Quel che eravamo, si intitola il pezzo. Allora, adesso si parla di, della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, e quindi io mi collegherei assolutamente con il Quirinale!
2: Sì! Per parlare di questa iniziativa del Quirinale, su quirinale.it potete trovare tutti i video fatti da cittadini comuni e da personaggi invece di rilevanza nazionale. Vediamo se adesso il nostro amico Mattarella, perché ormai è un amico della Penicanza, quindi noi ci vantiamo di chiamarlo amico. Ecco, potrebbe essere lui. Pronto, presidente Mattarella?
3: Sì.
2: È lui! Sempre molto sintetico nel salutare. Vabbè, comunque noi ci accontentiamo perché sappiamo che è fatto così. Allora, presidente Mattarella, insomma, questa iniziativa dei video, insomma, fatti col telefonino per il Quirinale, per la Repubblica. Come purtroppo, scusi?
3: È venuto un corazziere. Con un telefonino a dirmi che dovevo fare un video per un compleanno della Repubblica o qualcosa del genere.
2: Sì, no, gli 80 anni.
3: I nostri social media manager hanno voluto fare questa raccolta di filmini.
2: Sarebbero di videoclip. Vabbè,
3: io dico filmini.
2: Dica come.
3: Perché è vecchia l'idea, comunque.
2: Come vecchia?
3: È una roba che non si fa più neanche ai matrimoni. Mai avrei obbligato gli artisti ad una simile tortura.
2: Sì, perché lei è una persona che capisce.
3: Sì, capisco. Purtroppo capisco. Tocca a lei.
2: Sì, allora, mi scusi una cosa, però io dico, no? Sono attestati d'affetto questi, diciamolo.
3: Sì, certo,
2: per la Repubblica, la trovo una cosa carina.
3: Certo,
2: no?
3: Assolutamente.
2: No, non sono attestati per la Repubblica.
3: Ho
2: no.
3: sentito cose di abissale superficialità, frasi che neanche la versione free di ChatGPT avrebbe partorito.
2: Vabbè, ma sai, addirittura sono cose che uno poi dalla sprovvista magari può dire una banalità, ma è detta col cuore.
3: Sì, certo, ci mancavano frasi del tipo il sole giallo, il mare blu e chi mi manca sei solo tu.
2: Ho capito.
3: Tutti a dire che la Repubblica è la cosa pubblica, vabbè,
2: sì.
3: Grazie.
2: Sì,
3: vabbè.
2: Sì, ma
3: frasi profonde, sì. Mi verrebbe da rispondere, ma grazie al governo.
2: No,
3: sono sempre un presidente della Repubblica.
2: Sì, ho capito, ma
3: mi devo trattenere.
2: Fa bene. Ma è possibile che non ce ne sia uno che l'ha colpito?
3: Sì, uno c'è, che è Cozzalone.
2: Ah, che cosa l'ha colpito?
3: Mi ha colpito, ma è negativo.
2: Perché?
3: Mi aspettavo una butade.
2: Ah, certo.
3: Delle sue, invece ha detto una frase che neanche io all'elementare. La Repubblica è libertà. E quando si è liberi ci si sente re.
2: Vabbè, ha fatto
3: nemmeno riferimento alla gnagna.
2: Ma come?
1: Ma
2: perché devo fare riferimento alla gnagna? Scusi.
3: Ma se sei Salone o uno gnagnino ci vuole.
2: Sì, perché sei dissacrante.
3: Si vedeva proprio che aveva una voglia matta di farlo. E se adesso anche Salone mi sorvola sulla gnagna, è finita.
2: Ho capito.
3: E in che mondo triste viviamo?
2: L'ho capito.
3: E
2: l'ho
3: qui chiudo dicendo viva l'Italia.
2: Sì.
3: E consentitemi.
2: No.
3: Anzi,
2: no. No.
3: Lo devo dire.
2: No, non lo dica.
3: Viva la Repubblica.
2: Ah, sì, quello sì.
3: Viva gli 80 anni della Repubblica.
2: Sì. No, quella cosa che so che le vuole dire non lo deve dire.
3: Sono 80 anni
2: che lo vuole dire.
3: Che vorrei dire pubblicamente questa cosa. Mi sono sempre trattenuto, il mio ruolo istituzionale
2: deve
3: mi ha sempre impedito
2: bravo
3: di dire quello che sento.
2: Deve continuare.
3: Lo voglio dire assolutamente.
2: C'è un corazziere lì vicino che lo può fermare, per favore.
3: Sì, c'è un corazziere, ma mi sta guardando che mi fa cenno con la testa. Lo dica,
2: no!
3: Lo dica.
2: Presidente, allora, io la prego in ginocchio di non dire, perché Pente Repubblica non può dire.
3: Vabbè, allora, faccio una rima.
2: Faccio una rima.
3: Il vostro programma è proprio una cuccagna. Viva viva la Santa Gnagna.
2: No!

0: ragazzi, questo è Samurai J. Allora, tra l'altro stanno per cominciare i programmi quelli estivi,
1: sì.
0: I programmi estivi che hanno lo stesso cast, tutti. Cioè tutti lo stesso cast, cioè i music, music free, come si chiamano, i gelati, i cornetti.
1: Ah, dici lo cast musicale.
0: I battiti,
1: sì, battiti
0: qua,
1: quella roba lì.
0: Tutti lo stesso
1: Samerizze,
0: cast. Sembrano veramente i palinsesti della Rai del prossimo anno. Uguali, pali, tali.
1: Ma i cantanti quelli sono,
0: Allora, signori, il momento non lo vorrei neanche chiamare serio della trasmissione,
1: no,
0: perché questa è una piccola battaglia che stiamo portando avanti da qualche tempo. Segnalavo l'esistenza, ne abbiamo parlato e si è smosso qualcosa. Parliamo delle pale eoliche che si sarebbero dovute, speriamo che questo verbo abbia senso,
1: bravo,
0: si sarebbero dovute, ma poi non si sono fatte, ma ancora non è detto.
1: Le pale eoliche alte 200 metri che vogliono mettere in Umbria.
0: Ragazzi, 200 metri di pale eoliche piazzate in una zona turistica bellissima.
1: Poi non una, ne vogliono mettere tante.
0: Deturpamento di tutto il territorio, insomma così. Ma signori, ci siamo. Bruno Vespa, 5 secondi.
1: Vai.
2: 5 secondi.
0: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi la pala eolica. Signore, buon momento.
2: 5 secondi per noi.
0: Signori, il trittico musicale di oggi è dedicato a Sal Da Vinci, che ci siamo stufati di sentire. Per me, acustista. Sentiamo anche altro. Sto signore.
1: Senti questa.

0: Grazie, Sara. Ti posso dire che per me Sal Da Vinci potrebbe essere il nuovo, potrebbe essere lo Julio Iglesias italiano?
1: Sì, è vero.
0: Questa canzone mi ricordava Julio, eh?
2: Sì. C'è un che,
3: questo
2: è un che.
3: Vuoto d'amore.
0: Questo vuoto d'amore. Guarda che c'è.
2: Sì, sì, ce l'ha.
0: C'è.
3: L'amore tu.
0: È lui.
3: Non so mai stare innamorata così.
0: L'abbiamo raccontato l'aneddoto, vero?
2: Quale?
0: Sì, l'abbiamo raccontato.
2: Quale?
0: Che eravamo al ristorante e lui mi guardò e mi disse: tu hai la faccia da.
1: Sì, l'abbiamo raccontato.
0: L'abbiamo raccontato, che avevo la faccia da furbo. E Amadeus dice: tu no, gli disse. Cioè, no, ma era sempre da furbo punto di vista, quel punto di vista là.
2: Da furbo nel senso.
0: Sì, lui mi ha detto: che avevo delle ottime potenzialità. Mi diceva lo sguardo, mi facevo lo sguardo e tra potenziale.
2: E lui, diciamo,
0: poi si girava verso Amadeus e si diceva: no, lui è io, è io.
2: Però ama. Scusa, sì, era il prototipo del Don Giovanni e del Conquistadores, però c'ha un suo perché.
0: Aspetta,
2: Amadeus,
0: aspetta un attimo, vogliamo provare a chiamarlo?
2: Chi?
0: Amadeus.
2: Ah, certo, sì.
0: Ma così, che da tanto che non lo sento, sai, perché quando sei al 9, capisci che poi non te trovano più. Quindi ogni tanto lo devi. Devi chiamare per.
2: Certo, per assicurarti che sia ancora.
0: Ah, ancora memorizzato, perché da volte si.
2: Addirittura.
0: Si autodistribuono i numeri se sei alla 9. Da solo. Mission Impossible. Non mi risponde però a quest'ora, perché a quest'ora. Sai perché non mi risponde?
2: Perché cosa fa a quest'ora?
0: Perché chi rapisce a quest'ora? Il cane.
2: Ah, c'è Kira. Ah, chi rapisce? Ho capito, chi lo rapisce?
0: No,
2: chi rapisce?
0: Chi rapisce? Ma chi rapisce Amadeus? Chi se lo mette in casa? Ma...
2: infatti, non capivo.
0: No, ha risposto! Ha risposto! Il pubblico ti ama! Ma tu stavi guardando?
4: Certo!
2: Lui ci segue, ci segue!
0: Quindi stavi ascoltando quello Julio Iglesias diceva quelle cose?
4: Certo.
2: Te ne ricordi?
0: Ma tu hai qualche aneddoto che io non mi ricordo di me? Perché io.
4: No, li hai raccontati, tu hai raccontati tutti.
0: No, ma lo sai perché?
4: Hai raccontato persino quello, e quello l'hai raccontato in Mondovisione, persino quello
2: del cubo.
4: Di noi due in discoteca Ibiza. Quindi
2: sì, quello stupendo.
4: Non c'è altro.
2: Del cubi di Amadeus Cubista.
0: Vedi che lo sanno tutti.
2: No, l'hai raccontato a Sanremo?
0: Cubista.
2: Dove?
0: Normale, stavo cubista, lui in mezzo, e c'erano due ballerini nudi,
2: sì.
0: Totalmente con i pendagli di fuori, che gli dondolavano vicino mentre lui ballava. Che se ci fossero stati i social oggi, sarebbe stato un meme per l'eternità.
2: Beh, ora con l'intelligenza artificiale si può ricreare.
0: No, va bene. Ma allora, ma tu pensa cosa abbiamo rischiato noi? Cioè, pensa se ai tempi nostri ci fossero stati i cellulari.
4: Ma meno male che non ci sono stati, ma proprio non esistevano proprio.
0: No, ma soprattutto
4: male.
0: Per me.
4: Ma meno male, certo, lo so. Perché tu hai fatto cose meravigliose, ma irripetibili. Ma ci siamo divertiti,
0: tantissimo. Senti, che stai facendo, Ama, questo periodo, a parte il programma sul 9?
4: Assolutamente niente. Proprio sono sul divano, guardo voi.
0: Ma dove ci guardi? Sul 202?
4: Sì, vi guardo sul o sul cellulare direttamente.
0: Ma sul cellulare.
4: Comodo col cellulare, su RaiPlay. Guardo calcio, tanto calcio.
0: Allora, senti, Ama, hai qualche novità? Dici qualcosa di nuovo che farai? Io non so.
4: Niente, nessuna novità. L'unica cosa che posso dire è che entro il 5 giugno, giorno in cui tu finisci, ovviamente voi finite la pendicanza, io vorrei, mi piacerebbe tanto venirvi a trovare.
2: No!
0: Allora,
4: ci siamo.
0: No, ma non ti faccio fare il pass, ti faccio fare il lascia passare. Sai quello di una volta? Il nulla osta.
2: Il nulla osta.
0: Ma qui sono tutti. Guarda, se vieni qui a Biasiago, sono tutti felici. Tutti felici.
2: Sì.
0: Aspettiamo tutti a braccia aperte.
4: Anche io sono felice.
0: Allora, entro il 5 ci sarai? Vieni
2: l'Amadei, lo chiamiamo l'Amadei.
0: Lo chiamiamo l'Amadei. Va bene? L'Amadei mi ricorda un ristorante giapponese che a Roma c'era l'Amasei. C'è ancora. Allora, Amadei, ti aspettiamo qui alla pendicanza.
4: Va bene. Kira, vi voglio bene. Un abbraccio a tutti.
0: Kira ha fatto pipì? Kira ha fatto già pipì?
4: Sì, ha fatto tutto.
0: Mi raccomando.
4: Tutto quanto.
0: Pure Giovanna, tutto a posto?
4: Tutto a posto, tutti bene.
2: A fare lui a Giovanni.
0: Evviva Amadeus! grandi successi di Amadeus, saltellare, saltellare, e canta Amadeus.
2: Oh la la. Fermiamoci qua.
0: Oh la la. Indovina chi c'era in questo coro? Senti.
2: Immagino
0: ultra. C'ero io. Io facevo tutti i cori e sono anche in Vasco di Giovanotti e in tantissimi film esistenti in Italia. Questa non la sa nessuno, no, ma lo possiamo dire. Questo è anche un bellissimo aneddoto. Sì? Chissà in quanti film italiani, almeno da quasi 30 anni a questa parte, la mia voce è dentro quei film, ma nessuno lo sa.
2: Cioè?
0: Susanna,
2: sì,
0: mia moglie,
2: sì,
0: il papà,
2: sì,
0: Paolo Biondo,
2: sì,
0: che sta in cielo, certo, e ci guarda.
2: Certo.
0: Era proprietario, il papà, dell'International Recording.
2: Ah, certo.
0: Quindi dove tutti andavano a doppiare, c'erano produzioni post cinematografiche, doppiaggio, montaggio, sì, c'era di tutto, i migliori, sì, film, cioè c'era la sala 1 che era di Tornatore, cioè Tornatore, certo, stava là, certo, 2 anni a montare un film, Tornatore, certo, c'è stato Fellini, tutti, il grande cinema.
2: Storia del cinema.
0: Io conosco Susanna, arrivo a Roma, quindi quasi 30 anni fa, e Susanna lavorava lì,
2: sì,
0: all'International Recording.
2: Ah, okay.
0: Quindi io andavo lì a trovare l'amore della mia vita, tutti,
2: certo,
0: i giorni stavo lì all'internet, quindi lì conoscevo tutti attori, registi, doppiatori, perché tutti i doppiaggi, i migliori doppiatori, tutti lì, che tu quando entravi là dentro sentivi: ciao Rosario, come stai?
2: Tutte voci bellissime.
0: Con Tom Cruise, con chiunque, con Al Pacino, sì, quando c'era Ferruccio Amendola, cioè,
2: sì,
0: con quella voce lì era stupendo.
2: Sì, Stallone faceva lui.
0: Vabbè, succedeva, ci sono nel doppiaggio, si chiamano brusio fegatelli,
2: ah,
0: cioè ci sono, quando sì, sono sì, in fase di doppiaggio, sì, magari c'è un barista,
2: sì,
0: c'è uno al bar, c'è magari Al Pacino, va al bar e dice: posso avere una Coca-Cola? Quello fa: sì signora, la vuole con ghiaccio? Allora, per doppiare quello là,
2: sì,
0: non c'è il doppio, dove lo trovi?
2: Cioè,
0: barista,
2: che apposta per...
0: Quindi, Fiore, Fiore, scusa, puoi venire un attimo? Mi fai un barista? E quindi io, in un sacco di film, faccio:
2: no, vabbè!
0: Prego, desidera?
2: No,
0: oppure
2: stupendo.
0: C'è: ciao, come stai? Ah, no, no, oppure si chiamano brusì da lontano,
2: sì,
0: no? Tipo, no?
2: Sì, tipo c'è un bar.
0: Ah, oh, sposti sta macchina! C'è cose così.
2: Sì, sì.
0: Ma lo sai in quanti film ci
2: no,
0: sto io?
2: Vabbè.
0: Tantissimi, tantissimi.
2: Te ricordi uno?
0: No, no,
2: sì,
0: no,
2: che
0: no,
2: potremmo
0: no,
2: andare a ritrovare, no?
0: Verdone una volta ho fatto. In un film di Verdone,
2: sì,
0: non so una parola,
2: sì,
0: di
2: una
0: due o tre parole.
2: No, sai che bello.
0: Un sacco di volte mi è successo. È una cosa bella.
2: Bella, stupenda, bella.
0: Mentre
2: bella
0: nel
2: bella
0: film di Sergio Citti, cartoni animati,
2: sì,
0: girato
2: sì,
0: con tutte a Fiumicino,
2: sì,
0: e c'erano lì non attori, erano tutto fatto da non attori, poi in fase di doppiaggio non c'erano più, non si trovavano più.
2: Certo.
0: Io ho doppiato 7 persone. Cioè
2: sì,
0: sette
2: certo,
0: persone
2: diversi
0: in quel film hanno la mia voce.
2: Voce.
5: Cambiato, ovviamente c'era uno che stava là, che era bello con persone così, gli ho dato la voce questa. Allora, ma te pare che io adesso venga a parlare così?
2: Bravo, bravo.
0: Sì, facevo.
2: Vabbè, quello ce lo possiamo andare a recuperare. Quello sì, possiamo provare a indovinare. Bello, bravo.
0: C'era un ragazzo di colore, lo feci tipo camerlengo. Io non voglio stare qui perché giù un tanku. Era tipo così, l'avevo fatto.
2: No, lo voglio vedere domani. Stai
0: torniamo mi... ancora sull'argomento,
2: sì,
0: Repubblica,
2: sì,
0: perché c'è qualcuno che voleva fare il video,
2: sì,
0: da mettere insieme a quello di Zalone,
2: sì,
0: a quello di
2: Bisio,
0: e la Paolini,
2: la Paolini
0: e altri, noi ancora non abbiamo
2: Max Pezzali da fare.
0: C'è Max Pezzali che ho fatto il video, la Repubblica. Evviva.

0: minuti ce ne fa.
1: L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.
0: L'articolo 2 qual è, Pezzali?
1: Non me lo ricordo. Grazie. Allora colleghiamoci, intervista a Saldavinci.
0: No, intervista. È no, il messaggio di Saldavinci per la Repubblica. Io gli ho dato una mano.
1: Cosa poco radiofonica, guardate la 202, sicuramente Amadeus se la gusterà sul 202 o su Rai Play, o se no ve la gustate domani mattina alle 7:10 su Rai 2. Vai Saldavinci.
0: Per l'iniziativa del Quirinale dei video dei personaggi più noti e influenti del panorama italiano dedicati alla Repubblica, ecco, lo state vedendo, Saldavinci.
2: Vabbè, sì,
3: doveva entrare dopo.
0: Sì, dopo, sì.
3: Scusa.
0: Saldavinci.
3: Eccomi qua.
0: Saldavinci.
3: A Repubblica.
0: Sì, per lei.
3: Che voglio cos'è? Fare anch'io il video che...
0: Sì.
3: Allora, l'Italia è una Repubblica.
0: Sì.
3: Fondata sul letto a due piazze.
0: Perché?
3: Col materassone. Perché? La monarchia non è così.
0: La monarchia non è così. Scusi.
3: Perché i reali dormono separati.
0: Sì, è vero, si dice che i reali, va bene, però.
3: Non fanno figli reali.
0: No, come no, è l'erede al trono. Come...
3: L'erede, sono tutti figli dello stalliere. O da cameriere, perché un re si fa da cameriere. No, e la regina si fa un stalliere. Non è amore.
0: Queste sono illazioni.
3: No, no, è
0: amore. Quindi preferisce la Repubblica.
3: Sembra la
0: Quindi, perché festeggiamo il referendum. Quindi, lei deve il referendum perché erano separati. Noi le opinioni
3: dell'Italia.
0: Sì, sì, lo mandiamo oggi.
3: Oh, presidente.
0: Sì, lo mandiamo a Mattarella, sì.
3: E mi metto vicino a Zalone.
0: Sì, sì.
3: Che bello. Zalone. È separato.
0: È separato.
3: È separato. Ma bene. Ha lasciato la moglie. No.
0: Grazie, presidente.
1: Grazie, ciao, Micio. Ti saluto qua e ti saluto là. Senti ragazzi, Julio Iglesias italiano,
0: sì,
1: lui.
0: Sì, guarda che l'hai beccato.
1: Ancora un'occasione. Devo dirglielo io a Sal,
0: Fa
1: le cover di Julio Iglesias.
0: Ma ci ascolta Sal.
1: Sal, se ci sei, chiamaci.

0: Bella,
1: la melodia italiana,
2: non ce n'è per nessuno.
3: Scusate, esatto. La regia audio.
1: Chi è che parla? Chi?
3: Marco.
1: Ciao Marco, come stai?
3: Bene, tu?
1: Bene. Che hai fatto sto weekend?
3: Sono andato al mare.
1: Al mare dove?
3: Dovevo andare a Sabaudia, però sono andato a Maccarese.
2: Purtroppo andato a Maccarese.
1: Mangiato là?
3: Sì.
1: Dove? Che ristorante?
2: Ma basta, non ci tenevo.
3: La playa.
2: Vamos a la playa.
1: Chi è che ci volevi passare, Marco?
2: E chi?
3: Il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
1: Passacelo.
4: Sono il presidente della regione Campania, sì. Roberto Fico. Scusate, posso leggere una cosa che ho letto stamattina su Mattino?
1: Sì, prego, la legga.
4: Allora, la luna in vergine spazza via il superfluo e invita a fare ordine, a concentrarsi su ciò che può dare stabilità e continuità.
1: Sa che sta dicendo?
4: È un passaggio che infonde alla mente lucidità. Emozioni, rapporti e priorità diventano improvvisamente più chiari.
1: Ma che è l'oroscopo? Sta leggendo.
4: Ti chiede se è l'oroscopo. Sì, è l'oroscopo.
2: Ma cosa vuole da noi?
1: Non so.
4: Ma io di che segno sono?
1: Che ce lo sa lei, che ne sappiamo noi, scusi.
4: San Giuliano, prenda la patente e vedi quando sono nato.
1: Manco lo sa.
4: Quando? 10 ottobre. Sono nato il 10 ottobre.
1: Bilancia con mia mamma.
4: Bravo,
1: mia mamma
4: è bilancia. Sono bilancia. Sì. No, non lo so. Ok, scusate un attimo. Aspetta che mi chiedo. Scusate, ma la bilancia è un segno di acqua, di terra, di fuoco o di aria?
1: Aria?
2: Sì, aria.
4: È un segno d'aria. Cercate quei segni di aria. Allora la bilancia torna in carreggiata dopo un periodo duro. Il cuore si fa più leggero e vede la strada davanti a sé più nitida. Posso stare tranquillo secondo voi?
2: Ma che ne sappiamo?
4: Adesso non sanno niente, ma allora chiamate Maurizio Laurita, che è quella di queste cose qua, è fenomenale.
2: Da tutto.
4: Arrivederci, grazie.
1: Prego.
4: Buongiorno alla bilancia.
1: Io sai che non lo capisco più,
2: No, non è possibile.

0: abbiamo cominciato con Saldavinci, finiamo con Saldavinci, ricordando che alle 13.45 metteremo oggi le dediche richieste, come si faceva una volta.
1: Come si faceva?
0: Quindi 348 7300 200, mandate la vostra dedica con richiesta, quindi dedica a figli, a mariti, fidanzati,
1: col motivo della dedica,
0: messaggi inediti. Ci vediamo questa sera, dove sei tu?
1: Sì, bellissimo.
0: Voi avvisate, sì, sì, avvisate il destinatario e dite: oh, ascolta la radio oggi, Radio 2.
1: Non ti ho mai detto che mi piaci, ascolta, dichiarazioni.
0: Ascolta Radio 2 alla Pennicanza, oggi c'è un messaggio per te.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Dai, ci sentiamo oggi, ciao.

0: famiglia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
4: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: Sono le 7:30.
6: Rai GR2.
7: Elezioni amministrative, il centrodestra si conferma al primo turno a Venezia e vince a Reggio Calabria. De Luca torna per la quinta volta a guidare Salerno. Al centro-sinistra vanno Prato, Pistoia e Mantova. Giorgia Meloni, anche oggi rimandiamo il nostro crollo a domani. Schlein, campo progressista competitivo per le politiche, affluenza in calo al 60%. Ebola negativi test per i due cooperanti rientrati dall'Uganda, si aggrava la situazione in Congo. Guerra in Medio Oriente, raid statunitensi contro i siti iraniani di lancio e proseguono le trattative. Monito di Papa Leone nella sua prima enciclica Disarmare l'intelligenza artificiale. Musica, addio a Sonny Rollins, il sassofonista leggenda del jazz, è morto a 95 anni. Infine lo sport, rivoluzione in casa Milan con l'esonero di Allegri, oltre al tennis e al Giro d'Italia. Buongiorno da Simona Giacinti. Dunque, in primo piano le elezioni amministrative, il centrodestra prende Reggio Calabria e tiene Venezia, a Salerno torna De Luca, il centro-sinistra conquista Pistoia ed altri comuni, affluenza poco sopra il 60%, in calo di 5 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale. Ci aggiorna in studio Carla Macrellino.
8: Sì, buongiorno. La vera sorpresa delle elezioni amministrative è il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, col 51,03%, ex assessore Giunta Brugnaro, sostenuto dal centrodestra. Fallisce così il tentativo del centrosinistra di riconquistare il capoluogo veneto, scusate, dopo oltre un decennio. Perde il senatore PD Andrea Martella, che supera di poco il 39%. Il primo commento a caldo di Venturini lo sentiamo.
9: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo due mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
8: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e supera il 65%, dopo 12 anni riporta la città al centro-destra, Domenico Battaglia del centro-sinistra sfiora invece la soglia del 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca poco sotto il 60%, in realtà ha superato il 58%, si riconferma per la quinta volta sindaco della città senza però il sostegno del PD e di 5 Stelle. Molto distanti gli sfidanti Franco Massimo Lanucita e Gerardo Maria Marenghi. È tutto.
7: Bene, alla luce dei risultati, Giorgia Meloni sui social augura buon lavoro ai nuovi sindaci e commenta anche oggi il crollo del centrodestra. Lo rimandiamo a domani. Fratelli d'Italia resta il primo partito della coalizione di centrodestra, la Lega sopravanza Forza Italia solo a Venezia, Lecco, Macerata e Messina, il PD è il primo partito nei capoluoghi di provincia, idem, raggiungono il picco del 37,89% a Mantova, il campo largo è solido, sottolinea Francesco Boccia PD, il governo resta in crisi, per Fratelli d'Italia con i risultati si infrangono i sogni del centro-sinistra.
10: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato. Andiamo avanti così.
11: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
12: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
11: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche a sicura. Igor Taruffi.
13: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
11: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
14: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centrosinistra.
11: Noemi Giunta, GR2.
7: Mentre si registra ottimismo sull'ipotesi di una tregua a Stati Uniti-Iran, arriva un'inaspettata mossa da parte di Washington.
15: Le forze degli Stati Uniti colpiscono postazioni di lancio di missili di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz. Attacchi di difesa preventiva, secondo il comando militare americano, centrate anche imbarcazioni. Secondo gli americani stavano cercando di posizionare mine nello stretto. La mossa di Washington arriva mentre la tregua è in vigore, i negoziati con Teheran sono in corso, anche se già in passato gli Stati Uniti hanno attaccato il regime iraniano durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che il segretario di Stato Rubio getta acqua sul fuoco, spiega che un accordo con l'Iran è ancora possibile. Sono segnati da tensioni e retromarce i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che però non cede sullo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Cruciale la questione dell'uranio arricchito. Trump ha chiesto che sia consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran e non trasferito in Cina, come secondo alcuni media aveva proposto Teheran. Claudia Stamerra, GR2.
7: L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, sono bloccati con altri volontari stranieri, sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Nella sua prima enciclica, Papa Leone XIV sollecita una strada da seguire per l'umanità.
16: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano. Al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR2.
7: La cronaca negativi test per l'Ebola su due cooperanti italiani rientrati da Luganda.
17: in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono negativi due cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I due avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco:
18: ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini.
17: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR2.
7: Vanno avanti le indagini e le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive.
19: Occorrerà attendere almeno gli esiti degli esami istologici e tossicologici perché ci si possa esprimere sulle cause della morte dei 5 sub italiani. Nessun rilievo particolare sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nelle prossime ore le autopsie sui corpi della docente Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino.
20: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
21: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università consapevole.
19: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone. Sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema. Tra gli studi pubblicati, firmati da Montefalcone, anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR2.
7: Musica, se n'è andato l'ultimo dell'era dei grandi del jazz, è morto a 95 anni Sonny Rollins. Con il suo sax tenore ha collaborato con tutti i grandi, da Miles Davis a Thelonious Monk. Innumerevoli i suoi concerti anche sui palchi italiani fino ad anni recenti. E proprio oggi, 100 anni fa, nasceva in Illinois Miles Davis, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk e l'hip hop. L'intervista a Enrico Rava, decano dei nostri trombettisti.
22: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
23: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho incominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles.
22: Quanti anni aveva?
23: 17 anni e mezzo.
22: A New York lei lo ha incontrato?
23: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era il Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, di dove era Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
22: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
23: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimere al loro meglio. Quando lui l'ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno. Nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
22: Claudia Fayens, GR2.
7: E siamo allo sport, in studio Guido Ardone, buongiorno.
24: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
7: Allora, partiamo dal calcio. Dopo il fallimentare epilogo della stagione è iniziata la rivoluzione in casa Milan.
24: Ampiamente annunciata, visto la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League, non si è fatta attendere. Il primo a pagare il tecnico Max Allegri, ma via anche l'ossatura dirigenziale, il direttore sportivo Iglitare, quello tecnico Moncada, l'amministratore delegato Furlani e al fianco di Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, resta Zlatan Ibrahimovic, che anzi adesso avrà un ruolo chiave nel riassetto generale a partire dalla scelta del nuovo allenatore. Siamo solo al primo giro di Totonomi, spicca comunque quello del basco Iraola, reduce da un'ottima stagione con il Bournemouth in Premier League.
7: La stagione sul rosso vive invece la sua fase clou, siamo al tennis e al Roland Garros.
24: A Parigi è il giorno di Yannick Sinner, che in serata farà il suo esordio nel tabellone dell'unico slam che ancora gli manca, contro il francese Clément Tabour, numero 171 del ranking, beneficiario di una wild card. Ma la giornata degli azzurri sarà aperta alle 11 da Arnaldi contro Grigspur, nel pomeriggio Darderi sfiderà Hofner, al femminile poi Cocciaretto contro la russa Corneva, ieri bene Berrettini vittorioso in 4 set contro Fuksovic, mentre Flavio Cobolli si è aggiudicato il derby con Andrea Pellegrino.
7: E Giro d'Italia, si apre la terza, ultima settimana dopo la giornata di riposo, si riparte dalla Svizzera.
24: Tutta elvetica, la 16ª tappa da Bellinzona a Cary, la più breve con i suoi 113 km, ma decisamente impegnativa. 3.000 metri complessivi di dislivello, 4 Gran Premi della Montagna, l'arrivo in salita oltre quota 1.600, in rosa, lo ricordiamo, il danese Jonas Vingegaard con quasi 2 minuti e mezzo di vantaggio sul portoghese Eulalio.
7: Chiudiamo con il basket, questa sera si completerà il quadro dei quarti di finale dei playoff scudetto.
24: Con gara 5 delle due sfide ancora in bilico, entrambe alle 20, Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona, mentre dall'altra parte del tabellone, battendo Trieste, Brescia ha raggiunto in semifinale l'Olimpia Milano.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Adriano Lippi, Luciano Pecoraro, la linea va al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Amici, buongiorno. Adesso si sta esagerando però.
1: Sì.
0: Parliamo di vacanze. Ecco, parliamo di vacanze, probabilmente siamo a fine maggio, molti di voi già staranno cominciando a ragionare.
1: Con questo caldo che è arrivato così all'improvviso. Ah!
0: Allora, dove andare in vacanza? E le mete possono essere sempre le stesse.
1: Stessa spiaggia, stesso mare, sì. Stai dicendo.
0: Però alcuni, scelgono... come dire, di andare un po' controcorrente, di pensare e di cercare delle mete turistiche diverse. E fino a qui, vabbè, ci può stare.
1: Ci può stare. Io lo faccio per una volta all'anno dentro un viaggio.
0: Però, allora, a che punto siamo arrivati?
1: Si è un po' esagerato, secondo me, nella ricerca della meta turistica particolare.
0: Particolare, vabbè, ma insomma, raga, che cosa è successo ieri? Cosa è accaduto?
1: Allora, sull'Everest.
0: Ci avete presente? L'Himalaya. L'Himalaya.
1: Ogni tanto parte uno scalatore, qualcuno,
0: d'accordo.
1: Andiamo sulla cima del monte, sulla vetta.
0: Andiamo, va bene. Lo scalatore va bene.
1: Però qui si è esagerato. Si è realizzato addirittura un record.
0: Sì.
1: 274 alpinisti contemporaneamente in vetta in un giorno. Si è creato l'ingorgo.
0: Noi pensavamo che le file ai caselli fossero possibili solo a Ronco Bilaccio. Invece sull'Everest c'è una foto, ragazzi, se andate a cercare.
1: È terribile.
0: Una fila di gente che sale sull'Everest.
1: Mai così tanti.
0: Alcuni cercano un chiosco di bibite. Insomma, è una situazione imbarazzante. Ma come l'inviolabile Everest, l'Himalaya, il fascino dell'Himalaya.
1: E attenzione, non c'era manco Rita De Crescenzo che ha portato tutti quei fatti
0: a Roccaraso. Ormai l'Everest è come Roccaraso.
1: Oddio.
0: Dice, ma perché lo Yeti non si fa vedere? E non si fa vedere, no! E lo posso anche capire, tutti a fare il selfie con lo Yeti dopo. Quindi, amici, riscopriamo Rimini, riscopriamo la Dispoli, perché di questo passo saranno località vuote, ci saremo solo noi. Ma dimmi te. Un saluto anche ai monaci ci sono i monaci buddisti lì sopra.
1: Insomma, da quelle parti.
0: Da quelle parti, ecco, perché deve essere. È un via vai, ma che te devo dire? Sembra Porto Cervo a Ferragosto, è una cosa. Allora, che poi i turisti sporcano. Diciamo la verità, Antonè.
1: Sì, è vero. Dove la fai? Mica ci sono dei servizi.
0: Infatti, lo chiamano il K2 invece che il K2. È il K2. E allora, amici, sappiate. È anche una normale località turistica, se uno sta insieme alle persone che ama, può essere bellissima e sorprendente. L'ho detto?
1: Hai detto.
0: L'ho voluto dire.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone. 2-2.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere,
3: dare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: 2-2.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere,

0: qualità della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Napoli, siamo in diretta nello studio AB28/12 /31 di Radio 2 e con noi in studio io sono Marco Presta.
1: Io sono Antonello Dose.
0: È sempre Antonello Dose, non è? E con noi anche Paiella e Di Giovanni.
2: Buongiorno.
0: Sono sempre loro. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Io vorrei da voi oggi una prestazione di alto livello. Non le solite cialtronate che fate, ma anzi vorrei che iniziaste con un pezzo colto, un pezzo di livello, un pezzo di Cole Porter, qualcosa di Irving Berlin. Voi conoscete, voi praticate questa musica, si può la praticate, ecco, praticatela, ecco, sentite, sono due praticoni, sentite, senti, senti.
3: All in sync, all in sync, with the fishes all.
0: Scusate, ma questi è tutti al mare a mostrare le chiappi.
1: Non mi sembra così.
0: Non mi sembra proprio. Non è proprio. On the way, però non mi sembra proprio. Ecco, ecco, purtroppo il livello rimane basso.
4: Tutti al mare.
0: Perché quando li prendi dalla strada, poi purtroppo non riesco.
1: Cioè,
0: io chiedo scusa.
1: L'errore naturale, questo è il massimo.
0: Mi scuso. No, senza pesci.
4: In mezzo a lune.
0: Per favore, allora. No, siamo.
1: Vabbè, allora.
0: Grazie, basta così. Grazie.
1: Torniamo tutti a casa.
0: Allora.
4: Che fico andare.
0: Allora, editoriale a secco, lo facciamo a secco oggi, che è meglio. Cari amici in ascolto, buongiorno, scusateci se interrompiamo il vostro, la vostra vita, le vostre preoccupazioni, i vostri progetti. Forza, coraggio, siamo qui per voi, se dovesse servire una cosa qualunque, se vi portiamo una valigia,
1: se possiamo,
0: vi
1: certo.
0: Serviamo una camomilla, dite, chiedete, siamo fra di noi, non vi preoccupate. Per di più siamo qui per informarvi su cose che probabilmente non vorreste sapere, ma noi ve le diciamo lo stesso. Per esempio, ecco, una notizia interessante: si è finalmente capito chi era sto cavolo di delfino che è stato avvistato tempo fa nella laguna di Venezia. Ricordate sto...
1: Il delfino, oh guarda un delfino.
0: C'è un delfino nella... Sì, ecco, sì. Attenzione, si è capito finalmente chi è sto delfino, è il delfino del sindaco Brugnaro, si chiama Simone Venturini, era un assessore della giunta Brugnaro ed è il delfino, nel senso che è il suo erede, il suo successore ed è il nuovo sindaco della città lagunare.
1: Bene, ecco, bene.

0: ha vinto. Il centro-sinistra ha perso perché non ha capito questa nuova strategia elettorale del suo avversario, e cioè nuotare nella laguna emettendo vocalizzazioni di vario genere, spacciandosi per un delfino. L'hanno sottovalutato.
1: E il centro-sinistra sperava nel colpaccio.
0: Sperava, non ne ha fatta. Adesso c'è questo che è un ex Boy Scout, peraltro. Mm-hmm. E che fanno i Boy Scout? Accompagnano le signore anziane, insomma, le aiutano ad attraversare.
1: Questa non gira sempre con la divisa, strada, no? Sì. I lupetti, le cose fanno questo.
0: Solo che lì non c'è una strada da attraversare.
1: Ah, è vero.
0: Ci sono i canali.
1: Vabbè,
0: quindi
1: passerà con la gondola.
0: Non spingete le vecchiette nei canali, ecco. Oh, attenzione. Quindi a Venezia c'è Simone Venturini, delfino di Brugnaro, e va bene. Però, attenzione, tutte le testate ieri hanno dato rilievo alla vittoria al primo turno del centrosinistra a Prato.
1: A Prato,
0: vabbè. Che però, voglio dire, è una vittoria scontata.
1: Cioè, perché?
0: Ma il campo largo a Prato.
1: Ah.
0: È normale che vinca, no?
1: Cos'è il campo largo?
0: È un prato. Che cos'è? È un prato il campo largo.
1: È vero.
0: Allora, attenzione, a Salerno è il sindaco per la 162esima volta De Luca, Vincenzo De Luca, che però è personaggio poliedrico.
1: Eh sì.
0: Che fa di tutto. E quindi adesso il problema qual è? Che De Luca è incerto se accettare l'incarico di sindaco per l'ennesima volta oppure accettare la panchina del Napoli.
1: Ah, potrebbe
0: sostituire Conte.
1: Beh,
0: e quindi stiamo a vedere nelle prossime ore.
1: Che belle conferenze stampa, però, che
0: mamma,
1: farebbe.
0: Il dopopartita sarebbe meraviglioso.
1: Chi ti ascolti?
0: Una cosa straordinaria.
1: È arrivato però sempre ieri in giornata il dato definitivo invece dell'affluenza alle urne, che certifica, ahimè, un calo di partecipazione del 5%.
0: Ancora il 5% giù
1: rispetto alle precedenti. Certo che la disaffezione per la politica sta assumendo toni sempre più preoccupanti.
0: E
1: si stanno pensando naturalmente delle misure straordinarie per provare a riavvicinare i cittadini alle istituzioni.
0: Ma quali potrebbero essere queste misure straordinarie? Non è mica facile.
1: Montecitorio, per esempio, starebbe per diventare una multisala, il progetto.
0: E lì la gente ci va, la gente ci va.
1: Perché puoi scegliere, no?
0: Certo.
1: Invece Palazzo Madama dovrebbe trasformarsi in un centro sportivo per il padel.
0: Sì, molto amato il padel.
1: Ragazzi,
0: molto amato, la gente va lì a giocare a padel. Certo, queste sono idee. Ecco, questi sono fatti concreti.
1: E non c'è bubole.
0: E Donald Trump? Cannaggia, che sagoma! Allora, durante un evento politico a New York, ha ringato la folla maga.
1: La folla maga.
0: Dicendo: sono il ragazzo più intelligente che potrete mai incontrare.
1: Vabbè, ma non è un ragazzo.
0: E non è neanche il più intelligente, se è per questo. Scusa, allora. No. Comunque, che cosa sta cercando di fare adesso Trump? Sta cercando di nascondere la figuraccia che gli americani hanno fatto in Iran, diciamo la verità. E allora è tornata ad esaltare l'invasione del Venezuela.
1: Ma davvero?
0: Ha detto: mazza, abbiamo vinto, siamo forti, è in mano nostra. Però il Venezuela è un paese militarmente, diciamo la verità, un paese che non era in grado di difendersi militarmente, appunto, da una grande potenza. Quindi che cacchio di ti esalti? Adesso che farà Trump? No, perché si avvicinano le elezioni di midterm.
1: Come no.
0: Pare che gli Stati Uniti vogliano mostrare la loro potenza militare contro Cuba.
1: Sì,
0: no? C'è già la porta aerei all'arco.
1: Certo.
0: Poi Andorra. Ma non si fermano lì.
1: No?
0: Trinidad e Tobago.
1: Pure.
0: Poi Gardaland. L'Italia in miniatura di Rimini. Per concludere poi questa escalation militare a Clerville, la città che da troppi anni è in mano a Diabolik. E quindi Diabolik, che poi verrà deportato come Maduro.
1: Maduro, è vero.
0: Non si sa più niente di Maduro.
1: A proposito di Stati Uniti d'America, ieri l'emittente televisiva CNN, è giusto fare i nomi, ha eletto come miglior pizza del mondo quella di Londra, la pizza londinese, che darebbe secondo loro molti punti a quella napoletana.
0: La pizza
1: capito.
0: Scusami.
1: Sì.
0: No, abbi pazienza, aiutami a capire.
1: Di.
0: Cioè la CNN è americana, no?
1: Certo, sì.
0: Sono americani.
1: Sì.
0: E perdonami, gli americani sono quelli che mettono l'ananas sulla pizza?
1: Sì, insieme all'ananas metto anche il salame piccante.
0: Posso dire una cosa?
1: Che?
0: Mannata a morire ammazzati, ma la CNN, ma per favore.
1: Ma sai, lo dice la televisione, magari la gente ci crede.
0: Ma lo dice la televisione americana, però.
1: Ma parliamo sempre di cibo, con un dibattito che si è aperto su una rivista, su un sito francese.
0: Sì.
1: Qui vedo un articolo di West France, in cui una donna si è sfogata. Dice: mia madre non sciacquava mai il riso dopo averlo cotto.
0: Posso dire chi se ne frega?
1: Sta buono.
0: Attenzione.
1: Mia suocera invece lo sciacqua sempre, non ne fa mai a meno.
0: Lo sciacqua sempre.
1: Chi ha ragione, chi ha torto?
0: Si è aperto un interessante dibattito su questo argomento.
1: Cioè dipende cosa ci vuoi fare, chiaramente.
0: Certo.
1: Se vuoi l'amido, invece vuoi un riso staccato, fare l'insalata di riso, per esempio.
0: Ecco.
1: Perché in famiglia si creano dei dibattiti sul cibo.
0: Sì, sul mangiare.
1: Ah.
0: Ma che ci hai messo lì? Come l'hai fatto?
1: Ma dai, la smetti di tagliare il formaggio? Sempre dalla parte della punta?
0: Non si taglia da là, perché poi viene un moncherino mostruoso, resta tutta la goccia, alla fine la goccia resta e basta.
1: Ma metto l'uvetta nella macedonia?
0: Mi fa schifo. Allora, a te piace, ti ho detto mille volte, non mi piace l'uvetta, dai.
1: Raccontateci oggi il cibo che crea dibattito in famiglia. Su cosa discutete?
0: Forse addirittura litigate. Su un cibo, su una pietanza fatta in un certo modo piuttosto che in un altro, chiamateci.
1: Telefonate all'800 800 002,
0: oppure scrivete sulla pagina Facebook. Radio 2.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto. 2-2.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: 2-2. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: io ve ci manderei volentieri al vostro paese, ma poi dice: ah Marco, però tu sei sempre così, sei spigoloso,
1: sei polemico.
0: Non so, polemico, amici, che vorrei vivere nel 1730, ecco, tutto lì, ma sono piccole pretese, tutto sommato.
1: Ma dalla nostalgia di casa, su.
0: Chi?
1: Ma lei, Levante.
0: Ma non voglio saperla. Io pure ho le mie nostalgie, ma non è che le vado a raccontare a Levante e Ponente. Allora, attenzione.
1: Discussioni in famiglia sul cibo. Ecco. Il dibattito si è creato perché?
0: Perché si è creato questo dibattito? Sentiamo Fabio a Roma. Buongiorno
1: Fabio.
0: Buongiorno. Allora.
2: Buongiorno amici.
0: Eccolo
2: ci
0: lì.
2: Sentiamo tante volte, mi piace tantissimo questa cosa. Però
0: grazie,
2: vi devo
0: sì.
2: sempre raccontare cose che mi mettono in difficoltà.
0: E cioè?
2: Va bene, è un classico, diciamo, basilico e prezzemolo.
0: Sì.
2: Ma non perché si mettono nei denti, è un problema di gusto che potremmo declinare in maniera quasi matematica. Nel senso che c'è un discorso di proprietà associativa e dissociativa. Il basilico da solo, ma il basilico nel pesto, assolutamente sì.
0: Ma perché nel pesto è tutto
2: così
0: delicato,
2: come tutti gli altri ingredienti, no? L'aglio, i pinoli, se stanno insieme vanno benissimo, presi da soli assolutamente no. Però il basilico è, come dire, cucino io da una vita a casa, specialmente adesso, ma cosa fa un'insalata di pomodoro senza basilico? È un sugo al pomodoro fresco senza basilico?
0: Ma io guarda, insomma, allora il basilico da solo, cioè brucare il basilico, ecco, diciamo, è così, è un po' strano. Se tu me lo camuffi nel pesto, io non lo vedo, sento l'aroma e quello sì. Ma certo, anch'io, anche devo dire, anche il rosmarino mi dà fastidio.
1: Però
0: la pasta e fagioli, lo so, mi dà fastidio. A me quella specie di ago di pino.
2: Beh, ragazzi,
1: però si può tritare.
0: Lo so. Ma scusami, Fabio, ma nella tua famiglia il dibattito come finisce?
2: Vincono loro, perché vincono, tre contro uno.
0: Fabio,
2: moglie e due figli contro di me.
0: Basta, è persa. Sì. Ecco, Fabio dice, purtroppo essere in minoranza. La minoranza, anche se non è silenziosa, è sempre minoranza.
1: Però si risolve il dibattito, alla fine perdi.
0: Alla fine dice... almeno le cose. Fabio, grazie, andiamo avanti.
1: Ci scrive Raffaella, per me esistono accoppiamenti tassativi.
0: Brava.
1: Per esempio il ragù, solo tagliatelle o pasta corta. Spaghetti, gnocchi o riso con il ragù sono un abominio.
0: Ecco.
1: A casa però mi prendono in giro.
0: Riso con ragù, ragazzi, però riso con ragù no.
1: La paella. Che
0: no, riso con ragù, bisognerebbe istituire un tribunale. Tipo, non voglio dire tipo l'inquisizione.
1: Vabbè, ma
0: che
1: se
0: però
1: vorrei mangiare risotto con ragù.
0: Mi sto frenando. Sentiamo Vittoria a San Donà di Piave. Buongiorno Vittoria.
3: Buongiorno, ciao.
0: Cara Vittoria.
3: Sempre, finalmente ho preso la linea.
0: Ce l'hai fatta, eccoti. Vittoria nel vero senso della parola. Senti, allora, in casa tua si dibatte riguardo cosa?
3: Allora, noi abbiamo un dibattito che ci ha consumati, cioè ci ha proprio cambiato le abitudini.
0: Sì.
3: Ed è un dibattito molto italiano, in effetti. Cioè, noi discutiamo sul tempo di cottura della pasta.
0: Perché,
3: cioè, per me la pasta va al dente, nel senso che, cioè, dal tempo di cottura segnato, massimo 12 minuti.
0: Sì.
3: 11 minuti ci sta, poi la faccio
0: cioè un pochino prima del tempo di cottura dichiarato.
3: Un pochino prima.
0: Sì.
3: I miei genitori 2 minuti dopo. Quindi
0: lo so, ma
3: 14, 15 minuti questa
0: Vittoria,
3: pasta.
0: Lo so,
3: dai,
0: perché
3: niente,
0: più digeribile.
3: Adesso dobbiamo fare 3 pentole diverse.
1: Tre pentole diverse.
0: Ammazza, Vittorio, 3 pentole diverse?
1: Cioè, tirarne un po' e continuano a cuocere la stessa
0: No, non è facile tirarla fuori. Ma vi rendete conto?
1: No.
0: Ci sono famiglie italiane nelle quali ci sono pentole diverse per cotture diverse.
1: Se vuoi accontentare tutti è così, eh?
0: Poi una cosa vorrei dire, ma perché i produttori di pasta scrivono in maniera introvabile?
1: Oh, mamma mia.
0: Il tempo di cottura, cioè... tu devi girare tutta la confezione per mezz'ora per cercare di trovare 11 minuti.
1: Intanto ti è passata la
0: però fine. Prima scrivono profilata in bronzo ed arricchita di enzimi animali leccata da un cammello, poi sotto piccolo 11 minuti, ma vamo riammazzare. Vittoria, grazie Vittoria.
1: Allora, a casa mia si fa la guerra per il coriandolo. Io amo cucinare thailandese, mio marito non sopporta il coriandolo.
0: Tuo marito ha ragione,
1: dice
0: purtroppo.
1: Che sa di sapone, di detersivo,
0: sa
1: ma
0: di
1: che
0: sapone.
1: C'hai messo?
0: È vero, sa di sapone,
1: sa
0: come
1: di sapone.
0: Mozzicare camai. Vi ricordate camai? È uguale. Allora, sentiamo Alessandro a Roma. Buongiorno Alessandro.
1: Alessandro.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Benvenuto Alessandro. Allora, che dibattito c'è in casa tua?
2: Le olive dentro l'insalata.
0: Ecco, ah, ecco, attenzione.
2: Allora, beh, attenzione. Ormai da quando c'è questa nuova alimentazione healthy, sì, l'insalata è diventata la consuetudine, quindi certo, prima del pasto, prima l'insalata, di iniziare il pasto,
0: bravo Alessandro,
2: c'è
0: bravo,
2: sempre l'insalata, poi sì, dopo la matriciana carbonara, però prima l'insalata.
0: Va bene, e allora?
2: E il grande dibattito è sul fatto che lei, per lei l'insalata va salata col sale, mm, e quindi sì, e invece per me, a me piacciono le olive dentro l'insalata, sì, e ogni sì sera arriva l'insalata a tavola senza le olive, mm, quando la prepara lei, mm, e io poi ce le devo aggiungere, mentre allora, quando la faccio io per... sì, è la tragedia, perché aggiungerle è facile, toglierle è un castigo, quando ormai hanno un po' impregnato allora, e quindi e lì nascono le discussioni.
0: Alessandro, e qui bisogna evidentemente... Allora, noi viviamo in un paese dove c'è libertà di insalata.
1: Sì.
0: E questa è una delle libertà fondamentali dell'italiano. Cioè, ognuno la fa come gli pare. Cioè, quindi io dico una cosa, fate un'insalata grezza.
1: Poi ognuno... E uno se la arricchisce come la pizza, voglio dire.
0: Ma lo vedi? Lo vedi come questo tema è fondamentale per l'italiano?
1: Eh sì, è divisivo il cibo.
0: Purtroppo il cibo è divisivo. Grazie, Alessandro, grazie. Continuate a chiamarci, a raccontarci tutto allo 800 800 002, ma che queste dispute gastronomiche non vi privino del buon umore, dai.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: 2-2.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
6: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
2: 2-2.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Una giornataccia, amici.
11: Ragazzi,
10: mi irrito. Mi irrito come il sederino di un neonato.
11: Ma è facile irritarsi.
10: Però.
11: Perché non siamo aiutati per niente? No. Per la televisione.
10: Mamma mia.
11: Ma avete visto tutti questi casi giudiziari senza fine? No, questa spettacolarizzazione mediatica.
10: È un continuo di dire.
11: Dai.
10: C'è sempre un disgraziato davanti a una casa.
11: Sì.
10: In collegamento con lo studio. Che dice qui. Hanno mangiato tre orfanelli.
11: Capito.
10: Non si sa chi sia stato adesso.
11: Lo intervistano il vicino di casa, ma che ne sa?
10: Poi l'ha puntato dei carabinieri.
11: Oh,
10: ci sono 300 programmi così in televisione e mia madre li subisce quasi tutti.
11: E basta, è troppo.
10: Non è possibile. Basta con questi programmi sugli omicidi, sui fatti di cronaca nera, a farci la scarpetta lì. Basta.
11: Che si crea tensione, una tensione che può far male, può far ammalare.
10: Bisogna sfogare.
11: Bravo.
10: Proprio per questo

0: lo so che me capite, c'è so storie che so infinite, c'è una cronaca piuttosto infame che ogni giorno c'è poi in super pane.
1: Azzotti
2: Pozzi chiede:
0: davvero me sono rotto?
2: E hai ragione, fratello Valvola, hai ragione. Su,
0: dico, ma poi c'è ricasco, c'è l'aggiornamento su Garlasco, l'altro giorno uno che non conosco per agguaglia sua famiglia nel bosco. Azzotti,
2: veramente rotto, ci avete veramente,
0: qui non si parla d'altro.
2: Basta, no, no, basta, sono vent'anni,
0: non si può, basta, non si può. Sì, sono però notizie tristi.
2: Allora,
0: ma uno è vinto al Totto Calcio,
2: per favore, per,
0: no, uno che gli sono ricresciuti i capelli,
2: quello non credo. Allora,
0: uno che allora, lo sa, fratello, lo sa,
2: allora, fratello Valvola,
3: sì,
2: si calmi,
3: ci provi almeno.
2: Che?
3: Respiri.
0: Butti... Sto espettorando.
2: Espettori tranquillamente. Sì. Allora, per favore, si calmi, si rilassi. Non è che le cose vadano poi così male.
0: No,
2: dai,
0: no,
2: su.
0: È vero.
2: È su.
0: È vero.
2: Poi dobbiamo anche capire una cosa.
0: Che cosa? Che cosa?
2: Caro fratello Valvola.
0: Dimmi una cosa positiva. Dimmi una cosa positiva.
2: È che bisogna. Bisogna inevitabilmente.
0: Che cosa?
2: No.
0: Che
2: bisogna inevitabilmente. Approfondire le notizie.
1: No! Ma che hai detto?
2: Non lo dovevo,
1: ma perché gliel'hai detto?
2: Non lo dovevo dire.
0: Bomba, avete veramente rotto. Sue tragedie, se crea un indotto.

0: Oddio, gliela dice, no, no. Gliela vuole dire, gliela dice.
1: A Luridoni!
0: Oh yeah! Oh yeah!
1: Basta con Lindo e Rosa!
0: No, con Lindo e Rosa, basta, basta!
1: Basta!
0: Ci avete
1: veramente. Sono cifaboni! Sono sciagalli!
0: Nudi.
1: Siete sciagalli!
0: Basta adesso! Allora la prego! Si calmi, fratello Valvola, respiri da tutti i suoi. Da tutti i suoi pori. Non tutti tutti proprio.
2: Tutti.
0: Come si sente adesso?
1: Meglio!
0: Grazie ai fratelli Valvola per quel che serve. Allora torniamo a parlare di dispute casalinghe a causa del cibo. No, non si cucina così, il ciambellone non si fa così. Sentiamo Serena d'Imola.
2: Ciao Serena.
0: Buongiorno Serena.
3: Conigli, buongiorno, cara. Sono una ricettation.
0: Allora,
3: ciao.
0: Cara Serena, buongiorno. Serena, che succede a casa tua?
3: Allora, io faccio un tiramisù da competizione. Una ricetta tramandata dalla zia Giacinta, che è una cuoca, era una cuoca strepitosa.
0: Eccezionale, benissimo.
3: Eccezionale, mette d'accordo tutti i miei amici, vanno in disidilio, solo mio marito. Non è contento perché secondo lui non si fa con i pavesini come lo faccio io,
0: ma con i savoiardi.
3: Con i savoiardi.
2: Sono due scuole.
0: Ha ragione tuo marito, mi dispiace.
3: Serena, ma come ha ragione mio marito?
2: Anche mia madre ha i savoiardi, attenzione.
0: Mi dispiace.
2: Sì, è così.
0: Però
2: noi non ti discriminiamo.
0: No,
2: per questo,
0: se tu ce lo vuoi mandare fatto con i pavesini, noi ce lo mangiamo pure fatto con i pavesini. No? Cioè, siamo dei democratici, ecco.
3: Serena. Mi fa piacere, allora facciamo che lo porto al prossimo coniglio da camera.
0: Va bene, se ce lo faranno mai fare, va bene.
3: Serena, se ce lo faranno mai fare,
0: chi lo sa? Qui, grazie Serena, grazie.
2: Ci scrive Fabiola, mio marito non usa sale per niente, quindi se cucina lui è sempre tutto insipido, che scatole.
0: Però guarda che fa, bisogna perché, lo dico, lo so per dire, questa è la frase che ho sentito dire sin da piccino, quelle frasi di cultura popolare che ti restano dentro come una peperonata. Il sale è un killer silenzioso.
2: Certo,
0: l'ho voluto dire.
2: Ancora Veronica, a me piace l'insalata che galleggia nell'aceto.
0: No, però
2: a mio marito no. E lui mi dà della barbara ostrogota.
0: Beh,
2: dice,
0: un pochino sì. No, all'aceto piace anche a me nell'insalata, però che galleggia proprio mi sembra una cosa insomma un pochino eccessiva. Sentiamo Claudia da Genova. Buongiorno Claudia.
4: Buongiorno. Aloha.
0: Aloha a te, cara. Che succede in casa tua, Claudia?
4: Allora, più che altro proprio in tutta nella mia vita ho scoperto il cibo più divisivo.
0: Attenzione.
4: La farfalla intesa come pasta.
0: Perché
4: la farfalla è inquietante, non sai mai se è cotta o cruda, c'è quel momento aulico in cui c'è l'equilibrio perfetto tra il cuore che è tra il cuore e l'ala che sono cotte in maniera perfetta. Però e poi molti non la cioè la maggior parte delle persone non la sopporta. Io ho un paio di amici che le adorano, ma quello che mi ha sconvolto, io ho un compagno che è un onnivoro, cioè mangia qualsiasi cosa, anche scotte. Domenica ero stata, ahimè, pronto soccorso, volevo una cosa consolatoria. Il pesto, le farfalle col pesto con l'aglio, divisiva. Quando ho detto mettiamo le farfalle,
0: è impazzito.
4: Io ho visto l'odio.
2: L'odio
0: nei suoi occhi.
4: L'odio.
2: Addirittura l'odio.
4: Dice qualsiasi cosa.
0: Ma le farfalle.
4: Ma non le farfalle. No.
0: Sparami, ma le farfalle. Allora, non è un caso che un artista che noi amiamo particolarmente, Johnny Dorelli, abbia cantato in un'epoca non sospetta vola la farfalla impazzita. Non è che cantava vola il rigatone impazzito
2: o la penna liscia.
0: Esatto, vola la penna liscia. No, proprio perché cos'è che fa impazzire il dibattito nelle famiglie italiane? La farfalla. No, mi piace quando ha detto mio compagno è nonnivoro, mi sentivo Dio, mangia i nonni. Il nonnivoro mangia i nonni. Claudia, ti abbracciamo.
2: Allora.
0: E comunque la farfalla non mi fa schifo, dico la verità.
2: Comunque qui si polemizza su tutto. Veronica, Marco, il riso con ragù.
0: No,
2: come li fai i supplì dopo?
0: Solo per i supplì. Allora mi ci devi mettere sopra il pan grattato, figlia mia.
2: Henrietta, la pasta con le melanzane. Mio marito vuole che sbucci la melanzana.
0: Ha ragione.
2: Uno spreco.
0: Ha ragione quell'uomo, va bene?

0: Sherlock Holmes.
1: Misteri in casa.
0: Che mistero c'è in casa vostra? Lo avete risolto? Forse non lo avete ancora risolto.
1: Chi ha finito la marmellata?
0: Chi? Sara, questa è Johnny il Bassotto. Che cos'è quello strano rumore che si sente sempre alla stessa ora?
1: Alle 3 di notte.
0: Misteri domestici. Qual è quello che volete proporci?
1: Telefonate subito all'800-800-002.
0: Che succede di strano in casa vostra? Che piccolo mistero state cercando di risolvere o forse avete già risolto? 800-800-002 è il numero da chiamare, oppure?
1: Oppure c'è una pagina Facebook, tutta per voi.
0: It's for you, cari amici, e adesso fermi tutti, giornale radio.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
9: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
10: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sono le 8 e 30.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Rai GR2.
15: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Le elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria dopo il commissariamento e tiene Venezia. De Luca torna a fare il sindaco di Salerno. Il centrosinistra vince a Pistoia, Mantova e in altri comuni.
16: A sorpresa il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, col 51%, trainato anche dalla sua lista civica al 30%, è sostenuto dal centrodestra. Perde il senatore PD Andrea Martella, che supera di poco il 39%. Il primo commento a caldo di Venturini.
17: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo 2 mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
16: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che supera il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia del centrosinistra sfiora il 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, e si riconferma per la quinta volta sindaco, ma senza il simbolo di PD e 5 Stelle. Eletto sindaco a Prato Matteo Biffoni, PD col 54,7%, mentre Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti del centrodestra non raggiunge il 43%. È sindaco Giovanni Capecchi col 54,42% del centrosinistra.
18: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali.
1: locali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, la politica fatta dalle persone, e così si può vincere.
16: Ad Arezzo si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, ed anche a Chieti tra Giovanni Legnini del centrosinistra e Cristiano Sicari del centrodestra, ma senza la Lega. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%. Carla Macrellino, GR2.
15: L'attacco in Libia della missione terrestre della flottiglia per Gaza, aggrediti e arrestati dai soldati del generale Haftar, gli attivisti.
6: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso l'attacco di uomini armati a volto coperto che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì i componenti della flotilla sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra passando per la Libia. Gli autori del blitz evidentemente sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina con i nostri diplomatici in Libia sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR2.
15: Le forze armate sudcoreane denunciano il lancio di un missile da parte della Corea del Nord verso il Mar Giallo. In corso l'analisi dei dettagli. Caso Garlasco, in attesa breve della richiesta di rinvio a giudizio, parlano gli avvocati di Sempio.
18: Stiamo per depositare le nostre consulenze nell'interesse di Andrea Sempio.
19: L'avvocato di Borio Catagliotti la annuncia con un videomessaggio. La difesa di Andrea Sempio passa al contrattacco e mette sul tavolo 5 consulenze di parte.
18: Tramite i nostri consulenti, una consulenza sulla BPA, una sull'impronta 33, una medico-legale, una di natura genetica, una sulle impronte di scampo, perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate.
19: In questo caso per i suoi difensori la questione è semplice: l'impronta della scarpa Pallini non è di Sempio perché il suo piede è più largo. Oltre alle consulenze tecniche e legali dell'indagato, hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e a renderli così spiegabili. Non si parla invece, almeno per ora, dell'ipotesi che Sempio si sottoponga volontariamente a un interrogatorio. In tal caso la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe partire già entro questa settimana. Claudio Vigolo, GR2.
15: La crisi dell'Electrolux, convocato per il 15 giugno il tavolo negoziale. Il ministro delle imprese Urso ha chiesto alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti previsti negli stabilimenti italiani che occupano 4000 persone. Ma sentiamo Rocco Palombella e Wilm.
20: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
15: La morte a 95 anni di Sonny Rollins, uno dei grandi del jazz, col suo sax tenore ha attraversato tutte le rivoluzioni di questo genere, dal bebop al free, ha collaborato con artisti del calibro di Miles Davis e Thelonious Monk. E infine allo sport, dopo la giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la terza e ultima settimana. E tennis, Roland Garros, questa sera all'esordio di Sinner contro il francese Tabor, in campo anche Arnaldi e Darderi, che affronteranno rispettivamente Griekspoor e Hofner. La linea torna a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale alle 10.30.

0: Torniamo in diretta alle 8:37 minuti 40 secondi, mentre la vostra mattinata è forse la mattinata più bella della vostra vita.
1: Ho esagerato.
0: Ho voluto esagerare, amico.
1: Allora, benvenuti ai nuovi follower, a decine sulla pagina Facebook. Dimentichiamo di salutarvi.
0: Grazie.
1: Romanciudo.
0: No.
1: Linda Giardina.
0: Pure.
1: Veronica Porco.
0: No.
1: Paolo Del
0: allora.
1: Cero.
0: Sì.
1: Martina Zori.
0: Sì.
1: Peter Arps Dryhead. Cavolo.
0: Ecco, allora non inventiamo dei nomi, però. Dite i nomi veri, perché se no, no. Obi-Wan Kenobi, voglio dire,
1: no?
0: Anche
1: Obi-Wan Kenobi vuole diventare follower.
0: Grazie a voi tutti. Abbiamo superato il 1,5 milioni di follower.
1: Non ancora,
0: non è vero,
1: però
0: non
1: ci
0: è
1: siamo
0: vero.
1: Incamminati.
0: Ecco.
1: No, ci stanno succedendo delle cose strane in questo paese. Secondo me
0: sì.
1: È giusto che gli italiani sappiano.
0: Gli italiani devono sapere.
1: Allora, che è successo? È stato realizzato un primato italiano.
0: Un record.
1: A Spoleto è stata premiata la bruschetta più lunga del mondo.
0: Veramente un record importante.
1: 195 metri di lunghezza.
0: Di bruschetta?
1: Sì, 2003 bruschette, una dopo l'altra, di pane di Spoleto con l'olio. L'olio quello buono.
0: Quello buono umbro.
1: Ma attenzione, non è l'unico record. Nel Riminese, sul lungomare di Igea Marina, hanno fatto l'aperitivo più lungo del mondo.
0: Questa è una grande idea.
1: Ecco.
0: È una grande idea.
1: Perché?
0: Questa. È una grande idea. L'aperitivo più lungo del mondo. È una grande idea. È risolutiva dei problemi dell'umanità.
1: No, spiega.
0: Allora, se tu l'aperitivo lo fai iniziare a mezzogiorno e finisce alle 9 di sera, tu hai coperto colazione, pranzo, merenda e cena, cioè
1: non devi cucinare altre cose,
0: con un aperitivo unico mi hai coperto tutto.
1: No, comunque,
0: capito?
1: Questo era di tavolini, diciamo un chilometro di tavolini dove si può gustare un aperitivo. Allora dico una cosa,
0: creiamo
1: un gemellaggio. Spoleto ci mette la bruschetta,
0: d'accordo,
1: okay? Igea Marina ci mette l'aperitivo.
0: L'aperitivo.
1: Se si aggiunge anche Bronte con i pistacchi, ragazzi,
0: abbiamo risolto. Viva l'Italia, amici, uniti dall'ingurgitare, siamo affratellati
1: nell'attirare turisti.
0: Esattamente. Attenzione, però, è il momento di svelare i vostri misteri domestici. Piera ci chiama da Monte Rotondo.
1: Piera,
0: buongiorno.
2: Pronto.
1: Ciao.
2: Piera, buongiorno.
0: Piera, questo mistero ti ha stravolto la vita.
2: Abbastanza. Da quando sono andata a vivere nella grotta, come chiamo casetta mia piccola, non so perché quando io ho una cabina armadio, quando tira vento, nonostante la grotta sia tutta chiusa, questa porta della cabina armadio vibra.
0: Mamma mia, la porta
2: e non so
0: vibrante.
2: Perché una porta vibrante la devo leggermente aprire, perché altrimenti diventa una cosa un po' inquietante.
0: È come se la mano del maligno, adesso non voglio spaventarti, Piera, ma come se la mano del demone Pasusu scuotesse questa porta. Scusami, ma c'è un'infiltrazione d'aria da qualche parte, forse?
2: No, tutto chiuso. Io non riesco a capire. Lei vibra.
0: Ma hai provato a sentire qualcuno? No. Non si può fare niente, il parroco al limite. Ma io
2: praticamente sono figlia, cioè sono pronipote del grande Marcone, non lo so.
0: Guglielmo
1: Marconi. Ma dai, davvero?
2: Sì.
0: Come il grande Marcone? Chi è il grande
2: Marcone? Era un mio avo, che mio nonno diceva, che praticamente possedeva il libro del comando.
0: Allora è fatta.
1: No, qui siamo a un altro livello,
0: Se possedeva il libro del comando, è fatta.
1: Il segno del comando l'abbiamo visto tutti.
0: Sì, ma il libro del comando, che non lo sappia Trump, perché se viene a sapere che a Monte Rotondo c'è il libro del comando,
1: quello invade.
0: È un attimo proprio. Piera, un abbraccio.
1: Ragazzi, qui l'esperienza di Luisa mi ha fatto drizzare veramente i piedi.
0: Mi si è accapponato dosi a fianco.
1: Nel trascendente.
0: Purtroppo.
1: Ma la mattina mi sveglio, sento una voce, mi alzo e c'è il televisore acceso.
0: Mamma mia.
1: Vado a vedere, chiedo a mio marito, ma l'hai acceso tu? No. Caduto qualcosa sul telecomando?
0: No.
1: È rimasto un mistero.
0: Mamma mia, che paura.
1: Poi qualche giorno dopo, ancora acceso, a un certo punto dico, Ciao papà, sei tu? Perché papà non c'è più.
0: Attenzione.
1: Dopo qualche tempo dopo mi sono sposata. Quindi dico così per dire: ah papà, come vorrei che fossi con me quel giorno.
0: Sì.
1: A mattina del matrimonio, televisore acceso.
0: Mamma mia. Ecco,
1: è
0: allora,
1: impressionante.
0: Fa impressione anche perché sono fenomeni che possono causare il travaso, quello che viene definito dagli esperti di esoterismo, il travaso mortale.
1: Cioè?
0: E cioè questi fenomeni possono causare, se la TV si accende nella notte, il passaggio di personaggi televisivi dallo schermo a casa vostra.
1: Ma dai.
0: Tu ti svegli la mattina e improvvisamente c'è Caterina Balivo in soggiorno.
1: Ma dai. Guarda, viventi o forse scomparsi anche?
0: Purtroppo viventi. Purtroppo viventi. Quindi, c'è la De Filippi, capito?
1: Oddio, dentro in casa.
0: Dentro casa.
1: Ma che
0: dentro
1: siamo
0: casa,
1: pazzi?
0: Purtroppo.
1: No,
0: quindi
1: no,
0: state molto a te. Staccate il televisore la notte, staccatelo. Sentiamo Carmela Torino, buongiorno.
1: Carmela.
3: Buongiorno.
0: Carmela, ciao. Benvenuta. Carmela, che segreto ci racconti?
3: Innanzitutto sono molto onorata di parlare con voi.
0: Ma l'onore è tutto nostro, Carmela.
3: Per no, è tutto mio.
0: Vabbè, andiamo avanti mezz'ora. Sei umana, grazie.
3: Una simpatia sproporzionata. Volevo dirvi, niente, io a casa mia mi stavo preparando per uscire, no?
0: Sì.
3: Allora mi sono messa... sono andata in camera da letto dove che ho i miei anelli e dico, vabbè, adesso oggi metto questo anello che a me piace tanto. A un certo punto vado da un'altra parte, mi metto le scarpe, ritorno dove che avevo gli anelli, l'anello non c'era più.
0: Aia.
3: E faccio, ma scusa, gli faccio a mio marito, ma hai preso te il mio anello?
0: Stava
3: qui? Figurati, no, mi fa cosa me lo faccio. Niente, comunque adesso è già più di un mese che sto veramente sperando, perché era un anello che ci tenevo tantissimo.
0: Carmela,
3: non lo trovo più. Poi addirittura sono arrivata al dubbio di che l'avesse preso il mio gatto, ma non, il gatto non penso, perché poverino, lui essere accusato per delle cose, cioè non va lì sopra.
0: No, soprattutto non ha le falangi per metterlo il gatto in genere. Carmela, hai guardato dietro il mobile se mai fosse caduto
3: Sì, ho messo tutto sotto sopra, addirittura ho smontato pure tutti i cassetti di messaggio, ho detto è dentro, sai, mi è caduto dentro. Niente, tanto sono dell'idea che io prima o poi lo troverò.
0: Sì, salterà fuori, certo, casa nasconde ma non ruba, dice.
3: Ma ecco, bravi.
0: Anche perché la casa ha poi problemi a trovare dei ricettatori per vendere gli oggetti. Carmela, facci sapere se salta fuori.
3: Grazie.
0: Stai bene.
1: Continuate a raccontarci storie di misteri domestici. Telefonate all'800 800 002.
0: Che mistero c'è in casa vostra? L'avete risolto? Non l'avete risolto? Sentiamo Roberto in provincia di Alessandro.
1: Roberto?
0: Ciao Roberto.
4: Pronto ragazzi, sono una Riccesio.
0: Bentornato Roberto, che mistero c'è?
4: Allora vi devo raccontare, io d'estate la passo in un ridente paesino del Monferrato e ho un grande giardino che fino a qualche tempo fa curavo io, adesso gli anni purtroppo non me lo consentono. Io avevo fatto un piccolo impianto elettrico per poter vedere la televisione in giardino. Tenete presente che questa casa mia è proprio al limite del paese, quindi dopo ci sono i campi,
1: certo,
4: e
1: poi
4: quindi
1: non disturbi,
4: siamo un po' isolati, no?
0: Sì.
4: E mentre sarà stata mezzanotte la mezza, così, in un intervallo minimo della televisione che non parlava, ho sentito dei rumori dietro la siepe che circonda questo giardino, come se ci fosse un uomo che camminava. Mi si è gelato il sangue insomma sono stato zitto, ho spento la televisione e quindi sentivo questi passi. Poi ho detto, se fosse stato qualche malintenzionato mi sarebbe già saltato addosso, no?
0: Certo.
4: E quindi allora entro in casa e ho preso una pila, vado vicino alla siepe e sento sti rumori e mi sono un po' tranquillizzato, come dicevo, perché altrimenti mi abbasso per terra, accendo la pila e mi trovo faccia a faccia con un porco spino.
1: Camminava
4: pedonava in mezzo alle foglie e sembrava proprio un uomo che camminasse dietro, capisci?
0: Lui voleva chiederti se può cambiare canale.
1: Eh sì, senti, se vedi questa cosa.
0: Girala, se può girare. C'è sta partita. Hai visto, ma anche il porco spino c'ha i suoi gusti. Roberto, stai bene?
1: Ciao.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl.
5: Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele mangiate.

0: Vale davvero, eh?
1: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
1: 2-2.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: È ormai un dato di fatto la grande, grandissima popolarità del professor Demetrio Lanzetta. Ma chi è il professor Demetrio Lanzetta?
1: È un esperto, un docente di semantica all'Università di Boston.
0: Che cos'è la semantica? Chi è Demetrio Lanzetta? Amici, voi ben lo sapete naturalmente, ma lasciamo che sia lui, il professor Lanzetta, a rivolgersi direttamente ai radioascoltatori.
1: Bentornato, professore.
2: Ciao,

0: Buongiorno Antonello.
1: Allora,
0: per usare propriamente le parole è necessario conoscerle.
1: Giusto.
0: E conoscere il loro significato.
1: Giusto.
0: Più recondito.
2: Beh, certo.
0: Proprio per questo motivo,
1: sì,
0: esiste la semantica,
1: ecco,
0: di cui,
1: ecco,
0: io sono il più esimio rappresentante italiano.
1: E anche il più umile, se, sì, vogliamo, ecco, sì.
0: Allora. E allora cominciamo a vedere insieme il vero significato di,
1: allora,
0: alcune parole di uso comune.
1: Il vero significato di alcune parole di uso comune. Attenzione.
0: Allora, fantascienza.
1: Sì.
0: Branca della scienza al gusto di arancia.
1: Fanta
0: scienza.
1: Ah. Non lo sapevo questo.
2: Strano.
0: Paradosso. Particolare suola di scarpa,
1: sì,
0: realizzata non in caucciù,
1: ma
0: con parti di scheletro animale.
1: A para...
0: paradosso.
2: Dosso.
1: Ecco.
0: Interpretazione.
1: Sì.
0: Ordinazione sacerdotale,
1: sì,
0: di un prete tifoso dell'Inter. Interpretazione.
1: Non so,
2: beh, proprio, non è sbagliato.
1: No, non è sbagliato.
2: Interpretazione.
1: Sì, in effetti, sì, diventi prete se sei tifoso. Bella, bella, sì.
0: Sessantottino.
1: Ecco, sessantottino.
0: Chi ama fare sesso, ma non ha il coraggio,
1: sì,
0: di arrivare al 69.
1: No, allora, no, questo, non credo sia dovrei così questo.
0: Sessantottino.
1: Non credo, non lo so.
0: Massoterapia.
1: Massoterapia.
0: Lapidazione a scopo curativo. Massoterapia.
1: No, non penso che sia.
0: Spinterogeno.
1: Spinterogeno.
0: Trovare eccitante,
1: sì,
0: essere spinti su un autobus affollato. Spinterogeno.
1: Erogeno, sì. Sì.
0: Equidistante.
1: Equidistante.
0: Individuo che preferisce mantenere una distanza di sicurezza,
1: sì,
0: da un cavallo allo stato brado.
1: È giusto.
0: Equidistante.
1: È giusto, questo è giusto, sì.
0: Toponomastica. Generi alimentari che un roditore si rifiuta di masticare.
1: Cioè?
0: Topo, no, mastica.
1: A topo, no, ma... questa mi sorprende, bella, vero?
0: Ed infine, repulsione.
1: Repulsione.
0: Impulso incontrollabile di un monarca. Repulsione.
1: Bene.
0: Ecco, questi sono solamente alcuni esempi. Nel prossimo incontro,
1: sì,
0: incarrerò la dose.
1: Non abbiamo dubbio. Grazie, professore. Lei,
0: prego,
1: impreziosisce questa trasmissione. Grazie.
2: Beh, sorprendente.
1: Misteri domestici, misteri forse ancora irrisolti. Sentiamo Carmen a Napoli.
2: Carmen, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, conigli.
1: Cara,
3: allora, è un mistero risolto, ma fitto. Io un anno fa ho perso la chiave del garage, non di quelle piccole, proprio quelle grandi che se te le metti in tasca pendi da una parte.
1: Sì.
3: Le ho cercate ovunque, in ogni cassetto, in ogni tasca, in ogni borsa, in ogni zaino, anche negli zaini dei bambini. Non l'ho trovata.
1: Niente.
2: No,
3: Succede? Cosa succede? Che la settimana scorsa compro un paio di scarpe.
1: Sì.
3: E le tengo lo scatolo nella busta.
1: Sì.
3: E
1: sì,
3: deposito questa busta con dentro lo scatolo delle scarpe in camera da letto per,
1: sì,
3: qualche ora. Quando vado a prendere lo scatolo delle scarpe, nel fondo di questa busta nuova, entrata in casa mia 2 ore prima, ho trovato la chiave.
1: Ecco.
3: Ho trovato la chiave che non trovavo da un anno.
2: Ma dai.
3: Nella busta nuova, dove c'erano le scarpe nuove. E io non veramente vorrei sapere il viaggio di questa chiave in quest'ultimo anno, quale sia stato.
1: Comunque
3: c'è proprio
1: sia...
3: l'emancipazione della mia chiave che se n'è andata in giro.
2: Una telecinesi,
3: ed è tornata quel giorno.
2: Sì.
1: Carmen, non buttare quella busta dello scatolo.
2: Sì, no, conservala.
1: Quella è una busta magica, è la busta delle soluzioni. Del resto in Italia, sai, con la busta spesso si risolvono tante situazioni con la busta.
2: È un portale con l'universo.
1: Chi lo sa? Stargate.
2: La distorsione spazio-tempo.
1: Grazie Carmen, grazie. Siamo affascinati.
2: Ancora, Ireneo, le tre di notte. Vengo svegliato dal rumore del fax. Sì. Che sta ricevendo un messaggio.
1: Il fax.
2: Dice, ma chi è sto scemo che alle tre di notte manda un fax? Vado a dormire il giorno dopo ancora. Ma mi alzo, nessun fax.
1: Solo il rumore.
2: Sì, e ogni tanto le succede.
1: Ma perché il fax non viene usato più? Diciamo che questo fax è come un morto che si risveglia.
2: Lo zombie.
1: È il famoso fax zombie, probabilmente.
2: Stai attento, Ireneo.
1: Ma
2: sì,
1: no, io lo butterei, fossi in te. Allora facciamo così, se siete d'accordo. Sono le 8:58 minuti 40 secondi.
2: Confermo.
1: Io dico, aspettiamo ancora una ventina di secondi per fare cifra tonda. 8:59.
2: Sì.
1: Sono quegli obiettivi che danno soddisfazione.
2: Aspettiamo per fare cosa?
1: E poi sentiamo l'onda verde.
2: Ah, l'onda verde.
1: Dobbiamo fare questo.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Mancano 5 secondi, 4, come a Capodanno. 3, 2, 1, 8:59 minuti, onda verde!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.59, apriamo in A4, Brescia-Padova in Veneto, tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, dove si segnalano 7 km di coda per un incidente. In A9 in Lombardia si registra un incidente allo svincolo di Lomazzo in uscita per chi proviene da Como. Incidente anche sulla Brescia-Bergamo-Milano tra Travagliato Est e lo svincolo con la provinciale 19 in direzione della tangenziale esterna di Milano. Ci spostiamo in Piemonte in A32 Torino-Bardonecchia tra Ulx e Bardonecchia in direzione della stessa sono presenti 4 km di coda per traffico intenso di veicoli pesanti. In Emilia-Romagna in A1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna si registrano code a seguito di un incidente. Infine chiudiamo in A14 Adriatica in Puglia tra l'allacciamento con la A16 e Canosa in direzione Bari si segnala un incidente che vede coinvolta una vettura. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: nostra eterna riconoscenza a Franco, il supplì umano. Mentre si sono fatte le 9-2 minuti, 22 secondi.
1: Allora, è iniziato bene per l'Italia. Ieri Roland Garros, Berrettini ha battuto Fuksovic, la Paolini ha superato l'Amstrenka e oggi Sinner incontrerà Tabur.
0: A che ora?
1: Francese, stasera alle 8:30 mi sembra in serata.
0: Tabur sembra un po' uno di quei... di quei vegetali che, come il tapinambur, tapur, cioè quelle cose un po' di moda, un po' trendy, è vero o no?
1: È vero.
0: Che
1: è
0: si
1: vero,
0: mettono
1: vero,
0: nell'insalata. Ecco, si può mettere un tennista tagliato fino fino nell'insalata? Forse sì, forse è nutriente.
1: Vediamo che succede oggi.
0: Vedremo oggi, sì.
1: Ancora. Sempre oggi ci dovrebbe essere il ricovero di Donald Trump, Medical Center.
0: Era ora.
1: Deve fare il check-up per gli 80 anni.
0: Sì, però,
1: 15,
0: allora,
1: 80 anni.
0: Mi sento di dare un consiglio ai medici,
1: sì.
0: Lasciate stare, non perdete tempo col cuore, i polmoni, queste cose. Sì. La testa, elettroencefalogramma,
1: elettroshock, no,
0: anche se necessario, controllate la testa.
1: Ecco, mi raccomando, i medici, un momento molto delicato per il pianeta, fate le cose per bene,
0: cose,
1: che ne
0: so,
1: uno fa la TAC, mette il liquido di contrasto, c'ha l'allergia, non so.
0: Per dire, può succedere di tutto, ecco, quindi noi sappiate che anche se doveste commettere un errore, vi perdoniamo,
1: l'errore medico può accadere.
0: Può capitare, è un caso di mala sanità americana, può essere.
1: Peraltro non ne va una giusta. Per esempio, lui ha lanciato questo nuovo smartphone,
0: un
1: cellulare a poco prezzo, il cellulare di Trump, il Trump T1.
0: Ma tu,
1: okay?
0: Tu pensate, ma è possibile che un rappresentante delle istituzioni utilizzi il periodo in cui è in carica come un cellulare, appunto, per arricchirsi, cioè vende prodotti,
1: No, la cosa scuriosa, lui lo pubblicizza come il cellulare del patriota.
0: Patriota?
1: Sì, perché dice made in America, made in USA.
0: Mali mortè, come
1: la cosa è che somiglia in maniera impressionante a un cellulare di fabbricazione cinese venduto a Walmart a $130.
0: Ecco.
1: Quindi niente. Poi dentro hanno sbagliato la bandiera americana.
0: Pure.
1: Il cellulare del patriota.
0: Meraviglioso.
1: Hanno capito che espone i dati sensibili degli utenti a qualsiasi hacker,
0: che
1: è proprio facilissimo entrare dentro
0: Che sola questa ma vi rendete conto? Uno così diventa presidente degli Stati Uniti. Cioè, l'alternativa era vendere pentole su un canale televisivo, per dire.
1: Ma neanche
0: vendere quadri
1: falsi
0: su un'emittente televisiva.
1: D'altronde sarà il karma dell'umanità, il karma degli americani.
0: È quello che ci meritiamo.
1: Allora, vediamo che succede in Medio Oriente. All'Arabia annuncia che l'Iran sarebbe pronto a spostare questo uranio arricchito, però non in Russia, non in America, in Cina.
0: Quindi fra i due litiganti la Cina gode.
1: La Cina gode.
0: E la Cina, che già credo abbia 7 miliardi di bombe atomiche, in più si ritrova l'uranio arricchito iraniano. Ecco.
1: Mentre invece il Daily Telegraph ha rivelato una cosa su di noi che non sapevamo, non conoscevamo. Dice che c'è stato un no di 5 stati della NATO per destinare lo 0,25% del PIL in aiuti costanti a Kiev.
0: Sì.
1: Era una proposta che aveva fatto Mark Rutte come,
0: con rispetto parlando,
1: come segretario della NATO, di destinare tutti i paesi della UE lo 0,5% in aiuti.
0: No, dimmi quanto, Antonio, stai dicendo
1: 0,25%.
0: Ecco, poi ha detto 0,25%.
1: Già abbiamo il 5% in armamenti in genere.
0: Sì.
1: Aggiungi questo, non lo so adesso, no? Ah, oddio, pensando che il nostro PIL è così ridotto, cioè non abbiamo un PIL grande, insomma. Diciamo che
0: un pilino, se un pilino
1: non è una grande cifra alla fine, non lo so comunque.
0: Dose è contrario.
1: Io sono
0: Lo diciamo alla NATO, perché sappiamo che ascolta molto le parole di Antonello, quindi
1: patto di stabilità, sapete, no? Abbiamo chiesto all'Unione Europea di essere un po' elastici,
0: ma loro sembravano possibilisti, però, no?
1: E adesso è intervenuta la Lagarde.
0: Ecco.
1: Ha detto scostamento dell'Italia. Dobbiamo attenerci alle regole tutti quanti. Non è che uno ci fa le regole.
0: Ma lo sappiamo, Lagarde, che bisogna ma se c'è una cosa che noi italiani facciamo, perpetriamo sin dall'inizio, sin da quando veniamo al mondo, è cercare di aggirare le regole.
1: Certo.
0: Non è, voglio dire, siamo italiani, o ci escludete dalla UE, dite no, voi fuori, oppure ci amate per quello che siamo.
1: Se no, voglio dire. Si fanno differenze, ci sono figli e figliastri.
0: Figli e figliastri, su.
1: Ancora, Netanyahu torna in aula, 6 anni dall'inizio del processo per corruzione e frode.
0: Sì.
1: Adesso chissà che si inventerà per che la cosa non vada avanti.
0: Non lo so, chi può bombardare ancora per cercare di sviare e di allontanare il processo soprattutto.
1: Peraltro poi ci sono le peripezie degli attivisti della flottiglia. La flottiglia di terra in Libia hanno arrestato due militanti, Centrone e Alberizia, e li stanno trattando come immigrati clandestini.
0: Strano, perché finora li erano trattati benissimo quelli della le truppe israeliane erano state piene di umanità, quindi un po' sorprende adesso.
1: Loro erano andati a parlare col generale Haftar, che li ha presi e li ha portati al gabbio. Adesso stanno cercando trattative per tirarli fuori.
0: Allora, il generale Haftar, già diciamo la verità, sembra un personaggio uscito da un cartone animato della Disney, già dal nome.
1: Jafar,
0: il malvagio Haftar. Che ci vai a parlare fa con questo? Mi sembra
1: per solidarietà con i palestinesi.
0: Ma figurate.
1: Ancora, dopo i fatti accaduti in Spagna, attivista arrestato al suo arrivo a Vienna, immobilizzato e malmenato dalla polizia. Allora, ma
0: che questo succeda lì, e lo capisco, che succeda poi in Europa.
1: È strano, no?
0: Molto strano.
1: Come dice la mamma, hai fatto casino, vieni qua che ti do il resto.
0: Ti do il resto, un po' la stessa cosa.
1: Peraltro c'è Putin invece che minaccia ancora, è un momento di grande inquietudine, annuncia nuovi raid in Ucraina, dice stranieri e diplomatici lasciano immediatamente Kiev.
0: Chi la vuole capire, chi vuole fare, indovina.
1: Peraltro ha suscitato scalpore in Russia questo disastro che è accaduto a un calciatore.
0: No.
1: Allora,
0: i calciatori sono specie protetta.
1: Lo so.
0: Non possono essere toccati.
1: Però il centrocampista argentino Pablo Solari ha alzato questa coppa di Russia, no? Durante i festeggiamenti per la vittoria dello Spartak.
0: Perché lui gioca con lo Spartak Mosca.
1: Contro il Krasnodar.
0: Sì.
1: Ha alzato sto coppone di cristallo.
0: Ha alzato il coppone.
1: E si è sfondato.
0: Cosa?
1: Si è sgretolato la coppa.
0: Il coppone si è sfondato.
1: E adesso che succederà?
0: Oh mamma mia.
1: Lo deporteranno, non lo so, in Siberia.
0: È una profezia di Nostradamus.
1: Ah, sì.
0: E i russi sbricioleranno il copone.
1: Speriamo di no.
0: È una quartina di Nostradamus, attenzione.
1: Poi sospiro di sollievo. I due cooperanti che erano stati ricoverati a Milano, rientro da Uganda con una febbre alta, non hanno l'Ebola.
0: Meno
1: questa volta.
0: Meno male per loro in primis,
1: certo.
0: Per tutti gli altri in secundis.
1: Ma parliamo di tentativi ripetuti. Nicolas Cage, avete presente?
0: Allora, Nicola, io lo amo molto.
1: Sì.
0: Perché secondo me è un buon attore, ma fa dei film di una bruttezza.
1: È vero.
0: Lui a inizio carriera ha fatto dei film incazzettati. Poi ha cominciato a fare qualunque cosa.
1: Ma terribile.
0: E adesso io poi lo vedo, io sono affascinato. Io quando vedo su una piattaforma un film con Nicolas Cage, che lui poi gode anche a imbruttirsi, si mette i capelli lunghi,
1: fa il vampirone,
0: fa qualunque cosa.
1: Adesso torna a fare un supereroe con Spider-Man in bianco e nero,
0: e che fa lui?
1: Su una piattaforma, e dice che sarà un investigatore Spider-Man nella New York degli anni 30.
0: Non ho capito una mazza.
1: Un 70% fra Bogart e un 30% di Bugs Bunny, quindi dice così.
0: È una cosa folle.
1: E poi in questa intervista racconta un po' della sua vita privata, dice io adesso sto molto bene con me stesso, sono contento del mio matrimonio.
0: Bravo.
1: Però mi sono dovuto sposare 5 volte.
0: Sì.
1: Anzi 6, perché uno ci ha avuto un annullamento prima di arrivare a essere felice del matrimonio.
0: Adesso è felice del matrimonio. Ricordiamo sempre che Nicolas Cage è italiano, è il nipote di Coppola. Lui ha un cognome italiano. Lui non si chiama affatto Nicolas Cage. Andate a vedere, adesso non ricordo, andrò a vedere sul cellulare, ma insomma, voglio dire, abbiamo dei caratteri in comune con Nicolas, è inutile, facciamo finta di niente.
1: Però non è che si è accontentato subito. Prima ha sposato Patricia Arquette, poi Christian Fulton, poi Lisa Mary Presley.
0: Ma chi è che avrebbe sposato Lisa Mary Presley?
1: È passato Alice Kim, che era una cameriera di Los Angeles.
0: Va bene.
1: Poi la truccatrice.
0: Basta, fermatelo.
1: Adesso dice finalmente felice con questa ragazza conosciuta in Giappone, 31 anni più giovane di lei.
0: 31 anni?
1: 31 anni.
0: Di lui?
1: Sì.
0: Lei è più giovane, che però
1: è
0: una cosa che nelle star di Hollywood, diciamo, abbastanza diffusa, tutto sommato.
1: Alla fine, a forza di tentativi, ci è riuscito.
0: Certo, al quinto, però, insomma.
1: Allora vi si chiede, cosa vi è riuscito solo dopo molti, molti tentativi?
0: Mamma mia.
1: Che ne so, l'esame da procuratore. So che c'è gente che lo fa 7 volte, 10 volte.
0: Oppure, che ne so, riuscire a costruire quella cassettiera che volevate fare e non vi riusciva.
1: Avete smontato e rimontato 10
0: ma
1: volte.
0: Sì, alla fine c'è forse adesso sta in piedi quella cassettiera, forse.
1: A cucinare il pan brioche, sai quanti ne ho bruciati?
0: Non è facile, non è facile.
1: Cosa vi è riuscito solo dopo molti tentativi? Raccontatecelo, chiamate l'800-800-002.
0: 800-800-002, se non riuscite al primo tentativo, richiamate. Oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. 22.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: 2-2. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: 2-2.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: 2-2.
9: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Goat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ciò? www.amref.it.
8: 2-2.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Siamo in diretta, forse ve ne sarete accorti, sono le 9:15:20 e ci auguriamo con tutto il cuore che la vostra mattinata si dipani e ripeto si dipani nella maniera più scorrevole e felice possibile. Abbiamo un ospite importante che ci aiuterà a capire meglio uno snodo importante della storia italiana recente. È di nuovo con noi Marco Travaglio.
11: Conoscere la storia è una cosa fondamentale per un cittadino informato e consapevole.
0: Certo.
11: Ma la storia non ci viene raccontata dalle fonti ufficiali, bensì da fonti alternative, sì, coraggiose e imprevedibili.
0: Certo.
11: Prima fra tutte la musica leggera.
0: Ecco, la musica leggera.
11: Ecco, voglio invitarvi a riflettere su un grido d'allarme che venne lanciato anni fa e che nessuno ha ancora raccolto in Italia.
0: Cioè?
11: Di recente ci sono stati due referendum costituzionali, il primo promosso nel 2016 dal governo Renzi superamento del bicameralismo perfetto che ha portato alle dimissioni del premier.
0: Di Renzi,
11: E il secondo recentissimo per la separazione delle carriere dei magistrati promosso dal governo Meloni, ma bocciato dai cittadini. In entrambi i casi il governo ha perso.
0: Esatto.
11: Perché gli italiani hanno votato no alla riforma.
0: È vero.
11: Era prevedibile. E infatti già nel 1987 un artista di straordinaria sensibilità aveva previsto l'esito di questi referendum.
0: Ma davvero? Addirittura nell'87.
11: Sto parlando di Vasco Rossi. Della sua canzone C'è chi dice no. Vasco aveva intuito quello che né Renzi né Giorgia Meloni avevano capito.
0: Ma dimmi,
11: e cioè che il popolo italiano avrebbe votato no.
0: No, avrebbe votato
11: nel testo della canzone, infatti, ci sono frasi che avrebbero dovuto mettere in allarme i promotori dei referendum.
0: Attenzione, attenzione.
11: Faccio un esempio.
0: Sì.
11: La canzone comincia così. C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. È evidente il riferimento alla perdita di contatto con la realtà da parte dei primi ministri.
0: Hai capito?
11: Vasco Rossi venne ricevuto a Palazzo Chigi sia da Renzi che dalla Meloni.
0: Ma no, ma veramente.
11: I quali però vollero che l'artista di Zocca interpretasse al loro cospetto vita spericolata.
0: Sì.
11: E non c'è chi dice no. Fu un gravissimo errore. Ebbene, sia Renzi che la Meloni hanno pagato duramente.
0: E l'hanno pagato più Renzi che la Meloni.
11: Superficialità. Adesso voglio cantarvi una parte di questo brano profetico di Vasco Rossi, anche come monito per chi in futuro volesse modificare la Costituzione repubblicana italiana.
0: Certo.
11: A proprio favore, la canzone faceva così.
0: Sì.
11: Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa.

0: C'è chi dice no.
1: Lo sapeva già, ma.
0: C'è chi dice no.
1: Sì.
0: Io non mi muovo.
2: Grazie Marco Travaglio.
1: Prego.
3: Grazie. Cavolo, c'ha ragione.
1: Veramente. Una notte e poi.

0: domenica.
1: Ecco, un altro. Allora, attenzione, insistere o non insistere, questo è il problema.
2: Ma sai, se una cosa non ti riesce, è una sfida personale provarci ancora.
1: Se
2: e
1: sia
2: ancora
1: più nobile. Continuare
2: addirittura
1: a impastare il ciambellone o prendere l'armi
2: e comprarlo in
1: pasticceria. Allora,
2: cosa vi è riuscito dopo tanti, molti tentativi?
1: C'è Andrea ad Ivrea, buongiorno.
2: Ciao Andrea.
1: Buongiorno.
3: Ciao a tutti.
1: Allora Andrea, di che si tratta? What's happening?
3: Si parla di ormai 2003, no, anzi prima, anni 2000, proprio all'inizio degli anni 2000, all'inizio della mia carriera universitaria, esame di fisica, ancora vecchio ordinamento, quindi si parla proprio di tanto tempo fa, prima che facessero il 3+2, do l'esame, ovviamente non lo passo.
1: Ecco.
3: Questo non mi ha scoraggiato assolutamente e ogni sessione era mia, quindi nel giro dei 3 anni l'ho dato circa 13 volte, ero rimasto praticamente l'ultimo, 13. L'ultimo esame, l'ultimo del vecchio ordinamento, professore preso per disperazione, è riuscito tramite... corsi di recupero, quelli che potevano essere corsi, comunque dare l'esame come un nuovo ordinamento. In sostanza sono riuscito a passarlo, l'ho passato anche con 30, quindi un gran voto.
1: Bravo.
3: Quando sto per firmare lo statino vado dal professore, che non quello mio diretto ma quello del nuovo ordinamento, dico: ma dovete firmarmi questo? Dice: non posso farlo, non so se è valido.
1: Come?
3: Perché...
2: ma come?
1: Come non è valido?
2: Ma dai,
1: 13 volte.
3: Essendo nuovo vecchio ordinamento sono due programmi differenti.
1: E quindi
3: devi contattare l'altro professore. Io ho contattato e ho detto: guardi, qua ho passato l'esame con 30, posso passarlo? Sì, va bene.
1: E
3: ho passato così. Quindi
1: prima che io mi faccia esplodere.
2: Quattordicesimo tentativo, non lo so.
1: E che? Andrea, grazie.
2: Vedi, bisogna insistere.
1: Indignare.
2: E sentiamo Mara da Udine.
1: Ciao Mara.
2: Mara.
4: Buongiorno. Allora, la mia avventura è questa. Io arrivo a 30 anni a Udine, dalla Sicilia, tutti i miei colleghi per lavoro, tutti i miei colleghi sciavano, dico, bisogna che imparo anch'io, no? E incomincia la tragedia, fa corsi, dose di liquidità.
1: Aspetta, Mara, fermati. Sei in viva voce, Mara?
4: Adesso mi sentite meglio?
2: Meglio!
1: Adesso mi sentiamo come un essere umano. Allora, riparti da capo, Mara.
4: A 30 anni, per motivi di lavoro, io arrivo dalla Sicilia a Udine.
1: Sì.
4: E allora, tutti i miei colleghi sciano, dico, bisogna che imparo anch'io. Io non è che sia una gran sportiva, sono una patata. Comunque, mi iscrivo ai corsi di sci. Da Ose di queste parti sa che... stella nevea, gennaio, un freddo, pista gelata, 10,
2: si chiama Nevea.
4: Cominciano i corsi, contro corsi, ogni caduta io mi dicevo: ma chi me l'ha fatto fare?
1: Domanda legittima, devo dire, sì.
4: Ma chi me l'ha fatto fare? Poi cosa è andato? Poi si dice che mi sono sposata e l'ex marito, che era un mega sportivo galattico, si è messo di buzzo buono e io ho imparato. Infatti ho imparato dopo anni e facevo anche qualche pista nera, insomma.
2: Addirittura.
1: Ma però, vedi, Mara, quindi tutto sommato, certo... bisogna sposare uno che però...
2: che ti segue, perché tiene questa pazienza.
1: Se no si rischia la vita, però vedi, insisti, non si fa niente, poi le piste nere.
2: Io sono sicuro che se metto gli scimmi si spezzano tutte e due le gambe.
1: Io proprio non... già solo guardare la neve mi causa malessere. Grazie.
2: Brava Mara.
1: Insistere.
2: Però Daniela dice: certo è faticoso. Abbiamo partecipato con mio marito a un corso di tango argentino.
1: Mamma mia.
2: Nonostante la passione, l'impegno e anche qualche piccolo progresso, non riuscivamo mai a fare la figura detta della sedia.
1: La figura.
2: Prova.
1: La famosa figura della sedia. Facevano altre figure.
2: Prova e si riprova niente. A un certo punto è uscita perfettamente.
1: La figura della
2: sedia. Non sappiamo come mai. E l'insegnante ha detto: vedete, anche Daniela ce l'ha fatta, no. Dio esiste.
1: Ecco, se avesse detto lo vedete addirittura Daniela sarebbe stato peggio. Comunque sia, la figura della sedia io la faccio bene. Cioè sto seduto, quando gli altri ballano, la figura della sedia me li è benissimo proprio. Allora, attenzione, cosa avete tentato di fare? Avete cercato di imparare l'ikebana e avete avete alla fine imparato dopo tanto tempo, vi siete dedicati al lancio del giavellotto, volevate
2: quello.
1: Superare i 3 metri, che non è grandissimo, alla fine ce l'avete fatta.
2: Cosa vi è riuscito solo dopo molti tentativi? Raccontatecelo all'800 800 002.
1: C'è Daniele a Pavia, ciao Daniele.
2: Daniele.
0: Ciao.
1: Daniele,
0: ciao,
1: buongiorno. Sì. Che è successo Daniele?
0: È un po' lunga, ma la faccio breve. Io sono pianista di conservatorio, per 4 anni ho studiato col mio ultimo insegnante, che era anche, oltre a un grande pianista, un grande didatta,
1: sì,
0: noto per interpretare bene Beethoven. Io, convinto di aver colto come andasse suonato, portavo questa sonata, quell'altro brano di Beethoven, no, non andava mai bene, c'era, l'ho staccato questo, quello non va bene, nient'altro. L'ultimo anno, appena prima del diploma, un mesetto prima, facevo questo bellissimo corso estivo con un saggio, una sera sì e l'altra pure. La sera prima del saggio, dove dovevo suonare una grandissima sonata di Beethoven, andiamo a mangiare, fine pasto, prendiamo la vodka, sto male da matti, me la ricordo ancora adesso, e niente, riesco a alzare la testa, vi immaginate dove, proprio poco prima di salire sul palco, salgo, suono, scendo, mi viene davanti lui e mi fa: bravo Daniele, quello era un Beethoven autentico. Sì, ma maestro, ma sono stato male da Dio. Fa: devi sempre stare male così. Vabbè, non ho fatto più con Beethoven, sono passato.
1: Daniele, che l'artista deve stare, deve soffrire.
2: Ma chi l'ha detto?
1: E i nostri cantautori ce li insegnano. Anzi, tra poco faremo un esempio in tal senso. Daniele, grazie.
2: Ciao.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
8: Ecco, torniamo a parlare della sofferenza dei nostri cantautori, amici. Il cantautore deve soffrire.
9: Beh, deve, però che la sofferenza è uno stimolo a creare per molti,
8: se
9: no?
8: Se incontrate un cantautore, colpitelo.
9: Vabbè,
8: colpitelo ripetutamente, ma non per antipatia, no, proprio per aiutare la sua fase creativa.
9: Sì.
8: Il cantautore deve soffrire. Se soffre, scrive. Se non soffre, non scrive.
9: Ah, certo.
8: E quindi, quando vede il cantautore e vi viene incontro, un calcio ai Zebedei, per
9: lui torna a casa e macerandosi
8: una canzone bellissima,
9: capito?
8: Canzone bellissima come questa canzone di Marco Masini che adesso Paiella e Di Giovanni ci propongono.

0: Grazie anche da parte di Ita Airways.
1: L'uomo volante.
0: Allora,
1: ci sono cose che uno riesce a fare solo dopo tanti tentativi. Però è importante non rinunciare.
0: No.
1: Ne va dell'amor proprio.
0: Della dignità umana.
1: Ecco.
0: Sentiamo Simonetta a Napoli.
1: Simonetta?
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, Simonetta, di che cosa si tratta?
2: Allora, si tratta di diversi anni di Pilates, durante i quali non mi era mai riuscito di fare il famoso roll up.
1: Il roll up del
0: Pilates? Che è il roll up?
2: Il roll up è, da sdraiati, ritrovarsi seduti ma senza dare lo slancio nella schiena. Alzarsi dolcemente, una cosa per me impossibile perché ci vuole un gran lavoro di addominali.
1: Sì.
2: Cambio il corso, c'è un'altra ragazza, un'altra istruttrice, dico no, guarda, non ci pensare proprio, sono anni che ci provo, ma non mi riuscirà mai. Un giorno improvvisamente, non so neanche per quale ragione, mi alzo con grande naturalezza. Ma la cosa divertente, non si sono, è stata quella, che questo corso dove io ero, diciamo, l'anziana del gruppo, c'erano tutte queste giovani, le quali si davano le gomitate. Ma chi è quella signora che non ci riusciva? E lei, si è alzata.
1: Si è alzata!
0: È un po' come Lazzaro, alzati e cammina.
2: E poi io ebbi questo imbarazzo da morire, perché c'erano tutte queste che mi guardavano, insomma, e applaudivano a questo.
1: Bella soddisfazione.
0: Insomma, sei diventato un esempio e una luce di speranza.
1: Sembra giovane, importante.
0: Il roll up. Io lo faccio con l'uovo. A me piace con l'uovo il roll up.
1: Ti piace sodolo, vuoi il roll up?
0: Simonetta, grazie.
1: Allora abbiamo Andrea, che è riuscito a mandare via finalmente la macchia di olio dai pantaloni.
0: Bene.
1: E Angela, che è riuscita a fare il parcheggio in retromarcia.
0: Beh, ma si può
1: sai
0: fare.
1: Quante volte ci ha provato?
0: Ma sai qual è il... la cosa che mi spaventa, lei quindi aveva grosse difficoltà, però continuava a provare. Però, continuando a provare, che danni ha fatto?
1: Beh, perché, diciamo che si appoggiava.
0: Ecco, si appoggiava.
1: A carrozzerie,
0: lei si appoggiava, diciamo, anche di lato, se vogliamo, ma alla fine ce l'ha fatta. Ecco, io non so se questo sarà di conforto a tutti i proprietari di quelle vetture che erano parcheggiate vicino a quella di questa signora. Comunque, sentiamo ancora una testimonianza. Antonella a Roma, buongiorno.
1: Antonella.
3: Buongiorno, buongiorno meravigliosi.
0: Antonella, che buongiorno. Succede? Che succede?
3: Allora, succede che io sono napoletana, ho vissuto a Napoli tanti anni, facevo cene, pranzi, 90 persone, quindi cose importanti, cavolo. Ma il caffè, una tragedia.
1: No,
3: una
1: non
3: ciofeca, che è proprio la ciofeca.
0: Sì.
3: Per cui io facevo questi pranzi e poi avevo la borsa, la brocca termica da portare al bar per farmela dare con i caffè.
1: Ma sì, no, una schiavitù.
3: Più di 30, sono 40 anni. Ho cambiato miscele di tutti i tipi, costosissime, meno costose, acque di tutti i tipi. Finalmente queste macchinette, non con la cialda perché sarebbe stato troppo mortificante, ma quelle con la polvere del caffè. Adesso faccio un caffè
0: meraviglioso.
3: Non buono, decente.
1: Decente,
3: però,
1: dai.
3: Però bevibile. Ma ci ho messo 40 anni.
0: Ma do 40 anni per fare un caffè bevibile. Io immagino i tuoi familiari che cosa hanno vissuto in questi anni e quanto amore nei tuoi confronti per riuscire a tollerare tutto questo.
1: Sai, secondo me il problema è la moca gigante. La moca che deve fare 10-15 caffè non funziona. Anche
0: secondo me è
1: problema.
0: Un karma. C'è una scena bellissima in Natale in casa Cupiello, in cui Pupella Maggio, che interpreta la moglie di Edoardo De Filippo, gli porta il caffè a letto come tutte le mattine.
1: Sì.
0: E questo caffè a lui fa schifo. Ed Edoardo dice alla moglie: tu sei brava, fai la frittata, la fai benissimo. Questa è, ma un caffè non è cosa per te. È proprio un karma, cioè proprio non c'è poco da fare.
1: È natura.
0: La natura, esatto.
1: Vabbè, comunque Antonella c'è riuscita. Dai.
0: Brava Antonella, sentiamo infine Angela da Santa Maria Capua Vetere.
1: Angela!
0: Buongiorno Angela, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora,
4: il mio problema è stato tirare fuori quella maledetta chiffonquette dalla dallo sì. stampo, perché si mette in uno stampo dove non va imburrato la situazione, per cui va versata lì, perché alla fine si deve mettere a testa in giù, bisogna farla raffreddare. Ebbene, io per capire come diavolo tirare fuori quella cosa, quel mostro
0: dalla forma,
4: sua forma intatta, indenne, senza spaccarla, senza. Perché un'amica mia mi diceva: no, ma guarda, tu fai così, fai così, però io la spacco. Ecco, era il suo incoraggiamento. Io ci ho messo 2-3 anni per capire come diavolo fare. Adesso faccio solo quella, perché mi viene bene.
0: Angela, ecco, ma come fai adesso, diciamolo a beneficio del paese in ascolto, qual è la tecnica? Come fai a riuscire?
4: Allora, la tecnica è con le mani, molto lentamente, perché è molto morbida, a cercare di abbassare un po' il bordo intorno, il bordo grande, abbassare appena appena, così si comincia a staccare il primo livello, diciamo, e poi con un coltello, con una lama liscia, passare molto delicatamente intorno. Poi la capovolgi, fai una leggera pressione, quindi la parte quella di sotto se ne cade e se ne viene. Poi bisogna togliere l'altro pezzo, quello dove sta il buco. Allora lì con le mani, piano piano comincio a staccarla dalla parte rotonda, piano piano. Appena mi accorgo che si è staccato tutto il pezzo, comincio a ruotarla delicatamente. È tutta una tecnica.
1: Però ci vuole mezza giornata.
0: Insomma, ragazzi, ma quanta esperienza e quanto amore in tutto questo.
1: Grazie.
0: Ammazza! Angela, grazie, perché tanti trarranno beneficio da questo insegnamento. Grazie.

0: Allora, attenzione.
1: Allora, notizie così in ordine sparso.
0: Sfuse. Ecco.
1: Arabi e Russia all'assalto di Forte dei Marmi. Su 90 bagni ne hanno già comprati 30.
0: Mamma mia. Non abbiamo più bagni. Dove la faremo?
1: Stabilimenti. Ma non c'erano le sanzioni? Cioè, un russo può venire qui, investire, comprare.
0: Non so, adesso mi poni un problema che non so risolvere.
1: Milan, anche lì, cardinale caccia tutti. Dice un fallimento questa squadra, esonerato Allegri, via Moncada, Tare, Furlani, via tutti.
0: Il cardinale è fatto così.
1: Potere temporale della Chiesa.
0: Potere temporale della Chiesa purtroppo è ancora forte.
1: A Pechino invece hanno risolto per quanto riguarda il calcio con i robot. Partono i campionati di calcio riservati ai robot umanoidi. 44 squadre di robot, 16 delle quali passeranno i turni e fanno il campionato con i robot.
0: Ma è una cosa, mi sembra da scemi.
1: È terribile, vero?
0: No, terribile.
1: Anche perché ho visto il video e i robot si muovono da robot lentamente.
0: Non è proprio il massimo.
1: Quindi il calcettino, il tiro in porta è una cosa molto lenta. Vabbè. Non è meglio mettere l'arbitro robot? Quello non gli scappa niente.
0: Ah, può essere, sì. Ma sai, insomma, sugli arbitraggi c'è ancora un ampio dibattito in Italia e c'è stato uno scandalo anche quest'anno, peraltro, sulla VAR, sugli arbitri, sul designatore arbitrale. Quindi figurate.
1: Gattuso, nuovo allenatore della Lazio dopo Sarri. Beh, ha trovato lavoro subito. Insomma, i mondiali non è che è andato benissimo.
0: Non posso commentare per motivi di geopolitica questa notizia.
1: Addirittura. Si riapre invece lo scontro sul super bonus, perché sono arrivati i dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, che dice che ha certificato che il 33% delle pratiche presentano irregolarità. Quindi una pratica su tre non possono essere scalati praticamente.
0: Praticamente.
1: E qui si danno la colpa tutti
0: a vicenda.
1: Tutti. Sì. 5 Stelle dicono: ah, truffe sotto il governo Meloni. Fratelli d'Italia: oh, grazie a voi 20 miliardi di danni.
0: Ecco.
1: Insomma, alla fine noi paghiamo noi comunque. Alla fine,
0: paghiamo, pagano quelli che pagano le tasse, certo. E che sono poi una sparuta minoranza.
1: Parliamo di fisco, Bancomat, adesso è previsto, non possono
0: essere
1: truffa, scalati
0: insomma,
1: praticamente.
0: Praticamente sì.
1: E qui si danno la colpa tutti
0: a vicenda.
1: Tutti. 5 Stelle dicono: ah, truffe sotto il governo Meloni, Fratelli d'Italia: oh, grazie a voi 20 miliardi di danni.
0: Ecco.
1: Insomma, alla fine noi paghiamo noi comunque. Alla fine,
0: paghiamo, pagano quelli che pagano le tasse, certo. E che sono poi una sparuta minoranza.
1: Parliamo di fisco, Bancomat, adesso è previsto che prelievi di soldi,

0: Boh, vabbè.
1: Vabbè.
0: In Italia sì, voglio dire, ci si indigna, ma si cerca il sistema anche sempre di non, come dire, di non scoperchiare il pentolone.
1: Bravo, bravo, bravo. E c'è una proposta in questo senso di Forza Italia che rilancia la responsabilità civile dei magistrati. E lì si riparte, ma è stato appena fatto un referendum.
0: Comunque questo scontro fra istituzioni non giova al paese e sarebbe bene che funzionasse bene sia il Parlamento che la giustizia in Italia.
1: Esatto.
0: Due cose che lasciano abbastanza a desiderare.
1: E poi crea dissidi anche nel governo. C'è l'ok della Lega, Fratelli d'Italia dice no, prudenza, insomma.
0: Vi terremo informati, ecco.
1: Allora, si litiga per tanti motivi, per esempio sul panorama. A New York adesso si litiga perché hanno costruito un grattacielo che copre al grattacielo precedente la vista dell'Empire State Building. Cioè, noi abbiamo speso dei soldi per
0: vedere
1: cosa.
0: L'Empire State Building.
1: E adesso per vedere
0: una bellissima vallata, delle colline, per vedere un altro palazzo.
1: Vabbè, è abbastanza impressionante lo skyline di
0: peraltro
1: New York.
0: È la sede dei Fantastici 4. L'Empire. No, Antonio, è la verità. Ci stanno i Fantastici 4, quindi capisco che possa essere un posto che ha un suo fascino.
1: Ma sai, sono delle cose che vanno di moda. Per esempio, adesso New York è aperto un ristorante che si può prenotare, dove puoi prenotare un tavolo per il 2046.
0: Certo.
1: È già tutto pieno, eh?
0: No, peraltro devi essere pieno di ottimismo. Io, per esempio, non prenoterei, perché francamente non credo che ci sarò. Ma insomma,
1: magari, sai.
0: Vabbè.
1: Chat GPT, gli italiani stregati dall'intelligenza artificiale, ogni mese 55 richieste a testa, beh, neanche tanto, uno o due al giorno.
0: Pensavo peggio.
1: Però il nostro paese è quinto in Europa, mentre invece la generazione Z, quindi fino a 30 anni, riceve 140 notifiche al giorno dai cellulari.
0: Mamma mia.
1: Noi più o meno boomer solo 22, però per tutti queste notifiche sono fastidiose.
0: Fastidiose, ma lo sono.
1: Spengono il cervello, creano tensione, danno una sensazione di urgenza.
0: Mi pare che di cervelli spenti già ce ne siano parecchi in giro, quindi io non rincarerei la dose.
1: No, certo. Parliamo di qualità della vita. È stato presentato al Festival dell'economia di Trento 2026, questa indagine sul benessere. Bene. Però per generazioni.
0: Sì.
1: Allora, diciamo che Firenze è la città migliore per i bambini, offre più servizi, un bambino a Firenze è felice. Poi per i giovani invece Bolzano è la città più indicata, per gli anziani Trieste.
0: Ecco.
1: Quindi conviene invece comprare una casa, uno si fa una roulotte e si sposta.
0: E si sposta fra queste tre città
1: e a seconda
0: freneticamente, così. Vabbè.
1: Ancora hanno fatto le Olimpiadi dei dopati a Las Vegas.
0: Ma come le Olimpiadi dei dopati?
1: Che non puoi assumere doping? Ma se io lo voglio assumere?
0: Ma soprattutto per evitare che la gente si dopi di nascosto, dice, noi facciamo a questo punto, alla luce del sole, le Olimpiadi dei dopati.
1: Piace molto al mondo maga. E niente, sono state un mezzo flop.
0: Peccato.
1: Pur dopati è caduto solo un record mondiale, quello di 50 metri stile libero.
0: Dispiace.
1: Gli altri invece, gli atleti normali in genere.
0: Dopatevi di più.
1: No!
0: Per forza.
1: Vabbè, un fatto curioso, minore, che però mi ha fatto molto ridere, è un racconto del musicista dei King Crimson, Robert Flipp, che è stato in Italia.
0: Il vecchio Robert.
1: Lui si è sentito male nel 2025, è stato ricoverato in ospedale.
0: Sì.
1: Bergamo, nella Bergamasca. L'hanno ricoverato a questo ospedale, però lui non capiva la lingua.
0: Quella è inglese.
1: A un certo punto è arrivata questa suora e io ho capito che mi chiedesse di spogliarmi. E quindi mi sono abbassato i pantaloni.
0: Di fronte alla suora. Si è abbassato lo slip di fronte alla suora.
1: In realtà lei mi stava chiedendo cosa volevo mangiare per pranzo.
0: Invece si è visto improvvisamente questa virilità. Io dico, Flip.
1: Vabbè, però possono succedere.
0: Ma senti di male a casa tua, Flip.
1: Vabbè, ma che c'entra?
0: Per creare imbarazzo alle suore nostre. E dai, su.
1: Vabbè. Ragazzi, è arrivato il momento. Del sondaggio.
0: Mamma, porca vacca. Però Paiella e Di Giovanni non hanno preparato.
2: Sì, l'abbiamo preparato.
0: No, non è vero. Allora, sentiamo lo stacco del sondaggio.
1: Vedi, si parlano, facciamo questo.
0: Dai. Sentiamo, prego.
3: Il sondaggio con le pere, il sondaggio con le pere, a tutti non far sapere il sondaggio con le pere.
0: Allora,
3: sai ci vuol coraggio.
0: L'hanno improvvisato.
3: Le pere col formaggio.
0: Adesso,
3: se sono senza sondaggio non vanno bene.
0: Allora, ne siete

0: usciti vivi. Bellissimo. Per miracolo.
1: Bellissimo.
0: Per miracolo.
2: Allora, ci sono. Abbiamo trovato un articolo. Mi è arrivato un articolo in cui si cita uno studio, però senza citare la fonte di questo studio.
0: Sì.
2: E questo articolo proprio spiega. Come quando una frase si inizia dicendo studi hanno dimostrato,
0: sì,
2: le persone all'83% ci credono, ciecamente, perché pensano che sia stato ratificato, anche se magari non è vero.
0: Sì.
2: È bella questa cosa.
0: È molto bella, molto bella.
2: E allora vi chiediamo, vi convince di più la frase studi hanno dimostrato oppure nonna diceva che? Attenzione.
0: Studi hanno dimostrato oppure nonna diceva che? Quale delle due frasi vi dà più l'idea che il risultato di questi studi sia credibile? Nonna oppure un'istituzione scientifica, perché studi hanno confermato viene da un'istituzione.
2: Però se tu non dici quali, capito? Cioè,
0: allora,
2: faccio pure io.
0: Studi hanno confermato o nonna diceva che? Quale di queste due frasi vi dà più fiducia?
2: Votate, chiamate l'800-800-002.
0: Oppure l'800-800-002.
3: Io ho fatto fa, signore.
0: Oh,
2: oh no.
0: Come è entrato?
3: Fatto fa, signora.
0: Come è entrato?
3: Ma non me lamento.
0: Mamma mia.
3: Stoccolma, guardamose nell'occhio.
0: No, non siamo Emma, non siamo. Ma non siamo Emma Stoccolma.
3: Non facciamo finta di niente.
0: Vabbè, ragazzi.
3: Voi potreste essere aperitivo di amore.
0: Ma che? Ma
3: voi spritz e io olivetta.
0: Ma non credo.
3: Io di fronte a voi so. Denocciolato.
0: Sì, denocciolato.
3: Eppure con tanto maschio Arfa Sud. Come è stato umiliato? Da chi?
0: Da chi è stato umiliato?
3: Da chi?
0: Lo sappiamo tutti.
3: Da chi?
0: Lo sappiamo tutti.
3: Da Simone.
0: Da Simone. Ecco.
3: Io l'avevo messa in alto.
0: Sì.
3: Io l'avevo innarzata sul tergicristallo.
0: No, su un piedistallo si dice, no, sul tergicristallo.
3: Io l'avevo eletta come statuona di Santa Pupa. E lei che fa? Lei che fa?
0: Che fa lei?
3: Le ringrazia?
0: No.
3: Scappa con Patrizio.
0: E fa bene, secondo me.
3: Si intersecano come l'ego de tradimento, come Playmobil de sesso senza amore.
0: Che cos'è?
3: Eppure questo Evandro a Simona gli ha fatto fa, signore.
0: Ma noi lo crediamo.
3: Gli ho fatto fa, signore.
0: Ma che dobbiamo fare?
3: Lo sanno tutti.
0: Tutti lo sanno.
3: Mi ricordo di quella volta a Maccarese, nella penombra del crepuscolo meghiese. Posso spurcare le voncole in acqua sale?
0: Non mi sembra però una gran richiesta, buona donna.
3: Il mondo mi è crollato addosso.
0: Ma perché?
3: Il suo peso. Mi sono detto, e va, se gli concedi anche questo, la sua alterigia non avrà più limite.
0: Ma voleva
3: non sarai più un uomo, Evandro, ma sarai pupazzo.
0: Le vongole in acqua sale.
3: No, un uomo, ma un pupazzo. Alla fine che te devo dire? L'amore ha prevarso. Io ho detto, ma sì, spurca.
0: Spurca.
3: Spurca pure le vongole.
0: Spurca le vongole.
3: E lei,
0: ecco. E lei che ha fatto?
3: Scappa bisunta de desiderio altrui, pronta a spurcare puro Patrizio.
0: Vabbè, ragazzi.
3: Patrizio, maledetto,
0: no,
3: maledetto.
0: No, per favore.
3: Stoccolma, torniamo a voi. So che mi offrite il vostro corpo.
2: Ma chi?
3: A colmare questa lacuna de Venezia.
0: No, guardi, non c'è rischio.
3: Non lo disprezzo.
0: Ecco.
3: Ci sto a pensare.
0: No, non ci pensi, guarda.
3: Sto a pensare.
0: No, non ci pensi. Ecco.
3: Torna, Simona.
0: Torna, sì.
3: Nel frattempo. E io te concederò tutto, sarò concessionario delle tue voglie.
0: Ecco.
3: Potrai far tutto, persino sputare le gocce delle fusaglie.
0: Ah, perché prima le ingeriva.
3: Non le dovrai più inghiotti tutte intiere.
0: Meno male.
3: Io ho fatto fa, signore.
0: Ma se hai capito.
3: Io ho fatto fa,
0: signore.
3: Io ho fatto fa. La signora.
0: La signora, sì.

0: Sono le 10:02 minuti.
1: Sondaggio, risultati del sondaggio. Vi abbiamo chiesto se vi convince di più la frase "studi hanno dimostrato" o "nonna diceva che". Quale di due vi convince di più?
0: Sono punti diversi, diciamo, sulla vita. Sentiamo Gina a Castelfidardo.
1: Ciao Gina.
2: Allora. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, che felicità.
0: Eccoti cara Gina. Quale delle due frasi ti convince maggiormente?
2: Allora, sicuramente nonna diceva che.
0: Ecco, perché dici questo?
2: Dico questo perché io sono diventata nonna e quindi ho proprio le prove provate di avere ragione sempre.
0: Le nonne hanno sempre ragione e questo taglia la testa al toro.
1: Lunga esperienza,
2: è ovvio. Direi che potete chiudere qui il sondaggio.
0: Allora, aspetta, chiediamo a Restuccia in regia se è legalmente possibile.
1: No.
0: Mi dice che purtroppo non è possibile, anche se io sarei d'accordo, ma insomma. Gina, grazie del tuo contributo. Grazie, stai bene.
1: Sentiamo Fabio Di Lucca che ha chiamato all'800 800 002.
0: Buongiorno Fabio.
3: Buongiorno.
0: Fabio,
3: ha ragione la nonna di prima, la nonna, assolutamente. Non c'è vezzo, nulla batte la saggezza dei nonni. Generale
0: l'attendibilità, direi istituzionale, della figura nonnesca è totale nel paese.
1: Ma poi l'accoramento con cui lo stai dicendo
0: è molto bello questo, devo dire.
3: Ma io avevo il mio nonno che un giorno: ciao, dove vai? Vado a ripetizione italiano. E mi disse: ma in quante maniere lo volete parlare l'italiano?
0: Ma in quante maniere lo volete parlare? Fabio, grazie.
1: Vabbè, andiamo a sentire il parere di Simona da Spello, in provincia di Perugia.
0: Buongiorno Simona.
1: Ah, è caduta.
0: Recuperiamola, adesso c'è Giorgia in provincia di Bari.
1: Giorgia.
4: Buongiorno Conigli, sono felicissima di sentirvi.
0: Benvenuta Giorgia.
4: Grazie.
0: La tua opinione qual è?
4: Allora, non vorrei essere ripetitiva, però indubbiamente la nonna. La nonna ha sempre ragione, ne sa tante, e quando dice una cosa è quella, quindi assolutamente.
0: Mi sembra che il dogma vero non sia più l'infallibilità papale, ma l'infallibilità
1: de nonna.
0: Nonnesca, de nonna, de buona nonna, diciamo così.
4: Assolutamente sì.
0: Giorgia, grazie. Grazie del tuo contributo. E a questo punto sentiamo anche il parere di Simona in provincia di Perugia. Ciao Simona.
1: Simona.
0: Buongiorno.
5: Allora. Buongiorno.
0: Allora, tu come la vedi, Simona?
5: Beh, io credo più fermamente nell'esperienza della nonna confrontata con studi, fatto. Con la parola generica, con la frase generica, studi mostrano che, citati, non ci credo.
0: Anche perché studi dimostrano che è molto generica, appunto, come dice Simona, mentre nonna c'ha un nome. Nonna c'ha un nome e c'ha anche un ciambellone, se vogliamo.
1: Io credo che a questo punto anche i social che dicono: no, che studi hai fatto? Ho fatto l'università de nonna.
0: De nonna, de porra nonna. Simona, grazie del tuo contributo. E abbiamo raggiunto un'unanimità.
1: In Italia è difficile.
0: Molto difficile.
1: Sempre per i diversi, ma su nonna 100%.
0: 100%. E nonna vi consiglia, attenzione, nonna vi consiglia di andare su Rai Play.
1: Ma sei sciagallo.
0: Sono sciagallo di natura. Andate su Rai Play Sound e riascoltate questa, o ascoltate per la prima volta se non avete potuto ascoltarla per motivi di lavoro, ascoltate questa puntata del Ruggito del Coniglio, ma altresì
1: anche i musical, musical della Compagnia dell'Arancia,
0: le puntate vecchie, insomma ascoltate quello che volete, basta andare su questo ordigno maledetto, come si chiama? Rai Play, un ordigno.
1: Forma,
0: meravigliosa piattaforma ricchissima, Rai Play Sound, su cui potete ascoltare o il Ruggito del Coniglio o il Ruggito del Coniglio, fondamentalmente questo.
1: Fate voi.
0: Vedete voi.

0: Beh, una storia che ci dà tanta fiducia e tanta speranza.
1: Che fa riflettere la vicenda di una donna, Mara Gabi, 89 anni, suonati. Sì. Lei viene dal Perù, ma su 40 anni che vive in Italia, la cittadinanza italiana, che è rimasta tutta la notte in piedi, appoggiata al muro, ma dalle 3:30
0: dove?
1: Del mattino.
0: Dove?
1: All'anagrafe, per avere la carta d'identità.
0: Ah, qui a Roma?
1: In circoscrizione, nella città di Roma. Sapete, no, che dal 3 agosto la carta di identità elettronica sarà obbligatoria.
0: Sì.
1: E questa signora, 89 anni, si è messa in coda nella notte con le sue gambe fragili.
0: Sì.
1: Per prendere il numero 10 e poi ottenere questo documento come un trofeo.
0: È una storia di coraggio, di grandezza d'animo. E che dire?
1: E anche di organizzarle meglio ste cose, perché sì, è una vergogna.
0: Mia,
1: ecco,
0: abbastanza, insomma, vabbè, sì. Sì. Comunque complimenti, signora, lei ce l'ha fatta ad avere la carta d'identità elettronica, perché sennò uno va in crisi di identità elettronica e la crisi di identità elettronica è brutta, amici cari.
1: È vero, come
0: è una cosa brutta
1: adesso con mamma? Non è che vengono loro a casa?
0: Non lo so, la mia ha 96 anni e c'è la cartacea.
1: Come fai? No, non valgono più.
0: Lo so, ma che
1: c'è,
0: non
1: bisogno...
0: posso portare mamma a 96 anni? Bisogna chiamare, no, credo che il comune mandi una persona, giustamente, con persone così anziane,
1: mandi qualcuno a casa,
0: mandi un inviato a cavallo,
1: un messo comunale
0: a cavallo
1: non lo so,
0: come nella poesia Il Parlamento di Giosuè Carducci, quando è che un messaggero entra a cavallo da Porta Nuova a briglie abbandonate.
1: Bisogna che ci informiamo.
0: No, mi devo informare di questa cosa,
1: ragazzi.
0: Comune di Roma, ci sei? Allora, attenzione, sono le 10:11 minuti e vogliamo lanciare l'iniziativa La Svogliatella.
1: Ci sono delle cose che oggi proprio non ci va di fare.
0: A dire la verità, non ci andava manco ieri.
1: Vabbè,
0: e forse neanche domani. Però c'è quella cosa che io, per esempio, oggi devo andare a ritirare le analisi.
1: Ah. Lontano?
0: No, non è lontano,
1: casa?
0: Ma non mi va né di andare fisicamente a farlo, né di leggere quello che c'è scritto dentro, però bisogna farlo.
1: Ma non te le mandano online, ormai si fa così.
0: Sì, sì, però voglio il cartaceo, sono un uomo all'antica. Non mi va ad andare, ci sono delle cose che oggi dovete fare, che quella piccola cosa che non vi va di fare.
1: Condividete questa cosa con noi. Cos'è che oggi proprio non volete fare?
0: Ditecelo. Liberatevi.
1: Telefonate serenamente all'800-800-002.
0: Sempre quello è il numero. 800-800-002. Oppure, naturalmente, potete scrivere sulla nostra apposita pagina Facebook. Ma il caldo, il grande caldo è arrivato. La voglia di essere in forma ci pervade. Tu sei pervaso?
1: Io sono pervaso, ma inutilmente.
0: Inutilmente, ma è pervaso. E noi ci rivolgiamo a un grande nutrizionista che senza dubbio saprà darvi e darci quelle indicazioni nutrizionali che abbiamo bisogno per presentarci, diciamo, come grosso modo degli esseri umani, all'appuntamento con l'estate. È con noi il dottor Aberrino.
2: Stanno aumentando le temperature in maniera netta e vorticosa. Ci avviamo alla stagione più calda, la stagione estiva. E per via del cambiamento climatico, le temperature possono arrivare anche ai picchi elevati. Quindi bere molta acqua.
0: Ecco.
1: Sì.
2: Ma l'importante è scegliere la propria acqua. Che sia un'acqua con un residuo fisso basso.
0: Esatto, bravo, bravo.
2: Ma mi raccomando, teniamo a bada le sostanze tossiche.
0: Sì.
2: Le bevande piene di troppi zuccheri.
0: Bravo.
2: Ingeriamo magnesio.
0: Sì.
2: Grazie alle mandorle.
0: Certo.
2: E mangiamo potassio grazie alle banane.
0: Alle banane, sì.
2: Ma mi raccomando. Sì. Evitiamo di ingerire tappi di sughero, delle bottiglie di vino.
1: Ma tappi come
2: di raccomando,
1: ma
2: il
1: come?
2: Sughero è elemento prezioso, ma meglio non mangiarlo. No,
0: ma certo.
2: Perché il corpo umano non digerisce.
0: No, il tuo sughero.
2: Peggio ancora se i tappi non sono proprio di sughero vero, ma di quel composto sintetico che è ancora peggio del sughero.
0: Peggio del sughero.
2: Perché è fatto di plastica. Comunque, se trappasti il sughero, meglio ti mangi il sughero. Quindi non ingerite, per favore.
0: Sì.
2: I tappi di sughero
0: non
2: li ingerite di plastica né altri materiali sconosciuti.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Ci sono pure quelli di gomma, di serie.
0: Non li ingerite.
2: Non li rimagnate perché
0: no.
2: Non li ingerite.
0: Non li digerite.
2: Il sughero Lo so, è croccantino per certi versi.
0: Ma non è vero.
2: Ci ricorda il pane di Altamura,
0: ma
2: forse.
0: No, ma no, no.
2: Forse,
0: ma...
2: con tutto rispetto per Altamura.
0: Sì.
2: Che è buono quel sapore, no, di legna.
0: Sì,
2: no?
0: Ma sì, sì, però...
2: Anche la plastica c'ha il suo fascino, no. Si squaglia tipo il formaggio.
0: Ma no.
2: Ma non ingeriamoli, perché rischiamo che ci intoppino lo sfintere.
1: Intoppano.
2: Solo il tappo.
0: Sì.
2: C'è in tappa.
0: Sì, il tappo c'è in tappa.
2: Ogni quattro mesi... può mangiare.
0: Ma non è vero.
2: Un tappo ogni quattro mesi è tollerato.
0: Quindi
2: è tollerato. Se proprio dovete mangiarlo,
0: aspettate quattro mesi.
2: Vi consiglio di tagliarlo a fettine sottili.
0: No,
2: sottili.
0: Mamma mia.
2: E mangiarlo una volta ogni tanto, magari in un soffritto di burro.
0: Ma no.
2: Una volta mettiamo il tartufo.
0: Ma no.
2: Una volta mettiamo il tappo di sughero. Tagliato fino.
0: Fino
2: soffritto,
0: però. Molto fino.
2: Ma mi raccomando, non accedere.
0: Ecco.
2: Due tappi già sono troppi.
0: Già sono troppi due tappi, sì.
2: Sono troppi.
0: Sono troppi due tappi. Due tappi sono troppi. Grazie a Berlino
2: e ci diamo
0: per questo.
2: Meglio di no.
0: È meglio di
2: meglio
0: no.
2: Di no.
0: Due tappi sono troppi.
2: Due sono troppi.
0: Grazie, dottora Berlino. Grazie. Grazie.

0: Yeah! Scusate, la botta di giovanilismo. Allora, sono le 10, 17 minuti, 40 secondi, che succede ancora?
1: C'è una notizia, mi ha colpito questo sfogo del grande alpinista 81enne Reinhold Messner, insomma, è un orgoglio per tutti noi, che ha dichiarato di essersi pentito di aver già dato l'eredità ai suoi figli.
0: Non dire così.
1: Dice, appena hanno avuto tutto, mi hanno messo da parte.
0: No, Messner, non dire
1: così. Insomma, è un patrimonio interessante.
0: No, il patrimonio di Messner è interessante, infatti, voglio dire, sì.
1: Vedi, lo diceva sempre mio padre,
0: ecco.
1: Chi sparagna la gatta magna.
0: Chi sparagna la
1: gatta magna. E tu risparmi e poi trovi qualcuno disposto a spendere. Però dategliela, andatela a trovare, dai.
0: Beh, sì.
1: Dico ai figli, che mi hanno messo da parte.
0: Se uno... Vabbè, non mi vengono delle riflessioni da ben pensare.
1: No.
0: E vorrei evitarvi le mie riflessioni da ben pensare. No, dico ai figli, se ti vogliono bene, non fanno così. No, se uno li ha cresciuti con... No.
1: Però, a dire amore, vero, loro chiameranno. Era sempre in giro per il mondo a fare insomma, queste imprese.
0: Vabbè, magari, non basta. No, non è, no, non è. Speriamo che i figli vadano a trovare Messner. Ma detto ciò, cari amici in ascolto, dite la verità: siete dei nulla facenti.
1: Beh, adesso.
0: No, diciamo la verità: è umano, lo siamo tutti. Potenzialmente.
1: Sono delle cose che magari ci piacciono fare e altre che proprio non ci va di affrontarle.
0: Ci pesano tanto. Cosa non vi va di fare? Oggi sentiamo cosa stiamo pescando con la rete dell'800-800-002.
1: Abbiamo Filippo da Genova.
0: Buongiorno, Filippo.
1: Oh, Filippo.
2: Filippo. Buongiorno conigli, buongiorno.
0: Ah, Filippo. Che succede, Filippo?
2: Mi tocca lavorare.
0: No, addirittura. In che senso?
2: Nel senso che sto andando a fare un'udienza a Varese e devo dire che l'ultimo dei miei desideri oggi sarebbe stato prendere la macchina, andare a Milano, fare la tangenziale ovest, che è la più trafficata
0: mamma
2: d'Italia,
0: mamma mia,
2: e arrivare a Varese e andare da un giudice che magari chissà se mi ascolterà.
0: Mamma mia. Filippo, lo so, è qui che si vede la tempra dell'uomo, però, secondo me.
2: Esatto.
0: Presente che potrebbe anche andare peggio, cioè tu stai andando a Varese, potresti anche incontrare Giancarlo Ratti, potresti incontrare. Quindi speriamo che almeno questo calice ti venga risparmiato. Filippo, in bocca al lupo, buon lavoro. E che dobbiamo fare? Siamo nati per lavorare.
1: Lo so.
0: È il destino dell'essere umano.
1: Anzi, ringraziare di avercelo un lavoro.
0: Per carità.
1: Amalia ci scrive e non mi va proprio di raggiungere la CISL oggi.
0: La
1: CISL. Sindacato. Sì, per la consegna del modello 730. Mi hanno dato l'appuntamento alle 15. Qui ci sono più di 30 gradi.
0: Figlio mio, lo so.
1: È proprio.
0: Però pensa che
1: sforzare.
0: Poi sei lì.
1: Sì.
0: E lì all'improvviso ti danno il 730. È un momento bellissimo, secondo me, no? Guardiamo anche il lato positivo delle cose, la gioia che la vita può darci. Ancora un contributo telefonico qui all'800-800-002. Ci chiama Alessandro da Bologna.
1: Alessandro,
0: buongiorno.
3: Sono una pluricicession ormai, visto che sono anni che vi seguo.
1: Allora, possiamo chiamarti Alejandro, è più internazionale.
3: Come volete, come anche padre, Alejandro.
0: Come
3: Alejandro.
0: Il padre di Zorro, come il padre di Don Alejandro.
3: Alejandro della Vega.
0: Della Vega. Allora, Alessandro, che devi fare oggi che non ti va?
3: Guarda, io preferirei andare alla CISL perché devo telefonare al mio personaggio della banca e devo chiedere quanto manca per versare la rata del mutuo, per pagare la rata del mutuo, quindi devo pagare dei soldi,
0: ecco.
3: E allora non è che mi vada tanto, qua.
0: Andrea, lo capisco.
1: È la ritenzione dei liquidi.
0: È la ritenzione dei liquidi che problema. Le banche ci tengono purtroppo alla ritenzione dei... Alessandro, quanto ti manca alla fine del mutuo?
3: 15-20 anni, 15? Non lo so.
1: Allora.
0: Perché sei ancora giovane.
3: Muoio, no, è bello che non sono giovane, muoio prima.
1: Come muori prima?
0: Oddio, Alessà, ci ho pensato pure io a sta cosa. Se moriamo prima, diamo una bella fregatura alla banca.
1: Vabbè,
0: cioè, per noi è una soddisfazione.
1: Cioè, non si eredita il debito del mutuo? Non passa ai figli, ai nipoti?
0: Adesso
1: non lo so.
0: Tu mi metti...
1: non lo so, chiedo, però...
0: Dubbio, forse
1: ti pare che le banche si fanno fregare così?
0: Allora bisogna restare vivi, Alessà. Abbiamo questo forte stimolo. Viva la vita!
1: Dai, coraggio!
0: Ciao Alessandro, ciao.
1: Ci scrive Mustique, io l'orlo orlo, devo fare un orlo, un abito da cerimonia per una cliente.
0: Vabbè, un orlo, d'accordo, è un lavoraccio, però tu ti metti sotto la radio, sì, Radio 2, sì, ti fa compagnia, ti sostiene.
1: Tutto il giorno.
0: Piano piano ti metti, ti mangi qualche dolcetto senza sporcare l'abito da sposa, che dobbiamo
1: fare?
0: Poi
1: ti metti con RaiPlay Sound, non c'è.
0: Esatto.
1: Sì, va bene, c'hai 0,00 voglia di fare questo orlo.
0: Questo lo capisco.
1: Però pensa alla gioia della tua cliente.
0: Della sposa. Ah. Della sposa. Ma adesso sentiamo la testimonianza di Andrea da Torino.
1: Andrea.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
4: Ciao Antonello, ciao Marco.
0: Buongiorno Andrea, tu devi fare qualcosa ma non hai voglia di farlo questo qualcosa.
4: Allora, prima si parlava di famiglie ingrate, di figli ingrati.
0: Sì.
4: Invece noi a Torino abbiamo il senso della famiglia molto alto.
0: Bene. Bene.
4: Io quest'oggi devo andare in montagna a preparare la casa poi per quest'estate, aprire l'acqua, vedere che non ci sia, sai, l'inverno, tubi che si rompono.
1: Carino, come...
0: Certo.
4: Ecco, e lì una borgata sopra, quindi qualche chilometro sopra, c'è un margaro che produce formaggi, burro,
0: buono.
4: Classico.
0: Sì.
4: E la domanda classica è: ah, mentre vai sui tornetti, hai voglia di prendermi, hai voglia di comprarmi, hai voglia di prendermi. Allora, onestamente è una cosa che non ho nessuna voglia di fare.
0: Ma
4: vabbè, perché poi perdi un sacco di tempo, devi stare lì, fare un po' di pubbliche relazioni e poi prendi e distribuisci all'uno e all'altro. Però il senso di famiglia,
0: Andrea, d'accordo, il senso di famiglia, però se la domanda è: hai voglia? La risposta potrebbe anche essere no, non ho voglia, voglio... cioè se tu me lo chiedi
1: rispondo, certo.
0: Cioè, l'onestà intellettuale è anche quella.
1: Ma qualcuno lo deve fare questa cosa, se no arrivate lì e poi chissà che c'è, magari manca l'acqua.
0: Certo, Andrea, coraggio, forza, è la famiglia. È la famiglia che ci spinge. Stai bene, Andrea, stai bene.
1: Allora, un altro studio, questo pubblicato sulla rivista Scientific Reports,
0: una cosa seria.
1: E da un po' di giorni che ci sono aggiornamenti continui sulla piramide di Cheope.
0: Quella sta lì da migliaia d'anni.
1: Da 4500 anni.
0: E
1: ne scoprono sempre una nuova. Adesso c'è uno scienziato che sostiene che questa piramide ha resistito a terremoti molto forti grazie a delle misteriose camere di compensazione che erano state previste al suo interno per smaltire in qualche modo la scossa senza che distruggesse poi le spoglie del faraone.
0: Del povero faraone.
1: Cioè, com'è possibile che avevano queste capacità?
0: E com'è possibile?
1: Già 4500 anni fa.
0: In effetti è singolare. E com'è possibile?
1: E fate uno studio su questo.
0: Non lo sappiamo. Com'è possibile? Non lo sappiamo, però è possibile. Quindi voglio dire, gli egiziani in realtà erano molto avanti. Erano molto avanti.
1: Poi ci siamo dimenticati, però.
0: Sì, poi ci siamo dimenticati. Infatti è vero che le piramidi non si fanno più. Non si fanno più.
1: Anche perché, sai, gli schiavi si sono sindacalizzati.
0: Sì,
1: trascinano te quel masso.
0: In effetti. Come dar loro torto.
1: Come dar loro torto.

0: ancora, sì. Ancora Ryanair.
1: Notizia last minute, Ryanair, nuovo regolamento entrato in vigore dal 13 marzo che dice: non vi togliete le scarpe a volo dei, no, a bordo dei nostri voli.
0: Hanno ragione.
1: Perché se no saranno confiscate. Vero, come?
0: No, no,
1: non gli basta toglierti le mutande, anche le scarpe.
0: No, perché da Ryanair diventa Ryan Cattiva Air se tu te levi la scarpa.
1: Vabbè, questo è vero.
0: Dai, dai. E su questa notizia vai con il Blueses.
1: Grazie di averci ascoltato anche oggi. Ringraziamo i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella.
0: Ciao. Thank you.
1: Vi ricordiamo così per segna che potete riascoltare queste altre puntate.
0: Guardate,
1: grazie.
0: È possibile?
1: Sì, grazie a Rai Play Sound, sito o applicazione.
0: Uno va lì e riascolta, riascolta, riascolta senza pudore, senza vergogna. Fatelo, fatelo, fatelo.
1: Stanotte dalle 2 alle 2.30 invece ci sarà una piccola replica, una parte di questa puntata.
0: Una, diciamo, una fetta. Ecco.
1: Su Radio 2.
0: Una fetta di puntata su Radio 2 alle 2 di notte, quindi se siete insonni sappiate che potete riprendere sonno ascoltandoci. Domani naturalmente alle 7.45 che succede?
1: Una puntata nuova.
0: Abbastanza nuova. Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria pazienza e per il vostro affetto. Ci si ritrova domani in linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Yeah!

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille unionebuddista.it.
1: Sono le 10:30.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Le elezioni amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria e tiene Venezia, il centrosinistra vince a Pistoia, Mantova e altri comuni.
4: Venezia resta al centrodestra con Simone Venturini al 51%, trainato anche dalla sua Lista Civica, oltre il 30%, che sconfigge Andrea Martella, PD, poco sopra il 39%. A Reggio Calabria vince Francesco Cannizzaro con oltre il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia, centrosinistra, sfiora il 25%. A Salerno trionfa per la quinta volta Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, anche senza il simbolo di PD e 5 Stelle. Matteo Biffoni, PD, è il nuovo primo cittadino di Prato col 54,7%. L'avversario Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti, centrodestra, non raggiunge il 43% e diventa sindaco Giovanni Capecchi col 54,42% del centrosinistra. Ballottaggi 7-8 giugno anche per Arezzo, Agrigento e Chieti. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%. Soddisfatta la presidente del Consiglio, il tanto annunciato crollo del centrodestra, scrive, lo rimandiamo a domani. Per Elly Schlein, PD, quando il campo progressista è unito, siamo competitivi, sottolinea, e lo saremo alle politiche. Carla Macrellino, GR2.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, negoziati sulle montagne russe dopo l'attacco americano sulle postazioni militari iraniane.
5: I Pasdaran denunciano di aver abbattuto un drone statunitense che stava per entrare nello spazio aereo iraniano. Ore di tensione tra Stati Uniti e Iran nella notte attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani, un'azione di autodifesa, secondo gli americani che parlano di accordo, ancora possibile. Ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine. L'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà, ha tuonato l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, e il suo esercito annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Le trattative proseguono tra tensioni e retromarce. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in Iran, dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Intanto in Libano, 12 morti nell'attacco israeliano alla città di Mashkara, a riferirlo all'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Secondo le autorità sanitarie ci sono anche diversi feriti. Claudia Stamerra, GR2.
3: La cronaca versa in gravi condizioni a Napoli, 12enne ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. Non si esclude che a colpirlo sia stato il padre. L'uomo che avrebbe tentato di togliersi la vita è ricoverato anche lui in prognosi riservato. E proseguono le indagini sui 5 sub morti alle Maldive.
6: Alle 11 sono previste le autopsie della professoressa milanese e docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della biologa e allieva della docente, la torinese Muriel Oddenino. Polemiche sulla rimozione dei profili dei docenti dal sito dell'università, che però replica è stato un automatismo del sistema. Alessandro Albert, avvocato della famiglia Sommacal.
7: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale e l'università è assolutamente consapevole.
2: Per il GR2, Roberto Rotondo.
3: Caldo record in Francia, il governo lega le alte temperature, 7 decessi, 5 persone sarebbero annegate, 2 decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Inter di Lione. Trasporto aereo, l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet per pratica commerciale scorretta. La società avrebbe spinto sul proprio sito internet e sulla propria app all'acquisto cumulativo di servizi accessori per il trasporto in stiva. Siamo alla classifica delle 50 spiagge più belle al mondo, stilata da esperti che valutano anche la fauna selvatica, il sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema.
8: In vetta quest'anno Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia, l'unica europea nella top 10, mare turchese, privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia? Ovviamente c'è, con Cala dei Gabbiani al 18° posto, di nuovo luoghi quasi inaccessibili niente stradine, niente parcheggi, nessun chioschetto sul mare. Perché, questo è il messaggio della classifica, a conquistare l'immaginario dei viaggiatori ci pensano ancora autenticità, isolamento e preservazione, con buona pace del gelato, i lettini e gli ombrelloni. Mauro Zanda, GR2.
3: Siamo allo sport, al via tra meno di mezz'ora un'altra giornata al Roland Garros, dove ci sarà il primo italiano in campo, sarà Arnaldi contro l'olandese Grieg Spoor, e in serata ci sarà sul tabellone Jannik Sinner contro Tabor. Giro d'Italia, 113 km da Bellinzona a Cari, e in rosa sempre Vingegaard. Il prossimo giornale radio alle 12.30, la linea torna alla rete, buon ascolto.

Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: band, ma non solo, oggi altri musicisti si alterneranno su questo palco.
1: Si stanno allargando i musicisti?
0: No, è giusto che sia così, più musica c'è e più speranza c'è.
1: Siamo sicuri?
0: Sicurissimo.
1: Vabbè, accettiamoli, sono esseri umani anche loro.
0: Come
1: ti
0: permetti?
1: I sentimenti, i musicisti, è vero, è vero.
0: Non tutti.
1: I sentimenti sicuramente ce l'ha il nostro ospite di oggi, Zero Calcare, per la serie Due Spicci, piena di sentimenti.
0: Colonna sonora di Due Spicci, una serie su Netflix, fatta e curata da Giancane, con l'album Non ti riconosco più.
1: Che puntata, ragazzi. E sempre per la parte musicale ci sarà Tosca per il suo nuovo album Femmine. Come si dice?
0: Femmine. Sì, in latino, però insomma cambia poco.
1: Io non ho studiato.
0: C'è una M di meno, ma va bene. Per te è perfetto.
1: Per me è perfetto. Saverio Raimondo sarà con noi oggi in studio. Sì, te lo giuro.
0: Poteva essere una bella puntata, mannaggia.
1: Non è una bella puntata, perché è a lei che deve aprire la puntata oggi. Un po' gli
0: rode del chiccherone. L'ho vista, stava imbronciata prima. Ma come?
1: Vabbè, allora adesso canta magari.
0: Ma sento come una voce.
1: Senti qualcosa.
0: Sì.
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Li rode, facciamola
2: cantare. Good morning.

0: Forza!
1: Hanno fatto un finto finale, hai capito? Ci vorranno spiazzare la social band con la voce di Francis, da una voce meravigliosa, suadente come la sua, passiamo a quella di Saverio, Raimondo.
2: Altra voce suadente, buongiorno, eccomi qui a suadirvi.
3: Ma a te piace proprio circondarti di persone con queste voci sbagliate?
1: Meravigliose.
2: Perché Luca ha l'orecchio assoluto.
3: Così lui spicca, capito? Così lui è quello con la voce bella.
1: È che c'ho un orecchio assoluto, è l'altro che m'ha fregato. Vai, allora
2: io spesso vi porto ricerche scientifiche strane ma vere, assolutamente, come questa, titolo di giornale.
1: Prima che inizi, ma abbassi la voce di Saverio in cuffia, grazie, perché è un trapano praticamente, grazie. È una cufene, vai avanti, vai.
2: Sono i lavori nell'appartamento del vicino. Va bene, allora, ricerca scientifica. Sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica dal vivo lo rende più piacevole.
1: Il vino.
2: Esatto, è scientificamente dimostrato. È uno studio dell'Università di Pisa e dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Sono dei ricercatori prestigiosissimi.
1: Caspita.
2: Sono quelli che hanno scoperto l'acqua calda, per dirvi.
1: Ah,
2: no?
1: Gli stessi.
2: Gli stessi che hanno scoperto l'acqua
1: calda. Da non mettere nel vino, però.
2: No. Che altro è che te lo scalda, oltre che hanno acqua.
3: Il vin brûlé.
2: Approfondiamo questa ricerca. Se sorseggiate vino ascoltando musica dal vivo, attenzione, non vi sbagliate, a migliorare è il vino.
1: Certo.
2: Non la musica. Quindi è inutile che vi portate queste damigiane di vino a un concerto di Luca Barbarossa.
1: Mi viene il microfono,
3: io lo sapevo.
2: Sperando che così diventi un concerto di Bruce Springsteen.
3: Non funziona.
1: Sapevo che il cetriolo.
2: Però, scientificamente, se voi vi portate a un concerto di Luca Barbarossa il vino, quello della cantina sociale,
1: sì,
2: quel vino diventa un barbera.
1: Certo.
2: Grazie alla musica.
1: Perfino con la mia musica.
2: Esatto.
1: Comunque gli osti romani l'avevano capito da una vita, perché c'è sempre uno che canta la società dei magnaccioni.
2: È tutto spiegato,
1: esatto,
2: vedi? Certo. La scienza ci spiega come mai. Quindi questo cosa significa? Che adesso non vedo l'ora, le degustazioni ci daranno da sorseggiare questi chianti affinati in botte 24 mesi e poi ad ascoltare per altri 12 mesi tutti i dischi di Luca Barbarossa.
1: Ancora? Ma perché parli di me?
2: Questo vino lo assaggi e oltre al sentore di tabacco, all'aroma di frutta rossa, senti anche l'aroma di Roma spogliata,
1: sì,
2: il sentore di Portami a ballare, e se accosti il bicchiere all'orecchio senti anche Francis che canta con tutta la social band.
1: Quello fa bene, fa bene al vino.
2: Ma torniamo alla scoperta scientifica. I ricercatori hanno scoperto che questo effetto di miglioramento del vino avviene anche con la musica triste, anche con la musica malinconica. Il vino migliora all'ascolto di qualunque musica, persino se io e Emma ci mettessimo a cantare a cappella Anima Mia,
3: Anima Mia,
2: anche così lo spumante diventerebbe champagne. È incredibile.
1: Sicuri?
2: È sicuro, è scientifico. Ovviamente i ricercatori che hanno fatto questa scoperta hanno dovuto fare molti esperimenti sul campo.
3: Immagino.
2: Infatti adesso hanno tutti quanti la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza e per schiamazzi notturni, in quanto li hanno fermati alle 3 di notte che cantavano Vita Spericolata nel tentativo di trasformare del succo d'uva in vermentino. Esperimento non riuscito, ma comunque ci sono andati.
1: Io vorrei sapere dove le prendi queste ricerche scientifiche.
2: Giuro, Università di Pisa, sì, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
1: Vabbè.
3: Quasi quasi voglio andare all'università. Adesso noi su Radio 2 ascoltiamo Coez, e questo non è un caso, però.
1: No, è tutto collegato.

0: Radio 2 Social Club, il momento di iniziare per davvero la nostra puntata, siete d'accordo?
1: Non perché come prima.
0: Fino adesso
1: Robetta.
0: Lui, vabbè, io leggo quello che mi hanno scritto, non so se è giusto, dare Bibbia a Netflix è giusto? Dare
1: non
0: Bibbia.
1: Lo so, ma perché? Lo carcerorno.
0: Facciamo che dare Bibbia a Via Asiago oggi, facciamo che
1: sì,
0: è successo
1: facciamo
0: questo.
1: Così.
2: Quindi ha fatto il cambio di linea metro.
0: Passando per i suoi fumetti diventati cult, un armadillo che ormai conosciamo veramente tutti e quasi la nostra voce narrante nel nostro cervello, a presentarci la sua nuova serie Due Spicci, c'è Zero Calcare.
1: Eccolo!
3: Buongiorno!
1: Bentornato a Radio 2 Social Club, ci fa molto piacere, grazie. Poteva tranquillamente non essere più.
0: Beh, certo, poteva.
1: Il successo oramai è conclamato. Beh, pensa che la serie l'hanno presentata a Circo Massimo,
0: sì.
1: come Bruce Springsteen.
0: Esatto.
4: Però vabbè, ma non voglio dire cose, se no sembra che mi autodeprego, però Bruce Springsteen lo riempie, noi abbiamo la curva del circo.
1: Ho capito, c'erano 10.000 persone alla presentazione di una serie a vedere i primi tre episodi, è una roba da rockstar, cioè oramai
4: è una roba sicuramente che è andata bene dal punto di vista.
1: Ma non c'è più scusa, è inutile
4: scegli
1: il profilo basso. Oramai la prossima serie non è più sulla periferia, è su uno che c'ha un attico a Piazza de Spagna, perché non te non è più credibile quella. Senti, no, me la racconti quella giornata, perché deve essere stata spettacolare, a parte per Giancane che è arrivato con dito rotto, con dito di meno
4: mozzato. No, effettivamente loro avevamo previsto di fare sta giornata avevamo montato 250 cabinati di videogiochi, che è una roba a cui sto infissa da sempre, quindi quella avrei voluto giocarci, non ci sono riuscito, ancora rosico, e dalle 5, e funzionava che quando dopo un po' che la gente giocava si sbloccavano con un punteggio delle puntate, che effettivamente hanno mandato queste tre puntate, le prime tre alle 8:30, e poi hanno suonato Giancane e Coez, e quindi in realtà da quel punto di vista direi che andavo tutto liscio. Io me la sono vissuta non così bene e così liscia, nel senso che a me intanto il Circo Massimo è così gigante che in realtà pure 10.000 persone sembrano poche, quindi quando arrivavo in macchina mi sembrava che non c'era nessuno.
0: È vuoto.
4: Sì, io continuavo a dire vuoto, e tutti mi dicevano guarda c'è tanta gente, ma ragazzi è vuoto, non me lo potete dire a me che c'è tanta gente, l'ho visto.
1: Tutto è relativo nella vita, sì, tutto è relativo. Beh vabbè, sì, perché in effetti lo spazio è gigantesco, ma sa, 10.000 persone che si danno appuntamento per vedere i primi tre episodi
4: o per vedere Giancane e Coez.
0: Scusa, però
1: per vedere Giancane e Coez anche.
0: No, penso per vedere soprattutto i primi tre episodi. Ma tu quelle cabine ce l'hai a casa per giocare, quelle cabine con i videogiochi?
4: No, io ce n'ho una, però con un emulatore, non originale. Quelli invece erano proprio tutti originali.
0: Originali, anni 90?
4: Sì, anni 80 e 90.
0: Ah, stupendo.
2: Ma Netflix io non te ne può regalare una, scusa.
4: Io spero che a un certo punto qualcosa di medio,
0: scusa.
4: Non lo so. Facciamo questa
0: serie. Non lo so.
4: Capito?
0: Soprattutto i primi tre episodi. Ma tu quelle cabine ce l'hai a casa per giocare, quelle cabine con i videogiochi?
4: No, io ce n'ho una, però con un emulatore, non originale. Quelli invece erano proprio tutti originali.
0: Originali, anni 90?
4: Sì, anni 80 e 90.
0: Ah, stupendo.
2: Ma Netflix non te ne può regalare uno.

0: Invece
1: questa un pochino di più, questa un pochino come si batte.
0: Però adesso comunque mo sembra che mo stiamo alla fine della trilogia, quindi io non so se ce ne stanno altre, eh. Io
2: mi
0: per adesso
2: finito.
1: Metti le mani avanti.
0: Sì,
1: abbiamo finito, per ora abbiamo finito il materiale. Poi adesso ci ripensiamo. No, la cosa meravigliosa è l'incontro fra me e lui stamattina, dico io ho visto i primi 3 episodi, ma fantastici, c'è un ritmo pieno di cose. A me mi pare lenta.
2: Ho detto, vedi il punto di vista?
0: Lentissimo.
1: Pensa pure a noi anziani.
3: Guarda, io l'ho vista tutta. Io non, cioè, mi dispiace averla finita già.
1: È vero.
3: Ti invidio che devi ancora arrivare all'ultima.
1: Lo so, me li sono lasciati.
3: Capito? Hai fatto bene, hai fatto bene. 2 spicci comunque la trovate su Netflix dal 27 maggio, quindi da domani praticamente. Adesso ti senti un po' solo a questo tavolo perché poi noi ti abbiamo messo accanto a Saverio.
4: So sì, che non faccio molta compagnia.
3: Non è proprio
4: effetti.
3: Il massimo della vita. Se vuoi, adesso noi accogliamo un tuo grande amico, nonché un collaboratore. Insomma, dal 2017 ormai lavorate insieme. E per la parte musicale, la prima parte musicale di Radio 2 Social Club di oggi c'è Giancane.
1: Giancane sul palco di Radio 2 Social Club.
5: Buongiorno.
1: Sì, 2017.
5: Buongiorno.
1: Era l'anno di ipocondria. Ciao.
5: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Gravemente ferito.
4: Fortunato.
5: Che dobbiamo fare? Siamo qua però, ce lo diciamo, quindi va bene.
1: Come Django Reinhardt, dovrei cambiare tutte le posizioni degli accordi sulla chitarra.
5: Spero di no.
1: Speriamo ancora, c'è speranza ancora. Ti ascoltiamo dal vivo, strappati. Buongiorno. Lungo i bordi, Giancane.

0: per questo ed altri buongiorno. Regali nel corso della puntata. Tra poco, ci fermiamo pochissimi secondi. Stai con noi, dov'è? Puoi stare con noi.
1: Non si pubblicità, stai con noi.
0: Sì, non si paga, stai qua.
2: Radio 2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: 2-2. Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
5: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Social Club oggi, puntata spettacolare, perché tra poco ci raggiungerà anche Tosca, canterà dal vivo su questo palco. Grazie a Giancane.

0: Zero Calcare con noi, Giancane, come di a Roma si dice la medaglia all'attaccaia, oramai siete una coppia di fatto, perché praticamente questa famosa trilogia di cui parlava prima Zero è diventata, cioè l'hai curata tutta dal punto di vista musicale.
1: Grazie a lui,
0: musicale,
1: nel senso, mi chiede cose, io dico sì.
0: Mi chiede cose, vediamo. Come lavoro? Posso chiedervi come lavorate?
1: Allora, vado io. Cioè,
2: vai tu,
0: sì.
1: Lui, posso mettere in mezzo un attimo, l'hai detta tu pubblicamente quella cosa.
2: Figurati.
1: Lui è uno dei miei referenti per le cose nuove, ma perché ascolta cose strane e soprattutto non conosce la differenza tra il basso e la batteria. Non riesce a sentire. Quindi per me l'orecchio.
2: Una canzone.
0: Cioè, scusa, ci spieghi? È una patologia, che è?
2: Forse sì. Cioè, io non capisco un cazzo di musica in generale nella vita, però se io sento una canzone, io non ti so distinguere qual è il suono prodotto dal basso e qual è quello della.
3: Vabbè,
2: batteria.
3: Ma te lo facciamo vedere noi, scusate.
1: No, vabbè, ma non figurati.
4: Ma se li vedi, dura.
3: Cioè, questo
4: se
3: cos'è?
4: Se li vedo,
3: ma questo cos'è?
2: Ah no, questo se adesso lo so che è il basso perché è isolato, ma dentro
0: insieme,
2: una canzone,
0: diciamo,
2: non
0: quando sono insieme non distinguono. A parte che viaggiano molto insieme e molto incollati, quindi cassa e basso hanno più o meno le stesse frequenze.
1: Come orecchio che mi serve proprio, perché tutti quelli che conosco, no, qua c'è il Charleston che guarda, bassalo di mezzo dB. Mi piace o non mi piace. Quindi c'è proprio. E quindi sente molte cose prima. E ogni tanto, comunque, questo è perfetto per essere questo, questo non è, ecco là, non è.
0: Tu lavori sulle immagini già fatte oppure
1: no.
0: Lui.
1: Cioè, sulla, diciamo che la sigla era un pezzo in cantiere, poi mi sono fatto mandare di che cosa parlasse la serie. Ho detto, ci scrivo cose ad hoc, la finisco ad hoc. Poi il resto te lo può spiegare meglio lui, secondo me, perché.
2: Io dico, mi serve una roba triste, mi serve una roba angosciosa, cioè lui fa tutta roba molto più rock. In realtà io gli chiedo sempre delle robe uno scalino più disperate di quelle che fa lui di solito.
1: No, che poi ce l'ho quella disperazione, solo che la,
2: cioè, esatto.
1: Come se... Giancane non posso farlo sempre, perché roba triste al piano, poi live, cioè, certo, già certo. Mi annoio.
0: Ma è una curiosità. Se lui un giorno ti chiamasse e ti chiedesse, mi serve una cosa allegra, tu che fai? Chiami il 118?
1: Come... Magari chiedo a qualcuno.
0: Senti, no, nella serie vengono fuori una serie di inquietudini generazionali, no? I famosi millennials, una serie che rappresenta molto bene una generazione. Tu però sei arrivato a quanti anni? 42?
2: 42.
0: 42 anni. E qual è l'età tua percepita?
2: Percepita
4: da te?
0: Da te, certo.
2: Per alcune cose ti direi pochissimo, 16 per alcune robe, nel senso che io ho.
0: Perché la sensazione è questa,
2: sì,
0: certo.
2: E però per alcune cose invece mi sembra d'essere uno dei 16 anni che però ormai ha perso tutti i treni come se ce ne avessi 60. Quindi non lo so.
0: Questo, no, ma si percepisce in questa disperazione che serpeggia in tutti, un po' in tutti gli episodi. No, tra parentesi, so che tu c'hai un vicino, un dirimpettaio, un ragazzino che eri un po' il suo mito quando entrava nella tua stanza, perché tu continui ad accumulare oggetti.
2: Non entrava nella mia stanza il bambino.
0: No, perché no
2: specificarlo.
0: Non volevo arrivare a
4: sospetti. Ed è subito Netherland, sì.
0: Però so che vedeva i tuoi oggetti, le cose che tu compri, le cose, i poster, come una cosa. Adesso però che lui è adolescente, come ti vede?
2: Lui è il mio dirimpettaio, quindi quando capitava che io uscivo e loro entravano, cose del genere, vedeva e sbirciava in casa mia e c'avevo i dinosauri, sta roba, e gli sembrava la casa dei balocchi. Ma adesso che è adolescente pensa, guarda che coglione questo.
0: Lui è cresciuto e tu un po' meno. Questa è un po' la storia.
1: Che mattina, Michele.
3: No, vabbè, però si può dire che potete fare quello che volete qua.
4: Vabbè, questa trasmissione verrà replica anche la notte, quindi dite le parolacce che le aggiungiamo nella replica notturna, tranquilli.
3: Ma è vero che tu hai un bunker, hai affittato un bunker?
4: Beh,
2: è vero che per un periodo io ho affittato il retro di un ristorante nel tentativo.
0: È lì che tieni i bambini?
3: No, infatti volevo dirti, potevi acchittarlo, mettere tutte le cose.
2: Ma è un po' sorrendo, è caldo, ci sta stanno i sorci. È probabilmente un po'.
3: Perché l'hai affittato allora?
0: Cioè, meglio la guerra nucleare che sta là sotto. Cioè, se era un rifugio, dico.
2: Temo di sì.
0: Sono meglio le radiazioni, molto meglio le radiazioni, sì. Molto meno nocive.
3: Dove poi affittato, non comprato.
4: Perché? Non abbiamo capito.
2: L'ho lasciato. Perché in palazzo mio è uno di quelli che ha usufruito del 110% per il cappotto termico.
4: Ok.
2: E per un anno hanno fatto per applicasti i pannelli. Hanno fatto una. Cioè ogni giorno alle 7 di mattina era l'inferno. Io in quel periodo lavoravo un botto la sera. E nel senso che perché c'avevo un sacco di cose fuori da fare, tornavo alle 2 di notte e alle 7 di mattina era tipo che tremava tutto. Io stavo impazzito.
4: Quindi era un bunker per proteggersi dai lavori.
2: Io
4: non dalla guerra.
2: Io andavo
4: nucleari,
2: a dormire.
4: Cioè,
2: la mia idea, io vado a dormire lì la sera, quando torno alle 2 di notte, vado a dormire là e poi torno a lavorare a casa mia.
0: Certo.
2: E però era veramente, cioè, a un certo punto tra sorci, calore.
4: Ma in effetti
0: un ottimo investimento, un ottimo investimento.
2: Un investimento, sì.
3: Sai quanto era felice quello che gliel'ha affittato?
0: Ancora ride.
3: Esatto. È uscito da poco.
2: Non
3: questo
2: era, non
3: nuovo.
2: Si poteva. Non, cioè, non.
4: Non si poteva neanche affittare.
2: Non
4: cioè.
2: Era evidentemente abitabile quel posto.
4: No, è evidente.
3: Vabbè, tu ti metti in difficoltà da solo, capito? Ti serve, ogni tanto ti serve qualche ostacolo. Adesso, ragazzi, accogliamo la nostra prossima ospite, l'ho detto in latino, prossime.
0: Femmine, prossime.
3: Esatto, è uscito da poco il suo nuovo album, appunto Femmine. Oggi viene a presentarcelo dal vivo, Tosca.
0: E diamo a Tosca il modo di
4: buongiorno.
0: Arrivare, sistemarsi, buongiorno, maestro, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Eccola qua, sì, perché il primo brano che ci fa sentire di questo bellissimo album che ha fatto, pieno di collaborazioni, poi ne parliamo, il primo brano che ci fai sentire è proprio chitarra e voce, vero?
5: Chitarra e voce ed è in napoletano. Che io sono romana, però sono innamorata.
0: Ah, sei romana?
5: Sì, non lo sapevi, Lu?
0: No.
5: Prima che sono nata a Bolzano.
0: Ma quando facevi la maestra di sci, io mi ricordo, no?
5: Ti ricordi?
0: Sì, sì,
5: e
0: sì.
5: Poi dopo sono passata, ho fatto anche equitazione, tutto. Ho fatto tutto quanto. E poi dopo, niente, adesso sono innamorata della
0: canzone napoletana, della lingua napoletana. Tutte sere.
5: Tutte sere.
0: Tutte sere.
5: C'ho un marito campano che me legna.
0: E io c'ho una collaboratrice campana.
3: Ma io...
0: No, nel senso che sei stonata. Allora.
5: Cattivo. Andiamo, questa canzone è di Newt, poi dopo il nuovo principe della canzone napoletana.
0: Ti ascoltiamo.

0: Massimo De Lorenzi alla chitarra.
1: Complimenti a Tiziana Tosca che presenta oggi qui da noi, raggiungici qui al tavolo.
2: Libero il posto.
1: Sì, dalla scala lì, ecco. Raggiungici perché oggi presentiamo veramente un album di Tosca bellissimo, tra parentesi anche una pubblicazione pazzesca. Io adesso non voglio, per carità, offendere Giancane.
3: Ma figurati.
1: Però, insomma, voglio
2: sta
1: dire.
2: Sta qui apposta, guarda.
1: Cioè, st'album manco si apre, non lo so, io.
3: Brutto.
1: No, guarda quello di Tosca, l'opulenza che ha voluto, c'è il libro, c'è il coso, tutto
3: il libro.
1: Non ha tutto scritto a mano.
0: Questo l'ho fatto io, Luca. Nonna, per carità. Cioè, mi inginocchio. Però questo qui, vedi, l'ho scritto tutti i testi, poi ho fatto come quando ero bambina, che siccome parlavo poco, però incollavo tutto quello che trovavo per raccontare le emozioni, no? Si chiama scrapbook. E ho ripreso a richiudermi, quindi ora parlo solo appiccicando.
1: Sembra
0: cose.
1: Un diario adolescenziale, bellissimo, però molto raffinato, molto, molto bello. Che dice? Il commento di Zero Calcare.
4: È figo, non l'ho mai visto in realtà dentro un disco una cosa così.
1: Eh certo, quelli di Giancane, qua non c'è niente.
0: Sono tutte le foto da più.
1: Non c'è niente. Ci sono solo le canzoni. Ma anche poi, perché poi sono strumentali, capito?
0: Quindi... Scusa, però mi porta a casa sto complimento, sono felice fino al 31-12 come minimo, sto bene.
1: Sai che lui si vende un bunker bellissimo.
3: Sono anche gli animali.
1: Cioè un loft, in realtà è un loft.
2: Open space.
1: Senti, no, volevo parlare invece dei collaboratori, dei featuring che ci sono in questo disco. Sono venuti a trovare degli amici straordinari.
0: Silvia Perez Cruz, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Rita Marco Tulli e Paolo Fresu, Maria Betania, Cristina Branco, Stacy Kent, c'è Mama Marias anche, e poi c'è Flowing Chords, questo coro incredibile con Margherita Flora, una ragazza fantastica che lo dirige, e poi degli autori incredibili. Ci sono delle canzoni che sono degli adattamenti in italiano, sempre del grande, grandissimo Gio Barbieri, che ha prodotto, arrangiato e adattato tutto il disco. E insomma, ci ho messo 7 anni, ma sono veramente tanto, tanto, tanto felice.
1: Senti, il titolo da dove viene, Femmine?
0: Viene da Renzo Arbore, perché ero, come tu ben sai, io con i titoli sono un po' una schiappa, e quindi cerco di trovare qualche segnale. E ne parlavo con Renzo, ci sentiamo spesso, e ho detto: è un disco tutto tante collaborazioni femminili, però non mi viene, penso che lo intitolerò Sorores, comunque sorelle in latino. E lui mi ha detto: Femmine, è bellissimo, perché comunque siete tutte femmine nell'arte, avete tutto il vostro modo di concepire l'arte, quindi è un titolo bellissimo. Io ero un po' resistente, perché femmine ultimamente è un termine che viene utilizzato solo per seduzione, solo per competizione, solo per isteria.
2: Veramente?
1: È una parola bellissima.
0: Sì, invece è una parola meravigliosa, perché vuol dire tutt'altro. Le femmine danno la vita.
1: Bellissimo il consiglio di Arbore, hai fatto bene a seguirlo.
2: Noi torniamo nel 2017, perché adesso ci vediamo Ipocondria.
1: No, Giancane. L'inizio della loro collaborazione, della loro storia.
2: L'inizio di tutto.
3: La nostra storia, ma. Amore.

0: solo i più scaltri tra voi avranno capito che questa non era Tosca, ma era Giancane.
1: Vero.
0: Con ipocondria.
1: Assomigliava.
0: Però c'è una certa.
1: Scusa,
0: no, è bello oggi che c'è questa alternanza di generi. Mi piace molto questa puntata.
2: Beh, mi dispiace perché dobbiamo andare in pubblicità, poi aspettare.
0: Ma torniamo, no?
2: Puoi aspettare?
0: Qualche secondo.

0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi job coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad AMREF. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, baschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
5: Sì!
6: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
7: Che bella la nostra storia d'amore!
8: La spada di Capitan Barba Zombie!
7: Walo!
4: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao!

0: Radio 2 Social Club, Zero Calcare, Giancane, Tosca. Purtroppo anche Saverio Raimondo.
1: Non so cosa vuoi, del resto è difficile, un brutto posto il mondo.
0: È una questione, sai com'è la RAI, insomma, no? È lottizzata. E quindi... no,
1: io sono una vecchia raccomandazione di Raimondo Vianello, sì, di cui hanno letto solo il nome e quindi godo, ne godo in dignità.
0: Secondo me Raimondo Vianello non aveva bisogno di raccomandazioni. Sì, sì, sì, sì.
1: Ma in realtà lo raccomandava chi si voleva fare bello. Capito? Gente che si vantava di aver raccomandato Raimondo Vianello.
0: Però insomma, grandi artisti a questo tavolo, grandi artisti. Prima parlavamo della... parlavamo della generazione dei millennial, e leggevo sta per uscire un'altra serie, senza nulla togliere a quella di Zero Calcare, ma un'altra serie che sulla vita di Nadal, grande tennista, cosa, va bene.
2: No, vabbè, ma ti pareva che non dovevamo parlare di tennis anche oggi?
0: No, guarda.
2: Cioè, ce l'avevamo fatta.
0: È un pretesto. No, perché la cosa che mi ha colpito molto di lui, che si racconta pure i suoi guai, perché tu ti lamenti del dito, ma quello è diventato numero uno del mondo con piede rotto praticamente, quindi dolori, cose plantari devastanti che gli hanno devastato tutta la schiena, ma la cosa che mi faceva che salta all'occhio è che lui praticamente era già numero uno del mondo, ma viveva con i genitori, cioè è andato via da casa a 31 anni, perché per essere uno, insomma, ultra miliardario, tennista di grande successo. Allora ti volevo chiedere, per la vostra generazione, quando è che si scavalla? Quando è che uno, secondo te, l'età ideale per andare via, da lasciare la famiglia?
3: Ah, dipende quando c'è sordi per andare via, immagino che non è che ci stanno tante altre questioni.
2: Nadal ce li aveva, però
0: può essere mai, quindi, no?
3: Io conosco un sacco di gente che ci sta ancora a 40 e passa, perché effettivamente comunque, cioè, o te sposi o vai a vivere con dei coinquilini, oppure se sei monoreddito a Roma l'affitto va, cioè ti pia tutto lo stipendio praticamente,
0: certo.
3: Quindi effettivamente è complicato. Io sono riuscito ad andarmene abbastanza presto, a 23, ma anche io stavo a un passo dalla cronaca nera con mia madre, quindi insomma.
0: Tu a che età?
4: Io 25.
0: Vabbè, ma insomma, siete precoci. Un fan prodigio.
2: Persone normali al tavolo oggi.
4: Ovviamente tra stenti e delusioni.
0: Certo,
4: no?
0: Certo. Vabbè, ma vabbè.
4: Non era proprio come quello dove...
3: Però io a 28 ci stavo per tornare.
4: Pure io
3: ho finito i soldi.
4: Ma infatti il problema è poi che uno ci deve tornare a un certo punto, dici mamma, ciao, c'è ancora la mia stanza, mia madre ha fatto subito uno studio per sé,
0: bed and breakfast,
4: è diventato tutta un'altra cosa, ma ha fatto bene, cioè.
2: Però in realtà tu dici che i millennial sono la generazione forse che ha patito di più, cioè in confronto ai boomer, in confronto alla generazione Z, i millennial sono quelli un po' più disillusi, no?
3: Io ho un po' questa impressione, però poi è sempre soggettivo, penso che ognuno sulla sua generazione ha una percezione anche soggettiva, però mi sembra che i boomer in qualche modo si sono vissuti il momento della crescita economica e poi di andare in pensione a 40 anni, tutti quelli venuti dopo, cioè i ragazzini che sono cresciuti quando già era iniziata la crisi del 2008, è come se non ci avessero avuto aspettative perché già hanno visto com'era, e noi siamo quelli che invece sono cresciuti guardando, cioè da piccoli dentro, guardando un benessere che c'è stava, e poi nell'età in cui si sono affacciati al mondo del lavoro sta roba è crollata, e questa roba secondo me un po' ci ha lasciato un po' disorientati, cioè non abbiamo sviluppato gli anticorpi per quella roba come quelli venuti dopo.
0: Assolutamente condivisibile, ma Tiziana, torno a te perché adesso ascolteremo un brano dal disco. Prima abbiamo parlato dei cantanti, dei musicisti, forse non abbiamo detto Paolo Fresu, Rita Marcotulli, tanti musicisti di grandissimo prestigio. Tra parentesi, nominando Paolo Fresu, oggi non posso non dire che è morto Sonny Rollins alla tenera età di 95 anni, ma comunque era l'ultimo dei giganti del jazz.
1: Caso vuole sia morto il giorno del centenario di Miles Davis.
0: Vedi, infatti, pazzesco. Infatti Fresu è in giro con uno spettacolo
5: dedicato
0: proprio a Miles Davis. È spettacolo bellissimo che vi consiglio di vedere, perché l'ho visto qui a Roma all'Auditorio. Veramente stupendo. Oltre ai collaboratori performanti ci sono anche gli autori che hanno collaborato per questo disco,
5: che sono fondamentali e che io li sono un po' una stalker loro, perché perché ogni volta che li incontro dico mi scrivi una cosa, alla fine poi le cose avvengono. Infatti con Gino Pacifico è andata proprio così. Poi era un momento molto particolare della nostra vita, lui aveva appena perso suo padre, io l'avrei perso 2 giorni dopo, quindi c'è stato questo incontro a Parigi, e lui vive lì sulla Senna, io dovevo fare un concerto e ho cominciato a parlare, avevo lasciato mio padre sapendo che era l'ultima volta che potevamo parlare, e quindi ho cominciato a parlare con lui. Poi ho guardato e ho detto: ma io questo l'ho visto 2 volte, quindi comunque ha pensato che fossi matta. In realtà è nata una canzone bellissima che lui mi ha mandato un anno dopo, mi ha detto: quella sera sono tornato a casa e ho scritto questa cosa, però non te l'ho mandata per non farti male. Un anno ci ha messo. Quando mi è arrivata, è stato un po' il progetto, il cuore di questo progetto, si intitola La Primavera ed è uno dei pezzi più belli che abbia mai cantato. Poi all'interno c'è appunto Newt, c'è Tony Canto, c'è Gegè Telesforo con Giovanni Truppi. Un'altra follia, è la prima volta che faccio senza montarmi la testa, non so, capace il rap, ma non è rap, è un parlato, insieme a Mamma Marias, che questa rapper è incredibile. E poi adesso Pietro Cantarelli, che ha scritto questo concertato che faccio con Silvia Perez Cruz in italiano.
0: Fantastico. E, è una danza vocale.
2: Ma io sì, posso chiederti...
0: Sono contento che hai conosciuto Silvia in quel...
5: Silvia me l'ha. Sono venuta a vedere, tu avevi carta bianca all'auditorium, sì. Ha invitato Silvia Perez Cruz. Io ho detto: è incredibile questa donna. E poi dopo il Sanremo del 2020 l'ho portata con
0: che
5: me.
0: Che bello, guarda, sono stato così felice di questo incontro vostro che...
2: Posso chiederti se un anno dopo quella canzone ti ha fatto male? O ti avrebbe
5: malissimo.
2: Fatto male?
5: Malissimo.
0: Vabbè, cioè, però...
5: Sono crollata in salotto con mio marito, che arriva e ha detto: ma che è successo? Perché io piangevo proprio a spruzzo. Però è stato il momento in cui ho capito che non girava sto disco, erano 7 anni, no, allora erano 5, che avevo tante canzoni ma non mi... Sai, capisci, no, Luca, quando devi mettere insieme. E invece quello è stato proprio quando il cuore del progetto si forma.
0: La ascoltiamo allora. Primavera, Tosca.

0: Primavera Tosca, nata dalla collaborazione con Pacifico e nel suo album, presente nel suo album Femmine. Tosca la sentiremo ancora dal vivo, come del resto tra poco sentiremo dal vivo anche Giancane.
1: Mi dispiace, lei se la veramente sente.
2: Sfidiamo gli spettatori a riconoscere chi è Tosca e chi è Giancane.
3: Però sarebbe bello una volta scambiarci. Io vorrei fare un pezzo
1: succederà.
3: Su di quelli rocchettari pesantissimi.
0: Comunque, codice 01 per Tosca, codice 02 per Giancane.
4: No, volevo dare anche le date di Tosca, perché Femmine certo. La porti a teatro, lo porti a teatro quest'album e inizi a novembre, il 30 novembre
3: a Milano, al Piccolo
4: Milano.
3: E poi dopo veniamo a Roma all'Auditorium, andiamo a Parigi al Des Abbes e poi ci sono insomma tantissime date.
0: Tu ci vai a Parigi, Giancane?
1: No.
0: Quest'anno no,
1: Berlino.
0: Ah, vai a Berlino.
1: Probabilmente Berlino.
3: Berlino,
1: ah.
3: Non ci sono mai stata a cantare.
2: Vedi, vedi questo scambio di
0: attenzione, Giancane.
3: Adesso vado al posto. Esatto.
1: Non lo so se ti conviene.
0: Giancane rilancia con Berlino.
4: Vero, ma in tedesco c'è anche in tedesco la tua serie, vero?
0: Sì. No, lui all'estero.
5: Però non è. Non gode di grandissimo successo.
4: No, in Francia sì, in francese sì.
0: Sì,
1: sì.
4: In francese. Tanto successo
0: in Francia spacchi, eh?
4: Certo,
2: non te l'hanno detto? Ci sono delle royalties bloccate a 20 miglia.
0: Io sono andato in Francia e mi vanto, dico, è amico mio, io conosco veramente.
4: E poi fa strano vederlo in francese, l'ho visto io anche. Non due spicci, la prima serie l'ho vista anche
0: ma
4: in francese.
0: Ma com'è l'accento in francese?
4: Beh, è strano, è diverso perché
0: i suoi personaggi parlano sempre la sua voce, tranne ovviamente Valerio Mastandrea. Però voglio dire, parlano tutti romano.
4: Esatto, quindi ti manca un po'.
0: Francese, che c'è uno slang, c'è esatto. Qualcosa o no?
4: C'è un po' di slang perché comunque è sempre un linguaggio, chiamiamolo giovanile, no? Però sicuramente se conosci l'originale un po' ti manca la romanità, cioè lo guardi certo. Anche per quello. Però sì, infatti.
5: Parlano in verlan, in francese.
4: Un pochino, alcune parole,
0: vedi? Ma tu non sapevi niente di questa cosa?
5: No, nel senso che in realtà poi non l'ho mai, per pigrizia non ho mai guardato in francese. Però
4: ma tu non l'hai guardato neanche in italiano, forse
5: non mai nella vita.
0: Vabbè, perché lo guarda quando ci lavora.
5: Sì, quello l'ho visto
0: 2000 volte, certo.
5: Però, per esempio, dalla Francia non mi arrivano quasi mai feedback. Quindi non lo sapevo che.
0: Ma manco i diritti.
2: Ma te l'ho detto, ci
5: no. Tu me lo continui a chiedere, non si può dire, però non è che Netflix
0: come
5: li
0: riconosce.
5: Roba di diritti funziona benissimo.
0: No, la
5: quindi insomma diciamo che c'è una grande questione. Però
0: hai capito perché uno vive in un bunker. Allora Giancane, adesso è il tuo momento,
1: vai.
0: Questo è il brano
1: questa,
0: della serie,
1: esatto, è la sigla
0: non ti riconosco più, è la sigla che poi tu hai sviluppato musicalmente nell'album,
1: diciamo il primo lato
0: con variazioni sul tema.
1: Tutto non giusto. Ti riconosco più
0: è tutto non ti riconosco.
1: Ascolto non riconosce.
0: Ci ascoltiamo dal vivo Giancane Radio 2 Social Club.

0: Radio 2 Social Club, non ti riconosco più.
1: Questa
2: è puntata,
1: è la sigla della chiusura della trilogia di Zero Calcare.
2: Due spicci da domani, dal 27 su Netflix. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con quella musica dal vivo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: 2-2.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Abbiamo avuto degli aggiornamenti qui a Radio 2 Social Club sul successo all'estero di Zero Calcare, cioè le serie stanno andando benissimo nei paesi
1: spagnoleggianti,
0: ispanofoni. Si dice, no? Questa la sapevi però?
2: Sì, questa la sapevo.
0: Sulla Francia non t'ho visto preparato.
2: No, sulla Francia non ci ho dati, però sulla Spagna sì. Mi scrive un sacco di gente.
0: Ma mi spieghi sta cosa dei disegni erotici?
2: Cerco di dirla passabile.
0: Esatto.
2: Allora, effettivamente sti ragazzini Spagna e Sud America stanno in fissa col disegnare, ricreare scene in cui il mio personaggio sono molto estreme, vorrei dire, cose romantiche, sono romantiche ma copula con altri personaggi,
0: fa sesso
2: serie.
0: Con altri personaggi,
2: secco, Cesare, molto spesso a tema, diciamo, uomo erotico, però molto esplicito, cioè esplicito tanto. E questa cosa qua, se fosse fatta in Italia, sarebbe una roba fatta a sfregio, nel senso che io lo so che se in Italia uno fa un disegno di uno che va, evidentemente me lo sta a fare un hater. Invece loro sono pescagli molto giovani,
0: sono queer, fan,
2: diciamo. Sono fan che effettivamente diciamo fluidi in qualche modo, perché poi anche vedendo i loro profili questo è, e che questa roba la auspicano con affetto, nel senso che è quello che sperano, che sia l'evoluzione dei personaggi. In realtà è fatta con affetto, all'inizio è un po' straniante, però poi è curiosa come
1: è cosa. Comunque arte, cioè tu comunque invogli la gente in qualche modo a continuare una storia, a cambiarla e fare anche dei disegni, quindi insomma, cioè io ci vedo qualcosa di positivo. Ma in realtà non abbiamo parlato proprio di due spicci, cioè non abbiamo parlato in realtà della serie di per sé, che è un po' anche un po' un noir.
0: Stai attenta a quello che dici,
1: no,
0: perché tu l'hai
1: niente.
0: Vista tutta.
1: No, non voglio dire
0: quindi
1: niente,
0: sai pure come finisce.
1: La cosa che mi ha colpito è che la storia, cioè sembra proprio di vedere un film. C'è una storia molto complessa, molto articolata, e sono in realtà vari film.
2: Sono contento se l'hai trovato così, nel senso che quello che io un po' speravo, devo dire che io poi non è che sono ferratissimo sul io sono bravo a fare delle cose brevi solitamente, questa volta mi sono fidato tanto delle persone con cui ho lavorato, cioè di tutto movimenti che in qualche modo c'hanno sono molto più skillati di me sul linguaggio cinematografico, quindi io ho pensato, io scrivo questa roba, gli presento un video board così, ma questa sequenza che evidentemente funziona bene, c'ha bisogno di a livello di regia, di inquadrature, dei movimenti di camera, qualcosa che io non so fare, io lascio in bianco e vedo loro come riempiono, e devo dire che io sono molto contento del lavoro che hanno fatto.
0: È pazzesco, posso dire, è pazzesco, è pieno di cose, di citazioni, tra parentesi è una cosa molto trasversale questa serie, anche le due precedenti, ma insomma in questa mi sono dedicato particolarmente ad analizzare i contenuti, e devo dire che può piacere a un bambino come può piacere a un adulto, anche perché ci sono delle citazioni colte che riguardano il cinema del passato, che riguardano che magari un bambino non può percepire, ma che un adulto ovviamente percepisce, e questa è, io so che i bambini sono molto esigenti con te, vero? Ti fanno le pulci.
2: I bambini sì, mi fanno le pulci
1: sulla
2: volta coerenza
1: anche.
2: Narrativa no. Tra i vecchi libri adesso qua nel
0: quel personaggio.
2: 2011 dicevi che l'hai conosciuto alle medie e qua si vede che vi conoscete invece dopo, qual è la cosa vera?
3: Giusto.
2: Sono monomaniaci, cazzo, ragazzini.
0: Meglio il pubblico adulto un po' più distratto, diciamo, un po' più rincoglionito. Va bene.
4: E gli spagnoli che ti fanno copulare.
0: Gli spagnoli. C'ha una vita erotica, Zero Calcare, che non avrebbe mai neanche immaginato.
4: Lui
0: Tiziana,
4: no, ma
0: noi ti chiediamo a Tosca di tornare sul palco, di raggiungere i suoi musicisti, che sono Giovanna Famulari, Luca Scorsiello e Massimo De Lorenzo. Luca Scorsiello, eccolo lì alla batteria, Giovanna Famulari al violoncello e come prima abbiamo trovato Massimo alla chitarra. E ci fanno ascoltare Creatura Naturale, un'altra delle canzoni dell'album Femmine. E Tosca al tamburo, alle percussioni. Ci sei?
5: Pronta.
0: È pronta.

0: Bianca dal vivo, creatura naturale, brano scritto da Tony Canto, vero? Questo è di Tony Canto.
1: Tony Canto, sì.
0: Complimenti, voglio dire che comunque insieme ai musicisti di Tosca c'era anche al basso Emanuele Ciampichetti, sennò sembrerebbe che Tosca non si fidi della social band, invece no.
1: No. Allora devi sapere.
0: No, perché
1: sapere.
0: Dice ti porti i musicisti da casa.
1: Me li porto da casa perché loro per me sono la mia famiglia.
0: Ma lo so.
1: Nel senso che è davvero è come.
0: Ma sono il tuo suono, il tuo suono,
1: suono,
0: il tuo vestito,
1: infatti,
0: il tuo
1: volte
0: mondo.
1: Viene visto come snobberia, non lo è solo portarsi.
0: Zero Calcare si è portato Giancane. Dico
2: sì, ma Zero Calcare non l'ha sentito il basso perché lui non sa ricordare. Tu hai sentito uno strumento solo?
3: Guarda, capivo che il tamburo è l'unica cosa che riuscivo a
2: fare. Si chiama, che poi questo è che
1: surdo.
2: Surdo.
1: È un surdo.
2: Surdo.
0: Sì. Non surdo.
2: E dov'è
0: surdo?
2: Questo tamburo?
1: Brasiliano, Luca. Brasiliano, perché lui devi sapere che è il mio portatore sano di strumenti.
0: Di strumenti particolari.
4: È spacciatore.
1: Quando andiamo in giro per il mondo, lui puntualmente, non lo so, tamburi con tutto il pelo, ma il pelo è girato così.
4: L'hai dovuto mettere, imbarcare in stiva quel tamburo,
1: così.
4: Non l'hai potuto mettere in cappelliera.
1: No, quelli quando andiamo fuori li troviamo sul posto.
2: E voglio vedere il fischietto dopo. Stupendo. Adoro. Sì. Per il DJ7 perfetto.
1: Fammi salutare anche Fabio Illacqua che ha scritto una canzone meravigliosa che si intitola Che sarà terra e che sarà mare, che sono tutti gli autori. Gli autori sono fondamentali per noi interpreti, quindi è giusto che abbiano
0: anche per noi
1: risalto.
0: Qua anche per noi qui al Social Club gli autori facciamo un applauso.
1: Senza
0: agli autori
1: non ci sarebbero tanti
0: che sono straordinari.
2: Abbiamo degli autori
0: che non fanno niente ma lo fanno benissimo, con una disinvoltura, con
2: Marco
0: una
2: Verdura,
0: no,
2: Gerardo,
0: sono tutti meravigliosi. Massimo
2: Martelli.
0: Ma no scherziamo, ovviamente noi scherziamo sempre qua.
2: Priscilla la gioia,
0: sono veramente uno meglio di un altro, posso dire. Viva il Social Club e viva gli autori che non si nominano mai ma ci sono e vivono nell'ombra, diciamo la verità,
2: nei bunker
0: per non farsi trovare dal fisco.
2: Esatto.
0: Per non farsi trovare. Senti, volevo chiedere a Zero Calcare se è vero che questo fatto di essere così sovraesposto, vedi Circo Massimo, vedi, cioè, ti sta un po' vuoi smettere, che vuoi fare, che i fumetti ti danno troppa popolarità, c'è troppa sovraesposizione. Ho letto questa cosa, questa tua considerazione.
3: Non metto a piangere qua.
0: No.
3: No, e vabbè, mo detto così sembra un coglione, nel senso che la gente diceva la mazza la mattina alle 6 per andare al cantiere e questo se la mente, eccetera. Però è vero che questa roba a me non mi piace tanto come sto a campagna, nel senso che poi non è che non mi va più di fare i fumetti, di scrivere storie, però non mi piace tutto quello che ci sta intorno. Cioè non mi piace il fatto che ormai sta sovraesposizione fa sì che ogni sillaba diventa una polemica, ogni polemica diventa gente con cui bisogna litigare.
4: Cioè, i ragazzini che fanno caso alla coerenza.
3: Capito,
4: quella
3: esatto.
4: Cosa lì, certo.
0: Insomma, sì, è il peso mediatico. Si chiama successo, non ci si può fare niente.
3: Beh, non ci si può fare niente, uno può sempre smettere, comunque non è che ti ho ordinato il medico.
0: Ma
3: uno...
0: mo proprio oggi, se smetti, adesso. Dillo adesso che ci fanno
3: prima
0: di
3: l'uscita. No, però uno deve capire come
0: sto scia serie, no, questo smette, capito?
2: No, che poi non gli possiamo neanche consigliare di andare all'estero, appunto, perché comunque è grande successo.
4: Non in Spagna.
0: No, è una porno star all'estero, quindi deve stare attento a come si muove, meglio Rebibbia. Era il 1996 che vincevi il Festival di Sanremo con... Ron,
1: passati 30 anni,
0: vorrei incontrarti. Quanti?
1: Era tanto tempo.
0: Insomma, un po' di tempo fa ha vinto Sanremo con Ron. Grazie. E noi, guarda caso, in playlist abbiamo proprio Ron.
2: Non abbiamo bisogno di parole.
0: No.

0: Lucidi per aver scelto oggi, ha fatto una playlist dedicata a Zero Calcare,
1: perché sono tutte spicci. Canzoni presenti nelle tre serie di Zero Calcare.
0: Bellissima colonna sonora.
1: Due spicci, parte il 27 maggio su Netflix.
0: Giancane non l'ha vista.
1: No,
0: io non l'ho finita.
1: Non ci dire il finale, perché no, prima hai provato a dircelo.
0: Non vi dico il finale.
1: Tra parentesi, però... sono dei personaggi straordinari, a partire, sì, dal cinghiale, sono delle cose, guarda, sono ognuno di noi ha conosciuto delle persone, sì, dei personaggi di.
2: Ma anche dei cinghiali a Roma ne conosciamo.
1: Sì, parecchi. Parecchi. Senti, Giancane il 2 giugno parte con la tournée da Cagliari, però c'ha anche due date, Padova e Milano, che condividi con Zero Calcare.
3: Mentre il maestro disegna.
4: Quando sono?
2: Ecco, ha già preso impegno, niente.
3: 3 luglio Padova, 10 luglio Milano.
0: Lui ha detto di sì, ma
4: il 3 giugno. Io sto di
3: non è il 3 giugno, giugno, non è il 3 no, giugno. 3 fortunatamente 3 ci sono delle altre persone che lavorano a queste cose.
4: Purtroppo lui non c'è.
1: Poi è bello perché quando
4: è in Sudafrica quel periodo.
3: Lui è molto in imbarazzo sempre quando sta con noi sul palco, no? Poi lo mettiamo in mezzo. Però dopo non fai i disegnetti, questa è la cosa. Lo dobbiamo dire, perché sennò poi arriva. Oh, facciamo un disegnetto.
1: No.
3: Io
1: no,
3: voglio andare a dormire, cioè, sì, non so come.
1: Dopo lo spettacolo a nanna.
0: Ascoltiamo Francis adesso, vero?
1: Sì, ma ricordiamo prima tutte le cose.
0: Prima?
1: Abbiamo presentato
0: certo,
1: Femmine di Tosca, eccola qua, il nuovo album di Tosca, che ringraziamo per la sua generosità, per essersi spesa anche dal vivo.
0: Con un tour che parte il 30 novembre a Milano e va in tutta Italia e addirittura anche a Parigi. Così puoi vedere la serie di Zero Calcare in francese.
5: Va bene, poi ti dico, dico come si è doppiata bene.
1: E la colonna sonora è uscita appunto su disco, anche su vinile, Non ti riconosco più, Giancane, con copertina ovviamente disegnata da Zero Calcare. E adesso

0: Simone Salpichetti, Mecchi Marturano, Alessio Graziani e Claudio Trippa, la voce di Francis, grazie ai nostri ospiti di questa puntata di Radio 2 Social Club, grazie a Saverio Raimondi.
1: Luca Barbarossa, Emma Stoccolma.
2: Ciao, ciao maschi, a domani.
0: A dopo, pure il femmine, ciao.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovati a Stai Serena, bentrovato anche a Max Cervelli che siede in quel di Corso Sempione a Milano.
2: Buongiorno, come ti trovi?
1: Salutaci tutti.
2: Buongiorno, grazie, ti saluto una loro volta. 34 gradi, quindi siamo in una Milano non da bere, ma canicolare. Caldissimo, anche
1: da
2: a Roma immagino.
1: Da bere acqua minerale, sì. Oggi sono uscita col mio primo Panama, ho inaugurato i Panama.
2: Peccato non averti incontrata.
1: Va bene, tornerai e avrai anche questa sorpresa.
2: Fantastico.
1: E con noi c'è Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale.
3: Buongiorno
1: Agnese, ben trovata direttrice. Si è votato, come tutti sappiamo, in tante città, elezioni amministrative insomma corpose, e il Giorgia Meloni ha commentato facendo l'augurio ai nuovi sindaci e anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. Ha ragione chi ha vinto e chi ha perso, perché poi in questo caso, considerando poi anche il primo turno, quindi diciamo il tema era Venezia, no? Perché il centrosinistra pensava anche sulla base di sondaggi di conquistare Venezia, da tempo governata dal centrodestra. Così non è stato, è stato eletto invece Simone Vinturini e ha perso Reggio Calabria, ha stravinto il centrosinistra, invece il centrosinistra ha perso Reggio Calabria, ha stravinto Salerno con Vincenzo De Luca, un grande ritorno. Mi sembra che anche nella tua Toscana abbia strappato qualche città al primo turno, però insomma il dato politico qual è?
3: Il dato politico è che c'era in questa elezione una città vetrina, che era Venezia, e in realtà, se noi dobbiamo poi fare un'analisi che guarda anche alle questioni nazionali, è da Venezia che dobbiamo partire, perché lì si era un po', certo, giocato anche in campagna elettorale tutto il tema di chi avrebbe strappato la città. Venezia poi è al centro di tutta una serie di polemiche nazionali interessanti, dal caso Beatrice Venezia, la Fenice, al caso biennale, e anche la città dove dobbiamo registrare una cosa, cioè Giorgia Meloni aveva mostrato un cambio di passo dopo la batosta referendaria rispetto alla sua linea governativa. Vi ricordate la frase famosa "non copro più nessuno" da ora in poi, no?
1: Sì.
3: Avevamo letto, no, anche il caso Venezia con questa defenestrazione, che è tutta una questione poi in realtà dense di polemica interna al centrodestra. È vero che aveva stato osteggiata dai sindacati, ma la diatriba politica si giocava lì. Insomma, questa defenestrazione era stata letta anche in questa chiave: non copro più nessuno. Dopodiché, se andiamo poi a fare un'analisi del voto,
1: più che dai
3: più
1: sindacati,
3: Beatrice
1: Venezia dall'orchestra. Sindacati è proprio un problema di orchestrali che non la volevano, quindi va al di là del sindacato,
3: esatto,
1: è proprio la squadra che avrebbe dovuto dirigere, per così dire, che non la voleva. Vabbè, ma questo è un inciso mio su Beatrice Venezia. Va bene, scusami,
3: c'erano
1: direttrice.
3: Tutte queste polemiche. Sì, dicevo, puntualizzavo il fatto che poi però le polemiche vere su tenerla o non tenerla si erano consumate,
1: certo,
3: all'interno della compagine poi di centrodestra. Ora, quindi Venezia aveva questa importanza strategica anche nazionale, lì oggettivamente vince Venturini. Venturini è un candidato che prende un sacco di voti con la sua lista civica, no? Che supera il 30%, quindi con la propria lista. Se andiamo a vedere poi il voto delle liste politiche, quindi Fratelli d'Italia, che si ferma poco dopo il 12, se non sbaglio, vado a memoria, assegnarla come una vittoria politica, quindi no, che ci può dare un quadro, una traiettoria, una direzione.
1: Sì, poi forse
3: rispetto...
1: se il centrosinistra però aveva investito tanto anche in campagna elettorale, prendendola come città simbolo, poi è evidente che poi a destra, nel momento in cui il centrosinistra non la vince, no, è
3: non
1: umano.
3: C'è dubbio, anche perché lì invece bisogna fare presente una cosa, che c'è stata una scelta sbagliata evidentemente da parte del candidato del campo largo, Martella, un candidato che arriva da un'esperienza politica poco legata al territorio,
1: molto nazionale, sottosegretario,
3: molto nazionale, è un po' quello che è successo, che è interessante da fare
1: nazionalmente,
3: esatto,
1: ma non sul territorio, giusto,
3: che si è meno sporcato le mani sul territorio. Venturini è uno che arriva molto giovane, ma che ha ormai quasi 20 anni di esperienza da amministratore, gli ultimi 10 passati con Brugnaro a fare l'assessore al turismo, che non è proprio una sciocchezza per una città come Venezia. E soprattutto è interessante associare questo caso a quale altro caso? Alle regionali in Liguria, vi ricordate? Anche lì il centrosinistra fa la scelta di candidare Orlando, che ha un profilo di nuovo più nazionale, molto conosciuto, ma conosciuto in un... più sul campo romano che non sul campo locale.
1: Cacciari dice: mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti, ma Cacciari con la sua solita irruenza, peraltro ultimo sindaco di centrosinistra di Venezia,
3: ultimo sindaco di centrosinistra, e ci racconta che alle amministrative poi la scelta della classe dirigente, quindi la scelta del candidato, fa davvero la differenza. Quindi, al di là dei temi politici,
1: ma
3: al di là
1: secondo te, direttrice, proprio una roba telegrafica, questo voto cambierà qualcosa a livello nazionale? Perché poi quando io, insomma, da vecchia cronista politica, quando le elezioni le perdi, quando le elezioni amministrative le perdi, dici che non cambia nulla a livello nazionale, quando le vinci dici che cambia tutto, no? E anche lì,
3: guarda, diciamo una cosa, dà una boccata d'ossigeno simbolica importante, però, appunto, al centro-destra dopo la batosta referendaria, e questo non c'è dubbio, avevano bisogno di questa vittoria simbolica su Venezia. Nell'atto pratico, dal punto di vista pratico, può cambiare qualcosa rispetto alla legge elettorale, che sappiamo è il grande tema politico di questi mesi, che è una questione complessa. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia la vogliono, dentro la compagine di governo Forza Italia e Lega sono più un po' più timidi, però qui il punto è farla, e farla entro quando? Perché l'unica cosa che il governo non si può permettere è di andare a discutere di leggi elettorali dall'autunno in poi, quando ci saranno questioni molto calde,
1: certo, prima sarà tutti la vecchia finanziaria,
3: esatto, allora, e quindi questa vittoria simbolica potrebbe anticipare i tempi di risoluzione della diatriba sullo stabile.
1: Va bene, torniamo Venezia, torniamo insomma risultati: Venezia elettro primo turno Venturini di centrodestra, Reggio Calabria primo turno Cannizzaro centrodestra, Salerno primo turno De Luca centrosinistra, Pistoia Capecchi. Pistoia era al centrodestra prima, vero?
3: Sì, c'era Tomasi che ha governato per due mandati e
1: invece qui stavolta l'ha strappato il centrosinistra. Mi fermo lì, così sto in par condicio sui risultati, nessuno può dirci nulla. Grazie Agnese Pini, a presto.
3: Grazie a voi.
1: Ricordo anche il tuo bellissimo memoir, romanzo La verità è un fuoco per Garzanti, e noi ci ascoltiamo I Pinguini, Max.
2: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue, manca

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Radio 2 sta Serena 12:10, Serena Bortone e Max Cervelli, quest'ultimo il sottoscritto a Milano, e a Roma invece abbiamo Don Marco Pozza, l'uomo dello spritz, il prete che io definisco funky perché a me piace tantissimo il suo modo di porsi con i ragazzi, tutto quello che ha fatto.
1: Aspetta Max, perché qui c'è un problema di rotellina del volume dell'audio, perché infatti pensavo che
0: non ci sono.
1: Don Marco fosse a posto con le cuffie, invece come sospettavo non era a posto, per cui non ha sentito la tua magnifica presentazione. Ora si sente, quindi vai.
0: Don Marco Pozza,
1: funky.
0: Me piace perché ti piace, ti hanno definito il prete dello spritz perché andavi a reclutar giovani
2: 20 anni fa.
1: Esatto, abbiamo dato, come dire, Don Marco,
2: siamo dentro l'evoluzione della specie.
0: Esatto, il miele e le cipolle, l'ultimo tuo volume, il tuo ultimo saggio che hai scritto, edito da San Paolo, e si parla di 10 comandamenti ma riletti in chiave appunto funky. A me piace tantissimo, mi permetti l'aggettivo funky?
2: Certo.
1: Ma poi peraltro Don Marco sono 10 anni che sei 16 anni nelle mura del carcere Due Palazzi di Padova,
2: figurati per cui l'aggettivo funky, esatto.
1: E di certo non è un sacerdote convenzionale nel senso austero a cui una certa educazione, diciamo un po' demodè, ci ha abituato. Allora, un libro che parla dei 10 comandamenti, sì, però diciamo parla molto di libertà, perché i comandamenti religiosi si legano alla libertà in qualche modo, dovrebbe essere il contrario, no, in teoria?
2: Esattamente, si legano alla libertà tanto quanto la patente di scuola guida si lega alla possibilità di guidare una Ferrari. Certamente quando tu prendi la patente, tecnicamente sei libero di guidare un Ferrari, se poi però hai anche l'umiltà, magari la prima volta che lo prendi in mano, di sederti vicino a qualcuno che lo sa guidare, che ti insegna che con il Ferrari puoi fare un bel viaggio, ma puoi anche segnala la tua condanna a morte, certamente è bello. A me piace pensare che queste 10 parole, questi 10 comandamenti sono un po' le istruzioni d'uso per la libertà, e facendo il parroco in carcere mi rendo conto che la libertà è un gran casino certe volte, nel senso che a tutti piace essere liberi, però noi in carcere lo vediamo che la libertà è anche una conseguenza, certo, la possibilità di fare quello che vuoi o quello che non vuoi, però la libertà rende l'uomo responsabile delle sue azioni
1: e può essere faticosa, lo vediamo anche in tanti paesi del mondo perché vanno verso regimi più autocratici, no? C'è comunque una maggiore propensione nell'affidarsi all'uomo forte che inevitabilmente ti porta un venir meno di alcune libertà. Tu scrivi infatti, cosa che ascoltate tutti attentamente, tutti e tutte, la libertà per chi non sa gestirla è un contrattempo mostruoso, scotta, preoccupa, angustia, allarma, fa paura, fa rimpiangere la stagione della schiavitù. Lo hai notato? E come usciamo da questa trappola esistenziale?
2: Basterebbe guardare, Serena, se tu chiedi ad una persona qual è il suo grande sogno nella vita, io penso che 10 persone su 10 ti dicano che è alzarsi la mattina e sapere di non dover rendere conto a nessuno, di come vestirsi, di cosa fare. Cioè, sogniamo tutti la libertà assoluta. Poi rimane da spiegare come di fronte al primo influencer che passa siamo disposti a mettere da parte il nostro modo di pensare, anche di pregare, perché purtroppo ci sono gli influencer anche nella chiesa, ok?
1: A te non piacciono?
2: Ma no, non piacciono perché gli influencer hanno i follower, e follower significa seguace, e a me i seguaci richiamano quelli di una setta. A me personalmente piace pensare con la mia testa, ed ecco che mi rendo conto che non occorre andare in un regime autocratico per capire che cos'è la mancanza di libertà. Per me è ancora peggio averla.
1: Quello è un sintomo, l'andare verso quel regime.
2: Sai, sì, però è peggio ancora averla e non rendersi conto che ce l'hai e che la puoi usare, quindi diventare tu schiavo della tua schiavitù. Certamente non occorre finire in carcere per vivere l'esperienza della detenzione. Ci sono dei giorni in cui anch'io, da uomo libero, mi rendo conto che passeggio liberamente, ma mi porto a spasso un carcere nel cuore, nei pensieri, che è molto.
1: Qual è il carcere più grosso che ci portiamo dietro? Il fardello che ci impedisce di essere poi autentici, perché la libertà è autenticità. Ecco. Come ce ne liberiamo?
2: No, penso che sia il tentativo di vivere non la vita che vogliamo, ma di vivere la vita che il mondo sognerebbe che noi la vivessimo. Quindi per qualcuno il mondo sogna una libertà assoluta, per qualcun altro sogna che sia schiavo per poter lasciare liberi gli altri. Certamente rimane l'imbarazzo di vedere che bisogna finire in carcere certe volte per rendersi conto della bellezza che avevi, che non l'avevi saputo cogliere prima. Se questo dovesse accadere, magari durante l'espiazione di una pena breve, 4 anni, 5 anni, anche se un giorno in carcere è tantissimo, vorrebbe dire che l'esperienza del carcere letteralmente
1: è formativa.
2: È valsa la pena. La pena è valsa la pena di viverla. No, quando accade.
1: E comunque c'è anche questo passaggio, no, Max? Perché poi ci facciamo spiegare il miele e le cipolle, no? In cui Don Marco Pozza scrive: in Egitto si mangiava bene, si stava meglio, quando si stava peggio non era poi così male, che persino la manna in la Bibbia ce lo racconta, era troppo, no?
3: Si stufa, sì, il popolo nell'esodo, no? Dice, la rimpiange quando era schiavo dei faraoni in Egitto.
2: Sì, e questo è il paradosso, no? Il miele richiama la terra dove scorre il latte e il miele, è la terra che Dio ha preparato per Israele, che non è solo uno stato geografico, che è uno stato dell'anima Israele, solo che Israele una volta che è libero, guarda Mosè, gli dice si stava meglio quando si stava peggio, ci hai portati qua per morire, almeno in Egitto c'erano le pentole piene di cipolle. È il solito concetto che la libertà è un rischio, la schiavitù tutto sommato è una sicurezza, perché non devi nemmeno fare la fatica di pensare o di darti da fare, ti dicono anche quello. E quindi in questa diatriba tra la libertà e la schiavitù si gioca la partita della mia storia, della storia di tutte le persone. Certamente vivendo in carcere è una gigantografia, certo, in alta definizione di quello che
1: ora ne parliamo. Poi ti vorrei fare anche una domanda sull'amore, perché secondo me l'amore può essere schiavitù e libertà, forse entrambe le cose, perché comunque cerchiamo la sicurezza, anche perché stiamo per ascoltare una delle canzoni più adorabili che riguardano il sentimento.
3: Sì, il musical dei musical, perché è stato anche tradotto in italiano con grande successo, lo ricorderete, con Ingrassia nel ruolo di Danny Zuko. Sto parlando di Grease, c'era Cuccarini, ovviamente Sandy, Olivia Newton-John, eccoli qua.

0: hanno fatto sognare John Travolta, Olivia Newton-John, You Are the One That I Want. Siamo con Don Marcapozza parlando del pane e le cipolle, edizione San Paolo, la miele. Possibilità, il miele e le cipolle, scusami Max, che la possibilità quindi di essere liberi veramente fino in fondo, forse di libertà anche parla la prima enciclica, no, di Papa Leone: disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, magnifica Humanitas, potere a pochi crea nuovi schiavi e non esistono guerre giuste. Questo è il cappello dell'Anza. Che cosa ci racconta Papa Leone?
1: Ma io penso che il titolo ha già una sua bellezza recondita, no? La magnifica umanità. Significa che la nostra umanità, in mezzo a mille incertezze e contraddizioni, rimane magnifica. Rimane sempre da separare quel confine che noi lo vediamo spesso in carcere, no? Dove finisce la libertà e dove, a pagarne il prezzo, è la dignità delle persone. Certamente no, è più simile alla Gaudium et Spes che alla Rerum Novarum, nel senso che è più una lettera, l'ho letta così, no, velocemente la rileggerò, di simpatia nei confronti del mondo, dove non si condanna il mondo ma si dice ciò che rende bello il mondo è l'umano, è l'uomo, no?
0: Certo.
1: E se tutto è al servizio dell'uomo riusciamo a creare, a ricreare quella magnifica umanità che sognava Cristo. Quando l'uomo viene messo come un topo del laboratorio, no, lì ad essere provato, ad essere limitato nella sua libertà e anche nella sua possibilità di creare, perché se io vado a cercare con l'intelligenza artificiale un testo, lei va a scopiazzare quello che trova,
0: certo,
1: dentro internet, ma non ha la capacità di creare qualcosa di nuovo.
0: Il libero arbitrio viene meno, il libero arbitrio è un dono divino.
1: Quindi comunque, sì, è sempre l'uomo che è capace di fare la differenza.
0: Tu hai intervistato almeno 4 volte Papa Francesco, Papa Leone, lo hai incontrato?
1: No, non l'ho incontrato, perché quando si vive un grandissimo amore, la mia con Papa Francesco è stata la più grande forse storia d'amore spirituale che ho vissuto, l'esigenza primaria non è quella di trovare un altro amore. Io rispetto il Papa perché è Pietro, certamente con Papa Francesco c'era questa sintonia che arrivava da questi bassifondi dell'umanità, della storia, della società, del carcere. Il carcere ci ha fatti incontrare, ci ha tenuto uniti e ancora oggi penso di poter dire che la sua presenza aleggia forse in maniera ancora più grande dentro lì. È una continuità, dobbiamo lasciare ad ogni Papa il tempo per mettere radici, quindi
0: certo,
1: sono convinto che fra 700 anni, quando morirà magari il Papa Leone, no, diremo è stato il Papa giusto per
0: certo,
1: il periodo storico
0: giusto. Capita.
1: No,
0: ma per capire la libertà bisogna entrare a contatto con, tra virgolette, il basso, per capire l'umanità anche.
1: Ma sai,
0: certo che ci sia un bassifondo.
1: Certe volte le cose che hai più vicino sono quelle che ti accorgi meno. Sì, ho una coccinella sotto il naso, siccome mi è troppo vicina è necessario che ci sia qualcuno che mi dica che bella coccinella. Se dovesse servire perdere la libertà per capire che cos'è la bellezza della libertà, allora ben venga anche l'esperienza del carcere che ce lo garantisce la Costituzione, no, dovrebbe cercare di fare di tutto per recuperare quello.
0: Però
1: che è stato
0: si può andare, ci sono tante associazioni peraltro che ci fanno entrare, peraltro il carcere italiano vive una condizione disumana, anticostituzionale, perché appunto c'è un sovraffollamento enorme, ci sono tanti suicidi, ce lo ricorda anche il presidente Mattarella spesso, e bisogna dire che secondo me la civiltà si misura dalla capacità che ha di stare vicino alle fragilità, soprattutto a quella particolare fragilità che è la situazione carceraria. Max, hai qualche domanda dall'assù? Dalla Milano,
2: no,
0: super free.
2: Visto che cita un sacco di personaggi all'interno di Il miele e la cipolla, da Coco Chanel a Zlatan Ibrahimovic, Marilyn Monroe, Winston Churchill, come si apparentano queste figure apparentemente lontane dai comandamenti e da un testo che ha come fondamento la religione?
1: Ma il mio tentativo è sempre quello di cercare di mettere, di far contaminare tra loro mondi soli in apparenza opposti. Per quanto riguarda per esempio Ibrahimovic, un personaggio che io ammiro moltissimo perché mi è molto simile in quanto ad umiltà, no? Lui scrisse una bellissima autobiografia, no? Io, Ibra,
0: numero uno,
1: no? E lì ho capito davvero che cosa sono i comandamenti, sai da che cosa? Da una frase che mette in mezzo a quelle migliaia di parole, no? Quando lui dice, parlando della sua infanzia, che è più facile tirare fuori un ragazzo dal ghetto che tirare fuori un ghetto dal cuore del ragazzo. È la stessa cosa anche con i 10 comandamenti. Purtroppo Dio ha fatto solo metà del lavoro, gli è riuscita. Ha tirato fuori Israele dall'Egitto, ma non è ancora riuscito a tirare fuori dal cuore dell'Egitto la nostalgia di Israele. È per questo che la storia non è maestra di vita. Mi piacerebbe dire che è maestra di vita come mi hanno insegnato, ma perché lo fosse bisognerebbe che qualcuno decidesse anche di ascoltarla la storia. E invece noi diciamo
2: Marilyn
1: è passato.
2: Monroe,
1: è passato.
2: Cosa mi rappresenta nel miele e la cipolla?
1: Ma diciamo che sono degli appunti che io mi sono preso strada facendo, leggendo, studiando, e ogni tanto quando poi medito sulla scrittura mi vengono in mente questi assaggi, non li vado a cercare, busso alla porta ed è come se dicessi, ma sai tu Marilyn Monroe cosa ne pensi di questa cosa qua? E lei mi dà questa risposta. Quindi la fortuna di avere anche dei testi di letteratura che, anche se non ti parlano esplicitamente di Dio, però ti fanno trasudare quella nostalgia che certi testi di teologia che parlano solo di Dio a me annoiano tremendamente.
0: Grande Don Marco, senti, ci ascoltiamo francamente, però poi ho un paio di domande in più, quindi dammi il tempo di interrogare Don Marco Pozza, il miele e le cipolle.

0: Francamente, 5 di mattina, siamo con Don Marco Pozza in libreria con Il miele e le cipolle, edizioni San Paolo. Una domanda: se tu potessi avere la possibilità di andare da alcuni grandi della terra, uno, Donald Trump, cosa gli diresti?
1: Gli ripeterai il secondo comandamento, nella traduzione di Ardi De Luca, però: non solleverai il nome di Dio in vano. Sollevare richiama il sollevamento pesi. Per troppo peso si può rimanere schiacciati, e mi piacerebbe spiegargli che è l'unico delle 10 parole che attorno al comandamento ci mette anche la conseguenza da pagare se tu lo infrangi, perché dice: non solleverai il nome di Dio in vano, virgola, perché non rimarrà impunito chi lo farà. Purtroppo quando noi tiriamo in ballo il nome di Dio ci dimentichiamo di questo comandamento, ma nei campi di concentramento sulle cinture c'era il nome di Dio. Quando noi lo citiamo anche ai tempi delle crociate c'era il nome di Dio. Però sai, è bello, perché a noi dà fastidio quando qualcuno si fa bello usando il nostro nome. Dio dice: scusa, anch'io, cioè, stavo a nominare il nome di Dio per farti i fatti tuoi.
0: Senti, a Netanyahu cosa diresti?
1: Che forse Israele ogni tanto dovrebbe, prima dei comandamenti, ricordarsi come iniziano: Shema Israel. Ascolta Israele, chi eri tu prima che Dio ti salvasse? No. Dopodiché Israele non è uno stato geografico, non è uno stato politico, Israele è uno stato dell'anima nelle scritture, diventa l'emblema anche di me che oggi posso essere Israele.
0: Bello, molto inclusivo. Xi Jinping?
1: Gli direi che la settimana prossima ho organizzato un viaggio culturale in Cina, no? Se ha 5 minuti un caffè volentieri lo verrei assieme con lui.
0: Vai in Cina? Con chi vai?
1: Me l'hanno detto da una vita, no? Quelli più educati, no? Vai in Cina, ho trovato l'occasione. Ho organizzato un viaggio culturale con una cinquantina di persone per andare a conoscere la chiesa perseguitata, perché anche lì è bello riconoscere quando manca la libertà qual è il prezzo da pagare per non diventare dei traditori.
0: Senti, ultima parola su Zanardi, perché lui è uno di quegli illuminati che ha illuminato il percorso di chi l'ha incontrato, anche solo per un attimo.
1: Ho avuto il privilegio di
0: il suo funerale.
1: Ho avuto il privilegio di condividere con lui 22 anni della mia vita, una lunga storia di amicizia che mi ha insegnato una cosa bellissima. Quello che lui mi disse: Don, quando mi sono svegliato a Berlino quel giorno, tutti vedevano che a me mancavano le gambe, io mi sono accorto di quello che mi era rimasto, e da lì sono partito.
0: Grande Don Marco Pozza,
1: grazie a voi.
0: Pubblicità,
1: grazie a voi.
0: Il miele e le cipolle, San Paolo.

0: 5x1000. Destina il tuo 5x1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5x1000.aism.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it. Cibo, cibo.
3: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi job coatto. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ciò? www.amref.it.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 12:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Concluso lo scrutinio, sono ormai definitivi i risultati delle elezioni di domenica e lunedì in più di 740 comuni in tutta Italia. Il centrodestra si conferma a Venezia e riconquista Reggio Calabria. Al centro-sinistra vanno 7 capoluoghi di provincia. In studio con me c'è Ruggirello.
8: Lo dicevi, al primo turno il centrodestra conquista 3 capoluoghi, compreso l'unico di regione, e si aggiudica le sfide principali. Venezia innanzitutto, dove Simone Venturini si impone a sorpresa con il 51% sul Dem. Andrea Martella, più attesa ma più larga del previsto, la vittoria a Reggio Calabria, dove il forzista Francesco Cannizzaro supera il 65% e pone fine all'epoca di Giuseppe Falcomatà dopo 12 anni. Il centrosinistra riconquista Pistoia dopo 9 anni con Giovanni Capecchi di AVS e conferma Prato, Mantova, Andria, Avellino, Enna e Salerno, in questi ultimi due casi però senza il simbolo del PD. Menzione speciale per Vincenzo De Luca, primo cittadino di Salerno, per la quinta volta, la prima nel 1993, eletto con oltre il 57% dei consensi. Prevalgono due liste civiche a Fermo e Messina. Al ballottaggio il 7 e l'8 giugno Macerata, Lecco e Arezzo, dove avanti il centrodestra, Chieti, Trani e Agrigento, dove invece è in testa il centrosinistra.
7: Grazie a Gianluca Lugirello. Noi andiamo avanti con la cronaca. A Napoli una lite familiare è finita in dramma. Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato dal padre che poi ha tentato il suicidio. L'uomo sembra in crisi di astinenza, ha ferito anche la moglie e una paramedica del 118 giunta con l'ambulanza. Sia lui che il figlio adolescente sono ricoverati in prognosi riservata.
9: Un litigio dentro casa, poi le coltellate. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due fendenti al polmone sinistro che gli hanno perforato l'organo. Secondo quanto emerso sarebbe stato il padre, che si è poi ferito gravemente con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie intervenuta per difendere il figlio è stata colpita anche lei ad una mano. È successo in un'abitazione del rione Sanità, dove sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa. Momenti di forte tensione anche durante i soccorsi. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo avrebbe aggredito anche un'infermiera. Padre e figlio sono entrambi ricoverati. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
10: Simona Decina, GR2.
7: In Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato investito in pieno da un treno mentre attraversava un passaggio a livello a 30 km da Bruxelles. Il ministro belga dei trasporti ha fatto sapere che nell'impatto hanno perso la vita due adolescenti, anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava i ragazzi. Borse europee deboli con gli investitori che guardano la situazione di stallo in Medio Oriente. Il listino di Milano perde circa mezzo punto percentuale, appesantito dal titolo Ferrari, arrivato a perdere anche il 7% dopo il lancio della sua prima auto elettrica. Per gli analisti si tratta di un modello troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro in Italia. Con i modelli elettrici si rischia di distruggere un mito, ha detto l'ex presidente del Cavallino Luca Cordero di Montezemolo. Il jazz per me significa libertà, speranza in un mondo migliore. Parole di Sonny Rollins, The Saxophone Colossus, il colosso del sax, come era soprannominato, si è spento nella sua casa di Woodstock a 95 anni. Compositore e sassofonista ha scritto la storia del jazz accanto ad altri giganti come Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, entrando nel pantheon dei più grandi musicisti del Novecento.
2: Questo brano, uno dei più celebri della storia del jazz, è come una firma. Si intitola St. Thomas e racconta molto di Sonny Rollins. I ritmi caraibici assorbiti dalla madre nativa delle Isole Vergini, la potenza del suo sax, quel modo inconfondibile di partire da un tema e poi scomporlo in frammenti, ricamando su ogni suono, dilatandolo con un'energia dirompente e infine restituendo ordine e melodia alla vertigine di note. Nato a New York nel 1930, Saxophone Colossus, come verrà chiamato più tardi, era cresciuto tra i locale di Harlem, dove suonava gente come Duke Ellington, Count Basie, e aveva cominciato adolescente a masticare jazz. Decisivi alcuni incontri con il pianista Thelonious Monk, il trombettista Miles Davis, il batterista Max Roach, il sassofonista Coleman Hawkins. Il suono ruvido del suo sax, che predilige il registro basso, lo colloca tra i maestri del hard bop, ma Sonny Rollins, con la sua incoercibile vocazione da solista, ha attraversato tutte le correnti, avanguardia compresa, da fuori classe dell'improvvisazione, senza mai dimenticare le proprie origini, dal blues al calypso, con l'eleganza, l'autorevolezza dei padri nobili del jazz. Claudia Fayent, GR2.
7: Siamo allo sport tennis. Stasera il debutto di Yannick Sinner al Roland Garros, ma sono in corso altre partite con italiani in campo, e allora ci colleghiamo in diretta con Emilio Mancuso.
11: Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Proprio così, fa caldo, tanto caldo a Parigi. Ieri Ruud, finalista a Roma, ha rischiato il collasso in attesa di Yannick Sinner, che è pronto ai blocchi di partenza stasera all'esordio contro la wildcard francese Tabor, con un ruolino di marcio impressionante da parte di Yannick, che vuole continuare naturalmente in questo cammino davvero leggendario. Dicevi giustamente, in campo abbiamo intanto Matteo Arnaldi, che ha ceduto il primo set al tie break con contro l'olandese Griekspoor, 11-9 per l'olandese, con tante occasioni sprecate da Arnaldi, anche un problema fisico per Griekspoor. Siamo all'inizio del secondo set, più tardi ci sarà anche Darderi contro Hofner, l'austriaco affrontato già da Sinner a Roma, e poi ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, in una giornata molto molto lunga per i colori azzurri, che si chiuderà con Yannick il Magnifico stasera sul Philippe Chatrier. Linea allo studio.
7: Grazie Emilio Mancuso. Allora la linea torna a Stai Serena il prossimo GR2 alle 13.30.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
14: Io.
13: E la multa dell'altro giorno?
14: Io.
13: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
14: Io.
13: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
14: Io.
15: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
16: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
17: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Radio 2, stai serena.

0: The Rolling Stones in the Stars, Mick Jagger ospite a Stromboli, festa interrotta per troppa musica alta, la musica troppo alta, multa per il locale di 1000 passaeuro e poi qualche polemica perché magari si poteva lasciar correre un po' di più il party. Radio 2 12:41, stai serena, Cervelli a Milano, Serena Bortone a Roma con un ospite che ha guardato incuriosita il video dei Rolling Stones, Chiara Galeazzo, buongiorno Chiara.
1: Ciao.
2: Oggi è Orgoglio Veneto,
0: sì,
2: anzi Orgoglio Padova.
0: Padova.
2: Ma non avevi mai incontrato Don Marco Pozza?
1: No. Non frequento.
2: Non sai, cioè, parla
1: no, in realtà sì, sì nel però, senso certo, è da un po' che non frequento.
2: È cappellano del carcere, quindi insomma,
1: esatto,
2: magari un luogo.
1: Non frequento neanche.
2: Non ti è capitato di incrociare, anche se insomma entrare nelle carceri fa bene alla salute perché ti fa capire qual è questo valore importante che abbiamo tutti i giorni. Ma invece è uscito il nuovo singolo Basta Poco di Chiara Galeazzo, è uscito proprio l'8 maggio, quindi pochi giorni fa. E che cosa vuoi raccontarci questa volta?
1: Beh, adesso
2: basta poco per fare cosa?
1: Ci stavo facendo, mi stavo autofacendo i complimenti, tipo, perché sono molto contenta del video e appunto volevo dire che, non essendo io una persona molto estiva, quindi non mi sento molto così, cioè se dovessi pensare a una mia canzone non penserei ai cocktail, non penserei a, non
0: ai
1: so,
0: tormentoni.
1: Le nudità. Ecco, la mia unica declinazione che io penso è la declinazione vintage e un po', diciamo, l'evasione mentale che secondo me l'aria dell'estate ti dà.
2: Ma che cosa ti fa evadere?
1: Infatti questa canzone parla di questo, insomma, dell'evasione mentale, del pensare di quella arietta che ti entra nel naso. Ecco.
0: E ti fa sognare, l'estate poi porta anche, no?
1: Un mood.
0: Un po' il sogno di una vacanza, un mood. Tra l'altro tu hai detto vintage, ti presentasti nel 2012 all'audizione X Factor con il cappotto della nonna.
1: Brava nonna.
2: Perché?
1: Perché avevo paura, allora realmente la storia è che io, siccome a Milano i vintage costavano un sacco, allora andavo e dicevo madonna, cioè, e andavo nell'armadio di mia nonna che aveva un sacco di cose vecchie e le prendevo gratis. Questo, nelle cose vecchie era capitato anche questo cappottino. Io ho l'ansia dell'aria condizionata e per fare il mio centesimo provino, a cui venivo sempre mandata a casa, ho detto vabbè, almeno ci vado con la voce, mi metto il cappottino. Prendiamo sta cosa, tanto ho detto questo non me lo metterei per andare a fare l'aperitivo a Milano, ma tanto chi mi cagherà nessuno, basta cappottino.
0: E invece e
1: dopo 20 anni siamo ancora qui con questo cappottino.
2: Che fine ha fatto il cappottino?
1: Il cimelio dentro al mio armadio, lo guardo sempre perché per me quel cappottino è un simbolo, un simbolo di intanto che non bisogna mai darsi per vinti, neanche quando veramente ci sono tutte le situazioni e le condizioni per pensarlo.
2: Certo.
1: Perché comunque all'ottavo anno in cui non mi succedeva niente, mi ero anche laureata, cioè, specialistica, mi mancava solo il dottorato tra poco.
2: Dici, ma ero anche laureata, come se avessi detto, non so, ero andata a spalare, a picconare.
1: No, è che il concetto è che io ogni anno speravo di lasciarla all'università perché mi capitava la grande occasione, ma non capitava.
2: Cosa,
1: In economia. E lavoravo pure in un fondo di investimento, capito?
2: Tutto perfetto, però...
1: Però volevo fare la cantante, ragazzi, cioè
2: certo,
1: no, non era perfetta
2: giusto.
1: Per me. No.
2: Insegui il tuo desiderio,
1: quindi quel cappottino è un simbolo pazzesco.
0: Anche perché cantasti Teardrop dei Massive Attack.
1: Un'altra cosa
0: fantastica.
1: Che sì, però adesso favoloso. Perché è andata bene, ne parliamo bene, ma in realtà era una scelta suicida. Perché è una canzone strana, difficile, che non cantava nessuno, cioè andavano per la maggiore altre cose.
2: E perché avevi scelto quella?
1: Perché la mia coinquilina, che io vivevo con le coinquiline, mia sorella e tutte, mi ha detto: Chiara, tanto non ti cagano mai,
2: persa,
1: a questo punto fai quello che piace a te.
2: Però questa non è una regola. No, allora, da quella vittoria di Factor in poi, no? Sono passati anni, eccetera, quindi tu ti sei consolidata, Sanremo, eccetera. È vero, faccia, secondo te è giusto per un artista fare quello che piace oppure si paga un prezzo nel mercato discografico? E ne vale la pena pagarlo?
1: Si paga un prezzo. Si paga un prezzo, ma dipende anche da finché qualcun altro non lo fa, e poi apre un varco e allora tutti dicono ma allora tutti devono fare quello che ti piace. E ci vuole ci vogliono tante persone coraggiose, magari aumentando la probabilità di queste persone coraggiose si prende coraggio tutti.
2: Il mondo non si cambia da soli e noi nel frattempo nell'attesa di cambiare il mondo.
1: È vero, il mondo non si cambia da soli.
2: Nella frattesa di cambiare il mondo ci ascoltiamo Basta Poco.
1: Certo, perché, poi perché in fondo, Basta Poco
2: è il nuovo singolo di Chiara Galeazzo.

0: Una Chiara Galeazzo in versione un po' Studio 1 Mina, con la sua splendida voce per un brano che è a tutti gli effetti un super tormentone estivo. Ti è piaciuto, Max?
1: E molto,
0: come la vedi? Come la vedi nel video, la nostra Chiara?
1: È davvero un'immagine vintage che però non stona, perché tu davvero sei vintage, hai quella classe naturale, Chiara.
2: Grazie
1: che
2: per la classe.
1: No, no, classe, questa è classe.
2: No, pensavo eleganza. Proprio alla faccia, cioè io ho una faccia che sono nata proprio nel periodo sbagliato.
0: Amore.
1: Anni 60,
2: È una faccia che bisogna capire un attimo, cioè invece in questa situazione io me lo riguardo per anche darmi fiducia in me stessa, perché dico ci sto proprio bene in questo contesto, quanto sto male in altri. Capito? Cioè, quindi vabbè, ho un problema con la mia faccia, ma
1: no,
0: quando lo risolviamo sto problema
2: non lo
0: però...
2: so mai.
0: Che poi peraltro Chiara, insomma, che sei una persona simpaticissima, come avete avuto modo di notare, e mi ricordo, insomma, abbiamo parlato pure quando sei venuta l'anno scorso lì a Stai Serena. Sì, a 5 in condotta, quelli che sparivano, quelli che ti dicevano perché te sei dimagrita, adesso lo dico in romanesco così lei mi risponde in veneto e facciamo centro chiama nord.
2: Ma ve lo dicono ancora adesso, vabbè, ho preso qualche chilo perché faccio l'aperitivo tutte le sere, ma credo di dover smettere per questioni di salute, perché non è che si può bere tutte le sere, ecco.
0: Lo spritz veneto
2: purtroppo ce l'abbiamo nel DNA,
0: e però ancora si rompono le scatole sull'aspetto fisico.
2: Ultimamente si sono un po' calmati. Sono deviato su altre.
0: Che non è mai bello.
2: Ho preso qualche chilo perché faccio l'aperitivo tutte le sere, ma credo di dover smettere per questioni di salute, perché non è che si può bere tutte le sere, ecco.
0: Lo spritz veneto,
2: purtroppo ce l'abbiamo nel DNA.
0: E però ancora si rompono le scatole sull'aspetto fisico.
2: Ultimamente si sono un po' calmati. Sono deviato su altre.
0: Che non è mai bello, però
1: si sono indirizzati
0: verso altre donne.

0: corpo. Noi abbiamo l'ossessione del corpo, ossessione dell'immagine, quindi tutti sono concentrati su quello, anche se tu canti, fai altro, ma è l'ossessione del corpo. Cioè, non capisco, cioè sarà una cosa psicologica, una malattia globale.
1: Senti, tu hai detto che Basta Poco è una di quelle canzoni che ti fanno venire voglia di ballare in cucina con la scopa. Nella
0: esatto.
1: Tua quotidianità, balli da sola con la scopa oppure con un body struzzo? Che
0: io ballo con la scopa, sono proprio una di quelle persone lì, mi sento in un altro. Sono quelle che ballano bene quando nessuno le guarda.
1: Amore tesoro.
2: E che canzoni balli con la scopa, Chiara?
0: Allora, Basta Poco, ho capito che poteva funzionare quando ha passato il test scopa. E tutte quelle di Beyoncé. Quelle Beyoncé sono, sì, perché non è che All the Single Ladies mi metterei.
1: Senti, ma sei innamorata adesso?
0: Ma sono insieme da 9 anni.
1: Ok, quindi il tuo sotto. Perché non ballate insieme?
0: No, lui proprio non balla. Cioè, ho preso lezioni di tango e il maestro veniva a casa mia e lui tanto si agitava per questa cosa che spariva e tornava dopo che avevo finito le lezioni di tango e che il maestro era andato via, perché fosse mai che l'avessi messo all'interno di questa cosa.
1: E tu avresti voluto che lui ballasse con te il tango, che peraltro altro ballo romanticissimo, anche molto sensuale.
0: Non so, il pensiero mi fa ridere.
1: Quindi non
0: no, preferisco stare con uno che sta fermo.
1: Sì? Perché basti te a rendere agitata la coppia.
0: Sì, esatto, preferisco.
1: Senti, ma poi sarai in tour Nuova Luce. 20 in viaggi sono i viaggiatori. Questo viaggio comincia ora. Tu scrivi, porti i tuoi brani, una versione anche qui.
0: Una versione. Allora, io erano anni che volevo fare dei concerti con il quartetto d'archi. Perché io credo che meglio dei quartetti d'archi dal vivo non ci sia nel mondo. Poi qui chiaramente metteremo anche l'elettronica, quindi ci sarà una componente attuale e un po' sperimentale e stiamo riarrangiando tutti i brani ed è un lavoro gigantesco, bellissimo ma gigantesco e speriamo insomma di finire entro novembre, che è la prima data, però secondo me saranno dei concerti bellissimi. Sì, poi comunque farò anche delle canzoni, quelle anche più famose, quindi è bello vederle in altre vesti, insomma, cioè ci sarà anche l'essere affezionati, l'attuale, ecco, quindi sarà bellissimo.
2: Sai che archi ed elettronica fu sperimentata da Björk con Yoga negli anni 90 e fu un album strepitoso.
0: Diciamo che io quell'album è una delle cose più belle che io penso che siano esistite, quindi in realtà anche rispetto a quelle cose lì noi ci stiamo molto ispirando. Però bello, è strano perché comunque tu conosci una canzone, l'hai cantata milioni di volte, tutti la conoscono, riaprirla tanto significa riaprire anche ricordi e poi è molto difficoltoso perché è difficile anche farne una nuova versione rispettandole, che a volte io mi incacchio. Certo.
1: E il tour comincia il 20 novembre da Coriano, poi passi per Milano il 23, Mestre 27 novembre, a dicembre sarai a Ferrara e poi il 17 dicembre a Roma, al Parco della Musica, quindi un certo tono potrei dire.
0: Ma oltretutto a Roma, io almeno dalla mia visione dei puntini, dalla mia analisi dei puntini, è Roma è il posto dove sta andando meglio.
1: La prevendita?
0: Sì, non Ramani, grazie.
1: Ti si ama anche qui.
0: Ma perché non passo da tanto tempo a Roma?
1: Magari pure che sei brava, Chiara, dai, su.
0: Certo. Speriamo.
2: Non ti buttar via così. Senti, i fondi di investimento li segui sempre a titolo privato oppure no?
0: Diciamo che purtroppo sto con uno che parla di quello, quindi un po' me ne intendo ancora. Comunque mi intendo più di quello che di tasse.
1: Va bene, Chiara, dopo dobbiamo fare un piano finanziario pure per cervelli. Io sono un caso disperato, per cui è inutile. Andiamo con Magnetic.

0: Magnetic, Bausa, Radio 2, 12.57, stai serena. Chiara Galeazzo con noi, abbiamo parlato del suo nuovo singolo intitolato Basta Poco e anche ascoltato, abbiamo parlato del tour. Andiamo alle origini dei tuoi sogni, Chiara. Volevi andare allo Zecchino d'Oro e i tuoi ti hanno negato
1: sì, l'accesso. Perché mio papà era andato alla Scaletta quando avevo 8 anni.
2: Alla Scaletta, sì.
1: Che era la versione embrionale dello Zecchino d'Oro.
2: Okay.
1: E cantando Pippo Tuttofarla, anche vinto.
2: A lui era tuo padre è vincitore dello Zecchino d'Oro?
1: Della Scaletta, che era la versione prima.
2: Pippo, okay, com'è la quello...
1: Sono Pippo Tuttofar, ogni cosa so giustar. Ma va, sono Pippo Tuttofar.
2: Vabbè, fai subito. Era lui. Subito.
1: Poi ce n'era un'altra, ragazzi, che cantava. Okay. Che Se la canto è veramente una dimostrazione di come erano visti maschi e femmine all'epoca. Se volete ve la canto,
2: vai, perché è veramente
1: inquietante.
2: Vai.
1: Un uomo non piange per cose da niente.
2: Oddio,
1: un uomo è forte, lo dice il mio papà. Per tutte le volte che mi è andata bene, accetto un castigo senza dire ah. Se piange una bambina è una donna poverina, ma un uomo come me che figura ci fa? Ecco, questa è
2: agghiacciante.
1: È agghiacciante.
2: E tuo padre è sopravvissuto.
0: Mengele.
2: Il padre è sopravvissuto nonostante abbia interpretato, diciamo, questo.
1: Sì,
2: mantra,
1: devo dire che non è venuto neanche poi così male.
2: Questo mantra misogino e anche terribile, perché se poi veramente sei triste e piangi, ti senti uno schifo.
1: Ma infatti qui c'è l'origine del tutto, cioè, dei problemi dei maschi.
2: Sì. Ma soprattutto che il patriarcato nuoce ai maschi prima ancora che alle femmine.
1: Sì,
2: impedisce di essere.
1: Assolutamente
2: invece
1: sì.
2: Invece lui si è riscattato, però lui vuole. Allora,
1: però, siccome lui era stato esposto da piccolo e poi dopo
2: proteggere.
1: È andato a studiare piano. Non voleva che io comunque facessi cose prima della maggiore età. Giusto. Quindi mi hanno fatto studiare in tutte le salse, tutto quello che volevo. Io sono molto grata ai miei genitori, meno che mi hanno dato a Milano a studiare, all'università, facevo anche una scuola di musica, cioè tutto quello che ho voluto. Però prima che io mi scoccasse quell'età ci sono stati cavoli.
0: Senti, che cosa suoni?
1: E non mi hanno neanche mai preso un cane, no, devo dire, perché dopo me lo sono dovuto prendere da...
2: Come si chiama il tuo cane?
1: Frida.
2: Max chiedeva cosa suoni.
1: Allora la chitarra, allora il pianoforte mi accompagno, perché insomma così almeno se non c'ho nessuno e canto io e suono io. La chitarra ho studiato tantissimo, perché ho studiato anche alle superiori, ma penso di essere negata. Cioè, sai quando dici sono negata per fare questo? Con le corde. Però poi ho preso anche l'ukulele, ce l'ho, ma a casa ho anche l'autoharp. Che
2: oddio, l'ukulele mi viene in mente subito a Qualcuno Piace Caldo, Marilyn Monroe che suonava l'ukulele.
0: Sì.
2: No,
0: è
2: cantando
0: vero.
2: I Wanna
1: sì,
2: Be Loved.
1: È più facile l'ukulele, perché io ho un problema con le corde, con le dita, perché mi fanno proprio male.
2: Oddio, l'ukulele, regalatemi un ukulele, adesso faccio un appello. Senti,
1: preferisco il pianoforte, comunque il mio preferito.
2: Assolutamente. Chiara, per la tua notoria simpatia, hai raccontato che avevi proposto il brano Valore a Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025 e lui l'ha escluso. Ma come si reagisce a un'esclusione? Come della
1: io
2: comunità?
1: Sono abituata comunque.
2: Ma tutti siamo abituati, però per dire, diamo un consiglio, perché secondo me l'importante è sempre non drammatizzare troppo.
1: Sai, quando tu pensi che una canzone sia molto bella e tutto, pensi a un'ingiustizia.
2: Ok.
1: Perché comunque poi probabilmente adesso non è che è tutto verte rispetto alla qualità e alle canzoni, ecco, diciamo.
2: Ma Carlo come te l'ha comunicato?
1: Me l'hanno detto attraverso altre persone, ecco, quindi...
2: E Sanremo vorresti tornare, sei già stata 3 volte.
1: Con la canzone giusta, sì, e anche con l'assetto giusto, sì, mi piacerebbe, certo. Anche perché secondo me ho sempre belle canzoni.
2: Amore, brava!
1: Sì, ultimamente sono molto contenta delle canzoni che ho, ragazzi, cioè mi pare sempre tutto molto sensato, quindi... Oh, lo dico, guarda, questi sono 3 anni di psicoterapia, difendo il mio operato, di solito mi butto giù. Sono, valevano i soldi della psicoterapia. Grazie.
2: Continui ad andare?
1: Certo.
2: Come si chiama, psicoterapia o psicanalisi?
1: No, psicoterapia.
2: Ma soltanto il nome voglio sapere della tua
1: È cognitivo comportamentale.
2: No, il nome ma come si chiama di nome? Mario, Francesco, perché sai, non mi ricordo sempre
1: il mio dottore?
2: Sì.
1: Alessandro.
2: Caro Alessandro, a cui presente Chiara. Brava. Ti ringrazia. Come ha fatto la Bruni Tedeschi, no? Che quando ha vinto il David ha detto ringrazio il mio psicanalista, la trovo da una cosa geniale.
1: Per fare questo lavoro qui e starci con la testa,
2: qual è il rischio più grosso di fare questo lavoro da un punto di vista di salute mentale?
1: Perdersi, buttarsi su altre cose che mal che bene non fanno. Diciamo che la disciplina, cioè adesso io ogni tanto capisco Sting, che è diventato tutto
2: ok,
1: perché sì, se tu sì, non la porti così all'estremo della disciplina sei Sting, perché poi non è che io so Sting, no, però nel piccolo
2: Sting è solo Sting, diciamo.
1: Sting è solo
2: possiamo
1: Sting,
2: dircelo, non è
1: però
2: che...
1: quando li vedi rigore, che si disciplinano molto il rigore, c'è un motivo, perché ultima, la testa ha bisogno di rigore.
2: Ultima cosa, è più facile gestire il successo o il fallimento?
1: È più facile gestire il successo.
2: Va bene, quindi
1: no, in realtà a me per me è stata una schifezza tutte e due, posso dire?
2: Amore, ma adesso sì, c'è Alessandro che veglia su
1: però
2: di te.
1: Però tanto Alessandro veglia su di me.
2: Ascoltate, basta poco, andate a googlare.
1: Grazie,
2: il tour
1: raga
2: di Chiara Galeazzo, pubblicità.
0: Grazie,
2: e poi
0: sì,
2: torniamo su Milano, che c'è un ospite
0: ciao,
2: che vi aspetta.
1: Ciao, ciao a tutti. Radio 2.
3: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Per un po' d'amore Mannarino Radio 2, 13.8 minuti, la palla adesso il campo centrale diventa a Milano perché l'ospite è qua negli studi di Corso Sempione, Serena Bortone a Roma, e do il buongiorno e la benvenuta a Saba dalla Zorza, buongiorno Saba.
1: Buongiorno.
0: Giusto la pronuncia?
1: Saba, sì, come Saba. Se fosse scritto con la X, okay, facile.
0: È gastronoma, conduttrice televisiva, giornalista, editrice, scrittrice italiana, è qua per parlarci del suo secondo romanzo, dopo un percorso di cui parleremo. Perché abbiamo una mezz'ora abbondante, anzi no, una mezz'ora scarsa. Io sono Adele, edito da Marsilio.
1: Sì.
0: Secondo romanzo, dopo appunto che tu hai covato questa idea di scrittrice a lungo, tanto, troppo forse tempo, perché il primo è stato
1: troppo
0: un caso editoriale.
1: Forse, bravo.
0: E adesso tu sarai per sempre scrittrice o ti dedichi?
1: Allora, posso essere sincera? Io faccio ancora fatica oggi a dire sono una scrittrice, ma è quello che un tempo, sai, te lo scrivevano sulla carta d'identità a professione.
0: Certo.
1: E io avrei voluto, ora non più purtroppo, ora che potrei scrivere scrittrice non te lo scrivono più. Comunque io me lo scriverò.
0: Finché c'era, che cosa avevi messo nella tua collocazione professionale sulla carta d'identità?
1: Libera professionista,
0: ah, beh,
1: molto generico,
0: generico,
1: sì. Cioè, che vuol dire precariato da partita IVA di base, però più carino.
0: Io sono Adele, è la storia di una donna che nel resoconto della propria esistenza a 60 anni chiude e un capitolo della propria vita riparte da zero andando da Milano in Provenza.
1: Sì, allora è ambientato a Villeneuve-les-Avignon, che è questo paesino piccolo, reale, perché non ho fatto come in Chocolat.
0: Johnny
1: dove
0: Depp e la Binoche.
1: No, poi insomma, se vogliono fare, se qualcuno vuole anche qui in Rai fare la parte TV, io sono disponibile, gli attori poi li sceglieranno, però in Chocolat il paesino è inventato dall'autrice, e invece Adele va a vivere in un paesino che esiste davvero, Villeneuve-les-Avignon, davanti al Palazzo dei Papi di Avignone, e lei lì si trova a fare una scelta, lascia a Milano la sua famiglia, prevalentemente suo marito, perché lei a 60 anni è sposata con la stessa persona da 30, hanno i due insieme dei figli grandi che però vivono già per conto proprio, sono già, insomma, lavorano, sono autonomi indipendenti, e lei decide di avere bisogno di fare qualcosa per sé. In realtà il lavoro che lei lascia a Milano è un lavoro che lei ha voluto, che le è anche costato fatica, quindi non è un lavoro qualsiasi. Però lei sente che le manca qualcosa e fa questa scelta un po' controtendenza, perché dice io vado a lavorare fuori e tutti si aspettano che sia un upgrade della sua carriera, e invece lei alla fine si scoprirà che ha deciso di fare la governante in una casa francese. Il suo datore di lavoro, Monsieur Colbert, è un editore sposato con una donna piuttosto, diciamo, non desiderosa di lavorare in casa, e quindi, ma neanche di lavorare fuori.
0: Sì.
1: Ecco, sì, bravo. E, hanno due figli adolescenti, una ragazza a tutto fare che cerca di tenere insieme la casa, e soprattutto la madre di lui, proprietaria all'epoca di questo bellissimo manuale in pietra, che dice guarda, io con mia nuora ci vado talmente d'accordo che mi prendo una casa a Parigi e vado a vivere là. Quindi Adele arriva in questa situazione che non è semplice, e la sua idea è quella di trovare conforto tra gli oggetti e rimettere anche un po' ordine nella sua vita, perché parte con due domande. E bisognerà capire, arrivando fino in fondo a pagina 257,
0: quali sono le due domande, si possono svelare?
1: Sì, le due domande sono: la prima, io quello che ho fatto l'ho fatto perché volevo veramente farlo, oppure perché la società si aspettava da me che io lo facessi in quanto donna.
0: Quindi in posizione, quindi, sociale.
1: Sì, sposarmi, avere dei figli, lavorare, tutta questa fatica, cioè era quello che volevo io per affermarmi, o forse l'ho fatto per poter dire sono stata in grado di farlo. E la seconda, ancora peggio, io a 60 anni potrei ancora interessare un uomo e potrei essere amata e potrei essere capace di amare.
0: Tutto questo, le risposte a queste domande sono in Io sono Adele. Con Saba continueremo a parlare del suo romanzo. Intanto abbiamo i Clash, giusto?
2: Should I stay or
0: should I go? Ah, c'è lo spot pubblicitario.
2: No,
0: sì,
2: so, should I stay or should I go?
0: Sì, prima ce l'ho.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa più Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Goat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
6: 2-2 Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.

0: È la coda di un brano meraviglioso che abbiamo ballato tutti con tanta energia. Ovviamente stiamo parlando di Should I Stay o Should I Go? Devo andare o devo restare o devo andare via? Andare via come fa la protagonista del nuovo romanzo di Xaba della Zorza, che si chiama Adele. Io sono Adele, appunto, edito da Marsilio. Xaba, che peraltro è un nome diciamo maschile, perché narra la leggenda che tuo padre Xaba pensasse di avere un maschio e quindi ti ha dato un nome maschile. Ma questa cosa come ti ha influenzato nella vita?
1: Non lo so, perché all'inizio sinceramente era un nome, Serena, esotico, che mi disturbava anche un po', perché era troppo strano. Io ero già strana negli anni 70, perché appunto come Adele, perché ad Adele io ho prestato la mia infanzia, quindi ci sono dei punti in comune, anche se la storia della sua vita non è esattamente la mia, ma ci sono dei punti autobiografici. L'infanzia è una di queste, quindi anche io ero l'unica in classe figlia di genitori separati a metà degli anni 70 e anche esonerata da allora di religione a quell'epoca.
0: Non essendo cattolica.
1: Una combo letale per la mia maestra.
0: Ma
1: sì.
0: Perché esonerata allora di religione, che all'epoca era obbligatoria allora di religione?
1: Diciamo che faceva parte del percorso, perché mia mamma non è credente e quindi lei ha detto deciderai tu dopo. Infatti, okay, io poi dopo sono diventata credente e ho fatto tutto quello che devo fare,
0: cattolica,
1: incluso il catechismo a 30 anni, sì, cattolica a 30 anni, che è stato un bel percorso, divertente anche.
2: Vabbè,
1: perché quando lo fai da adulto
2: con coscienza.
1: Sì, ma ecco un'altra frase che dice Adele, dice una cosa che è però una frase che ha mutuato da un altro libro, che è La governante di Brancati, e lei dice dice un po' di religione ci vuole, e questo lo penso anch'io, e lei dice anche un'altra cosa in Io sono Adele, a un certo punto al suo datore di lavoro su un tema. Lei dice, sa Monsieur Colbert, oggi ci vuole molto più coraggio a credere che a non credere.
0: Perché?
1: E questa è anche una cosa che penso io, perché comunque quando decidi di credere, lei non si sta riferendo al credere come credo religioso, si sta riferendo
0: in generale
1: a
0: un ideale,
1: fidarsi,
0: okay,
1: avere fiducia, che una persona se ti dice è così tu ti fidi perché non pensi che sia falso. Quindi lei nel colloquio con Monsieur Colbert sta parlando di questo, non stanno parlando di religione in quel momento, però un po' è applicabile. Perché lei dice credere vuol dire fare un atto di fede, cioè avere fiducia che la persona ti sta dicendo la verità senza dover indagare.
0: Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti, lo diceva Blanche Dubois in un tram che si chiama Desiderio, una delle mie frasi topiche che mi fa piacere ricordare qui. Vabbè, lei poi, insomma, non fa una fine bellissima, però insomma, se volete il film rivedetevelo. C'è anche un Marlon Brando in maglietta aderente che, diciamo, ha lasciato il segno non solo nel
1: Può valere la pena per rivedere.
2: È rimasta nella storia del cinema, non solo come
0: e
2: appunto,
0: poi c'è lei che era Vivien Leigh, no, era Rossella Wara, sì, che è un altro, esatto, diciamo, icona di liberty, indipendenza, era stata e poi invece una fase decadente. Sì. Senti, ho letto questa cosa, Xaba, scusami, il progresso va bene, ma per essere emancipate non è obbligatorio fare mestieri tipicamente maschili. Ed è anche quello che faccio nella vita. Sono sposata col stesso uomo e non lo tradisco, cucino per la famiglia, lavoro anche se mio marito potrebbe mantenermi perché la mia è una scelta. Ma ancora secondo te c'è la tendenza femminile a pensare mi sposo così mi faccio mantenere?
1: Allora, Adele chiaramente fa una scelta all'inizio, quando ha 30 anni, perché appunto circa, e si sposa, e lei decide comunque di sposarsi per amore e di lavorare perché è femminista nel suo intimo.
0: Ma perché lavorare, scusami Xaba, lavorare è una cosa femminista secondo te o è una cosa naturale, connaturata al fatto di essere umano?
1: È tutte e due, nel senso che
0: però è normale lavorare per una donna, è un atto femminista addirittura?
1: All'epoca secondo me sì, lei si sta riferendo a un momento in cui le donne hanno la scelta di andare a lavorare, cioè ci sono delle donne che lavorano chiaramente perché non hanno la possibilità di non lavorare, ok? Come gli uomini. Poi ci sono delle donne invece che hanno la possibilità di scegliere e queste sono le più fortunate, ossia sono in una relazione che può essere con la propria famiglia di origine, magari hanno i genitori ricchi, no? Che le possono mantenere, oppure sono in un matrimonio con un partner, uomo o donna che sia, che può provvedere a entrambi. Quindi c'è una piccola parte di persone, specialmente donne oggi, che è una piccolissima parte della società, che può scegliere a bocce ferme se andare a lavorare oppure no, perché non ha bisogno di quei soldi per arrivare a fine mese, ok? E poi invece c'è una parte di persone, quella a cui appartengo io, che a lavorare comunque ci deve andare perché ha bisogno di avere il doppio stipendio, okay. Perché se vivi a Milano, c'hai due figli e probabilmente, a meno che tuo marito non faccia un lavoro strapagato, c'è bisogno anche del tuo secondo stipendio, ma ci va non prendendo il primo lavoro che capita solo, diciamo, per portare a casa un po' di più, ma anche perché è convinta, come sono convinta io, che avere un lavoro migliori le tue giornate, migliori la tua relazione con i figli, con la famiglia, con tuo marito, e soprattutto crei un valore aggiunto per te stessa come essere umano. Questo è quello che ci hanno insegnato le femministe, che se tu vai a lavorare non perché se no in due non ce la facciamo a pagare il mutuo, ma infatti, se tu vai a lavorare
0: io Xaba era un passo avanti, cioè penso che sia normale per una donna comunque pensare di studiare e lavorare perché fa parte della vita, poi se poi ti sposi, e sarebbe bello il contrario, cioè sarebbe bello poter avere un giorno se proprio uno vuole avere dei uomini che si dedicano al lavoro di cura e delle donne che vanno a lavorare, no? Cioè il discorso dei ruoli
1: non è così,
0: è un po'
1: però
0: è sbagliato. Posso
1: certo,
0: non essere
1: se
0: d'accordo,
1: pensi Serena che che in Italia
0: il 75% del lavoro di cura è svolto dalle donne ancora, ed è un problema.
1: Sì,
0: infatti.
1: No, ma stavo dicendo un'altra cosa. In Italia c'è una percentuale sostanziosa che credo, adesso non vorrei sbagliare, però credo sia intorno al 40%, si può verificare, di donne che non hanno ancora un conto corrente proprio personale del quale possono disporre senza che il marito
2: non metta bocca,
1: esatto, non senza chiedere tra virgolette il permesso, ecco. Questa percentuale è una percentuale importante, quindi questo cosa significa? Significa che non dobbiamo dare per scontato che quello che succede magari nelle grandi città sia quello che succede anche nei paesi, e che quello che succede a una donna che oggi ha 30 anni sia quella che succede a una donna che ne ha 60, come Adele, che è nata nel 1964, perché il libro è ambientato nel 2024, e quindi ha attraversato l'epoca che è passata, come noi diremmo oggi in modo molto contemporaneo, dall'analogico al digitale, però lei ne ha viste tante, come ne ho viste io. Sono del 1970, quindi ne abbiamo 6 anni di differenza io e Adele. Anche io ho visto la società cambiare, e io ho visto mia madre che comunque è andata a lavorare perché ha avuto la necessità, e non è stato così semplice trovare lavoro quando non hai una formazione per lavorare, perché non hai fatto magari giurisprudenza e quindi vai a fare l'avvocato, non hai fatto medicina e vai a fare il medico, ma semplicemente sei una donna, cioè hai due figlie piccole, non hai mai lavorato e c'è bisogno di soldi. Non è stato così scontato.
2: No, senz'altro. Ci ascoltiamo Ultimo con Romantica e poi le ultime battute con Xaba dalla Zorza e il suo romanzo Io sono Adele.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, sold out a Tor Vergata a luglio, ma di questo avremo tempo per parlarne. Intanto ringrazio Xaba dalla Zorza, io sono Adele.
1: Della Zorza, grazie.
2: Dalla,
1: scusami, è vero, Dalla.
2: Giusto.
0: Grazie per essere stati con noi ancora, domani Milano per il sottoscritto e Serena Roma, adesso GR2 e La Pennicanza.
2: Grazie,
1: leggete, ciao. Moltiplicatevi, ecco il volume qui. Bella giornata.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 2-2.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: 2-2.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: 2-2.
5: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Jobcoat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ciò? www.amref.it.
1: 2-2.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
8: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
10: Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: In studio Livio Frittella, buongiorno. Le elezioni amministrative in più di 740 comuni in tutta Italia. Il centrodestra si conferma a Venezia e riconquista Reggio Calabria. Al centro-sinistra vanno 7 capoluoghi di provincia. Maggioranza soddisfatta per il voto nella città lagunare. Le opposizioni ricordano il governo resta in difficoltà. La Premier Meloni all'assemblea di Confindustria. Bruxelles faccia meno e meglio. Smetta di soffocare le nostre imprese. Sul nucleare, legge delega entro l'estate. Belgio, scuola bus travolto da un treno, morti 2 ragazzi, l'autista e l'accompagnatore. Flottiglia di terra imprigionata in Libia, rilasciati tutti gli attivisti, stanno bene. I 7 italiani rientreranno in patria stasera. Infine per lo sport, il Giro d'Italia con le tappe più impegnative e decisive e il tennis con il debutto di Jannik Sinner a Roland Garros. Concluso lo spoglio, sono definitivi i risultati delle comunali. Il centrodestra vince al primo turno a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al Campo Largo.
13: La sfida più importante, Venezia, unico capoluogo di regione al voto, se lo aggiudica il centrodestra, con Simone Venturini che si impone con il 51% sul PD Andrea Martella, che forte del sostegno di tutti i leader del Campo Largo, sperava di strappare la città agli avversari dopo 11 anni di Brugnaro. Più attesa ma più larga del previsto la vittoria a Reggio Calabria, dove il forzista Francesco Cannizzaro supera il 65% e pone fine all'epoca di Giuseppe Falcomatà dopo 12 anni. Coalizione di maggioranza vincente anche a Crotone, strappata a un civico con Vincenzo Voce. Il centrosinistra si consola riconquistando Pistoia dopo 9 anni con Giovanni Capecchi di AVS, confermando Prato, Mantova, Andria, Avellino, Enna e Salerno. In questi ultimi due casi però senza il simbolo del PD. Menzione speciale per Vincenzo De Luca, primo cittadino di Salerno per la quinta volta, la prima nel 93, eletto con oltre il 57% dei consensi. Prevalgono due liste civiche a Fermo e Messina. Al ballottaggio il 7 e l'8 giugno Macerata, Lecco e Arezzo, dove è avanti il centrodestra. Chieti, Trani e Agrigento, dove invece è in testa il centrosinistra. Daniele Petraroli, GR2.
12: La maggioranza esulta soprattutto per il voto di Venezia e secondo le opposizioni però il governo rimane in difficoltà.
3: Il centrodestra gode di buona salute anche nel voto amministrativo, dove è storicamente più debole. E questo, dice l'azzurro Antonio Tajani arrivando all'assemblea di Confindustria, vuol dire che il referendum non ha nulla a che vedere col voto politico. La vittoria a Venezia è un segnale forte, rivendica il ministro Nordio da Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
11: Gli italiani si fidano di Giorgia Meloni e hanno premiato il suo buon governo. Una sconfitta per il campo largo di Schlein e Conte, tutto tasse e immigrazione incontrollata.
3: Mentre dalla Lega si guarda già alle amministrative di Milano, si lavori a un candidato che unisca, dice il Carroccio. Il governo rimane in difficoltà, ribatte il PD. Questo un test locale che ha rafforzato l'alleanza tra le forze progressiste, sostiene Francesco Boccia da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
14: Questo risultato conferma che la partita è apertissima, non c'è più un centrodestra imbattibile, tutt'altro, c'è una partita apertissima, si tratta di però guadagnarsi il consenso degli elettori.
3: Meloni ora si intesta la vittoria a Venezia? In campagna elettorale però non c'era andata, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi, Gianluca Ruggirello, GR2.
12: All'assemblea di Confindustria parla il presidente Orsini, che chiede un patto trasversale su energia, crescita delle piccole e medie imprese, innovazione, semplificazioni e nuove risorse per lo sviluppo. L'Europa, dice, rischia la deindustrializzazione. Bruxelles non sa cosa sia la competitività dell'Unione Europea, ma anche del nucleare, ha parlato in chiusura la premier Meloni. Ascoltiamola. Meloni.
15: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali.
12: Siamo alla cronaca, il caso Garlasco, depositate le memorie da parte dei legali di Andrea Sempio. Ora si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio dell'indagato. Intanto questa mattina prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio, imputato per diffamazione. Lovati è anche coinvolto, ma non indagato, nell'inchiesta con l'accusa di corruzione all'ex procuratore di Pavia Venditti, che sarebbe stato pagato per archiviare la posizione di Sempio.
16: Una manciata di minuti e il Tribunale di Milano rigetta la richiesta della difesa di Massimo Lovati, che aveva chiesto la sospensione del procedimento. Va avanti dunque il processo a carico dell'ex legale di Sempio, accusato di diffamazione dagli avvocati dello studio Giarda, ex difensore di Alberto Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Prossima udienza il 14 settembre.
17: Parte dell'indagine del 2017 è stata riversata nel processo di oggi, quindi c'è una certa continuità.
16: Lovati nel marzo del 2025 aveva definito l'indagine a carico di Andrea Sempio una macchinazione della difesa di Alberto Stasi, che avrebbe clandestinamente prelevato il DNA del nuovo indagato. Ieri la difesa di Sempio ha depositato le perizie per smontare gli indizi raccolti dalla procura di Pavia contro il 38enne. Riguardano l'impronta 33 e le impronte delle scarpe. Non sono le sue, dicono i legali. I soliloqui non sono una confessione, aggiungono, ma nessuna richiesta di interrogatorio davanti ai PM è stata avanzata. Eleonora Fioretti, GR2.
12: A Torino è ancora in terapia intensiva il tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di domenica pomeriggio prima del derby. Due le inchieste aperte dalla procura, che sta analizzando centinaia di video anche per capire quale oggetto è lanciato da chi abbia colpito l'uomo al capo.
18: Condizioni gravi ma stabili. I medici che hanno operato Marco Basoccu alla testa ancora non si sbilanciano su eventuali danni neuronali. La procura di Torino indaga per lesioni aggravate, un fascicolo separato dall'inchiesta sugli scontri pre-derby, che hanno visto il ferimento di 6 agenti e 8 ultras arrestati, più altri 11 da spati. Per chiarire cosa abbia colpito il tifoso juventino, gli investigatori stanno visionando centinaia di filmati. Uno mostrerebbe il momento successivo al ferimento, con Basoccu che si accascia al suolo all'ingresso dello stadio. Ma la nebbia di fumogeni e lacrimogeni non chiarisce se a colpirlo sia stata una bottiglia o un sasso che in quei momenti gli juventini stavano lanciando contro quelli del Toro, come ipotizza la polizia, o se sia stato un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo, come denunciano i tifosi bianconeri. Versione sposata dal padre della vittima.
19: Una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
18: Non siamo stati ostaggi degli ultras che volevano impedire che la partita si giocasse, afferma il questore di Torino Massimo Gambino, che su Basoccu assicura indagini in ogni direzione. direzione. Simone Zazzera, GR2.
12: E adesso le notizie dall'estero. In Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato investito in pieno da un treno mentre attraversava un passaggio a livello a 30 km da Bruxelles. Il ministro belga dei trasporti ha fatto sapere che nell'impatto hanno perso la vita due adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Il conflitto nel Golfo Persico, trattative sempre in stallo fra Iran e Stati Uniti, Washington attacca il territorio della Repubblica Islamica e Israele intensifica gli attacchi contro gli Hezbollah libanesi.
20: Mentre le trattative oscillano fra ottimismo e frenate, si riaffaccia il fuoco. Nella notte, un attacco americano contro siti missilistici nel sud dell'Iran e imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz. Poi, stando ai Pasdaran, l'abbattimento di un drone spia americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. E la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in occasione del pellegrinaggio dell'Hajj, rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Una risposta a Donald Trump, che ha chiesto ai paesi del Golfo di unirsi agli accordi di Abramo con Israele. Questo mentre Pakistan e Qatar continuano a provare a sciogliere i nodi irrisolti delle trattative, anzitutto Hormuz e l'uranio arricchito, che Trump vorrebbe consegnato agli Stati Uniti o distrutto in loco. Intanto, nel timore che un accordo preliminare sulla fine della guerra includa anche le ostilità in Libano, come chiede dell'Iran, Israele aumenta gli attacchi contro Hezbollah. 12 i morti libanesi. Valeria Fraschetti, GR2.
12: La Global Flotilla di Terra, il convoglio con aiuti umanitari fermato in Libia mentre tentava di raggiungere la striscia di Gaza, ha fatto sapere con un post sui social che tutti i partecipanti stanno bene e sono al sicuro e che i 7 italiani ancora a Sirte potrebbero rientrare già oggi con voli di linea. Sentiamo.
21: Sulle sue pagine social la Global Sumud rassicura le famiglie che tutti i partecipanti al convoglio fermato in Libia mentre tentava di raggiungere la striscia di Gaza stanno bene. Intanto il Ministero degli Esteri della Libia Orientale assicura che i 10 attivisti fermati a Sirte vengono trattati nel rispetto delle norme internazionali, ricevono cure mediche e assistenza umanitaria. Tra loro ci sono gli italiani Domenico Centroni di Molfetta e Leonardo Alberizia di Asti. Il governo di Bengasi spiega che i fermi sono scattati perché gli attivisti sono entrati in Cirenaica senza le autorizzazioni necessarie. Intanto le centinaia di attivisti della Sumud accampati a Sirte in attesa di notizie sui colleghi detenuti denunciano di essere stati sgomberati con la forza ieri sera dalle forze di Haftar. Nel gruppo ci sono anche altri 7 italiani caricati su un pullman e scortati dai militari verso Misurata, da dove saranno rimpatriati. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
12: La musica perde uno dei protagonisti dell'età d'oro del jazz, morta a Woodstock all'età di 95 anni, Sonny Rollins. Il jazz per me significa libertà, speranza in un mondo migliore, diceva Sonny, soprannominato The Saxophone Colossus. Aveva un suono potente, uno stile di improvvisazione unico. Rollins ha scritto la storia del genere accanto ad altri giganti come Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, entrando nel pantheon dei più grandi musicisti del Novecento. Pagina sportiva adesso, come in studio c'è Giuseppe Bisanti. Ciao Giuseppe.
22: Buon pomeriggio Livo Frittella, buon pomeriggio agli ascoltatori.
12: Allora, il Giro d'Italia è in apertura perché dopo la sosta cominciano tappe conclusive ma anche decisive.
22: Intanto c'è un altro sconfinamento, ricorderete che si era partiti dalla Bulgaria, adesso siamo in Svizzera, tappa non particolarmente lunga ma con 5 Gran Premi di montagna. Allora, vado alle ciance, andiamo subito in diretta con uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rossa.
23: 5 Gran Premi della montagna, la strada sale, dislivello importante, raccolto come dicevi tu bene Giuseppe in appena 113 chilometri, si finisce in quota a Carì, 1644 metri, in mezzo una prima parte pianeggiante, un circuito da ripetere due volte con i Gran Premi della montagna di Torre Eleontica, da ripetere per l'appunto due volte, e poi l'ascesa fino a Carì. C'è tanto caldo in Svizzera in questo momento anche in quota e sarà un fattore diciamo importante per questa frazione che potrebbe vedere muoversi anche gli uomini di classifica, in particolare pensiamo a quello Jonas Vingegaard che indossa la maglia rosa e che vorrà magari regalarsi un successo a braccia alzate proprio indossando il simbolo del primato, ma anche tra chi cercherà l'attacco al podio ci viene in mente Giulio Pellizzari che al momento è in sesta posizione a 4.22 da Vingegaard ma a un paio di minuti dalla terza posizione di Felix Gall e dunque potrebbe essere una giornata decisamente buona per lui. La corsa parte proprio in questi istanti da Bellinzona interamente in territorio svizzero, l'arrivo è previsto intorno alle 17 e Manuel Codegnoni con Danilo Ambra ti restituisce la linea.
12: Grazie Manuel, c'è anche il tempo. tennis, Giuseppe, stasera Jannik Sinner debutta ad Roland Garros.
0: Sì, ma bisognerà aspettare almeno le 20 rispetto al Foro Italico, che le partite erano condizionate dalla pioggia. Qui c'è il grandissimo caldo, come abbiamo sentito, che sta attanagliando l'Europa. Quindi per Jannik Sinner aspetteremo le 20 quando se la vedrà con il francese Clément Tabur, numero 171 del tabellone. In campo il nostro Matteo Arnaldi, un set pari con l'olandese Griekspoor, poi sarà la volta di Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto.
12: Per il calcio, gioie e delusioni ancora da smaltire, ma si lavora per la prossima stagione.
0: E beh, riflettori puntati sul Milan, ieri c'è stata la rivoluzione, ma i tifosi non hanno gradito davanti alla sede del club rossonero striscioni contro la società, solidarietà ad Allegri e Tare che sono stati esonerati e striscioni contrari a Ibrahimovic, considerato l'uomo del patron Jerry Cardinale.
12: E chiudiamo con la pallacanestro.
0: Pallacanestro perché oggi si decidono le ultime due semifinaliste dei playoff scudetto, già qualificate Milano e Brescia. Siamo alla bella per quel che riguarda Virtus Bologna e Trento e Venezia e Tortona, 2-2, inizio per entrambe alle ore 20.
12: Grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Latiglia, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Luciano Pecoraro e Giovanni De Palma. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va adesso alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto a tutti.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Ciao a tutti!
5: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
24: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: 2-2.
27: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
26: 2-2.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
29: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: questo, eh.
1: Salve amici, oggi cominciamo così. Senza microfoni, ma con microfoni gelati, che i microfoni ci hanno fastidio, a maniche corte, perché sì, poi sono 47 gradi. E quindi chiediamo scusa se, sì, vabbè, se siamo no, vestiti con
2: magliettina,
1: a maniche corte, perché non è televisiva, non è televisiva, maniche corte, solo Zoro può
0: sì,
1: fare.
0: Ma certo, noi siamo
1: la
0: vero, bravo.
1: Zoro, suo,
2: tu avevi chiesto lo smanicato, tra l'altro, che volevi far vedere i muscoli.
1: Sì,
2: che,
1: ho chiesto lo smanicato,
2: fatto,
1: ma poi ho desistito. Allora,
2: sì, certo, esattamente quello che stai dicendo te. Beh, è iniziata la penicanza, siamo qua e parliamo di argomento importanti. Quando te, però se tu stai, ti zittisci all'improvviso, ovvio che rimango spiazzato. Scusa.
1: No, tu devi continuare, che tu devi imparare da sì, solo a portare avanti un programma.
2: Eh certo, che ci vuole?
1: Dai,
2: che ci vorrà
1: cosa
2: mai?
1: Parleremo oggi? Cosa è successo oggi?
2: Allora, amici della penicanza, ma cosa è successo oggi? Beh, tante
1: manco
2: cose.
1: Lo sa, perché lui i giornali non li legge. Tu sai, ci sono state le elezioni comuni
2: dove?
1: In Italia. Come dove? Come dove? Il punto focale qual è stato? Qual è
2: Venezia.
1: Esattamente è successo a Venezia. Bravo, bravo.
2: Faceva,
1: Poi cosa c'è stata? L'enciclica
2: del Papa.
1: Papa
2: si è scagliato contro l'intelligenza artificiale.
1: E quindi ne parleremo anche di quello. Parleremo anche di quello.
2: Sì.
1: Poi un'altra cosa che invece qui ora scatterà l'applauso gigantesco,
2: sì.
1: Non solo da parte del pubblico qui della penicanza, anche al di là del vetro dove ci sono i nostri vertici Rai, c'è il nostro camicia nera che ci sta guardando. E altro.
2: Per se messo sarà bianca oggi, capito?
1: Oggi è particolarmente felice oggi, perché
2: sì,
1: è felice, sì. Perché oggi sarebbe stato, anzi, il compleanno,
2: bravo,
1: di Mike Bongiorno. Mi guardavo nel monitor. Certo che un rosso, un blu e un beige non è proprio, ma queste
2: massimo,
1: non sono
2: però
1: le scarpe con le quali ero venuto.
2: Ah, te le sei cambiate?
1: Me le hanno cambiate.
2: Perché?
1: Perché qui la nostra, diciamo così, costumeria, sartoria,
2: sì,
1: sono super efficienti.
2: Esatto.
1: Mi hanno visto un paio di scarpe, avevo,
2: sì,
1: di camoscio, bellissime.
2: L'ho viste, comunque.
1: Marrone, mi hanno detto, ma non puoi andare in giro con quelle scarpe, noi abbiamo la spazzola adatta per il camoscio, toglitele. E non le ho mai più viste. Se le sono portate e non me le hanno più riportate. Secondo me è successa una cosa, che allora si sono prese le scarpe di camoscio,
2: sì, sì,
1: le hanno rovinate,
2: sì,
1: e non me le vogliono più.
2: Può essere.
1: Tra l'altro erano di uno stilista molto
2: molto importante,
1: me le avevano regalate, non me lo sarei potuto,
2: certo,
1: non me lo sarei potuto permettere
2: addirittura
1: prima della penicanza. Adesso sì, me lo posso permettere, perché
2: la penicanza è diventato ricco.
1: Vabbè, vogliamo, sì, tornare al tavolo.
2: Io
1: andiamo
2: al tavolo,
1: sì,
2: cominciare, perché la
1: che è la parte più bella. E quando andiamo al tavolo, sì, sai perché? Perché mi siedo. Io sono pigro, non voglio stare in piedi. Ricordiamo,
2: sì,
1: che questa è la penultima settimana.
2: Sì, che peccato.
1: Come faranno?
2: Proprio adesso che avevamo ingranato.
1: Stavamo ingranando adesso. Devo essere sincero,
2: sì,
1: perché adesso si,
2: sì,
1: fa più dura. Perché per me questo orario qui,
2: sì,
1: diventa.
2: Sì, no, tu sei.
1: Però io sono morto.
2: Sì, sei morto.
1: Perché io devo dormire, che... perché io sono sveglio alle 6. Quindi, sì, quando, sì, arrivo a quest'ora.
2: Che hai visto?
1: No, c'è. Salve. Che vede? No, no, lei.
2: Lei?
1: Sì, vede gente morta? Cosa,
2: no, ma di chi stai parlando?
1: No, no, no,
2: da sole.
1: Lei, la ragazza.
2: Ah, lei lavora.
1: Vede
2: qua
1: gente morta,
2: sì,
1: sai cos'è? Una citazione, lo,
2: sì,
1: sai?
2: Dal, sì, film, certo.
1: Sesto senso.
2: Sesto senso.
1: E lui diceva, vedo la gente morta.
2: Esatto.
1: E vedevo, sai, che sei, quindi, sì, quando, sì, arriva a quest'ora.
2: Che hai visto?
1: No, c'ha. Salve. Che vede? No, no, lei.
2: Lei?
1: Sì, vede gente morta? Cosa,
2: no, ma di chi stai parlando?
1: No,
2: ah,
1: no,
2: da sole.
1: Lei, la ragazza.
2: Lei lavora.
1: Vede gente morta,
2: sì,
1: sai cos'è? Una citazione, lo,
2: sì,
1: sai?
2: Dal, sì, film, certo.
1: Sesto senso.
2: Sesto senso.
1: E lui diceva, vedo la gente morta.
2: Esatto.
1: E vedevo, cioè, la ragazza che era come se vedesse la gente

0: eccoci qua seduti. Pronti?
1: Allora, oggi cos'è? Sì. Martedì?
0: Martedì 26 sì. maggio.
1: Allora, di cosa cominciamo? Cominciamo a parlare. Intanto diamo subito un'occhiata al mio cellulare, perché sai, mi arriva una notizia in tempo reale.
0: Sì,
1: in
0: soprattutto
1: tempo reale,
0: quando...
1: vediamo un po' che mi arriva.
0: La Meloni, ti ha scritto la Meloni.
1: Sì,
0: ti ha scritto.
1: Certo.
0: La Meloni ti scrive
1: sì,
0: sempre.
1: Ma la Meloni mi ha scritto tre volte già.
0: Tre volte già da stamattina.
1: Quattro volte, mi raccomando, fa attacca il PD. Perfetto. Ecco. Scritto qui, attacca il PD, scritto maiuscolo tra l'altro.
0: Però non attacchiamo il PD noi, giusto? O sì? Non è che ti pieghi così al potere.
1: Aspetta, poi
0: si piega, mi sa che si piega.
1: Ma ha scritto la MI.
0: Chi è la MI?
1: Dice che sono arrivato del pacco, l'associazione Manganelli italiana. Per la Librandi, Amazon l'ho preso adesso. Sono arrivati i Manganelli!
0: Dai. Vabbè, uno colleziona quello che vuole, se tu vuole collezionare Manganelli non vuol dire per forza che...
1: Senti come se la ride, come se la ride il nostro
0: Cremonesi.
1: Il PD non va. Il PD non va attaccato, perché il PD
0: si attacca da solo.
1: Bravo. Guarda, me l'hai levata.
0: Sì, così.
1: Stavo per dirlo. Mi fanno quasi tenerezza delle volte,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ma lo dico con tutto l'affetto del mondo, perché sai come sono.
0: Io
1: aiuto sempre più
0: quelli
1: bisognosi.
0: Che sono al governo, sempre quelli che sono al governo.
1: Bisognosi.
0: Certo.
1: Esempio, io vorrei fare l'ufficio stampa della Schlein, io mi candido.
0: Sì, perché
1: voglio essere il consigliere consulente della Schlein, perché la Schlein delle volte non può andare, va a Venezia e dice: "Bene, eccoci qui." Dice: "Adesso da qui ci sarà la disfatta del centrodestra.
0: Andiamo a casa la Meloni.
1: Andiamo a casa la Meloni da qui." Tutti i veneziani fanno: "Da qui a Dolcio." Da qui, mentre lo diceva, da qui. Poi pam, vince il centrodestra. No, se le avessi io.
0: Così. Già aveva detto, ti ricordi, non ci hanno visto arrivare.
1: Invece poi sono arrivati. Fossi stato io, il consigliere avrei detto Schlein, un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Io avrei detto: "Amici, eccoci qui a Venezia. Noi ci proveremo, è difficile, esatto. Comunque noi siamo qui per cercare di cambiare le cose.
0: Se voi vorrete,
1: noi siamo qui, se ci volete votare, noi siamo qui." Invece perché adesso tutto accade e poi...
0: E poi ovvio che dopo...
1: E poi te credo che Librandi gira per tutta via Asiago da ieri, vestito da gondoliere. E a posto del remo c'è il Manganello. Te credo io. Ma come si fa?
0: E poi ovvio che la destra si sbizzarrisce e comincia a attaccare, a dileggiare.
1: Che voi siete filo governativi? No, noi siamo filo tutti,
0: Siamo...
1: Se voi fate queste comunicazioni, l'elettore tende sempre a votare quell'altro che viene un po', capito?
0: Sì, quello un po' più in difficoltà.
1: Ma
0: certo.
1: Ragazzi, se no non si spiegherebbe Trump due volte presidente degli Stati Uniti d'America, si spiegherebbe altrimenti, perché più gli danno addosso e più Schlein sta facendo
0: la capisce,
1: chiamami,
0: ci casca.
1: Allora vi faccio lo sconto, prenderò meno di quello che prendo qui, però vi do io due consigli.
0: Ma perché la Meloni ti chiama quando... Ma
1: secondo te tutto quello che dice la Meloni chi glielo suggerisce?
0: Tu!
1: Ma certo, ragazzi. Vabbè, se vuoi vuole la prova, allora Giorgia, se stai ascoltando la radio, chiamami in diretta lei potrebbe può confermare.
0: Infatti.
1: Allora tutti i giornali, non solo i giornali di destra, ma tutti, un po' di sinistra, un po' al Corriere della Sera, la Repubblica, tutti hanno titolato facendo quasi battutine.
0: Il
1: tempo c'è, campo largo, morte a Venezia. C'è il tempo, fatta la battutona. Allora, Libero, riferito a quelli del PD, dicono: "State serenissimi."
0: Serenissima, Repubblica serenissima.
1: Vabbè,
0: come triste Venezia.
1: Come triste Venezia.

0: ma gliel'hanno servita sul piatto d'argento.
1: Sì.
0: Ora noi, essendo pennicanti, programma di satira e costume, su queste cose ci dobbiamo giocare. Quindi su questi titoli di giornata è nata da sola, non l'abbiamo fatta neanche
1: no,
0: noi.
1: Figurati.
0: Da sola a un certo punto ci è arrivata una canzone fatta con i titoli di questi giornali.
1: Sì, sì, così.
0: Non ci credi?
1: Sì,
0: non l'abbiamo
1: credo.
0: Fatta noi. Guarda, sì, mandala, guarda che roba.
2: Morte a Venezia.
3: Il tempo.

0: tutto dire.
1: Ed è tutto dire.
2: Beh, anche Repubblica. Anche sì. Repubblica con 2B c'è rimasta pure Repubblica. Già Repubblica era pronta a dire siamo tutti gondolieri, sì. Capito? E invece certo. No, e invece no.
1: Invece
2: allora consentitemi di ricordare questa cosa, che domani a Roma accadrà qualcosa veramente di incredibile, che riguarda la scuola, proprio la scuola. Io su quello che riguarda la scuola e il liceo classico bisogna incentivare queste scuole, soprattutto su Roma, perché i ragazzi devono iscrivere in queste le scuole umanistiche, diciamo, no? Che parlano il liceo classico, perché importanti. Sono un po' meno iscritti. Che invece l'importanza, sì. L'importanza
1: dell'umanesimo.
2: Questo, dell'umanesimo. Vedi me, capito? Io me ne pentii quando mi iscrissi scientifico.
1: Perché
2: io ero più portato per il classico, io ero classico, io
1: tu andavo, portato per
2: andavo classico. Benissimo in latino, filosofia, storia e andavo malissimo in matematica, fisica e chimica, un
1: e
2: cretino, appunto, un cretino.
1: Scusa. Vabbè, è così,
2: e io quando mi interrogavano chimica, invece Rosario, allora Fiorello, scusa, Fiorello, allora mi diceva vedi perché sei qua, dovevi andare al classico.
1: Ah, te l'ho detto. E cioè, niente.
2: Io facevo dei temi incredibili, ancora i temi li hanno pubblicati, sono fatti libri con i miei temi. In italiano andavo strano, fortissimo, non sbagliavo un congiuntivo, mica come. Allora domani sarà, l'universo però. Femminile tra mito e diritto, ragazzi, il polo liceale Dante Alighieri e Caravillani, capisci?
1: Roba
2: fortissima a Roma, tra l'altro tutto si farà nella sala Protomoteca in Campidoglio, spero di incontrare il sindaco Gualtieri domani.
1: Cos'è la Protomoteca?
2: A me lo dici.
1: Scusa, ma tu fai tutto il liceo classico.
2: È il luogo simbolo della città, della cittadinanza attiva, della storia civile della nostra città. Ho trovato Enrico giusto. Quando mi hai fatto la domanda l'ho trovata. Allora, tra l'altro, quindi sarà una cosa molto bella. Ci sarà anche lo spettacolo con la regia di Adriano Evangelisti, che tu non conosci, vero?
1: No, non lo conosco, ma lo conoscerei volentieri.
2: Pazzesco,
1: nel caso.
2: Pazzesco. E domani è uno spettacolo importante. Elena di Troia, tu sai,
1: certo,
2: di cosa parla.
1: Più famosa
2: di cosa parla. E ci sarà anche uno show, capito? Anche la moda, intesa così come arte.
1: Quindi domani è arte la moda.
2: E io ci posso andare. Tu non puoi venire.
1: Perché
2: non ci sono.
1: Non mi hanno invitato.
2: No, glielo ho detto. Io ho detto così, può venire Fabrizio Biggio, sai, la preside.
1: Che ha detto? Chi? No.
2: No, non ha detto chi. No. Proprio perché ti conosce. Non ti fa bene. Ha detto chi quello? Ha detto sì. No. Certo. No, con tutti quei congiuntivi che ha sbagliato.
1: Per quello.
2: Non può entrare.
1: Ha ragione, ragazzi.
2: Vabbè, allora domani.
1: Comunque la Protomoteca, scusami, l'ho cercato perché per soddisfazione personale, è una collezione di galleria di busti e statue. Quindi nella Protomoteca ci troverai, quando andrai, busti e statue. Questa
2: tra cui il terzo busto che si vede appena entrando a sinistra. È il mio. Un cretino sono. Vabbè, bene, allora ripeto ancora il polo liceale Dante Alighieri e Caravillani. Saluto, ci vediamo domani. Allora, signori, ci siamo. Buon compleanno, Mike! Tanti auguri a te, Mike. Io ho vissuto una parte della vita di Mike, l'ultima parte, tra l'altro, sono Daniela.
1: Amici,
2: Daniela, buongiorno, i suoi figli che magari, non so, io non li ho avvisati. Non ho detto, sai, oggi parleremo di
1: qua.
2: No, se lo sento, non lo sento. Eccola là la foto, che meraviglia, eccola là.
1: Guardala.
2: Avrebbe compiuto 102 anni oggi, 102 anni, è una persona veramente straordinaria, ha vissuto una vita incredibile.
1: Sì, incredibile.
2: Ha vissuto proprio la storia, quasi tutta la storia d'Italia, dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, lui
2: è stato prigioniero. Pensate che lui andava, c'era Indro Montanelli che era carcerato, lui andava in cella di Indro Montanelli. Indro Montanelli gli dava le lettere che poi lui portava alla mamma di Indro Montanelli in quanto era ragazzino. Pensate, Mike, quindi lo mandavano in giro a fare il messo. Certo, diciamo il messo viaggiatore, queste tutte cose che mi ha raccontato lui.
1: Chissà quante ne avete.
2: Lui pensate, io sto quasi per parlare come lui, perché quando penso a lui, pensate, lui mi ha detto: io sono stato davanti a un plotone di esecuzione. Lo sai?
1: Veramente?
2: Mi disse così: lo sai? C'è neanche senso, Mike. Stavo proprio davanti, erano con i fucili spianati, e quindi io pensavo: la mia vita finisce qui.
1: Certo.
2: Ecco, invece, fortunatamente per lui, pensa a sta cosa: aveva il passaporto che faceva capolino dal taschino della giacca o della camicia.
1: Ok.
2: Un ufficiale tedesco vide questo
1: passaporto
2: e te lo fa: Achtung, attenzione, un attimo, va lì, prende, dice: ma questo è americano, perché lui aveva
1: il passaporto americano.
2: Quindi lo tolse dal protone di esecuzione perché gli americani potevano essere, diciamo così, utili come scambi,
1: ma ti rendi
2: ostaggi
1: conto,
2: ostaggi e cose varie, e quindi si salvò la vita.
1: Ma ti rendi conto,
2: il grande Mike. Che cosa abbiamo allora? Cosa abbiamo di Mike? Buongiorno.
1: Cosa ci vediamo?
2: Allora, intanto io direi di vedere di Mike una cosa bellissima, che è la sigla di Rischia Tutto, il programma che riuniva le famiglie italiane negli anni 70, credo, Rischia Tutto. Abbiamo la sigla, eccola! Sentite che meraviglia.

0: Grazie, buonasera a tutti amici ascoltatori. Benvenuti
1: amici
0: alla
1: ascoltatori.
2: Vabbè. Volevo ricordare ai giovani presenti in studio che non c'era l'intelligenza artificiale, non c'era il computer e tutte quelle cose che avete appena visto erano fatte a mano, disegnate foglio per foglio. Sì. Sapete il gioco del quando tu da bambini disegnavi?
1: Sì, sul quaderno tutte le faccine che si
2: Poi, esatto,
1: sembrava un cartone animato.
2: Veniva fatto così. Abbiamo un'agenzia subito, sì, in questo momento di stampa. Su che cosa? Ah, allora ragazzi, attenzione, non funziona, hanno levato il batacchio.
1: Non c'è più il batacchio, quindi non ha funzionato.
2: Allora, arrivano ovviamente, abbiamo parlato di elezioni, stanno uscendo tutte le agenzie di stampa, certo, comunali. Il centrodestra vince la sfida di Venezia e conquista Reggio Calabria. Meloni esulta anche oggi. Rimandiamo il crollo a domani, dice. Renzi aggiorna i suoi manifesti. Quando c'era lei ci faceva un mazzo così. Aggiornato adesso il manifesto.
1: Certo, è stato così.
2: Prima gli aveva dato
1: addosso adesso.
2: Bravo Renzi,
1: un bel gesto,
2: ha riconosciuto. Allora, abbiamo ancora altre agenzie, ragazzi, abbiamo, datemene adesso perché meglio ora.
1: Sì.
2: Meglio ora,
1: che
2: vediamo
1: dopo.
2: Qui. Allora, la Schlein, prima o poi doveva parlare. La Schlein.
1: Ah, c'è una dichiarazione della Schlein.
2: Ha parlato, sì, la prima analisi politica di Eli Schlein dopo la cocente sconfitta del campo largo nella città lagunare. Dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei.
1: certo. Dicono tutti così. Dicono tutti così.
2: Venezia invece è bella.
1: E basta.
2: E io ci vivrei.
1: E tu ci vivresti?
2: Ci vivo in parte, lo sai.
1: Tu ci sei, perché Susanna.
2: Tutti i parenti di Susanna tutti di Venezia, sono tutti veneziani.
1: Ci
2: sono capito.
1: Ci stai bene,
2: io mi parlo veneziano come se fosse del posto.
1: Sì, lo parli bene.
2: La R.
1: Quella era difficile da fare.
2: Quella è l'era di Marghera.
1: Sì.
2: Devi fare quella lingua un po' indietro.
1: Marghera.
2: Capito? Tocca pio.
1: Sì.
2: Io mettiamo non Fiorello, ma Fioreo.
1: Fioreo.
2: Come il biscotto Oreo. In effetti Oreo si chiama Orello. Si chiama Orello. Allora abbiamo, come vedete, la pagina dell'Osservatore Romano. Come fa l'Osservatore Romano? Questo. Vi sto a guardare. Allora, a proposito di Osservatore Romano, una notizia che mi ha lasciato veramente così.
1: Basito.
2: Qual è?
1: Cosa riguardava?
2: Riguardava il curling. Ce l'ho qua. Ecco, mi aspettavo quello. Allora, pensate, ragazzi, quando l'ho letta stamattina non credevo ai miei occhi. Guardate il curling al Colosseo. Ragazzi, il curling,
1: i campi da curling
2: è come la gricia a Bolzano. Cioè, guardate, il curling cos'è, tre piste.
1: Poi d'estate.
2: A Colle Oppio, tra l'altro, i primi campi li hanno dovuti rifare perché l'hanno fatto un po' in discesa, che a Colle Oppio poi li hanno riaddrizzati.
1: Certo,
2: ma la cosa bella, i giocatori di curling romani.
1: Intanto ci sono le Stone, no? Le Stone che sono quelle
2: No, a Roma no, a Stone si chiama San Pietrone.
1: Ah, San Pietrone.
2: È il San Pietrone.
1: Certo.
2: Oh, tira sto San Pietrone. Tu ti vedi quando giocano, vai cosa? E dagli da scopa, dagli da scopetta. Magari ragazzi, magari un giorno la squadra romana di curling vincerà i campionati.
1: Che lo sa, magari sì.
2: È successo.
1: Si comincia così,
2: È successo, io aspetto ancora. Ragazzi, tu sai che esistono i maestri di sci di Catania, della scuola di sci dell'Etna, e sono bravissimi, perché un conto è sciare sulle Dolomiti,
1: è facile,
2: un conto è sciare sull'Etna. Sull'Etna c'hai la variante lava. Capito? Che tu stai scendendo, magari vedi un rosso, sai come vai? Sai come vai in libera?
1: Certo.
2: Giri così,
1: È per quello.
2: Allora, chi c'è al telefono? Chi è? Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, c'è una telefonata.
2: Perché ride? Chi è che parla?
1: È il solito Marco.
3: Marco.
2: Salve Marco. Come va?
3: Bene.
2: Sì, è stato bene il lunedì?
3: Sì.
2: Tornato a Roma, da Sabaudia.
3: Sabaudia.
1: Perché sta a Sabaudia, Marco?
2: Sì, Marco.
1: Tu ormai sei tutto Sabaudia.
2: Perché vedi, la Rai paga puntuale, lui si è comprato la casetta a Sabaudia. Sabaudia è carina e poi è comodo arrivare, devi fare la pontina. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Chissà se un giorno questa pontina la faranno. La rifaranno la pontina.
1: Fatelo per Marco
2: che fa avanti e indietro, che poi ci deve passare il presidente della capisci?
1: Certo.
2: Perché quello, solo quello ci chiama.
1: Sempre lui.
2: Sentiamo, pronto?
4: Sì. Sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusa, ho visto che De Luca è stato eletto.
2: Sì, è stato eletto De Luca come sindaco di Salerno.
4: Non lo so, chiedo, ma
2: Sì.
4: Scusate, ma io ero candidato, non ho vinto niente.
2: Non ha vinto nulla. Nulla di nulla.
4: Dice che non ero candidato.
2: No.
4: È che non ho vinto nulla. Scusate, ma visto che vinto De Luca. Io ci sono ancora presidente della regione Campania Roberto Fico, ci sono ancora?
2: Sì, lei c'è ancora.
1: Certo.
2: Sì.
1: Perché?
4: Quindi io potrò continuare a dire, pronto, sono il presidente della regione Campania Roberto Fico, lo posso dire ancora?
2: Può dirlo finché vuole.
4: Ma perché a me De Luca mi fa paura.
1: Ma perché?
4: Una volta mi ha dato due scaffoni e poi mi ha portato nel sottoscala della regione e mi ha chiuso nella sala delle scope.
2: No, ha
1: bullizzato proprio.
4: Ma vogliamo chi mi impegna a Salerno, se no quello mi abboffa di mazzata. Vabbè, vi saluto che devo annullare un po' di impegno. Mamma mia che paura, De Luca ti è andato sentito. Ma che ci va più a Salerno?
2: No, addirittura. Un saluto, facciamo un applauso a Roberto Fico che ci chiama. Sì. Veramente tutti i giorni.
1: Fa sempre piacere alla fine, dai.
2: Ma veramente? Allora mi dicono i nostri autori, Ciccio Bozzi in persona scrive che Tullio De Piscopo scrisse Andamento lento sulla Pontina.
1: Non ci posso credere.
2: Fu ispirato dalla
1: Pontina. Non è una battuta.
2: Per chi non è di Roma, la Pontina è la squadra che collega la strada che collega la Roma al mare.
1: Ed è spesso in bella trafficata.
2: Trafficata. Lì andrebbe a fare. Lì ci vorrebbero quattro corsie a destra e quattro corsie a sinistra. Non la faranno mai. Chissà, ma da chi dipende? Dalla regione? Dipende dalla regione, sicuramente sarà.
1: Sì,
2: la regione.
1: Sì, lì è la regione.
2: Allora, ragazzi, ci siamo. Parliamo del Santo Padre.
1: Ha fatto una cosa particolare.
2: E si è scagliato contro l'intelligenza artificiale. Sì, vedete. Sì. Mentre la firma,
1: dobbiamo essere più umani. Non perdiamo la nostra umanità.
2: E chissà perché.
1: All'intelligenza artificiale. Chissà perché se ne. Vabbè, c'è magari i suoi motivi.
2: Che dici?
1: Io direi di sentire.
2: Che dite? Sentiamo?
1: Sentiamo. Sì.
2: Ma.
1: E magari se non c'è lui ci sarà il camerlengo.
2: Sì. Ormai parla solo lui.
1: Il Papa parla. Non ci parla.
2: Allora,
1: più.
2: Metto una canzone, durante la canzone.
1: Proviamo a contattare.
2: Vediamo, poi chiamiamo.
1: Okay.
2: Allora
1: ci
2: metto Casey in Sunshine Band, ti va bene?
1: Sì, benissimo.
2: Quale vuoi? Please don't go. Shake your booty o I'm your boogeyman?
1: Io dico please don't go, dai. Please don't go. Mitica, please don't go.
2: Quella
1: che
2: lenta vuoi?
1: No.
2: Vabbè, vai.
1: Perché è lenta, please don't go.
5: È lenta, sì.
1: Ah, questa è quella lenta.
2: Questa è quella lenta.
1: Però.
2: You made it, you want it to. Madonna, scusa se la interrompo.
1: Sì. Che cosa ci devi raccontare?
2: No, niente.
1: Non lo so.
2: Erano i lenti questi.
1: Erano i lenti. Quanti?
2: Era la prima che si metteva dei lenti, dopo esserci scatenati. Quando partiva questa. Ecco, partiva così.
1: E tu ti fiondavi.
2: No, prima tutti andavano in bagno, tovaglioni di carta e si asciugavano le celle. Perché dovevano stringere, dovevano ballare
1: certo.
2: Tutti sudati, allora tutti a tamponarsi. Tutti a tamponarsi
1: questa. E poi si chiedeva.
2: E poi si ballava e si chiedeva balli.
1: A quella che ti piaceva,
2: che
1: no?
2: Ti piaceva che balli, si cominciava e allora. Ricordi?
1: Bei ricordi.
2: Sì.
1: Peccato che non li fanno più i lenti.
2: Peccato. Veramente peccato.
1: Ci stavano i lenti.
2: Grande il nostro Camilli.
1: Perché?
2: E lui lo sa.
1: Perché sta ballando un lento Camilli.

0: Please don't go, rifatta poi da Fiorello col titolo di sì o no, ma vediamo se abbiamo il sì, c'è. C'è. È lui, c'è. Mi sembra di aver sentito la voce del camerlengo. Sì. Queste sono le donne pie. Che
1: ecco. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno camerlengo. Buongiorno camerlengo. Allora, camerlengo.
1: Siamo su tutte le pagine di giornali, sono
0: sì.
1: contento di questa.
0: La prima pagina dell'Osservatorio Romano, ma anche, che era molto bellissima.
1: Ci mettono loro.
0: Beh, certo, c'è
1: ragione.
0: Che
1: ci mette a Corriere dei Piccoli.
0: Sì, in effetti non avrebbe senso. Allora, noi ci chiedevamo perché, come mai il Papa ha deciso di fare questa enciclica contro
1: l'intelligenza. Ma tu sai come Papa?
0: No, com'è? Com'è? Ce lo dica lei che lo conosce, lo frequenta.
1: Paga lui, quando paga lui?
0: Paga?
1: Paga lui.
0: Paga lui.
1: Paga lui.
0: Ah, perché lui?
1: Esattamente.
0: Paga. Sì, perché lui cosa
1: ha
0: fa?
1: Ha deciso di scrivere l'enciclica contro la iaie.
0: Contro la iaia?
1: La
0: iaie. La iaie.
1: La iaie.
0: Iaie. Ragazzi, scusate, io non capisco.
1: La iaie, non capisco.
0: La iaie.
1: L'italiano figura capisce la iaie.
0: Dai.
1: Intelligenza artificiale.
0: Ah, lei iai, lei iai, lei iai in americano.
1: Perché lui di notte noi scrolliamo col telefonino per vedere cosa succede nel mondo.
0: Bravi, vabbè, giusto.
1: Allora a un certo punto ci siamo imbattuti in un video fatto con intelligenza artificiale in cui il Papa fa a botte con Chuck Norris.
0: Sì, e beh, con intelligenza artificiale si possono fare anche queste cose.
1: Allora Papa, quando ha visto questo, che lui tirava calcio a Chuck Norris con tonica bianca.
0: E Kung Fu fanno, sì.
1: Fanno Kung Fu, ha detto basta.
0: Sì.
1: Ha detto basta, questa cosa deve finire, faccio un'enciclica.
0: Ma in che senso, scusa, come in che senso faccio un'enciclica?
1: Ah, lui è fatto così, Papà. Ogni volta che non gli piace una cosa, lui fa enciclica.
0: Ogni volta, qualsiasi cosa.
1: Sì,
0: ma...
1: fa così.
0: Tipo?
1: Ad esempio, tu sai che ne ha una in programma, adesso non gli piace una cosa, ne fa una quando la merendina rimane incastrata nelle macchinette automatiche.
0: Addirittura, cioè lui è talmente nervosito, ha fatto già pronta l'encyclica.
1: Ma ce n'è anche 8 encycliche pronte, gioco santo padre, lei non deve esagerare con questa cosa.
0: Sì, perché
1: lui mi dice sempre, io sono santo padre.
0: Lui va bene, bravo, sì.
1: Lo so, non è che imito, ci sto tutto il giorno.
0: Certo, tutto il giorno.
1: Ma sai che ne fa una adesso contro chi parla in telefono? In un treno ad esempio.
0: Ah sì, addirittura
1: incicca su quello o contro la panna nella carbonara.
0: Quello sì, ci potrebbe, ci sta.
1: Ne sta preparando una contro il dentifricio, che se non gli metti il tappo si secca tutto.
0: Ma addirittura l'enciclica per una cosa così.
1: Ma la migliore enciclica che fa è quella sulla legge di Murphy.
0: Sì, sentiamo.
1: Che quando vai in autostrada con la Papa Mobile, la corsia dove ci sta il Papa è sempre quella più lenta.
0: Sì, ma questo succede a tutti, e tutti qui annuiscono, camerlengo. Questa enciclica avrà molto successo, può essere, sì.
1: Ad esempio. Fatto ieri io.
0: Come, scusi?
1: Sai che ho fatto ieri io.
0: Sì, ma non stai a arrabbiare perché si fa fatica.
1: Non è mica difficile. Sai cosa ho fatto ieri io?
0: Adesso si
1: capisce. Complimento, predicato, verbo, quello è.
0: Cosa ha fatto ieri?
1: Ho buttato un vasetto di yogurt nel secco.
0: Sì.
1: Senza sciacquarlo.
0: Aia, certo, non si
1: e niente, Papa ha fatto in ciclica.
0: Come su quello? Vabbè, senta, cambiamo
1: domani
0: argomento.
1: Domani la vedi su tutti i giornali.
0: Sì, sì, no, va bene, l'aspettiamo.
1: Il nostro signore sciacquava sempre yogurt quando vuoi.
0: Ma lo yogurt c'era ai tempi. Vabbè, senta, lasciamo sta storia dell'incicla. È venuto un ateo da voi a trovarvi.
1: Sì.
0: Abbiamo letto, questo abbiamo esperto di intelligenza. È un esperto di intelligenza artificiale, E?
1: Ma sa come si chiamava l'ateo?
0: Come si chiamava?
1: Christopher!
0: certo, sì, se no.
1: È come se un cardinale si chiamasse Belzebù.
0: Sì, certo, c'ha ragione. Vabbè,
1: su questa vi saluto, devo andare a sciacquare gli yogurt.
0: Ecco, bravo, oh,

0: Chi erano questi? Signori pinguini tattici nucleari.
1: Sì.
0: Incredibile. Allora, notizia di palinsesto televisivo.
1: Sì.
0: Scusate, mi sono spostato. No, Mediaset non spegne la TV d'estate. Pensate a questa notizia, ragazzi. Jerry Scotti va in onda non stop. La ruota della fortuna andrà in onda a luglio-agosto.
1: Tutto l'estate, non si fermano mai.
0: Luglio-agosto, Samira, c'è scritto denuncia Canale 5 per sequestro di persone.
1: Beh, c'è ragione.
0: Ma mandateli in vacanza. Mandateli in vacanza, proprio ragazzi.
1: Povera
0: ruota.
1: Povera ruota.
0: Quanti chilometri ci avrà quella ruota?
1: Sì, è da cambiare.
0: Mamma mia.
1: Da oliare perlomeno.
0: E quindi, conoscendo i miei polli, che fanno? Faranno durare pure i pacchi fino a luglio-agosto o cambiano? C'è la catena, no?
1: C'è reazione a catena, sì.
0: Ma nello stesso orario, no?
1: Reazione a catena ha posto l'eredità. Ah. Quindi i pacchi potrebbero rimanere.
0: E a posto... Cosa c'è a posto dei pacchi, ragazzi? L'eredità.
1: No. L'eredità si sposta al posto dei pacchi.
0: Che bello. È bello, cambiano, cambiano gli addendi, si diceva a scuola, ma il risultato non cambia. Cioè, questo lo metto da qua, questo lo sposto da qua.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, si parla ancora della Ferrari Luce.
1: Sì, sta a fare un po' di polemica.
0: Un po' di polemica, soprattutto all'ultima dichiarazione di Luca Cordero di Montezemolo. Luca Cordero ha detto: si rasenta la distruzione del mito. Io sono d'accordo, se ti compri la Ferrari non te la puoi comprare elettrica. Anche il nostro Ali Brandi, perché Ali Brandi è ricco di famiglia, quindi non è che sono soldi che dà la RAI. Lui alla RAI lavora gratuitamente, ha ordinato la Ferrari Luce. Pretesi, cioè, con quello che spendo mi dovete cambiare il nome. Non vuole Ferrari Luce, lui vuole Ferrari Duce.
2: Vabbè. Già, mi sembra giusto.
1: Dice, lui nega, non è vero, nega.
0: Stai negando per caso?
1: Nega con vigore, con vigore. Nega.
0: Abbiamo qualcosa di Mike? Senti, mi dicono che su Mike.
1: Sì, c'è cosa abbiamo?
0: Un pezzo da Viva Radio 2, ragazzi, programma storico radiofonico.
1: Sì, tu lo imitavi tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, non solo lo imitavo, ma c'era lui davvero.
1: Ah, una volta venne anche lui?
0: Non che una volta, tutti
1: una
0: i
1: volta.
0: Giorni lo chiamavamo, tutti i giorni a sorpresa. E la cosa era bella, io facevo pronto e lui faceva sì, chi è? E io facevo sono Fiorello da Radio 2. E allora? Questa è la sua risposta. Sentiamo cosa ci propongo.
1: Sentiamo,
0: io non so
1: sentiamo.
0: Cosa ci propongo da Viva Radio 2. Prego. Ah, è la TV.
1: Vedi, quando venne.
3: Se mi avete rotto le balle, forza. Volete sedervi?
0: Mike! Grande Mike, onore a te.
3: Ti voglio vedere se a Sanremo a Pippo Baudo glielo fanno un applauso così.
0: Oh, Mike, ti invito a casa mia stasera, vieni?
4: Sì, cosa si mangia? Allora, forza, a chi tocca? Adesso c'è. Allora, lo sai, come noi facevamo il varietà una volta, mi ricordo quella volta che presi le Kessler e le portai in Camporella.
5: Dai, io non so niente, sono arrivato qua, mi hai buttato nella mischia qua.
0: Basta che ti giri guardando lì e puoi fare quello che vuoi.
5: Va. A Striscia la Notizia mi distruggeranno.
0: Traduci, Mike.
5: Non ho capito.
0: Io sono fiero di essere tuo amico.
5: Benvenuti alla 58esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Vai, no! Siamo arrivati a Radio 2 Minuti, che dici? Signori, grandi Mike.
1: Stavano i tempi comici involontari meravigliosi, no lui?
0: Qui non si è capito bene, ma stavamo facendo una gag in cui io ero dietro le quinte, facevo la sua voce e lui faceva il lip sync mio.
1: Ah, ok, no, non si è capito. Adesso si è capito, sì, stupendo.
0: Tra l'altro poi venne davvero a casa mia.
1: Ah, sì?
0: Cioè, una sera lo portai a casa mia senza dire niente a Susanna. Che avevamo fatto questa roba qua, eravamo in smoking.
1: Sì.
0: Certo, tutto, finiamo, andiamo a casa.
1: Direte a casa.
0: Niente, apro la porta, suono perché non avevo manco le chiavi. Susanna apre e trova me e Mike Buongiorno in smoking.
1: Diceva che state bene.
0: Io guarda, non mi ricordo se ci fossero i cellulari o no, però io avevo una Olympus, si può dire, piccolina.
1: Sì.
0: Facevo sempre foto con questa Olympus e lo fotografai in tutti i posti della mia casa. C'ho le foto dove Mike sul divano. Mike sul mio letto,
1: bellissimo.
0: Mike in cucina, ovunque.
1: Bellissimo.
0: Perché dici, voglio che Mike sia in tutta la casa. E la cosa stupenda che lui quando venne a casa mia e disse, ma vieni a mangiare a casa mia, lui mi disse, ma Sei sicuro? Ha detto, ma sì, ma io sono al De Russi, perché lui alloggiava nel miglior hotel di Roma.
1: Certo.
0: E disse, io mi perdo la cena del De Russi per venire a casa tua. E a un certo punto Susanna fece qualcosa con quello che aveva in casa,
1: certo.
0: e fece una pasta al pomodoro e avevamo un ciocco di mozzarella così.
1: Sì.
0: Lui, i tempi furono questi, sì. Guarda, mangiò la pasta, sì. Finì la pasta, disse, molto buona, sì. Finì la mozzarella,
1: sì.
0: Tovagliolo, prese il tovagliolo, fece così, guarda.
1: Sì.
0: Bene, mi chiamate un taxi.
1: Che bella, lui era senza filtri, era così.
0: Il tempo comico, non volle stare un secondo di più a casa. Evviva Mike, buongiorno, evviva, evviva. Evviva Mike, evviva Mike. Sempre nei nostri
1: cuori. Ho sentito anche la battuta delle Kessler, che non era male, la battuta del Kessler,
0: sì,
1: la camporella.
0: Sì, ma quella battuta delle Kessler sì. Era ancora più?
1: C'ha avuto degli strascichi?
0: No, quella nacque in radio.
1: Nacque
0: e lui si arrabbiò molto.
1: Si arrabbiò?
0: Si arrabbiò molto.
1: Perché?
0: Perché io dissi in radio, dissi facendo Mike, dissi questa cosa qua, pensate le gemelle Kessler, le andai a prendere io alla stazione di Milano, le caricai, dissi una 600 multipla, e passammo dall'idroscalo, le feci scendere e dissi sta roba e me le feci. e lì
1: vabbè, risate
0: così. Quando finì la trasmissione lui mi chiamò arrabbiatissimo e mi ha detto, non puoi dire queste cose, tu hai detto una cosa gravissima. E lui giustamente, la Daniela ci rimane male, ma non si dice, ma che vuol dire, mi sono fatto le Kessler, urlava. E io dicevo, ma è che uno scherzo, ma dai, scusami. E poi io dico questa cosa, dico, scusa, ma però Mike, dai, ma chi vuoi che ci creda una cosa così? Pausa. Mike? E fa, perché?
1: Che meraviglia.
0: Perché? L'orgoglio maschile, chi vuoi che ci creda, lui disse, perché?
1: Aveva prevalso sulla trabbiatura.
0: Va bene. Allora, abbiamo il nostro Bruno Vespa, chissà chi intervista oggi nei suoi 5 secondi. Vediamo. Buongiorno e benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo ospite Buddha. Signor Buddha, è pronto per la prova costume?
1: No, ormai fa sto verso.
0: Ma come gli vengono?
1: Vabbè, meno male che Buddha è ironico.
0: Ma come gli vengono, ragazzi? Come gli vengono? Allora... questa mattina, se tu ti ricordi, abbiamo lanciato delle dediche alla telefono, che è la versione. Come si usava una volta? Abbiamo lanciate. E allora al 3487-300-200 sono arrivate veramente.
1: Le dediche, quelle
0: veramente.
1: Proprio...
0: Allora ve le leggo. Sì. Hanno anche scelto le canzoni, te l'ho segnate. Allora, ciao! Come una volta. Ciao, lo facciamo.
1: Da radio fatta volta. Come.
0: Radio fatta bene.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, allora siamo pronti con il programma di dediche richieste. È arrivata la prima richiesta. Allora, ciao, un grande saluto a Fiorella Biggio per il programma che mi dà la carica per
1: siamo affrontare contenti.
0: La giornata, la canzone che scelgo è Come mai degli 883.
1: Stupenda!
0: Grazie. Continuate così, Marzia da Colle Beato, provincia di Brescia.
1: Salutiamo tutti gli amici di Brescia.
0: All'alba nella via. Vedi la dedica, che bella.
1: Casa
0: insieme. Volevo ricordare che queste dediche sono stati avvisati che saranno sarebbero stati citati.
1: Certo, così se la godono, avvertono.
0: Così registrano.
1: Si registrava, ti ricordo.
0: Di vederti ancora qui. Se volete potete anche cantare.

0: eccolo lì, un'altra dedica. Vorrei dedicare, questa è bella, sì. Vorrei dedicare a mia mamma Paola Can't Take My Eyes Off Of You dei Boys Store Gang, per dirle che le voglio un mondo di bene, che ci vediamo domani pomeriggio perché lavoro fino a tardi. Serena,
1: che
0: hai
1: carina.
0: Capito?
1: E salutiamo tutte le mamme in ascolto.
0: Sì.

0: bellissimo.
1: Stupendo, stupendo. Ma il
0: Woody lo perché... sai, con questo pezzo qui, quando c'è quelli allora, tutte le omosessualità represse escono.
1: Certo, perché ci sta.
0: Escono lì in quel punto. Proprio. Non so se se vi ricordate il film In Out, era con un altro pezzo, però
1: qual è che il pezzo? Sì,
0: Gloria Gaynor credo fosse. Lolli, sì. Tu che sei un esperto, qual era? era Gloria Gaynor? E partiva, qual era di Gloria Gaynor? Qual era?
1: I Will Survive Remix.
0: I Will Survive, partiva anche lì le omosessualità represse.
1: Quelle, doveva resistere.
0: Quelle partono. Pensa che una volta Lolli gli è uscita l'eterosessualità. Gli è uscita, Non mi ricordo con quale pezzo fosse. Con quale pezzo, te lo ricordi?
1: È uno suo!
0: Ha risposto nell'interfono, era un mio pezzo. Va bene, ragazzi, parliamo di cose strane.
1: Strane, sì. Sì, questa è strana. Questa è strana, veramente.
0: Ci sono due cose strane.
1: Due addirittura.
0: Una è salsiccia e bistecca con localizzatore. Vai, già, no, solo questa vale il prezzo del biglietto. Perché ci sono l'ultima trovata anti-taccheggiatore in supermercati in Inghilterra. Che in supermercati c'è gente che si ruba il rossetto, gente che si ruba la salsiccia.
1: La salsiccia e la bistecca.
0: Allora hanno messo
1: il localizzatore nella bistecca.
0: L'antitaccheggio!
1: Ah, l'antitaccheggio,
0: come,
1: sì.
0: Come nei vestiti.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, quello
0: però
1: che suona.
0: Questa cosa qua. Nasce in Italia, pensate, l'hanno inventata ad Ariccia.
1: Ah, Ariccia, la famosa.
0: Esatto, dove c'è la porchetta, c'è l'app, hanno inventato un software sviluppato appunto da Ariccia, dove hanno inventato l'app Trova la mia porchetta. Beh, ma ragazzi, ma è incredibile.
1: Il genio italiano.
0: Il genio. Ma non è uscito più niente di politica, niente.
1: Ho anche riparato la campanella, quindi.
0: Di politica c'è niente, vediamo.
1: Vediamo. Agenzia.
0: Vediamo un po'. È sempre la Schlein che parla, perché a Mantova, pensate, a Mantova, il sindaco del centro-sinistra ha vinto con quasi il 70%.
1: Quindi,
0: la Schlein ci hai fatto fare una brutta figura.
1: Beh, certo.
0: Come si fa?
1: Certo, sì.
0: C'è uno di sinistra che vince col 70%.
1: No, non si fa. Allora non ha capito niente.
0: Non ha capito niente come si fa.
1: No.
0: È bello perdere, è bello, capito?
1: Ma
0: essere
1: sì.
0: Un po', poi maciati, un po' perdenti. Sì. Un po'
1: non finti, è facile poi,
0: un
1: sembra.
0: Un po' finti poveri, capisci? Un po'. Un po' con la remoscia.
1: Allora che c'entra con quelli che perdono la remoscia?
0: C'entra. Te lo dico io che c'entra. Allora, abbiamo finito.
1: No, che peccato.
0: Cioè, ma è possibile che sto programma finisce quando io comincio a divertirmi?
1: C'era questo.
0: Cioè, dovevo commentare sta cosa,
1: sì,
0: che
1: dai.
0: Cioè che a Las Vegas hanno fatto si visto che si parla di doping,
1: sì.
0: E quello è dopato a un certo punto
1: è vietato il doping,
0: è vietato.
1: Invece...
0: a un certo punto sai che c'è Tana libera tutti,
1: sì.
0: Fanno le Olimpiadi di Las Vegas dove il doping è legale.
1: Esatto. Dai, guarda che c'è è una cosa,
0: allora le discipline dei dopati sono,
1: sì, sì.
0: Salto in lunghissimo. Pensa che il primo che ha fatto il saltatore hanno visto quando ha spiccato il volo, sì. Ma non l'hanno più visto arrivare.
1: Atterrare.
0: Poi c'è 500 km siepi.
1: 500 km.
0: Non si ferma più. Poi c'è il lancio dell'incudine. E poi abbiamo i 100. Hanno lasciato solo i 100 metri piani. La gara quella noi dei 100 metri.
1: Sì.
0: Sai che il record è 9,8 qualcosa.
1: No, sì.
0: Invece questi. Abbiamo l'audio della gara dei 100 metri piani. Sentiamo.
1: In effetti,
0: due secondi, altro che Nandrolone qua, che si sono presi. Vabbè, chiudiamo, ragazzi.
1: Appuntamento
0: a domani, sempre alle 13:45 per quanto riguarda la radio, per quanto riguarda la TV, invece.
1: Come parli bene?
0: 7:10 la mattina su Rai 2.
1: Se vorrete essere ancora con noi saremo qui a cercare di intrattenervi e di rendervi la giornata più piacevole, divertente, simpatica e leggera.
0: Giornale radio a cura delle frequenze di Rai Radio 2. Vogliamo chiudere? Vogliamo,
1: sì, chiudiamo così.
0: Non so, fare i necrologi a sto punto. Facciamo i necrologi.
1: No, metti una canzone allegra.
0: Ma
1: cosa...
0: sì, dai, no, te la canto io, sì. Una canzone.
1: Addirittura.
0: Anzi, non c'ho voglia.
1: Senti il pubblico deluso.
0: No, metto.
1: No.
0: Mi avete convinto. Allora, visto che abbiamo fatto Can't Take My Eyes Off of You, ti faccio una versione lurida? Cioè molto
1: che vuol dire lurida?
0: Con la voce un po', capito, da ubriaco,
1: da fumatore.
0: Senti You're just so good to be true. Can't take my eyes off of you.
2: You'll be like having to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.

0: ora sì che possiamo salutare.
1: Scusate ragazzi, altro che omosessualità represse qua. Qui è uscito di tutto,
2: di tutto,
1: è uscito di Dogoglio Goglio qua. A domani, ciao!

0: 5x1000. Destina il tuo 5x1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5x1000.aism.it.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
1: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
0: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
1: E infatti ecco, lo faremo insieme.
0: Io e te da soli?
1: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
0: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio

0: 14:37 minuti, buon pomeriggio a tutti. Manila Nazzaro, Giulian Borghesan, comincia Radio 2 Music Room in questo martedì 31 di agosto.
1: Bene.
0: Quello, è quello.
1: Grazie
0: è
1: a tutti,
0: quello.
1: Ci sentiamo
0: ma
1: domani.
0: No,
1: ma noi abbiamo il dono della sintesi, perché alla radio serve la sintesi, bisogna essere veloci. Noi abbiamo quel dono lì,
0: detto,
1: almeno cerchiamo di metterlo in atto.
0: Ho detto 31 agosto, ho detto
1: appunto,
0: 31 agosto.
1: Perché tu hai sintetizzato talmente tanto che è già finita l'estate.
0: No,
1: poi.
0: No, perché siamo nel pieno di questa estate a 52 gradi e mezzo. Buon
1: allora.
0: Pomeriggio a tutti, come state? Stiamo sopravvivendo a questo caldo? Sì, dai che ce la facciamo, dai.
1: Finito?
0: Sì, perché sto soffrendo, io soffro col caldo.
1: Ma
0: così,
1: non si può fare così. C'è tanta musica, ci sono tante notizie, c'è un sacco di roba. C'è Madonna che torna a trovarci, c'è Vasco, ci sono i Cardigans, nonostante il clima, vengono anche loro. C'è Gwen Stefani. Insomma, c'è un sacco di tanta buona musica.
0: Sì. Allora,
1: capito?
0: Parleremo anche noi di sport, di nazionale, di giovani, ma soprattutto cominceremo raccontandovi dei nuovi matrimoni low cost che si possono celebrare all'IKEA, l'ho detto.
1: È vero.
0: È subito in partenza.
1: Vero. Già montati,
0: pensa un po', incredibile.
1: E poi anche tanta altra roba, insomma, tutto questo, perché c'è gente anche oltre confine che si chiede, ma come fate? Quando?
0: È la prossima, ora e 20 minuti. Eccoli qui.
2: Radio 2 Music Room.

0: Amore, la canzone di Elisa qui su Radio 2. Dardust ci ha messo le mani e si sente. 14:42 minuti. Buongiorno a tout le monde. Comment ça va?
1: Bien, très bien.
0: Poi c'ho Moquette, Macron,
1: baguette.
0: Bravo. E lì finisce il mio francese.
1: Il mio francese.
0: Voilà.
1: Ok. Mm. Invece no, andiamo un attimo in Svezia.
0: Perché?
1: Perché lì c'è, allora diciamo, l'IKEA non è una pubblicità, ma è una trovata pubblicitaria, mica da stupidi, quello che ha fatto questa famosa azienda di montaggio, smontaggio, fai da te, che poi non è vero che fai da te, perché io da me insieme a altre 20 persone per montare un mobile. Cioè, perché è una cosa impossibile, non
0: ci
1: è così
0: una laurea,
1: semplice.
0: Guarda che ci vuole una laurea, appunto. Una laurea seria, e poi ti fanno una fatica incredibile perché le viti sono piccolissime e i calli sulle mani, non so se hai mai fatto caso.
1: Ma che scherzi,
0: poi monti il divano che dura qualche mese, sempre se sei delicato quando ti guardi i film, perché se fai della roba finisce lì il divano.
1: Non c'entra niente, però a proposito di montaggi, anzi siete bravi a fare i montaggi fa da te a casa, magari una domanda che possiamo porvi al 348 7300.
0: Come la fai sta domanda?
1: Siete
0: come
1: bravi.
0: È brutto.
1: Siete bravi montatori?
0: No!
1: Siete veramente pessimo.
0: Io me ne vado,
1: allora,
0: grazie.
1: Invece, la mia amica, che voglio salutare, si chiama Angela, ha avuto un ingegno incredibile. Non so se è capitato anche a voi di acquistare questi divani che pubblicizzano tantissimo sui social, che sono sottovuoto. Ma in pratica questi divani ti arrivano, che sono, ne so, grossi più o meno quanto una sedia. Poi tu li togli dal sottovuoto, buchi questa busta e diventa un divano a quattro posti, cioè dei divani enormi. È arrivato questo divano, questa divano che sembrava una poltroncina microscopica,
0: e invece...
1: lei non credeva, ha detto che è una truffa. Quindi siccome la devo portare in un'altra casa, ha detto no, però non posso, devo capire com'è. Ha fatto un buco in questa busta, questo divano si è aperto, è diventato enorme, un mini appartamento. E la storia la storia tristissima è che è rimasto in quella casa e che non riesce più a trasportarlo in un altro appartamento.
0: Sai che hanno fatto anche tipo i piccoli yacht gonfiabili,
1: Sì,
0: fanno un sacco di cose. Ma torniamo.
1: Come siete messi a gonfiabili? Ecco, altre quattro.
0: Ecco, posto un'altra domanda. Allora, torniamo dagli svedesi, perché tutto questo per dimenticarsi lo stress dell'organizzazione del matrimonio, anche il costo, eccetera.
1: Sì.
0: Quindi per non estenuarsi con i preparativi, ci pensano loro con tanto anche di pranzo.
1: Come no?
0: O di cena.
1: Le famose
0: matrimonio.
1: Polpette, quelle che sono il polpette di non so cosa, chiamato
0: col trucciolato sono fatte quelle.
1: Ma come siete messi a polpette? Raccontateci.
0: Esatto.
1: Quelle sono
0: comunque
1: brave.
0: Ragazzi, c'è l'ufficiale civile che ha il compito di officiare la cerimonia.
1: Va bene, lo raccontiamo tra
0: però
1: poco,
0: sono in Svezia al momento.
1: Sì, lo raccontiamo tra pochissimo.

0: Starboy, The Weeknd, lui dal Canada, loro che hanno collaborato dalla Francia, i Daft Punk.
1: Sì.
0: Però questa era 10 anni fa.
1: 2016.
0: Non avevano ancora il casco, loro avevano il caschetto quello da bicicletta. Poi, sì, perché erano giovani, poi insomma hanno fatto sto pezzo che in quell'anno da Billboard si è classificato al 4º posto come il miglior singolo dell'intero anno solare.
1: È sicuramente bello. uno dei brani più belli di questo, di questo cantautore. Allora, parlavamo di questi matrimoni low cost, adesso entriamo nei dettagli perché chiaramente ci sarà una fila anche solo per una questione social. Tutto questo sarà possibile dal prossimo 27 giugno, chiaramente nei punti vendita IKEA lì in, nel paese, appunto.
0: Dille città.
1: Allora, Svezia, allora sì. Sono Malmo, ok, sì, ci siamo, okay. La capitale.
0: Sì.
1: Poi c'è Linköping, sì. Poi c'è Jönköping,
0: sì. Che è vicino a
1: Jönköping. Poi c'è Uddevalla, sì. E Karistad, ecco, okay. Che è una, sì. Che è un anti, cioè un antidolorifico anche. Allora, 15 coppie per punto vendita, ma la cosa bella è che appunto dicevamo ci sarà un vero e proprio un ufficiale civile, quindi sarà un matrimonio regolare.
0: No, 15 coppie in tutto.
1: In tutto,
0: tre per ogni
1: punto vendita.
0: Sì.
1: 1, 2, 3, 4, 5, sì. 3 per ogni punto vendita. Scusa, la matematica non è un'opinione.
0: Va bene.
1: Ci sarà anche questo menù leggero e sì. Anche un regalo alla fine per gli sposi. Quale sarà questo regalo?
0: Il set per il tuo bricolage.
1: Carine,
0: cioè ti danno
1: carini.
0: Cacciaviti e cose varie. Vabbè, comunque insomma, questa qua è una roba.
1: Sì.
0: Mentre per quanto riguarda sempre i matrimoni, c'è il micro wedding. Praticamente non va più di moda sposarsi con 100, 150 ospiti, non, gente che non conosci, che viene lì solo a mangiare.
1: È antico sposarsi.
0: È antico.
1: Sì.
0: Tra l'altro gente che non ti porta manco il regalo, vengono a mangiare e poi se ne vanno.
1: Dillo ai miei amici del Sud Italia che è antico.
0: E quindi a questo punto i matrimoni giusti devono essere 30-50 invitati, però tutto questo cambia a seconda delle zone dell'Italia.
1: Appunto.
0: Nord, perché... centro, sud. Al centro devo dire che tipo Firenze c'è una tendenza al 50% tanti invitati, al 50% pochi invitati.
1: Signora mia, io ho soltanto 30 amici di vicinato, se parliamo della Puglia, quindi diciamo che per noi del sud Italia 30 persone siamo un po' risicati.
0: 30 l'aperitivo, iniziale.
1: Sera prima. È chiaro, però la nuova tendenza è proprio quella, invitare pochissime persone, fregandosene di quelle che ci rimangono male. Oh, e così va la tendenza ed è giusto anche seguirla, se ne avete voglia, ovviamente.
0: Vostro matrimonio in quanti eravate? Cioè, parte...
1: C'eri anche tu, parte comunque.
0: Parlo agli ascoltatori.
1: Il mio matrimonio c'eri pure tu.
0: Io ho sbagliato anche matrimonio.

0: Ragazzi, qui
1: che bella, ragazzi.
0: Sono loro. Another one bites of the dust. Another one bites the dust. E questa è, cioè.
1: Signori, allora, che capolavoro!
0: Allora, mi hanno già rimproverato con le capitali della Svezia.
1: Vabbè,
0: cioè, le capitali,
1: cinese,
0: senso,
1: un paio, scusa.
0: Capito? Mica è colpa mia. Se, cioè, comunque, bravissima la nostra ascoltatrice. Che,
1: brava.
0: Ma bravissima.
1: Falla sentire. Okay, al volo.
0: Al volo.
1: Vabbè, senza attimo. Collegare, mettiamoli là.
0: Un attimo, andiamo a trovare. Aspetta.
1: Ecco, dai.
2: Allora, la pronuncia sì. È Malmö, Malmö, non è la capitale, quella è Stoccolma.
0: Ok.
2: Linköping, Jönköping, e poi Karlstad rimane più o meno così. Sì.
0: Ah, beh, già, non è facile, è Svezia comunque, ecco, è Svezia, scusa.
1: Sempre Svezia, non si sono mosse da lì.
0: Sì, infatti.
1: Allora, stavamo parlando del micro wedding, cioè il fatto di svenire proprio il numero di invitati al matrimonio, eccetera. Quindi Milano si distingue come la capitale indiscussa del micro wedding, con quasi la metà delle coppie che sceglie meno di 30 invitati.
0: Sì.
1: Mentre Torino predilige la lista da 50 persone, Napoli difende la tradizione,
0: certo,
1: come dicevi tu, un po' tutto il sud
0: Italia,
1: dell'Italia,
0: diciamo, sì.
1: Firenze, quindi centro Italia, è un po' divisa. 50%.
0: Ok, ok, ok. Allora, molto interessante il messaggio che ci è arrivato dalla nostra ascoltatrice Eliana, che ci scrive che il trend dei matrimoni è anche personalizzazione, giustissimo. Qui entrano in gioco quindi celebranti professionisti, attenzione, che riescono a rendere la cerimonia un momento condiviso con gli ospiti, renderlo chiaramente un ricordo indelebile. Lo racconto, ci dice Eliana, appunto perché è un mio lavoro che è sempre più diffuso, perché organizza ed è al momento tesoriera di Federcelebranti. Quindi è un vero e proprio ruolo, una vera e propria professione questa, no?
1: Allora, io ho cercato, allora, matrimonio civile, ufficiale di stato civile o sindaco, non si paga un vero e proprio compenso per il celebrante, ma si versano diritti comunali e il costo varia dai 400 ai 600 euro a seconda dei giorni. Poi c'è il matrimonio religioso parroco, l'offerta
0: okay,
1: è libera.
0: Okay.
1: Poi rito simbolico, cerimonia laica, celebrante professionista, in questo caso si paga la prestazione di un professionista.
0: Che
1: da 350 possono superare i 1000 euro.
0: Infatti Liana ci scrive, siamo circa 110 su tutto il territorio italiano, sono dei veri professionisti che chiaramente preparati per quel momento lo rendono, oltre a personalizzare, lo rendono unico, lo rendono speciale, ecco, poi chiaramente a seconda anche dei gusti degli sposi, molto interessante.
1: Bello.
0: Sì.
1: Poi magari se parli anche doppia lingua eccetera. Probabilmente il servizio
0: che svedese costato, eventualmente
1: svedese non lo so perché sono in pochissimi a parlare lo svedese, però insomma va bene. E voi che cosa ci dite?
0: Cosa
1: abbiamo chiesto? Perché abbiamo chiesto
0: tante cose. Comunque sì, Stoccolma la capitale della Svezia,
1: è ufficiale,
0: oggi sono stata rimproverata in geografia, ma io questo già lo sapevo.
1: A voglia.
0: Pessima, in lingue
1: cosa chiediamo al 3487 300 200?
0: Non lo so, vi siete sposati? Fate quello che volete.
1: Vabbè, scriveteci quello che volete.
0: Mamma mia, arriva la nuova di Rama, nuovo giudice di X Factor, attenzione, al posto di Achille Lauro. Sì, sì.

0: capito?
1: È la nuova di Rama.
0: Irama!
1: Tanta roba anche il video, bravo Irama.
0: Ma Cabana come Copacabana?
1: Sì, sì, sì.
0: Sarà quello?
1: Sarà quello,
0: no,
1: sarà quello.
0: Dimmi di sì, dammi delle spiegazioni.
1: Oggi mi fate l'interrogazione, oggi sono sotto stress.
0: Spiegami.
1: Allora, Cabana è il singolo del cantautore italiano Irama.
0: Sì, poi, no, virgola.
1: Virgola, aspetta. Virgola. Non c'è scritto. Ecco. Allora, un momento, ok.
0: Sì.
1: Il nuovo singolo racconta il protagonista vive un'attrazione immediata, quasi ipnotica nei confronti di una figura femminile che è osservata tra il fumo di una sigaretta e il movimento di una danza e richiama la sensualità e il mistero.
0: Ok. Allora, adesso ti dico che cos'è la cabana. La cabana è una capanna o piccola struttura coperta tipica delle spiagge tropicali.
1: Hai capito? Irama fa
0: Irama prima di X-Factor fa
1: Irama, capito? Vabbè, ci sta. Bella,
0: va
1: però
0: bene.
1: Bravo,
0: allora,
1: bravo Irama, bravissimo.
0: Non è che dobbiamo sempre dare notizie, cioè noi possiamo anche ricordare che siamo in
1: ma
0: onda.
1: Ma sei tu che mi hai fatto la domanda. Mi hai fatto interrogazione su Irama.
0: Oggi un po' meno Milicarlucci di ieri. Allora, oggi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16, Radio 2 è la vostra radio.
1: Sì.
0: Io non ho mai capito qual è la telecamera, no? Vi spiego, questa? Quella là? Quella là? No, perché c'è Ilenia che saluto, che lei fa dei servizi fotografici, vai.
1: Sì, ma cosa?
0: A posto, fatta al 202, ho fatto una foto.
1: Okay.
0: Quindi noi siamo in onda praticamente sempre, tutta la settimana, lunedì e venerdì, poi sabato e domenica ci sono i nostri Fabrizio e Silvia con Radio 2 Music Room Weekend, bravissimi. Tra l'altro vi ascoltiamo sempre, poi su Rai Play Sound potete andare a riascoltare, insomma,
1: bravo, guarda, bravo con questo recap.
0: Piaciuto?
1: Bravissimo.
0: Poi c'è il 202 del digitale terrestre, c'è Rai Play.
1: Rai Play Sound,
0: c'è la mia nuova macchinetta del caffè che mi hanno regalato.
1: Ma non c'entra niente.
0: Lì non si prende.
1: The Sweet Escape qui su Radio 2.

0: 2007 solo di questo singolo.
1: Capito?
0: Che voglio dire, è tutto dire.
1: 7 milioni di copie sono tantissime, ma voglio dire, io ogni tanto guardo, no, le date 2005, 2006, 2001, 1995, cioè poi cosa è successo? C'è una concentrazione di grandissimi successi globali, no?
0: Erano
1: nell'arco
0: anche
1: di vent'anni.
0: Vero, erano anche altri tempi e c'erano anche altri numeri. Ecco, adesso diventa un po' più complicato anche fare questi numeri.
1: Boh, vabbè, comunque.
0: Ma torniamo a noi, torniamo. Soprattutto a quello che vi abbiamo chiesto dall'inizio, proprio dai tempi che furono. Non abbiamo neanche noi, anche noi ci ricordiamo cosa vi abbiamo chiesto, ma.
1: No, noi in realtà abbiamo fatto tutta una serie di domande in fila, ma qualcuno è stato molto veloce.
0: Bravissimo.
1: Senti,
0: ecco,
1: eccolo. Senti.
0: Eccolo qui.
1: Sì.
0: È un attimo, aspetta, non riesco, eccolo. Ecco.
2: Allora, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, sono un bravo montatore, soprattutto sì. Divani, essendo nel settore da più di 40 anni.
0: Certo.
2: Faccio il tappezziere, quindi li conosco bene.
1: Sì.
2: Divani. Sì, sono sposato.
0: Sì.
2: Sì, sì, sto la capitale della Svezia, Stoccolma,
0: sì,
2: la vista
0: sì.
2: Stupenda.
0: Sì.
2: E poi avete chiesto qualcos'altro, non mi ricordo. Ciao ciao, bacione, Stefano Strigaglia.
0: No,
2: ciao,
0: Stefano,
2: ciao,
0: sei stato bravissimo. Niente, queste sono le mie risate. Abbiamo chiesto se siete dei bravi montatori, se
1: sì.
0: siete sposati e
1: la
0: se
1: capitale la della Svezia
0: è sempre quella. quella era.
1: Vabbè,
0: ecco.
1: Comunque è bello la velocità. Allora, se torniamo per un attimo seri, dobbiamo fare l'in bocca al lupo a Mister Silvio Baldini e ai nostri azzurri, perché si stanno preparando per due amichevoli, il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia. Giocheranno a Creta, tra l'altro, questa seconda partita. Ha annunciato il mister i 24 giocatori,
0: sì.
1: 24 convocati.
0: C'è grande tristezza, però.
1: No, c'è grande bellezza invece,
0: sì,
1: ti spiego perché. Vabbè, al netto del mondiale. Al netto del mondiale, la grande bellezza che abbiamo praticamente una nazionale che è l'Under 21,
0: sì.
1: diventa la prima squadra,
0: sì.
1: sono tutti sotto i 20 anni, massimo 20 anni, quindi una
0: bene,
1: nazionale giovanissima.
0: Bene, ci fa piacere.
1: In porta, tra i convocati, naturalmente Gigio Donnarumma,
0: va bene.
1: Perché Gigione non può assolutamente mancare.
0: C'è anche Francesco Pio Esposito, vero?
1: Certo.
0: Quello che ha mandato il pallone, cioè quello che ha lanciato,
1: sì.
0: cioè, tipo la luna.
1: Allora, ecco, ti spiego, Francesco.
0: Vabbè,
1: Pio,
0: qualche FP veterano
1: ci serve,
0: c'è
1: lui, c'è Camarda, giovanissimo anche lui.
0: Sì.
1: Tra i portieri c'è Daffara o Daffara, credo Daffara, che lui è un ragazzo di 20 anni. Gioca, è della Juventus, ma gioca l'Avellino in prestito.
0: Bene.
1: Quindi posso dirti che finalmente, bravo mister, c'è una squadra giovane da poter costruire e plasmare un po' alla volta.
0: Direi
1: viva
0: anche
1: il talento.
0: coraggioso nell'investire nei giovani, e questo, no. insomma, è il lato positivo.
1: Se no, chi mandavamo? No, no,
0: certo.
1: No, non ce l'ho.

0: Ti voglio bene.
1: C'è Vasco, inizia il Vasco Tour Live 2026.
2: Brava, dove?
1: A Rimini, il 30, il 30 maggio, ci
2: data,
1: siamo.
2: Data?
1: Data zero.
2: Zero, chi c'è?
1: C'è Vasco Rossi.
2: Oggi tanto interrogazioni.
1: Oggi mi sento. Ma soprattutto c'è l'apertura, il DJ set curato da Leonardo Carioti e Barti Colucci. Che cosa ho detto? Sì, Leonardo Carioti, cosa ho detto?
2: Leonardo sbagliato. Carioti, Barti Colucci, Radio 2, grande protagonista,
1: certo, di Radio 2, certo.
2: Uscirà Vasco, dirà bellissimo, abbronzatissimo Carioti e
1: sì,
2: tutti lì a Rimini quanti avrai? 80.000 persone davanti, meno? 50? 49,7?
1: Incredibile.
2: Vabbè, comunque sono tanti.
1: Ragazzi, il capitano.
2: Tanti.
1: Eccezionale. Allora, 15:19 minuti, questa è Radio 2, punto, Radio 2 Music Room. Oggi sono stata in realtà molto incuriosita, ascoltavo in TV questo servizio su questo paese che si trova sul lago di Garda, Lazise.
2: Io andavo in vacanza lì.
1: Ah sì, la conosci?
2: Sì, c'è un campeggio che c'è ancora, bellissimo, ma strutturato tipo resort,
1: sì.
2: Lazise sul lago di Garda, dalla parte della costa del Veronese, diciamo.
1: Ok, posto bellissimo. Infatti, ho visto delle immagini in TV e niente. Il comune, potevo essere tranquillamente io sindaco di questo comune, ha detto no a tutti i brani che offendono il sentimento religioso, la Costituzione, turbare l'ordine pubblico, insomma, la musica contro la morale. Come fai a dire a vietare la musica, cioè quasi vietare tutta la musica moderna in qualche modo?
2: Allora, tra i tanti che hanno risposto a questa cosa c'è il cantautore Alberto Fortis che ha detto: prima di tutto l'arte si muove su linee di totale libertà.
1: Sì,
2: quindi
1: è vero,
2: già il fatto che tu mi vieti qualcosa all'artista, stai sbagliando in pieno, perché c'è la libertà espressiva, libertà di espressione, insomma.
1: Sì.
2: E lui appunto ha detto al Corriere della Sera: io ne sono un abile esempio, no? Perché comunque Alberto Fortis, soprattutto i primi anni, è stato uno di rottura, come
1: però è anche vero che il comune ha deciso insomma di pulire in qualche modo il linguaggio musicale, se possibile, per i giovani.
2: Però quel che è fatto

0: 15:24 minuti. Allora, stavamo sorridendo sulla notizia, al di là poi del comune di Lazise, appunto questa ordinanza, boh, chissà se poi sarà effettiva, del comune di proibire la musica contro la morale in genere, ma in realtà di cose strane immaginarie nel mondo ce ne sono tantissime.
1: Allora, c'è un nostro collega, Randy Williams, famosissimo DJ radiofonico americano, conduttore tra l'altro di un programma notturno molto molto ascoltato, è trasmesso in 200 stazioni in tutti gli States, che essendo anche un viaggiatore seriale e avendo ultimato la mappa dei 193 paesi del mondo riconosciuti dall'ONU, ha detto: adesso che faccio?
0: Mi compro un pezzetto di terra e divento il presidente di questo pezzetto di terra.
1: Deserto della California, si è fatto il suo stato, lo Slow Jamastan.
0: Sì.
1: Slow Jamastan con la J, Slow Jamastan.
0: E si è anche messo tutta una serie di divieti, di cose che a lui per esempio danno fastidio.
1: Sì.
0: Esempio, nel suo stato è vietato indossare le Crocs.
1: Brava.
0: Posso dargli ragione.
1: Certo.
0: È vietato mettere i piedi sul cruscotto della macchina. E posso dargli ragione.
1: Ascoltare la mumble rap.
0: La mumble rap, ok.
1: Mordere i bastoncini di formaggio finale.
0: Ma ci sono un sacco di divieti, ne parliamo tra poco. Scusa, c'è Madonna.
1: Eh?
0: C'è Madonna.
1: Prego, signora, venga.

0: Vanilla?
1: Giuliano,
0: I want to talk about. Salutiamo about Sabrina, Madonna e tutto il cucuzzaro.
1: Esatto.
0: Allora, non abbiamo più tempo.
1: Sì, non abbiamo più tempo. Torniamo dopo il GR perché dobbiamo comunque chiacchierare con voi, perché se foste, perché vogliamo aggiungere un'altra domanda oggi.
0: Sì.
1: Se foste, che ne so, il presidente di uno stato, cosa vietereste?
0: Esatto. E come lo chiamereste questo stato? Adesso andiamo a Saxa-Rubra, lo stato di Saxa-Rubra, GR2. Esatto. Andiamo.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Livio Frittella. All'Assemblea di Confindustria parla il presidente Orsini, che chiede un patto trasversale su energia, crescita delle piccole e medie imprese, innovazione, semplificazioni e nuove risorse per lo sviluppo. L'Europa, dice, rischia la deindustrializzazione. Bruxelles non sa cosa sia la competitività dell'Unione Europea, ma anche del nucleare, ha parlato in chiusura la Premier Meloni. Sentiamo.
7: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali.
6: A causa della presenza di alcune persone che camminano vicino ai binari, da circa 2 ore si registrano rallentamenti sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, in prossimità della stazione di Reggio Emilia. In corso un intervento delle forze dell'ordine, ma per il momento, fa sapere Trenitalia, la legge impone l'obbligo di arresto di tutti i treni. Previste ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità con rallentamenti fino a 60 minuti. A Torino è ancora in terapia intensiva il tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di domenica pomeriggio prima del derby. 2 le inchieste aperte della procura, che sta analizzando centinaia di video anche per capire quale oggetto e lanciato da chi abbia colpito l'uomo al capo.
8: Resta in osservazione nella terapia intensiva delle Molinette Marco Basoccu, grave ma stabile nel decorso dell'intervento neurochirurgico alla testa a cui è stato sottoposto. A colpirlo è stato un oggetto contundente, così recitano i referti medici, e anche gli inquirenti della squadra mobile per ora non si sbilanciano in attesa delle perizie medico-legali. A fratturargli il cranio potrebbe essere stato un lacrimogeno sparato dalla polizia, oppure una bottiglia o un sasso lanciati dai suoi stessi compagni ultra-juventini mentre tentavano di avvicinarsi agli avversari del Toro scontrandosi con le forze dell'ordine. Il questore non commenta le indagini della procura in corso. Rivendica però la gestione della piazza. Attesa per domani l'udienza di convalida degli 8 ultra bianconeri arrestati perché coinvolti nei disordini. La maggior parte appartiene al gruppo dei Viking, lo stesso del tifoso ferito. Sarebbero stati loro a generare mezz'ora di paura. Alcuni baristi hanno assistito alla scena.
9: Noi siamo già abituati alle partite, però una così non l'abbiamo ancora visto. Noi per questione di sicurezza abbiamo tirato giù le serrande.
8: Torino, Manuela Gatti per il GR2.
6: Il caso Carlasco, questa mattina prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio, imputato per diffamazione. Lovati è anche coinvolto, ma non indagato, nell'inchiesta con l'accusa di corruzione all'ex procuratore di Pavia Venditti, che sarebbe stato pagato per archiviare la posizione del nuovo indagato.
10: Arriva in tribunale atteso dalle telecamere come una star Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, questa volta da imputato nel processo per diffamazione ai danni dei legali dello studio Giarda, ex difensori di Alberto Stasi, che Lovati accusò di aver ordito una macchinazione ai danni di Sempio, parole che oggi non smentisce, anzi dice: tornerò a parlare di questo nel processo. Intanto però è la nuova indagine sul delitto di Carlasco a tenere banco. Ieri gli avvocati di Sempio hanno depositato una memoria e 5 consulenze e hanno deciso di non farlo interrogare digitale dai PM, Lovati concorda con la decisione degli ex colleghi. E approva anche l'altra mossa, quella di non presentare una consulenza personologica su Sempio, contraria a quella fatta dai carabinieri del RACIS.
11: Produrre una relazione tecnica personologica era come dare importanza al RACIS, che invece di importanza non è.
10: La controparte, gli avvocati Enrico e Fabio Giarda, rivendicano di aver fatto partire loro gli accertamenti su Sempio quasi 10 anni fa.
12: Mi pare che le indagini attuali non abbiano fatto nient'altro che confermare tutto quello che avevano già detto nel 2016-17.
13: Milano, Simone Gorla, GR2.
6: A Piacenza, avviso di chiusura indagine per l'ex primario di radiologia Emanuele Micheletti, accusato di violenza sessuale su 32 donne, fra dottoresse, tecnici di radiologia e infermiere. Agli atti non solo le denunce delle vittime, ma anche ore e ore di video dalle telecamere nascoste che mostrano abusi reiterati.
14: Le infermiere e le dottoresse di radiologia dell'ospedale di Piacenza tentavano invano di resistere alle violenze sessuali di Emanuele Micheletti. È un quadro devastante di abuso di potere, soggezione, ansia e paura che emerge dall'avviso di fine indagini notificato dalla procura di Piacenza all'ex primario, licenziato dall'ASL un anno fa dopo l'arresto. Le telecamere installate nel suo studio da novembre 2024 documentano decine di abusi in pochi mesi. Il primario, dicono gli atti, costringeva le colleghe a entrare con pretesti di lavoro, persino con la scusa di mostrare le foto del figlio piccolo. In alcune giornate i video certificano più abusi in poche ore ai danni della stessa persona o di colleghe diverse. Alcune delle violenze ricostruite dalla squadra mobile vanno avanti anche per 10 o 15 anni, tutto in un clima di soggezione, approfittando della propria immagine di uomo potente e protetto. L'ordine dei medici di Piacenza, che aveva sospeso Micheletti, ha revocato la misura quando sono venuti meno i domiciliari, precisando in una nota che i provvedimenti verso gli iscritti devono essere per legge collegati a quelli giudiziari. Il medico è nuovamente in servizio in una struttura privata del Piacentino. Giulia Bondi, GR2.
6: Un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici a Alto Pascio, Lucca. Inutili i soccorsi dei colleghi e le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Bologna, che calcola anche i decessi avvenuti durante gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, quelli delle persone che lavorano in nero e quelli fra i non assicurati INAIL, da gennaio a maggio le vittime sono state oltre 500, 349 delle quali durante l'attività lavorativa. Chiudiamo con lo sport. Tennis, oggi sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi, impegnati 4 italiani. Si è appena concluso l'incontro fra Matteo Arnaldi e l'olandese Griekspoor, vittoria dell'azzurro in rimonta per 3-7-1. Fra non molto Elisabetta Cocciaretto affronterà la russa Kornieva, poi Luciano Dardelli si laverà con l'austriaco Hofner e a seguire ci sarà l'esordio nel torneo per Yannick Sinner opposto al francese Tabur. La linea torna a Music Room alla prossima edizione del GR2 alle 19.30.
15: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
16: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
17: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Radio 2 Music Room.

0: Rolling Stones, la canzone suonata, no? Un po' in controtendenza rispetto alle altre produzioni che andavano insomma verso digitale, eccetera. Qui insomma torna la produzione molto molto centrale. Siamo tornati da Saxarubra, siamo in via Asiago, sempre a Roma, 15:40, Radio 2 Music Room, Radio 2, buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Salve, buonasera.
0: Tutto a posto.
1: Abbiamo detto tutte, sì.
0: Di cosa parlavamo?
1: Allora, parlavamo di questo stato immaginario di questo producer, famosissimo DJ radiofonico, che appunto ha preso un pezzamento nel deserto. L'ha insignito come nuovo stato immaginario, ha deciso tutta una serie di divieti. È come se domani io mi prendo questo pezzettino dietro Giulia dove c'è questa console, ci metto una barriera e dico questo è il mio stato, me lo compro, adesso non questo, un pezzamento così, me lo compro e faccio lo stato di Manila.
0: Allora lui l'ha chiamato Slow Jamastan, Slow Jamastan, e tu lo puoi chiamare Manilastan.
1: Certo,
0: Manilastan,
1: certo.
0: $19,000 l'ha pagato. Ci sono già 30 cittadini virtuali iscritti. C'è una burocrazia che è un po' un paradosso, perché è stata lanciata la nuova tessera statale unica che unisce patente di guida a licenza di pesca. Problema che sei in mezzo al deserto arido della California, voglio vederti a pescare.
1: È un genio. E poi anche all'inizio dell'anno lui si è tenuto l'evento nel deserto, chiaramente, Coffee with the Sultan, cioè un caffè in compagnia, come se il caffè col presidente, il caffè con Manila, cioè nel caso, per ospitare centinaia di turisti e leader di altre micronazioni immaginarie, perché dovete sapere che ce ne sono tantissime, c'è un sacco di gente che la mattina si sveglia, compra un pezzamento e diventa quello uno stato immaginario.
0: Allora ce ne sono tante anche nell'immaginazione collettiva, nei film di fantascienza, ma non solo nei film di fantascienza. Quella più antica, ne iniziò a parlare Platone, naturalmente era Atlantide.
1: Sì, è vero.
0: Lo stato di Atlantide. Poi c'è Gradassia, che è una micronazione fondata e governata da Anthony Royal nel ciclo di romanzi Trilogia degli Inframondi. Ed è una nazione puramente finanziaria, immaginaria. Ce ne sono tantissime. Date il nome alla vostra nazione immaginaria.
1: Sì, è vero. Soprattutto che divieto decidereste per questa nazione?
0: Okay.
1: Cioè, voglio dire, abbiamo appena detto che lui ha emesso il divieto di indossare le Crocs.
0: Quello
1: che
0: volete.
1: Il divieto di indossare le ballerine.
0: Esatto. 3487300200 con i calzini. Andiamo.
1: I Collant color carne, anche tipo, no?
0: Che schifo.

0: I vostri messaggi al 348-7300-200. Ci ha scritto in privato il nostro amico Marcello Cirillo, che salutiamo. Certo. Grande artista. Marcello Cirillo dice: la mia nazione la vorrei chiamare chiave di basso, cosa assolutamente vietata, non suonare. Cioè, non si può suonare.
1: È vero.
0: Da fuori. Si può suonare, sì, dentro, lo stato, dentro lo stato.
1: Allora, Bruno ci scrive: non so, sì, se l'avete già detto, no, ma è stato fatto negli anni 60 la Repubblica delle Rose. Io non lo ricordo.
0: Repubblica,
1: vabbè, certo,
0: delle
1: non c'era ancora.
0: No.
1: Certo.
0: Allora, invece ci segnalano, Marco, in Liguria c'è il Principato di Seborga.
1: Ah, sì.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Cioè, praticamente l'attuale sovrana è la principessa Nina. C'è anche la sovrana del Principato di Seborga. Ma dai, cioè, aspetta, devo trovare allora Principato, Principe di Seborga, Principato. Scusate un attimo.
1: Sì, cosa stiamo
0: facendo? No, perché adesso voglio approfondire questa cosa. Allora, Principato di Seborga.
1: No, allora, intanto,
0: eccolo
1: che tu
0: qua.
1: Cerchi.
0: L'ho trovato.
1: Ho trovato anche la Repubblica delle Rose, molto interessante.
0: Okay.
1: Molto interessante.
0: Allora, intanto, questo, provincia di Imperia, conta circa 300 abitanti, è un comune italiano, ma è noto per rivendicare storicamente la propria indipendenza come micronazione.
1: Ecco.
0: Ok.
1: Appunto, quello è il senso.
0: Sovrano, il popolo elegge democraticamente il proprio principe o principessa, la valuta è Luigino, moneta locale. Utilizzata come souvenir nei negozi del borgo, con un valore puramente simbolico. Senta, mi dà un gelato, sono quattro Luigini. Poi il Principato ha la propria bandiera, l'inno ufficiale, targhe automobilistiche non aventi valore legale. Praticamente tu esci da lì con la targa del Principato di Seborga,
1: t'arrestano
0: fisso,
1: ecco.
0: E paghi in Luigini.
1: Esatto. Esatto. La Repubblica delle Rose, che esiste, sì, è stata una micronazione ideata da un ingegnere bolognese nel 1958, sì, è durata poco più di una decina d'anni, costituita da una piattaforma artificiale, pensa un po', di 400 metri quadri, sita sul mare Adriatico, a largo tra Rimini e Bellaria Gea Marina.
0: Ma è l'isola delle Rose?
1: È Repubblica, sì, però perché era una Repubblica, ma è una piattaforma artificiale, una piattaforma, ed era a 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane dell'epoca, ed è esistita più o meno una decina d'anni.
0: Ma che bellezza.
1: C'era, ma grazie per questa segnalazione.
0: Però ragazzi, dico ragazzi, perché noi abbiamo una community,
1: certo,
0: giovane, 348-7300-200, il vostro stato, come nel caso, come lo chiamereste?
1: Certo.
0: La vostra nazione.
1: Bella, mi piace, un'altra domanda, perché no? Intanto Mahmood è liberato. Interstream.
0: Sì, un programma

0: dal mixtape di questo artista misterioso, dove ci sono altri ospiti. Sì. Nel lavoro c'è Calcutta, Io sono un cane, Alberto Angela.
1: Anche lui, è vero, sì. Si è prestato.
0: Bruno Vespa no, non l'hanno preso, però perché aveva 5 secondi.
1: Però
0: questa arriva,
1: eh. Sì, 5 secondi, sì.
0: Mi dà sempre soddisfazione.
1: Sì, no, è vero, mi è arrivata piano.
0: Poi mi chiama secondi. Dopo il programma e dice, sai che era bella.
1: Sì, piano, sono bionda.
0: Va certo, bene, allora, senti.
1: A proposito di stati, sì, immaginari, nostro Vincenzo ci scrive: lo chiamerei lo stato della pagnotta, magna tu che magno anch'io.
0: Ecco.
1: Allora, L'isola delle rose, bellissimo, sì, film di Elio Germano, l'avete attenzionato in 800.
0: Però è un'altra cosa.
1: Che è un'altra cosa,
0: mentre
1: stato.
0: Quello della piattaforma c'era proprio la serie di Netflix.
1: Netflix, okay. Sì.
0: Va bene, esatto. Io vado in sigla,
1: Va bene, okay? Vai.
0: Certo. Momento del siglaiolo, pillole musicali.
1: Allora, purtroppo è morto Sonny Rollins, sassofonista, compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola nello stile hard bop. Aveva 95 anni.
0: Asta musicale a Torino, 4 giugno, 265 lotti, tra cui spiccano fotografie firmate da David Bowie, una chitarra di Slash The Guns Roses, vinile siglato da Rita Franklin e Whitney Houston e una pelle di tamburo appartenuta a Charlie Watts dei Rolling Stones, spazio anche alla musica italiana con rarità legate a Battisti, De André, Rino Gaetano, Mina e Ornella Vanoni.
1: Ma però la Zada Record, il suo Remida, unico album in top 100 nella FIMI da 377 settimane, il singolo Buio davanti, addirittura certificato doppio platino.
2: Radio 2 Music Room.

0: Sì,
1: amore mio. Si è aperta la diatriba. Avete ragione, nel senso che film, Elio Germano, documentario, cioè, è la stessa cosa, chiave di lettura produttiva diversa. E abbiamo messo l'Isola delle Rose.
2: Sì. Comunque oggi sono stata rimproverata in tutto, in cinematografia, in lingue, in geografia, basta. Vado a casa, mi pento e torno.

0: domani.
1: Senti, sai che ci hanno invece segnalato, prima abbiamo parlato di La Zise, vietata la musica contro la morale, come dicevamo, La Zise non è nuova dei divieti, vero. Addirittura anche divieto in alcuni momenti dell'anno di andare in bicicletta lungo il lago.
0: Niente.
1: Ogni tanto si svegliano così, così e gli girano i La Zisi.
0: Va bene, va bene, salutiamo tutto La Zise e provincia ovviamente.
1: Dobbiamo salutare la nostra squadra.
0: Salutiamo Riccardo Bruno, la nostra parte tecnica. Grazie, Rick.
1: Un attore. Sì. Giuseppe Caporale alla visual, altro mio amico.
0: Attore anche lui.
1: Attore anche lui. Sì, Carioti, certo. Quello lì fa il vigile, certo. Con le mani.
0: Grazie, Leo. Grazie a tutta la squadra. Ci ritroviamo domani alle 14.30.
1: 610, ciao.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Goat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare. Con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No, no.
7: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: questo martedì non poteva essere un buon martedì senza l'arrivo di Lil Greg 610, no?
1: Vabbè, dai,
0: troppo,
1: perché poi sembra che ci autoincensiamo.
0: Vabbè, ho detto un buon martedì, non è? Ho detto.
1: Vabbè, lasciamo stare, dai, lasciamo stare. Va bene,
2: sono d'accordo.
1: Va bene.
2: Noi abbiamo Carolina di Domenico, quindi.
1: Beh, soprattutto per quello, certo.
2: È una pista.
1: Sì, sì.
0: Bene, allora iniziamo questa nuova puntata insieme.

0: E torna il nostro osservatorio qui a Lille Greg 610 sul processo di integrazione dei cittadini stranieri che si sono trasferiti qui in Italia da diverso tempo, e a darci la testimonianza di tutto questo, come al solito, ormai non possiamo non interpellare lui, il nostro amico Otto Ziegler. Ciao Otto.
1: Pronto?
0: Ciao!
1: È sempre un vero piacere.
0: Anche per noi, Otto.
2: Sì, tutte le volte che ti rimetti in collegamento con noi ci accorgiamo già dalla pronuncia che il tuo italiano migliora di giorno in giorno.
0: Lui, lo diciamo, è di Francoforte, lavora in Italia da un paio d'anni nel settore dell'edilizia.
1: Sì, sì, però appunto il mio obiettivo principe è quello di integrarmi sempre di più nella vostra bellissima Italia, e quindi anche di cercare di parlare,
2: sì, di migliorare
1: l'italiano.
2: Perfetto. Sì, il tuo vocabolario farlo, lo vuoi migliorare di volta in volta, questo ti fa onore.
1: Ma
2: tra l'altro
1: sono tante cose difficili.
2: Sì. Beh, è una lingua complicata l'italiano. Sì, è vero.
1: Ad esempio, posso fare una domanda? Magari Carolina riesce a darmi una spiegazione?
0: Ci provo, Otto, dimmi pure.
1: Allora, l'altro giorno ero al ristorante e qualcuno per pane ha chiesto una ciabatta.
0: Sì.
1: Ma ciabatta è anche il nome con cui al lavoro noi chiamiamo le prese per le spine.
0: Certo.
1: Della corrente.
0: Sì.
1: Qual è la differenza, Carolina?
0: Allora, queste parole, Otto, si chiamano polisemiche, cioè sono parole che possono avere più significati, no? Forse ti sarà capitato magari di questa parola macchia, che può essere sia la macchia che c'è magari su un indumento, sia la macchia intesa come vegetazione, insomma.
1: Ah, sì, sì.
0: No?
1: Ah, grazie, grazie.
2: Polisemiche,
0: sì, esatto.
1: Poi avrei un'altra domanda, non so se magari non c'è tempo.
0: No, guarda, abbiamo velocemente abbiamo tempo, vai.
1: Allora questa è la domanda. Quello stesso giorno ho mangiato di corsa perché avevo urgenza immediata di tornare al lavoro.
0: Sì.
1: Quindi, come devo dire, l'altro giorno mi è urgiuto di andarmene. Urgiato.
0: Allora,
2: rispondi, Carolina, rispondi.
1: Puoi darmi tu una...
2: No, ma c'è Carolina, risponde Carolina.
1: No, però è bello sentire la voce di uno e la voce di altro.
0: Certo, giusto.
2: No, perché lei c'ha della ciabatta che era più... Vabbè,
0: no,
2: allora... come si dice...
1: Sì, io sono dovuto andare via perché mi è urguto.
2: No,
1: urto,
2: allora,
1: mi ha urto urgere.
2: Però al di là della declinazione del verbo, quella che io consiglio è di dire tipo l'altro giorno ho avuto urgenza di andare. Ecco, dire ho avuto urgenza di andare.
1: Però, a parte questo, però è bello sapere. Perché io voglio
2: ma
1: sapere.
2: No, ma non è importante sapere.
1: Io come voi voglio sapere bene.
2: Sì, però poi alla fine.
1: Non
2: uno...
1: è giusto che tu lì lo sai come si dice e io no.
2: Però io lo so come si dice, e ovviamente so come si dice, però tanto non lo uso, per quel che mi. Cioè, è un sapere inutile.
1: Sì, però
2: secondo
1: se
2: me...
1: tu dovessi lui usare cosa.
2: Ma io non lo uso, io direi, ho avuto urgenza di. Capito?
1: Sì, ma se tu dovessi dire invece mi ha urto.
2: Non lo direi, io direi ho avuto urgenza.
0: Vabbè, ma lui lo vuole dire, però.
1: Se ti trovi.
2: Ma perché deve sapere sta cosa? Non capisco. Funziona. Ho avuto urgenza di.
1: Io voglio saperlo come te.
2: Allora.
1: Come dici?
2: Il verbo.
1: Urgato. Urso.
2: Allora, io voglio integrarmi. Ma fatelo dire a Carolina a sto punto, visto che insisti, perché io dico ho avuto urgenza.
0: Non lo sai.
2: Io lo so, ma non ha senso.
1: Per integrarmi.
2: Così non te integri, però.

0: Oggi inauguriamo una nuova rubrica qui a Lille Greg 610 dedicata ai piccoli, ai bambini.
1: Ai bambini, perché questo perché? Perché i bambini ti sorprendono con la loro freschezza,
2: sì,
1: non hanno sovrastrutture.
2: Sono i vecchi di domani.
1: Sì, sì. Sono i vecchi di domani, però sì. In realtà sono i bambini di adesso. E i bambini di adesso significa. Io quando parlo con i bambini mi do una rinfrescata. Come
0: sì,
1: si
0: è
1: dice,
0: vero, proprio ti mettono comunque un senso di.
1: Non hanno sovrastrutture, sono entusiasti delle cose. Invece.
0: Noi ne sentivamo il bisogno,
1: sì,
0: fondamentalmente, di parlare con qualcuno.
1: Perché ci lamentiamo, noi adulti ci lamentiamo sempre comunque, invece per i bambini è più raro. Ma
0: quindi,
1: sentiamo se c'è.
0: Abbiamo aperto le linee telefoniche, sentiamo chi è il primo o la prima che è riuscita a prendere la linea. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Buongiorno, salve, io sono Tommasino. Volevo fare una domanda.
1: Tommasino, innanzitutto, quanti anni hai?
3: 8
1: anni. Bene,
0: anni.
1: Allora,
0: ciao Tommasino, benvenuto.
3: Io volevo farvi una domanda. È possibile per caso dal vostro centralino mettersi in contatto con l'ufficio giardini del comune? Perché i nostri parchi versano in situazioni disastrose. Prima non c'era tutto questo inquinamento. È pieno di persone che si drogano sulle banchine.
1: Vabbè, parlene alla polizia, magari chiama.
3: Polizia.
1: No, che ne
3: Io
1: so.
3: Io non cioè, so sì, più sì. a chi rivolgermi.
0: Ho chiamato per questo.
3: Ho chiamato anche la circoscrizione. Mi hanno rimbalzato al municipio. Adesso io voglio interpellare le sfere alte. Voglio che risolviate questi
1: noi,
3: problemi.
1: Noi non possiamo aiutarti.
2: Credo che sia il percorso giusto.
1: Sì, no, ma chiamare. Non so qual è effettivamente.
0: Tommasino, dici cos'è che ti rende felice.
1: Sì, però parlaci della tua infanzia,
0: dai.
1: Tommasino, della tua infanzia, cosa ti rende felice? Qual è quella cosa che ti fa stare bene, che ti fa passare la giornata in modo positivo?
3: Mi piace esplorare la tecnologia. Una volta, quando avevo 3 anni, ho provato a inserire le dita nella presa della corrente.
0: Aia.
3: Mia madre mi ha detto non farlo mai più e da allora il livore mi logora da dentro.
1: Però è giusto. Ti ha dato un consiglio giusto, perché effettivamente è molto pericolosa quella cosa che hai fatto.
3: Non è vero, è stata una fifona e ha rifiutato la mia curiosità verso il progresso.
1: No, per carità, però
3: probabilmente ha compromesso tutte le mie capacità di analisi scientifiche.
1: No, ma non le ha compromesse.
3: Sì,
1: no,
3: finirò
1: vabbè.
3: A lavorare al catasto. Potevo diventare uno scienziato.
0: Dici una cosa che ti piace
1: da bambino, cosa fai? Cosa
2: fate appunto con gli altri, con i coetanei?
0: Con i miei amichetti.
3: Sto provando a coinvolgerli in una scommessa legata ai bitcoin, ma nessuno capisce un cacchio quando parlo.
1: Anche perché 8 anni, insomma, non è proprio.
3: Sono tutti impegnati a guardare i cartoni sui loro maledetti tablet. Quando ero piccolo io invece mi bastava un sacchetto di biglie per essere felice.
1: È vero, i tempi cambiano.
2: Sì,
1: vabbè,
2: certo.
1: Senti, io però lo saluterei se fosse.
2: Sì.
1: No, perché. Grazie.
3: Potete darmi il numero del sindaco? Proverò a parlare con lui.
1: E io non ce l'ho il numero del sindaco. Non so se ci informiamo. Chiama il comune.
0: 06 06 06, ti
1: chiama
0: rispondo.
1: Il comune.
3: Grazie.
1: Prego.
3: Siete
1: prego.
3: Inutili.
1: Grazie, lo so, Tommasino. Grazie. Ciao. Ciao Tommasino, ciao.

0: Ci colleghiamo ancora una volta con il nostro etologo Glauco Pier Tommasi, che ci tiene sempre aggiornati sulla situazione faunistica. Glauco?
1: È pronto?
0: Ciao, dici, ciao. Dove sei?
1: Allora, mi ritrovo nell'isola di Rurutu, che è nella Polinesia francese.
0: Sì.
1: Dove
2: c'è... Rurutu sarà?
1: Rurutu, sì, no, vabbè, Rurutu. So. Qua dicono Rurutu, però perché gli indigeni dicono Rurutu, vabbè. Però vabbè, comunque vabbè, Rurutu, sì, insomma, dove c'è un complesso di isole del Pacifico del Sud. E qui c'è il cinghialino nano della Polinesia, detto anche cinghialino sorriso, per la bocca in arco, come una sorta di sorriso permanente, che sta per estinguersi, rischia di estinguersi per via di un resort con linee wifi potenziali.
0: Mamma mia, sempre la solita storia.
1: Un resort proprio sulla costa, sul Mediterraneo, cioè proprio lì dove c'è l'habitat di questo cinghialino nano, che si chiama cinghialino sorriso.
0: Dici di più di questo animale però, Glauco, che non conosciamo.
1: Allora, a dispetto del nome, è un animale molto feroce, molto aggressivo, e al di là del sorriso è un animale molto aggressivo, e tra l'altro ha delle abitudini particolari. Per esempio, allora, lui, quello che mi dicono qui, che lui emette peti pestilenziali proprio, cioè nel senso che puoi rischiare di morire proprio dall'odore micidiale che emana. E questo, pensate che questo animaletto, e sembra che lo faccia apposta, per questo non è amato dalla gente, si introduce nelle case di notte degli abitanti del luogo, e si rannicchia vicino a chi sta dormendo, emettendo il pedo mortale sulla faccia della persona che sta dormendo.
0: Addirittura.
1: Non c'è un motivo, che se non la voglia di far del male a qualcuno.
0: Ma è vero che quando è in amore non si controlla e devasta tutta la flora circostante?
1: Sì, esatto, perché si eccita talmente tanto che dà di matto, capito? Quindi prima di accoppiarsi distrugge tutto quello che è attorno a lui nel raggio di almeno 3 chilometri.
0: E la femmina cerca di uccidere le altre femmine che trova nel raggio di 3 chilometri, sì, ho capito bene.
1: Sì, poi la femmina, questo non è l'unico caso, uccide il maschio dopo che si sono accoppiati, però la femmina poi, in preda insomma degli istinti omicidi, uccide tutto quello che vede dei 3 giorni
0: ma
1: a seguire.
0: Ma con l'uomo com'è? Cioè, nel senso, l'uomo che
1: questa cosa dei peti in faccia che fa appunto volutamente, introducendosi negli appartamenti appartamenti, anche nelle cabane dei villaggi, perché qua ci sono anche dei villaggi, a parte questa cosa qua, attacca l'uomo, quindi odia l'uomo e lo carica anche in assenza di pericolo, cioè quindi non c'è si organizzano in gruppo un po' per attaccare le persone con il pericolo di farlo, anche se l'uomo non è nel loro territorio, quindi non sono territoriali loro, perché di solito gli animali sono territoriali, attaccano, se invece loro attaccano, anzi entrano nei territori di altri animali e uomini compresi, perché poi siamo animali anche noi alla fine, quindi per attaccare per lo sfizio di farlo, ecco.
0: Allora
1: sì,
0: io credo che comunque un resort nella Polinesia francese dove un wifi prende bene comunque manchi alla fine, quindi probabilmente,
1: ma lo sai che ce lo stavo pensando anche io, ma guarda, un bel resort qua ci sta,
0: ma poi dove il wifi prende bene, perché io ci sono stata lì, è
1: no,
0: un
1: ma
0: disastro,
1: ci sta tutto il resort, dai,
0: ci sta tutto.
1: Se si estingue il cinghialino sorriso, non è che proprio proprio una cosa che insomma, voglio dire, e poi se si estingue questo cinghialino sorriso non è proprio sta mancanza che dici. No,
0: sono d'accordo. Grazie, Glauco.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Abbiamo finito questa puntata di Lillo e Greg 610, ma non temete perché domani torniamo assolutamente insieme dalle 16 alle 16.30. Se avete perso la puntata potete andare su Rai Play Sound. Che altro dire?
1: Che altro dire? Bah, è tutto te, come al solito.
0: Volevi dire qualcosa tu?
1: No, hai detto tutto, non ci lasci mai spazio, dici sempre tutto te, vabbè, comunque.
2: Portate rispetto per le mattonelle, cioè non rompete, non
1: questo,
2: non
1: questo mi sembra un bel messaggio.
0: Grazie, a domani.
3: Ciao a tutti!
4: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Jobcoat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: 2. Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Bentrovata, Diletta Parlangeli. Ciao, come stai?
0: Ciao, tutto bene, tu?
1: Ti sei allineata cromaticamente, ma soprattutto, diciamo, graficamente con il nostro regista. Avete tutte e due la camicia a righe verticali.
0: È vero, righe verticali per il nostro Eddie Brundo e anche per la vostra, Diletta Parlangeli. Andremo avanti fino alle 18.
1: Sì,
0: oggi preparate
1: sempre
0: le papille gustative e anche quelle olfattive, in realtà.
1: Esatto,
0: Sì,
1: soltanto
0: preparate
1: i sensi con il palato, ecco,
0: no,
1: esatto,
0: no.
1: Esatto, perché faremo, seguendo il territorio ovviamente, la via delle spezie, e quindi volendole elencare, che so, basilico, rosmarino, salvia, menta, peperoncino,
0: zafferano,
1: aglio, origano,
0: zafferano,
1: noi saremo il prezzemolino del racconto.
0: Oh mamma, no, il prezzemolo no, mi piace, ma non mi piace esserlo.
1: Sta dappertutto, non a caso
0: sì,
1: sei un prezzemolino.
0: Infatti quello non mi piace, no, il prezzemolo di per sé mi piace, anzi
1: bello,
0: lo apprezzo
1: sì,
0: molto.
1: Valorizza.
0: Sì.
1: Bene, questo perché ovviamente ogni regione ha la sua specialità e quindi il viaggio andrà da nord verso sud, puntata da costruire insieme come al solito, quindi dateci sotto e fateci sapere che cosa per esempio vi piace particolarmente, cosa si produce dalle vostre parti, ecco,
0: esatto,
1: qual è tipico della vostra zona. Ecco.
0: 3487-300-200, il numero ormai lo sapete, lo avete in memoria, usatelo.
2: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi invita all'ascolto del pomeriggio di Radio 2.

0: schiavo, no? Perché ci stava bene, no? Ci stava bene.
1: Sì.
0: Weppa weppa anche.
1: Anche weppa weppa, sì. Questa erano Serena Brancale, ovviamente Levante, Delia, Al mio paese, con un outro di Savino Zoba, quindi una coda del pezzo.
0: Fischiettata. Poi tra l'altro, visto che parliamo di spezie, qui c'è dentro la Sicilia e la Puglia.
1: Dire,
0: poi più tardi andremo anche in Sicilia, perché lì di spezie ce ne sono anche tante, vuol dire, il territorio lo permette.
1: 3487 300 200, c'è già una Valeria che scalpita e la sentiamo, ecco. Perché ci dà proprio il là per l'inizio della puntata.
2: Ciao, sono Valeria dalla Sardegna. Ciao, se Valeria. Parlate di spezie, di aromi, mi vengono subito in mente la menta e lo zafferano, perché da noi vengono utilizzate tantissimo la menta per fare i ravioli e lo zafferano per fare tanti dolci tipici che della Barbagia. Un bacio, un saluto dalla Sardegna.
1: Ciao Valeria.
0: Io zafferano lo associo sempre comunque a pietanze, diciamo, tendenzialmente salate, ma il risotto. E invece vedi?
1: Però non sapevo di questa tradizione culinaria zafferano. Della Barbagia, però sapevamo sicuramente, certo. Perché era nel nostro viaggio di oggi. Adesso ribaltiamo le partenze, iniziamo proprio da lì, che lo zafferano, che la Sardegna è appunto regina dello zafferano, da sola genera il 60% dell'intera produzione nazionale, quindi è proprio davvero caput mundi dello zafferano da questo punto di vista.
0: Gialla.
1: Concentrazione particolare nella zona di San Gavino Monreale, dove si estende la più grande coltivazione d'Italia, sono circa 40 ettari. Sappiamo peraltro che lo zafferano è molto pregiato, ci vuole anche un sacco di tempo per
0: coltivarlo,
1: coglierlo, cioè curarlo. Quindi ecco, e poi a seguire c'è l'Abruzzo.
0: Anche in Abruzzo ne abbiamo parlato qualche tempo fa, si concentra una bella coltivazione sull'altopiano Navelli, è famoso per lo zafferano dell'Aquila DOP, l'Abruzzo, rinomato a livello europeo. Zafaran, come lo chiamavano gli arabi,
1: che
0: no?
1: Bello.
0: Zafaran. Poi c'è anche l'Umbria, che ha la sua ricca tradizione, tipo Città della Pieve, Spoleto, Gubbio, Cascia, dove a fine ottobre, se siete in zona, non perdete anche la mostra mercato dello zafferano, e quindi andate lì a fare per esempio una bella scorta.
1: E poi le spezie in generale, oggi ne parleremo, ci sono anche dei nuovi percorsi, per esempio, che sono usciti a Tutto Food, dei
0: come
1: percorsi
0: no,
1: davvero di percezione, non tanto descrittiva quanto davvero di un po' più olistica,
0: esperienziale,
1: chiamiamola così. E già gli egizi, a proposito di zafferano, ma così come molte delle spezie che tratteremo oggi, ovviamente ne conoscevano le proprietà non solo gastronomiche, ma anche lenitive, curative,
0: conservative,
1: perché,
0: anche
1: sì,
0: perché si conserva la carne, per esempio, si conservava col sale anticamente, quindi abbiamo veramente tante cose da raccontare. Per esempio, che come dice Salvatore da Ragusa al 3487 300 200, che fra poco inizia la fioritura dell'origano dei Monti Blei nel Ragusano.
1: E la Sicilia sappiamo che con l'origano ha un rapporto strettissimo, che vorremmo avere anche noi in realtà.
0: Bellissimo.
1: L'origano mi piace tantissimo.
0: Sai che faccio? Che faccio solitamente quando passo, che il rosmarino, per esempio, si trova un po' anche in città. Io passo sempre la mano sul rosmarino e poi.
1: Ti rimane il profumo.
0: Sì, per tanto tempo.
1: Quello è rilassante, vero?
0: Il rosmarino. Rilassante, rosmarino, mi piace.
1: Sì.

0: The Whoop, Lauryn Hill, questo è il pomeriggio di Radio 2, bellissimo pezzo, di altrettanto bellissimo disco The Miseducation of Lauryn Hill, quanti ricordi?
1: Anche il video bello, già l'estate di Maratta, se non sbaglio, vinse 4 MTV Awards, oltre al Grammy ovviamente, grande, la voce dei Fugees per un po' di tempo.
0: Brava.
1: 16:43, questa è Radio 2, il pomeriggio, allora diretta per l'Angelo e Savino Zabba, abbiamo anche i nostri ascoltatori, sentiamo che dicono.
0: 3487-300-200.
2: Quando torno al paesello. Quanto finocchietto selvatico, tantissimissimissimo. E poi si raccoglie l'infiorescenza, si fa seccare e si può utilizzare questa cosa qua, i rametti, come stuzzicadenti. Un'ottima idea, sapete? Un'ottima idea. Comunque il paesello è Santa Caterina dello Ionio, Calabria.
0: Grazie Franca, siamo abituati a sentirti più a nord,
1: Però dice che quando torna al paesello, quindi probabilmente o ha origini oppure calabresi oppure va in vacanza soltanto. Questa cosa degli stuzzicadenti
0: chi lo sa. Sentiamo Daniele.
3: Allora, io sono ligure.
0: Sì,
3: cioè, è un'erba.
1: E vabbè.
3: Che è il basilico, che esiste solo in Liguria, il basilico di Pra, che a differenza di tutto quello che c'è in Italia in giro, foglie grosse, verde scuro, queste sono foglioline verde chiaro, e la differenza è tutta quella. Poi in Liguria abbiamo erba cipollina, timo, maggiorana, origano, rosmarino, salvia. E poi come spezie io uso molto la paprika dolce, la paprika affumicata, la paprika forte, come la curcuma,
0: tutte praticamente,
3: e altre spezie, un mix di spezie.
0: Bravo,
3: al posto di mettere il sale vi do un consiglio, usatele e vedrete che vi troverete bene. Un caro saluto
0: a te Daniele, grazie, e in effetti è un'ottima soluzione, infatti nei paesi insomma in cui le spezie sono un po' più utilizzate, i mix sono perfetti, loro ne confezionano anche di appositi a seconda insomma dell'alimento, che ne so, questa è per le patate, questa è più indicata per la carne, e in effetti io faccio la stessa cosa che fa Daniele, cioè quando uso quelle
1: non metti il sale,
0: io lo uso pochissimo in generale, anch'io.
1: Soffri di ipertensione, poi una serie di cose, vabbè, comunque il sale fa parte delle spezie, e più tardi parleremo anche del sale, della via del sale, della salaria, della mitica salaria. Però visto che ha citato il nostro amico Daniele il basilico, e allora orgoglio genovese ovviamente, una vera e propria religione per i liguri, per gli genovesi, basilico che deriva appunto dal latino medievale basilicum e che trova a sua volta origine dal greco basilicon e basileus, quindi re, probabilmente era una pianta regale, quindi pare fosse utilizzata in antichità per produrre profumi per i regnanti. Che profumo hai? Il profumo a basilico.
0: Che buono. Meglio il profumo del gelato, fammi, adesso mi attirerò le ire di qualcuno, però preferisco il profumo del gelato al basilico.
1: C'è un gelato al basilico e limone?
0: Sì, ecco, allora che dipende anche da cosa è accostato, però isolato non è una cosa che amo, se invece è all'interno di un piatto che ovviamente per bilanciare e dare freschezza, allora mi piace.
1: Che bontà, hai fatto già venire voglia. Tra l'altro il nostro Daniele diceva che ce n'è uno particolare con le foglioline, ma abbiamo scoperto
0: verdi,
1: che ci sono 60 varietà di basilico in tutto il mondo, differenti ovviamente per aspetto e aroma, e tra queste si ricorda per esempio il basilico genovese, ma il basilico comune crespo, il basilico greco, il basilico thai, il basilico porpora messicano, il basilico dark opal, il basilico lattuga. E basta, ne ho finiti.
0: Se si fare il basilico Zabba.
1: Poi lo faremo, certo, con le trenette, con le

0: Comuni immortali, Achille Lauro, questo è il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di spezie.
1: Sto pensando a comuni immortali, che magari potrà diventare un perdonami, ma ero un
0: modo
1: indietro. Comuni immortali.
0: Sì, è probabile.
1: Bravo,
0: facci
1: Achille.
0: Sapere, Achille, che ci segui sempre.
1: Diventerà un modo saluto. Di dire. Allora, stiamo parlando di spezie, ovviamente abbiamo messo anche dentro il minerale che è il sale.
0: Stavamo parlando, grazie a Daniele, del fatto che i mix di spezie, che magari uno, se ha fortuna, può anche prendere e acquistare in giro per il mondo, insomma, anche in mercati multietnici, però vuoi mettere e comprarlo in loco, in effetti a quel punto ti puoi anche risparmiare la salatura in certi contesti. Non ce ne vogliono ovviamente gli chef, stiamo parlando di cucina quotidiana, domestica, di noi
1: della
0: comuni
1: domenica, immortali. Della domenica, di noi comuni immortali.
0: Allora, sentiamo un altro messaggio, va, sentiamo le spezie delle vostre zone, piante aromatiche.
2: La piperna, da Ischia, la vipernia, da Ischia. L'unica erbetta che riesce a fare un grande coniglio all'ischitana. Solo la pipernia. Enzo. Da Caserta.
0: Enzo, ci hai fatto venire molta voglia di questa.
1: Sì, tra l'altro abbiamo parlato di zafferano, c'è anche il coniglio allo zafferano, piatto dal sapore deciso, leggo, ma addolcito dalla delicatezza della carne bianca, appunto, e dal sapore dello zafferano, questo per rimanere in tema, insomma, in qualche modo, visto che ha citato il coniglio.
0: E lo zafferano, invece, prima ci diceva Valeria, in Barbagia viene utilizzato per i dolci. Che bello. Infatti,
1: beh, per esempio,
0: curiosa di provare.
1: Mi ha incuriosito il fatto che, che il basilico viene utilizzato anche per preparare infusi, tisane, ovviamente ad azione sedativa, antispastica, diuretica, antinfiammatoria, ma per esempio viene utilizzato da alcuni perché viene considerato un buon ingrediente per preparare dei rimedi naturali contro gli insetti.
0: Ma dai!
1: Sì, avevo letto questa cosa, che pare che abbia delle proprietà repellenti e quindi anche fungicide, tossiche, soprattutto per le zanzare, non per, diciamo, per noi esseri umani.
0: Ma che bello!
1: Quindi un
0: poi posso
1: pesto,
0: dire?
1: Un bel pesto di basilico e le zanzare.
0: E vai, magari
1: vediamo
0: sì.
1: Vediamo se funziona, magari se c'è qualcuno che può darci un consiglio su come dovremmo prepararlo, ecco, questo...
0: Ci siamo, Savino Zamba ed io prenderemo appunti.
1: Fungicide, tossiche, soprattutto per le zanzare, non per, diciamo, per noi esseri umani.
0: Ma che bello!
1: Quindi,
0: poi posso
1: pesto,
0: dire?
1: Un bel pesto di basilico e le zanzare.
0: E vai, magari
1: vediamo
0: sì.
1: Vediamo se funziona, magari se c'è qualcuno che può darci un consiglio su come dovremmo prepararlo, ecco, questo...
0: Ci siamo, Savino Zamba ed io prenderemo appunti.

0: carina lei, eh?
1: Sì.
0: Occhi da cerbiatto.
1: Gracie,
0: mi ricorda un po' Natalie Imbruglia, no? O Natalie Imbruglia, è vero?
1: Anche un po', sì. No, guarda che anche nella voce.
0: Sì?
1: Sì,
0: ma non
1: c'è
0: che
1: qualcosa.
0: Lei, non ho...
1: oh, può darsi, può
0: Hit
1: darsi.
0: The Wall, no, per lei è californiana, una cantatrice californiana, invece quindi siamo a latitudini diverse.
1: Sì,
0: vabbè, non ci siamo. Vabbè, intanto stanno arrivando tanti messaggi sul basilico.
1: Sì.
0: Ah, attenzione, abbiamo la ricetta su come combattere le zanzare quest'estate.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Il basilico va messo davanti alle finestre direttamente con la pianta, quello basta.
0: Sì. Okay.
2: E l'olio del basilico, specialmente quando è ben curato, quindi bisogna avere un po' di pollice verde.
1: Quello mi manca.
2: Dà fastidio le zanzare, confermo e sottoscrivo. Noi siamo pieni di basilico. Tra l'altro l'uso è doppio perché una volta che piantate il basilico ci fate la pasta, ci fate il pesto. E via,
0: certo.
2: Però sì, sì, assolutamente da fare contro le zanzare.
0: Vedi,
2: Luca da Roma,
0: vedi.
1: Grazie. Luca,
0: al massimo anche le zanzare si fanno uno spaghetto con il pomodoro, cioè non lo so.
1: Guarda,
0: sono tremende.
1: Fastidio.
0: Per esempio, Beppe da Zurigo, quindi ci ascoltano dalla Svizzera, dice: in Romania il basilico è una pianta che si porta in chiesa per il suo profumo intenso.
1: Dai.
0: Noi utilizziamo l'incenso, utilizziamo le piante di basilico.
1: Ma quante cose scopriamo?
0: Ma c'era anche un liquore, ne parliamo
1: sì,
0: tra
1: però
0: poco.
1: Non abbiamo tempo.
0: Sì.
1: Quindi ne parliamo tra poco.
0: Beviamo tra poco.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia

0: vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Facci piano, Emma Ercomi, qui al pomeriggio di Radio 2. Stavo cercando, eccolo.
1: Il liquore?
0: Sì, l'ho trovato, perché poi sono arrivata un'altra serie di messaggi cancellati e quindi dovevo ripescare. Deborah, sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Deborah dalla provincia di Bologna.
1: Ciao,
2: con
1: Deborah.
2: Il basilico preparo un liquore digestivo dopo pasto.
0: Attenzione.
2: Preparato con basilico, menta piperita, limone, scorza e anice stellato. Servito freddo alla fine dei pasti è un vero toccasana. Ciao a tutti.
1: Scusa, hai detto l'anice,
0: Deborah,
1: puoi non metterlo, per
0: se
1: favore,
0: c'è una versione senza anice, parliamone, altrimenti
1: niente,
0: macello.
1: Niente. Io
0: lo bevo con l'anice. Che buono, con la mentuccia.
1: Sì. Io per esempio ho, come foglia digestiva l'alloro, io intanto mia madre ne fa uno buonissimo.
0: Ah, sì, di liquore?
1: Liquore digestivo.
0: Ah, dai.
1: Sì, con le foglie di alloro. Vabbè, mi faccio le tisanine anche con semi di finocchio e alloro, che è una cosa pazzesca. Sì, sì, servono.
0: No, io l'alloro lo uso molto per cucinare, perché giù in effetti un sacco di ricette.
1: Ceci, anche i fagioli.
0: Sì, richiedono l'alloro.
1: L'alloro, sì, assolutamente.
0: Anche le cime di rapa, come le facciamo noi. Infocate.
1: Ah, che bontà, questo weekend. Allora, questo weekend. Senti, invece Laura da Vicenza, anzi no, conferma che lei ha un vaso di basilico sulle finestre e funziona contro le zanzare. Va bene. Mentre invece ci dice una nostra amica Annalisa, dice: vogliamo parlare dell'aglio, per esempio, con il rosmarino in ogni piatto, specialità del Polesine, quindi del Rodigino, grosso modo, quindi del Veneto.
0: Ah, bene. Mm-hmm. Allora, continuiamo il nostro giro per spezie. Fateci sapere quali sono quelle della vostra zona, perché come state facendo. In realtà adesso abbiamo fatto una lunga digressione sul basilico, perché da lì siamo partiti. Grazie Daniele per tutte le specifiche che ci hai mandato. Beh, se qualcuno da Venezia forse dovrebbe scriverci, non c'è nessuno da Venezia,
1: da Venezia
0: che ride.
1: No, rido perché Giacomo dice: le zanzare della mia, le zanzare di casa mia del basilico se ne sbattono le ali. Dice forse un po' meglio la citronella. Vabbè, insomma.
0: Beh, sì, chiaramente adesso stiamo parlando appunto di spezie, sì. Poi ognuno ci mancherebbe.
1: Appunto.
0: Dicevo, forse qualcuno da Venezia dovrebbe scriverci, città insomma,
1: diciamo, ad alta densità di
0: ad alta
1: frequentazione di zanzare, probabilmente.
0: No, di spezie.
1: Di spezie.
0: Sì.
1: Oh, beh, scusami, no. Allora le spezie, anche perché da lì parte tutto.
0: Per quello
1: da
0: dicevo. Strano, non c'è scritto nessuno. Vabbè, dai, fra un po' ci andiamo.

0: Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno. Anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma. Per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli, il nostro viaggio consueto per il territorio fa tappa in questo momento ad Assisi, perché il 29, quindi venerdì, torna con il cuore nel nome di Francesco la maratona di solidarietà dei frati di Assisi. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1, condotto da Carlo Conti, proprio dal Sagrato Superiore della Basilica, che noi in realtà vediamo già. Tra poco la vedrete anche voi, ecco, la state già vedendo se ci state seguendo sul 202, perché con noi per parlarne Padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, responsabile della comunicazione di progetti speciali della Basilica di San Pietro in Vaticano e direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro. Benvenuto Padre Fortunato.
2: Buon pomeriggio.
3: Pace bene. Buon pomeriggio. Allora,
2: c'è un sole bellissimo lì, pronto ad accogliere, anche perché questa edizione è coordinata ancora una volta da lei, Padre Fortunato, con Carla Conti ovviamente alla guida, Rai 1, insomma, stanno allestendo, vediamo,
3: Sì, stanno allestendo il palco. Io vorrei dare a chi ci ascolta subito le coordinate per questa grande maratona di solidarietà nel nome di San Francesco, il 45515, che è un SMS da telefono fisso o da cellulare, e poi c'è anche il sito conilcuore.info per tutte le informazioni, perché vorrei che gli italiani sapessero che quello che arriva direttamente al Sacro Convento direttamente va ai progetti di solidarietà, quindi è davvero un rispetto al 100% dell'offerta, della generosità degli italiani.
1: Ecco padre, peraltro i fondi che saranno raccolti vedranno finanziati 20 progetti in 13 paesi.
3: Sì, lo sguardo di San Francesco davvero si allarga sul mondo e parte da Napoli, perché a Napoli c'è una mensa francescana dove ogni giorno si dà da mangiare a 500 persone indigenti. Poi penso anche ai grandi progetti in Sudan, in Congo, dove si mettono su ospedali, si mettono su ambulatori e si cerca di curare e stare accanto alle persone che non hanno possibilità. E la cosa è questa la gioia più bella della comunità francescana del Sacro Convento di Assisi, cioè poter stare accanto a chi soffre. E molti artisti verranno qui ad Assisi per celebrare questo momento.
2: Diciamolo, gratuitamente, perché la partecipazione al concerto è gratuita e a tutti i partecipanti sarà chiesto di sostenere, diciamo, con lo scopo dell'evento, con una donazione libera, ovviamente, a favore dei progetti della Maratona Solidale. Così?
3: È così, anzi sottolineo come alcuni artisti devolvono il loro gettone di presenza direttamente per questi progetti. L'ha fatto ad esempio il grande Renato Zero, a volte, insomma,
2: senza far nomi,
3: sì, hai ragione. 45515 è l'SMS solidale e poi con il cuore.info. Ogni sera io poi cerco di raccontare quello che avviene anche sulla mia pagina Facebook Parenzo Fortunato, dove dettaglio i progetti e facciamo vedere quello che è stato fatto negli anni passati, perché una delle domande è che cosa ne avete fatto dei fondi raccolti lo scorso anno, e noi facciamo vedere i progetti realizzati, e questo è una gioia per tutti, vedere poi la concretezza, perché i francescani sono molto concreti. Insomma,
1: padre Enzo Fortunato, avercela questa trasparenza. Grazie per aver ricordato che appunto vengono poi raccontati nel dettaglio tutti i progetti. Ricordiamo il 45515, mandato un sms solidale, si può fare già da ieri e fino al 30 giugno, quindi insomma ecco, non limitiamoci al momento, ma
3: e poi insomma tutti collegati su Rai 1, certo, venerdì sera dalle 21:40, questa grande maratona di festa che quest'anno cade negli 800 anni della morte di San Francesco. Insomma, è un appuntamento davvero speciale
2: da celebrare. E allora ci vediamo,
1: grazie,
2: venerdì sera in prima serata con Carletto Conti alla conduzione. Grazie a padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale responsabile della comunicazione dei progetti speciali della Basilica di San Pietro in Vaticano e direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro. Grazie
1: padre Enzo per essere stato con noi.
3: Pace bene, buon lavoro.
1: Grazie.

0: Vedi, ha sentito il profumo del basilico, il Bresh.
1: Bresh.
0: Da bravo da genovese.
1: Eh sì, è vero, giusto, giusto. Molto, molto carino, Bresh, molto gentile, cioè, persona molto carino nel senso di modi, sì.
0: A proposito di Liguria, scusami, esatto, perché siamo pieni di messaggi. Sì, dice a Genova c'è la persa, ce lo dice Andrea. Chiamata persa, in realtà sarebbe la maggiorana usata in tutto ciò che ha a che fare con le uova, nelle uova strapazzate, nei ripieni a genovese, nelle frittate e così via. E credo che abbia aggiunto anche un vocale il nostro
1: sì,
0: Andrea.
1: Sì, lo ha aggiunto.
0: Che
1: e
0: dice,
1: poi
0: che
1: anche ha mandato un altro messaggio.
0: Andrea?
2: Insieme alla persa per le uova, l'issopo. Con tutto ciò che ha a che fare con il pesce. Sempre Andrea da Genova, anzi Pieve Ligure.
1: Ciao.
0: E tu invece della Marubium ne avevi mai sentito parlare? No,
1: no.
0: Io da pugliese no, perché dice che il nome della cittadina Maruggio, in provincia di Taranto, questa sì che la conosco, deriva da una pianta officinale o una spezia, Marubium, che vi cresce abbondante da quelle parti. Ce lo dice Emanuele dalla Puglia, quindi dalla provincia di Taranto.
1: Ah, vedi, così come ci dicono, guardate che anche la citronella è una spezia, anche se credo che in Italia non la usi nessuno, dice Giacomo. Non lo so, però sempre. Chiediamo 3487-300-200. Invece, visto che stiamo scoprendo non solo spezie nuove, ma anche utilizzi di spezie note per scopi invece che non conoscevamo, fatecelo sapere, perché sicuramente abbiamo solo che da imparare. Finiamo la parentesi zanzare con i gerani.
0: Sì.
1: L'abbiamo già.
0: Citronella, basilico, gerani.
1: Anche gerani, esatto, ce li consiglia Vincenzo.
0: Loredana invece dice che ha 4 vasi di basilico, ma niente. Se la pappano ugualmente, dice le zanzariere, spero a questo punto funzionino. Lori da Rovereto. E beh, con le zanzariere voglio dire.
1: Perché
0: non hai delle zanzariere che riescono, come dire, a penetrarti, a romperle.
1: Vabbè, sono macete che sono, mamma
0: dire,
1: mia.
0: Ok, esistono le zanzare tigre e così via. Vabbè.
1: Vale da Venezia, più che spezie, ci scrive vigneti. In che senso?
0: Vigneti? Cioè.
1: Nel senso che non sei così avvezza all'utilizzo di spezie, Vale? Non lo so. Poi si esprime anche lei sul.
0: Da buona veneta, forse un buon vino? Forse quello voleva.
1: Ma quello figurati, solo però, che il viaggio di oggi è dedicato alle spezie. Quindi ci atteniamo.
0: Amano la loro città, la loro cucina, i loro costumi, però sicuramente tra questi non mancano le spezie, appunto, perché la Serenissima ha avuto un lunghissimo ruolo primario nella diffusione, perché anticamente i romani facevano, diciamo, di tutto per assicurarsi. Che sulle grandi tavole arrivasse la spezia, ma la spezia orientale arrivava prima di tutto a Venezia.
1: Che
0: rapporto, voglio dire, uno snodo fondamentale, appunto, nell'approdo delle merci.
1: Esattamente, con tanto di mercato approfondiamo tra poco, cioè finiamo questo racconto su Venezia e vi aspettiamo al 3487 300 200 e tanto.

0: de la Route, Zaz. Oh, che bella, che bella. Sempre bello sentirla.
1: Allora, queste due o tre canzoni, Zaz, poi sì, si è persa, ce la siamo persi per strada, però devo dire tutte carine.
0: No? Possiamo dire questo di tutti, di tutte gli artisti del mondo? No, no, quindi siamo contenti di risentirla.
1: Esatto.
0: No, perché alle volte dice ha fatto due o tre, ma erano anche brutte, quindi
1: no, invece
0: no, carine. Lei no. 3487 300 200, mentre voi continuate con la lista delle vostre spezie, noi ci eravamo fermati a Venezia, dove appunto nel Medioevo appunto il commercio passa nelle mani della Serenissima, tonnellate di spezie partono dal Lontano Oriente appunto e passano da lì, vendute al mercato di Rialto, ovviamente sotto la stretta vigilanza degli incaricati, addirittura i messeri del pepe, così vennero chiamati, e così nacque appunto la celebre Via delle Spezie. Gli spezieri sperimentarono con gli ingredienti, li miscelarono, li dosarono per poi venderli addirittura in appositi pacchetti che si chiamavano i sacchetti veneziani. Quindi col mix di cui parlavamo prima, no? Che adesso noi magari troviamo più appunto in Oriente che qui. Pensate, già esisteva.
1: Io per esempio ho gli mix già preparati, quelli per il pollo, quelli per il pesce.
0: Ma
1: già,
0: quelli industriali
1: già fatti,
0: quelli,
1: più o meno, sì, quelli
0: non
1: che
0: mi piace proprio quando vai lì e vedi i sacchetti.
1: Hai ragione. Beh, da quel momento Venezia e il mondo intero non riusciranno più a fare a meno delle spezie, e ne sono un esempio la pastissata de manzo con verdure, o che so, preparata con i chiodi di garofano e la cannella, oppure le sarde in saoro. Che meraviglia, quelle vengono fatte con la cipolla, l'uvetta, i pinoli, e poi anche lo stesso vin brûlé, se ci pensi, anche quello è speziato,
0: certo,
1: la sua caldo, dolce.
0: Buono.
1: Che bontà, che bontà. Salutiamo gli amici di Venezia e della Serenissima. Abbiamo ancora tanto da raccontare sull'origano.
0: Sì.
1: E c'è una grandissima produzione in Molise e in Sicilia. Ma poi dopo peperoncino.
0: Sul peperoncino so già che si aprirà.
1: Parte.
0: Sì, si aprirà una parentesi. Adesso è il momento invece del traffico, e quindi linea Onda Verde.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: 2-2.
3: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:27 minuti sulla 4, la Brescia-Padova. Ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra la A21 e Desenzano in direzione di Venezia, e sono purtroppo tanti gli incidenti stradali segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla A4, coda tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino, tangenziale ovest di Milano. Coda tratti tra la Valtidone e Settimo Milanese, coda tratti anche tra Brugherio e Lambrate sulla tangenziale est. Spostiamoci in Liguria, sulla 7 la Milano-Genova, code per lavori tra Genova, Bolzanete e Busalla. Sulla A14 code per un veicolo in avaria tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, e code per lavori tra Fermo e Pedase in direzione Pescara. Siamo in A1 alla Firenze-Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Val di Chiana e Chiusi. Sulla 11 code tra Firenze Ovest e Prato Est. Nella capitale ci sono code a tratti in via della Pineta, Sacchetti, code peraltro consuete tra via San Cleto Papa e Largo Gemelli di fronte all'ospedale. Infine sulla Roma-Napoli abbiamo rallentamenti tra Casoria e Assemediano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal, Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci. Qui.
2: Mannaggia a me.
1: Sì.
2: Più o meno, tradotto, sì. Dai.
1: Ma non c'è bisogno di tradurla, proprio maledetto,
2: maledetto me.
1: Maledetto me. Parlavamo semplice, semplice. Vabbè. Fulminacci, che piace molto al pomeriggio di Radio 2. Sì. Chissà se è reciproco, ma non facciamoci domande scomode. Savino Zabba, diretta Parlangeli, con voi fino alle 18.
2: Me l'ha detto Sanremo. Sanremo l'ha detto, ah, vi ascolto sempre, siete molto carini, siete molto...
1: Ma Sanremo io non c'ero.
2: Me l'ha detto me. Relata refero.
1: Va, vabbè.
2: Salutiamo Fulminacci, ovviamente. Grazie. Questo è il pomeriggio, 17.34, oggi, perché il viaggio per l'Italia è proprio questo, è un viaggio attraverso appunto le spezie che sono caratteristiche di un luogo, di una regione, di una località, e adesso siamo arrivati a un punto in cui, dopo averle citate quasi tutte le spezie, in cui dobbiamo affrontare il tema peperoncino.
1: Origano ovviamente siciliano notissimo, considerato insomma una varietà forse la più pregiata in assoluto, perché è dovuta anche a una combinazione di terreno, clima, storia, quindi insomma vanta tutto questo, infatti anche ricco di oli essenziali, e cambia appunto moltissimo a seconda del territorio.
2: Sì, poi pare abbia anche importanti proprietà infiammatorie, si tratta di appunto di un rimedio naturale molto efficace che è stato utilizzato per secoli per aiutare la digestione, contrastare vari disturbi che sono gastrointestinali, oppure per esempio liberare le vie respiratorie, o che sono ricco di antiossidanti, per esempio questo siciliano, ma anche quello molisano, perché abbiamo scoperto che per esempio a Campochiaro, poco più di 500 abitanti, siamo vicino Campobasso, cresce per esempio spontaneamente sulle pendici del Matese ed è riconosciuto per il suo valore appunto particolare gustativo, perché è molto buono anche lì il territorio minerale, sì, serve al suo contributo. Tra l'altro c'è una storia molto bella, che è quella legata alla raccolta, cioè che in qualche maniera si torna intorno al mondo delle donne, le pacchiane, le cosiddette pacchiane, che molte esistono anche in Basilicata. La pacchiana, un abito rituale femminile, appunto, imponente, prezioso, anzi pesa anche tipo 20 kg perché è fatto di coralli. C'è anche una versione, quella più, diciamo, più semplice, che potevano indossare nella vita comune, ma le pacchiane che facevano lo utilizzavano per andare a vendere l'origano nei mercati del Molise, perché così in qualche maniera si facevano riconoscere facilmente dai visitatori, attirando la loro attenzione. E l'abito della pacchiana viene ancora utilizzato oggi in evocazioni particolari. Comunque pare sia stato considerato particolarmente qualitativo per via appunto delle caratteristiche
1: del territorio.
2: Salutiamo gli amici del Molise.
1: Certo, così come quelli siciliani, perché quello siciliano di origano ha un retrogusto particolarmente piccante. E al piccante veniamo tra un po'.
2: Un po' più su. It's been a long time.

0: Io
1: la stavi cantando, sì, allora sì, ti ho guardato.
0: Sì. Mi ricorda il periodo in cui sono arrivato a Roma. Era,
1: ma dai!
0: Sì, in quel periodo là, è il 2000. Arrivavo a Roma, c'era questa canzone che suonava lì, bellissima, Try Again. Provaci ancora.
1: Sì, provaci ancora. Beh, ha funzionato per te a Roma, sì, quindi sì, è stata una canzone.
0: Però la puntata di oggi mi sta riportando anche indietro alla mia adolescenza, quindi la mia terra, la Puglia. E a proposito di origano, io per esempio associo l'origano al pane condito.
1: Beh,
0: si faceva alle 5
1: certo.
0: Il pane cunzato, no?
1: Anche alle friselle.
0: Olio extravergine d'oliva, pomodorino fresco, sale. E origano.
1: L'origano ci si usa tanto e devo dire sempre vabbè. A proposito,
0: anche il peperoncino volendo, eh?
1: Beh sì, anche il peperoncino. Ce ne chiedeva conto, dice, ma vogliamo parlare del peperoncino? Chi è che ce lo scriveva?
0: Sì,
1: ecco, Nuccia.
0: E ci ricorda che a Diamante a settembre c'è un piccantissimo mondo meraviglioso sul lungomare che racconta appunto questo, questo mondo piccante, hot, caldo.
1: Infatti Diamante, tra l'altro, nota, ne abbiamo parlato, sì. Di Diamante, siamo nel Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, città dei murales anche, per questo l'abbiamo anche menzionata, più di 200 nella località, che costituiscono davvero un museo a cielo aperto, e quindi un relativo percorso, una visita che vi invitiamo ancora a fare nuovamente. E proprio a Diamante a settembre c'è il Peperoncino Festival.
0: Attenzione, non vedo l'ora di andare a condurre il Peperoncino Festival. Tra l'altro c'è il campionato italiano.
1: Candidati, candidato. Sì, sì, sì. Sabino Zaba candidato alla conduzione.
0: È un ottimo vaso dilattatore.
1: Ma scherzi, il peperoncino
0: certo.
1: Fa bene, insomma.
0: Per certe cose sì, assolutamente.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Comunque.
0: Questo campionato italiano di mangiatori di peperoncino mi incuriosisce. È la manifestazione ovviamente più hot del momento, destinata a palati davvero resistenti, anche perché ti fanno assaggiare credo una serie di peperoncini, perché poi esiste
1: della scala, sì.
0: Diverse varietà, c'è il ciliegino, il ceraso, il cerasiello, tondo, guglia, diavolicchio, pizzitano, a naso di cane, e ognuno ha diciamo un diverso grado di peccantezza, e lì se ce la fai, perché sennò devi chiamare i pompieri.
1: Esatto, beh forse dovremmo chiedere a Giulia Vecchio, che quest'anno ha condotto Hot Ones, a proposito di piccante, se ne intende, la salutiamo tra l'altro. È festival notissimo, cioè dal 92, quindi hai voglia te, qualcuno secondo me ci sarà stato dei nostri ascoltatori, fatecelo sapere al 348 7 300 200, che siamo curiosi.
0: Soprattutto quando a un certo punto avete chiamato Vigili del Fuoco, ecco. Cioè, che durata avete, che resistenza.
1: Tu cosa mangi quando poi sento qualcosa di troppo piccante?
0: Acqua e anche pane, volendo, pane. Anche pane.

0: world still spins around and it goes.
1: Che bella Lungenea con Tom Misch, che ci danno in là. Questo che sentite però è Savino Zabba. Ora già si è candidato alla conduzione del Festival di Diamante. Ora ti vuoi candidare anche conduzione di Spring Attitude?
2: No, no, magari a far parte di Lungenea.
1: Attenzione, alziamo il tiro. Intanto a fare questo. Ecco. Perfetto. Vabbè. Intanto avvisiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici che siamo radio dello Spring Attitude, ecco, Festival 2026, con particolare orgoglio e in Ugenea. Quindi se vuoi andare a, insomma, a bussare, a bussare per sentire se ti fanno cantare, si esibiscono proprio venerdì 29 maggio. La line up è importante. Ci sono, si va dal DJing, insomma, alle band da tutta Europa, da tutto il mondo.
2: Bert, cioè sì. Tony Pitoni con la sua band, l'Amante, sì, per esempio.
1: Esatto, esatto.
2: Sabato e Manol De Motta e altri.
1: Ce ne sono tantissimi e siamo molto contenti di essere la radio ufficiale, quindi seguiteci e soprattutto seguite lo Spring Attitude.
2: Quindi nel fine settimana praticamente, 29 e 30 maggio, sì, a Roma. Va bene, senti.
1: Vuoi andare, ti è venuta qualche altra idea nel frattempo? Vuoi andare a candidarti per qualche altro ruolo?
2: No, invece no. C'è qualche piccola deviazione nell'argomento di oggi, perché ovviamente poi siamo venuti fuori insieme alle spezie anche delle piante erbacee, sono
1: ma
2: fuori,
1: sì,
2: delle,
1: ma certo,
2: tipo per esempio c'è chi dice che cosa ne dite del rafano,
1: che picca
2: il
1: parecchio il rafano, rafano, sì, bisogna,
2: esatto,
1: dosarlo,
2: esatto. Salutiamo Giuseppe da Castel Saraceno, provincia di Potenza, ricordo benissimo,
1: esatto,
2: c'era una discoteca bellissima,
1: infatti l'albero pare sia fortissimo in Spezia Lucana. Sì,
2: certo,
1: sì,
2: certo. Beh, il nostro amico invece Salvatore dice: non potete chiudere l'argomento senza nominare i capperi che qui crescono spontanei ovunque, però anche lì pianta un arbusto, no?
1: Sì, mamma, che siamo buoni
2: fuori,
1: capperi.
2: Fuori argomento.
1: Ma sì, posso dirti, mancano 10 minuti. Metti dentro,
2: allora, sai
1: arbusti,
2: che ti dico?
1: Piante.
2: Gigi ci mette la pucchiacchella con la rucola selvatica.
1: Oh, che cos'è?
2: È una pianta.
1: Tipo erbette?
2: È un'erbetta,
1: ah,
2: sì.
1: Ah, okay,
2: un'erbetta,
1: okay,
2: tipica proprio della Campania.
1: Questo che
2: una
1: bello, marea. Che una meraviglia. Il ginepro ci ricordavano prima dalla regia, della Granai.
2: Certo, certo. Senti, però da peperoncino, scusami se torno sul peperoncino.
1: No, torna, che vuoi fare?
2: Salumi della Calabria, anduja, ovviamente,
1: sì,
2: anche quella per i palati, diciamo,
1: certo,
2: resistenti.
1: Lui ci torna perché si è candidato, capito?
2: Sì,
1: allora adesso,
2: certo,
1: ne riparlo.
2: No, poi c'è anche un'altra cosa, perché prima parlavi dello zafferano ed eravamo sconvolti, no? Dello zafferano.
1: Sì.
2: Adesso ci sono i dolci al peperoncino, quindi confetture, liquori, cioccolatini,
1: però lì,
2: gelati.
1: Avendo già il cioccolato è un po', voglio dire, cioccolato al peperoncino,
2: sì,
1: da mo.
2: No, ma sei resistente invece ai dolci al peperoncino?
1: No, mi piacciono.
2: Ah,
1: sì. Ma io non sono resistente neanche agli altri, a quelli dello zafferano. No,
2: tranne all'anice.
1: L'anice, ecco, sì, no, l'anice lo sopporto. Niente. Ragazzi, che devo fare? Oh, ci sarà una cosa che non sopporto, posso non sopportare. È l'anice.

0: Niente male questa, no? Questa bossettina che arriva un po' da Vicenza, perché il progetto è vicentino, e un po' da Roma, perché Coca Puma è romano.
1: E invece
0: romana.
1: Loro sono i delicatoni.
0: Delicatissimi.
1: Delicatoni, per noi è stupendo. Che io molto mi impegno anche a dire, perché per me sono i delicatoni. E invece delicatoni. La so dire. 3487 300 200, sentiamo ancora le vostre voci. Ancora per Papo.
2: Buon pomeriggio. Roberto della provincia di Perugia.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao,
2: allora,
1: Roberto.
2: Vicino a Diamante, sì, tornando un pochino su, ma rimanendo in Calabria, andiamo a Tortora Marina.
1: Andiamo a Tortora Marina.
2: A Tortora Paese, dove viene fatta la sagra della zafarana,
1: cioè?
2: Che non è lo zafferano, ma è la zafarana, ovvero peperone dolce, sì, triturato. Si abbina molto bene ai legumi, infatti fanno una pasta buonissima che si chiama lagano e ciceri.
0: Come
2: ovvero
0: no?
2: Tagliatelle con i ceci e la zafarana messa con un po' di olio caldo, tipo un aglio e peperoncino, con l'aggiunta però del peperone.
0: Grazie Roberto. In Basilicata lo chiamano Paparol Krusk.
1: Il peperone crusco, sì, sì, però magari il crusco non è proprio una varietà specifica.
0: È un peperone che viene essiccato, sì. Viene essiccato, non so se è specifica.
1: Secondo me sì.
0: Però credo che la pietanza che raccontava Roberto è
1: ricorda.
2: Con un po' di olio caldo, tipo un aglio e peperoncino, con l'aggiunta però del peperone.
0: Grazie Roberto. In Basilicata lo chiamano Paparol Krusk.
1: Il peperone crusco, sì, sì, però magari il crusco non è proprio una varietà specifica.
0: È un peperone che viene essiccato, sì.

0: tanti modi. Lei ci scrive da Vallefoglia, Pesaro, ma lei è lucana.
1: È lucana. Esatto. Beh, sai che per esempio, anzi tu dovresti saperlo, nel Salento lo chiamano Tiaulicchio.
0: Tiaulicchio.
1: Poi da Bologna Serenella dice che sua nonna trascorreva l'estate con le foglie di basilico nelle tasche del grembiule tipo Autan. Che

0: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi ringrazia per l'ascolto del pomeriggio di Radio 2.
1: Il pomeriggio di Radio 2, ancora un vocalino, veloce.
2: Un vocale, vai. Ciao.
3: No,
1: aspetta.
3: Piccante, ma lo si trova solo a Diamante.
1: Sì.
3: Ed è il cocktail aperitivo Ugo,
1: sì.
3: Che via Diamante lo fanno con lo sciroppo di cedro anziché lo sciroppo di Sambuco.
2: Certo, ciao. Certo. Ciao, grazie. Ma la mentuccia romana ce la scordiamo? No. Mettiamoci anche quella. Così no. Come per esempio Riccardo ci dice che a Crispiano, in provincia di Taranto, fanno un festival, un evento, insomma, di cui lui va matto, dedicato al piccante, al peperoncino. E lui dice di aver assaggiato anche il famigerato habanero, che credo sia una forza della natura messicano. Cioè,
1: lo è.
2: Lì hai bisogno dell'estintore.
1: Lo è, assolutamente.
2: Va bene, prova di coraggio.
1: Grazie per averci seguito anche oggi, grazie al nostro regista Eddie Brundo, alla parte tecnica Danilo Solidani, Vale Galli, Valentina Galli alla regia visual, le nostre curatrici Valentina Totta, Elena Ferrara Granai, il nostro gruppo autorale Giulia Fiore Cortellacci, Donato Moscati.
2: Ti hanno parlato Diletta Parlangeli
1: e Savino Zava,
2: che tornano domani alle 4:30, ovviamente ancora per il pomeriggio. Adesso i matti dalle gare, a domani.
1: Ciao.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: 2-2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella?

0: solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Sono le 18.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Chef?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, siamo in onda?
0: Sì, chef, sì, sì.
1: Ah, scusate, scusate il ritardo, ma sì, mi sono distratto,
0: sì,
1: perché stavo vedendo le immagini degli UFO,
0: sì,
1: rilasciati dal Pentagono.
0: Ah, le ha visto pure noi, belle, sì.
1: E ho notato che tutti gli avvistamenti,
0: sì,
1: sono avvenuti tra le 18 e le 19:30 ore italiane.
0: E quindi?
1: Vuoi vedere che gli unici che riescono a capire questa trasmissione sono loro?
0: Magari.
1: Se fosse così, allora ho un messaggio per i nostri amici extraterrestri.
0: Sì.
1: Verdel, mitmene una base modalità messaggio extraterrestre. Vai. Amici che venite da galassie lontane, se vi state chiedendo perché mai sul pianeta Terra c'è una trasmissione che si chiama Matta le gare in onda su Radio 2, beh, sappiate che neanche noi lo vogliamo. Prendetevi pure Barti Columbia, prendetevi Mario Benedetto e pigliate pure la nuova arrivata Nicola Angelozzi. Non fate complimenti, noi non ci rimaniamo male. Addio!
0: Grazie a Torino, iniziamo! Cos'è?

0: Dentro una piaga, che fastidio. 18.05, ben ritrovati su Radio 2. Mattia Legare, Marti Colucci, Nicola Ancelozzi.
1: Hello, hello, hello. Ma buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovata amica, come stai?
1: Beh, bene. Come stai?
0: Molto bene, molto
1: anche
0: bene.
1: Perché con questo sole come si fa a non stare bene?
0: Ma il caldo aiuta. Devo dire che io lo soffro un pochino il caldo quando è eccessivo, però non ci va mai bene nulla, diciamo.
1: No,
0: però va bene così, va bene
1: così. Così, capito? Io vedo i tuoi ricci, vorrei essere riccia, tu vedi che i miei capelli lisci. Sì,
0: vorrei essere liscia, sempre così.
1: Capito? È
0: sempre.
1: Uno guarda sempre gli altri, il piatto degli altri.
0: È vero, accontentiamoci, anzi, di stare in salute, e salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio 2, 348-7300-200. Sta arrivando anche Mario Benedetto, mi hanno detto che è incastrato in ascensore. Ora manderemo Peppe Verdel, insomma, a il secondo o il terzo piano? Dove sta? Al terzo piano? Al terzo.
1: È un experience.
0: È un experience.
1: Perché a Radio 2 si fanno l'experience.
0: Ah, non solo a Radio 2, a proposito di experience, ti porto in Puglia. Tu conosci la Puglia, il lungo e l'arco,
1: sì.
0: No? Però ti porto a Bari, o meglio, nella una frazione di Bari, a Torre a Mare. Perché? Perché parlo di Torre a Mare, saluto tutti gli amici pugliesi, ovviamente. Perché in una pizzeria è successo un fatto che poi è ribalzato un po' sulle cronache locali.
1: Pure pugliese.
0: Io sono pugliese.
1: Ricordiamo.
0: Provincia di Briceglie Messapica, per essere precisi. Cos'è successo? Un cliente ha postato sui suoi social uno scontrino riguardo una pizzeria, o riguardo precisamente una pizza che aveva ordinato in questa pizzeria, il cui costo totale era di 4 euro, ma si è visto aggiungere 50 centesimi in più. Perché cosa?
1: Per cosa
0: secondo te? Una margherita
1: con basilico.
0: E bravo!
1: Quel tocco in più, capito? La ciliegina sulla torta, il basilico sulla pizza.
0: Però in realtà il basilico, insomma, ha diritto certo, averlo sulla margherita. Quindi si sono scatenati tutti a commentare il fatto, appunto, che il basilico non andasse pagato come costo extra. E di qua partiamo per aprire l'argomento di puntata di Mattia Legare, chiedendo proprio agli ascoltatori, in primis a te, qual è il costo extra che proprio ti scoccia pagare, proprio che non sopporti di pagare, lo ritieni quasi ingiusto. Vabbè, cioè, ti è successo mai di pagare qualcosa?
1: Raccontare questa cosa per parlare di questo. Un giorno vado a Milano.
0: Sì.
1: Ok, vado a Milano, entro in un bar, tutta carina. Buongiorno, mi scusi, posso avere un tramezzino, quello con la brisaola, la lucchetta? Ma sì, certo, costa, e lo ricordo, 3 euro
0: di tramezzino.
1: Pure,
0: sì.
1: Pure economico, per essere
0: 3 euro, dai. Sì, ma 3 euro ci sta, ci sta.
1: E chiedo, ma posso averlo pure tagliato?
0: Sì.
1: Ok. Beh, certo, ma certo, signorina, non si preoccupi. Va bene.
0: Questa
1: pago?
0: Manette?
1: Sì, pago. Perché, capito, stiamo parlando pure della Puglia, quindi c'è un po' di... E pago e vedo. 3,50 euro.
0: Ti hanno fatto poi il taglio?
1: Il taglio, no, del tramezzino, vabbè. Non è più il taglio della torta.
0: Vabbè, però mettiamolo dal punto di vista di chi taglia il tramezzino. È pericoloso, metti uno si taglia il dito, quindi bisogna essere concentrati e impegnati nel taglio.
1: Ci avevo pensato, 50 centesimi per un dito tagliato potrebbe stare.
0: La prossima volta mangialo a morsi così, fai prima, risparmi 50 centesimi.
1: In caso mi mangio il dito.
0: Il tuo di dito. No, perché effettivamente i costi extra spesso, no, ne sentiamo parlare, spesso escono notizie appunto riguardo costi esorbitanti per un cappuccino,
1: taglio
0: per un caffè,
1: taglio la torta,
0: ma ne parleremo, ci sono tante notizie relative proprio a questo. Intanto chiediamo agli ascoltatori di Mattia Legare, qual è il costo extra che poi voi proprio non sopportate, eh? Ditecelo.
1: Fastidio.
0: Te lo ricordi il numero?
1: 348-7300-200.
2: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Elvis featuring JXL e Little Less Conversation. 18:12 Radio 2, Mattia Legare con Nicola Angelozzi, Barti Colucci, professor Benedetto che sta arrivando. Stiamo parlando di un argomento, diciamo, abbiamo toccato un nervo scoperto. Le tasse extra, ma più che le tasse, gli extra in generale che non sopportiamo di pagare. Siamo partiti da questa foglia di basilico che ha fatto il giro del web in una pizzeria nella frazione di Bari, e ovviamente voi ascoltatori Radio 2 al 3487 300 200 vi state scatenando. Cos'è che non sopportate di pagare come costo extra?
1: Tu cosa non sopporti?
0: La panna sul gelato deve essere gratis.
1: Tu pensa che a Catania non si paga la panna. Almeno fino a 4 anni fa.
0: Esatto.
1: Fino a 4 anni fa, quando abitavo a Catania, non si pagava. Ma ultimamente sono andata e non si è mai pagata. Mia mamma prende la granita Gelsi, panna sotto, panna sopra. Quindi sarebbe capito doppio pagamento.
0: Sono le persone come tua mamma che inducono il ristoratore a far pagare la panna, capito? È questo.
1: Vabbè, dai, però la panna è un atto d'amore.
0: Sono cresciuto con la panna grazie, invece ora la panna si fa pagare. Tanti vocali, tanti messaggi. Partiamo col primo, Peppe. Dai, partiamo col primo vocale. Chi è? Sentiamo. Vai.
2: Ciao, Matti dalle gare.
0: Ciao, ciao.
2: Il costo extra che davvero non sopporto è il bollo dell'auto.
0: Ma non è un costo extra, è un costo dovuto quel costo.
1: Costo dovuto?
0: Sì. Sentiamo l'altro vocale, vai, chi è?
3: Beh, noi una volta andammo in un bar con nostra figlia piccola, aveva 2 anni, prendemmo 2 caffè e alla bimba abbiamo chiesto gentilmente una tazzina pari a quella di caffè con un po' di latte e di alcol. Così ce l'hanno data senza battere ciglia. Nello scontrino erano battuti 50 centesimi in più per il latte bianco e la tazzina.
0: Ho capito, allora traduco perché c'era molto rumore, non so se era in aereo la nostra ascoltatrice. Chiesto 2 caffè e un goccino di latte in più, 50 centesimi
1: per la bimba. Magari chiedere di scaldare il latte pure per i bambini.
0: Non
1: ho figli, posso chiedere io però l'acqua per le mie chihuahua e non me la fanno pagare mai, quindi nei posti pet friendly non mi fanno mai pagare l'acqua. Quindi
0: seguite le tecniche di Nicola Angelozzi, che ne avrà altre per non pagare, fidatevi. Intanto continuate a scriverci 3487 300 200. Qual è il costo extra che proprio non sopportate?

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: 2-2. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2.
0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
6: Sì!
5: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao!
4: 2-2.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: 2-2.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.

0: pesce, cattive abitudini a Radio 2, Matti dalle gare. Siamo qui con voi, Nicola Angelozzi e Barti Colucci.
1: Stiamo parlando di costi extra, di tutte quelle cose che paghiamo magari ai bar e ai ristoranti che non ci sembrano giuste. Allora, abbiamo un po' aperto il vaso di Pandora perché molti baristi ci scrivono: no, il latte va fatto pagare, perché giustamente la macchiatura del latte è fatta per moltiplicata per 20 volte ha un costo. E io sono d'accordo in questo. Però quando si parla di foglia del basilico in più su una margherita, forse perché siamo abituati ad avere la foglia di basilico in più gratis, ad oggi giorno ci sembra un po' strano.
0: Dobbiamo però essere un po' più generosi.
1: Però è vero anche che tutti gli
0: esercizi. Una foglia di basilico comunque.
1: Ha un costo.
0: 10 foglie di basilico, 100 foglie di basilico, poi iniziano ad avere un costo.
1: Un costo,
0: no?
1: Soprattutto in questo periodo. Allora, tanti vocali, partiamo col primo. Sentite questo qua del nostro Agostino. Cosa gli è successo? Vai.
2: Allora, in un bar ho comprato una marca da bollo, un bar tabacchi, e ho detto: posso pagare con il bancomat? Mi hanno risposto: sì, puoi pagare col bancomat, ma sei obbligato a prendere il caffè.
1: Come? Sì.
2: Va bene.
0: Va bene.
1: Agostino si è preso il caffè. Vabbè, Agostino.
0: Comunque ti devo dire che Agostino è un preso bene, come direbbe la nostra Laura Azzullo. Cioè, lui ha detto: va bene, prendo il caffè, va bene, lo pago.
1: Magari lo voleva pure il caffè, capito? Quindi è andata bene.
0: Capito.
1: Altro vocale, chi è?
3: Non sopporto il costo aggiuntivo della prevendita dei biglietti.
1: Vabbè, ragazzi, se per questo c'è un costo anche, un costo giusto con la prevendita.
0: Dai, sì, perché ti devi accaparrare il posto. E ci scrive Antonio: a me hanno aggiunto 30 centesimi per l'origano nel caso citato. Il vero dubbio è il costo della margherita a 4 euro. Il basilico in ogni caso non si fa pagare. Parola di pizzaiolo.
1: È vero, però ragazzi, sarebbe bello avere poi uno in diretta con noi, magari proprio un pizzaiolo, visto che siamo partiti proprio dalla notizia in cui questa pizzeria nelle province di Bari ha fatto pagare 50 centesimi, anzi un euro, l'aggiunta di basilico extra.
0: Però lui dice il caso è comunque la pizza a 4 euro.
1: Il caso è la 4 euro, effettivamente trovare la pizza, quindi ci sforzare. Pizza a 4 euro, 50 centesimi di basilico.
0: Almeno ti faccio pagare il basilico.
1: Almeno quello, dici. Vabbè, continuate a scriverci anche tanti vocali che non potremo sentire, cercheremo di condensarli, perché fra poco sentiremo la differenza dei modi di pagare tra la generazione di Nicola Angelozzi, quindi nata nel 2001,
0: e
1: quelli che vanno dietro dal 2000.
0: Ok.
1: A ritroso, diciamo. State qui, Radio 2, Mattia Legale. Mattia!

0: 18:26, una canzone intramontabile secondo me. Questa anche fra 40 anni avrà sempre lo stesso tiro. Poi non è identificabile anche a livello temporale, secondo me. È una delle poche canzoni che se ascoltare anche, ripeto, fra 50 anni saranno attuali.
1: Detto ciò, parlando proprio di generazioni, capito? Canzoni che vanno avanti con le generazioni. E visto che qui ai Matti dalle Gare stiamo proprio parlando degli extra che non sopportiamo di pagare, beh, non poteva mancare la mia analisi generazionale, giusto?
0: Basti? Esatto, fa la differenza tra chi è nato nel 2000 e chi è nato prima del 2000, senza dare
1: una base vintage.
0: Una base vintage, ecco, vai Verdel.
1: Questa è un po' vedusta, un po' troppo vintage.
0: Meno. Beppe, un po' meno vintage, un po' meno.
1: Beh, esatto, questa è perfetta.
0: Sentiamo la tua analisi, sono curioso di sentire le differenze tra la vostra e la nostra generazione. Vai.
1: Quelli nati tra gli anni 80 e 90, quando entrano in un bar, li riconosci subito.
0: Perché?
1: Portafoglio enorme, monete divise per taglio, banconota da 50 euro nascosta in una tasca segreta da usare in caso di emergenza.
0: È vero, ce l'ho anch'io. È verissimo.
1: Ma io non capisco, ma che ci fa con 50 euro d'emergenza?
0: Non si sa mai, non so, però è un vecchio modo di fare, sì.
1: Ma invece quelli nati come me nel 2000, nel 2001, in un bar li riconosci perché entrano senza portafogli,
0: sì,
1: senza soldi, senza documenti, ma con il 78% di barteria, quindi ci sentiamo ricchi.
0: Eh sì, capito? Conta quello, che voi pagate col telefono.
1: Quella è la vera ricchezza. Quelli degli anni 80, quando devono pagare, tirano fuori il portafogli che si apre tipo fisarmonica.
0: Benissimo, ce l'ho anch'io, sì.
1: Con dentro scontrini del 2004,
0: sì, ce l'ho.
1: Essere del videonoleggio, sì. Le tre carte fedeltà dei supermercati falliti che tipo non esistono più,
0: vero,
1: e 14 centesimi di euro, perché come dice mio padre... possono sempre servire.
0: Possono servire. Conservate 14 centesimi, certo.
1: I 2000 tirano fuori il telefono. Face ID, password, impronta, codice OTP, conferma via email, satelliti della NASA allineati per pagare un cornetto da 1,30 euro.
0: 1,30 euro, sì, ho fatto tutto questo per
1: 1,20 euro. 1,30 euro. Ma per non parlare poi degli anni 80 al ristorante.
0: Perché cosa facciamo noi?
1: Facciamo alla romana?
0: Sì, vero, sì.
1: Segue una riunione ONU di 45 minuti. Tu però hai preso il dolce, tu hai bevuto il vino, tu non hai preso l'acqua.
0: Io l'amaro, tu no.
1: I 2000 invece cosa fanno?
0: Cosa fanno?
1: Vi mando subito il link e partono dopo 2 secondi. Bonifici, PayPal, Satispay, criptovalute, forse pure gli NFT della carbonara.
0: Può essere, sì,
1: siamo veloci. Gli anni 80, quando il posto non funziona, aspetta, non ti preoccupare, i contanti.
0: Sempre i contanti.
1: I 2000, quando il posto non funziona, panico totale,
0: certo.
1: Sembrano sopravvissuti ad una catastrofe. Gli anni 80 invece, quando pagano, vogliono sentire il dolore, capito?
0: Perché?
1: Contano i soldi, sì. Guardano il resto, controllano lo scontrino
0: più volte lo scontrino, sì.
1: I 2000 cosa facciamo?
0: Cosa fate?
1: Bip, pagamento effettuato, talmente veloce che spendono 90 euro senza accorgersi.
0: È vero, sì.
1: Arriva alla fine il conto, capito? L'estratto conto e poi si inizia a piangere. Perché la morale, sai qual è?
0: Qual è? Dici sta morale.
1: Che non conta a quale generazione appartieni, perché quando vai a pagare il conto ad un ristorante, paghi la bolletta della luce, la multa in divieto di sosta, tutti, ma proprio tutti, siamo uguali dinanzi ad una ed un'unica inesorabile emozione.
0: Sarebbe?
1: La tristezza.
0: Sì, questo è vero, la tristezza. Grazie, Nicole.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie. 2-2.
4: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: 2-2. It's Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: 18:34, state ascoltando ovviamente Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, Barti Colucci, Nicola Angelozzi e tutta la crew dei Matti alle Gare che andremo a salutare a fine puntata, se ve lo meritate, se, tranne Peppe Verde che
1: se
0: te lo merita.
1: Se vi comportate bene, se non ci fate pagare gli extra.
0: Brava, perché di questo stiamo parlando, gli extra.
1: Noi non paghiamo gli extra, o almeno non oggi.
0: Non oggi.
1: In realtà io pago sempre, ti posso dire la verità?
0: Un po' tutti devo dire, però non faremo pagare gli extra a chi risponderà per primo al 348 7300 200 al nostro gioco del turista smemorato.

0: che contraddistingue questa trasmissione, ormai lo conoscete a partire da settembre. Nicole, tu te lo ricordi più o meno?
1: Certo.
0: Ovvero?
1: Il turista smemorato non si ricorda dove sta.
0: Brava, è semplicissimo, lo dice anche il testo. Tre indizi per capire appunto qual è la città che voi che ci state ascoltando dovete riconoscere, essere più veloci scrivendoci la soluzione al 348 7300 200. Abbiamo un ospite di eccezione oggi, il turista smemorato, il nostro Renzo Arbore.
2: Buon pomeriggio dal vostro
0: grande
2: Renzo Arbore. Renzo, guardi qui su Radio 2,
0: grazie,
2: ai matti delle gare.
0: Grazie.
2: Allora, stiamo per giocare il gioco del turista smemorato, che ci tengo a precisare che non sono io, perché io mi ricordo tutti i luoghi, i posti dove sono stato, in particolare New Orleans. Io vi ricordo di aver comprato tra i tanti monili anche la tromba di Armstrong.
0: Bellissimo.
2: Che ho sempre nel salotto in polvero e spolvero ogni giorno.
0: Bellissimo.
2: Vabbè, ma non perdiamo tempo.
0: Sì,
2: allora. Andiamo al primo indizio.
0: Allora, vai.
2: Tra due continenti la puoi trovare, dove Oriente e Occidente vanno a cenare.
1: Ma così già si capisce.
0: Già hai capito?
1: Oriente, no, Occidente.
0: Non l'ha capito, ragazzi. Secondo indizio, vai.
2: Secondo indizio.
0: Vai.
2: A moschee e mercati dal fascino lontano, il Bosforo ne scorre piano piano.
1: Troppo facile.
0: Però potrebbe indurre in errore. Sentiamo il terzo indizio, magari più semplice, vai.
2: Terzo indizio. Un tempo Costantinopoli la chiamavano con orgoglio e vanto.
0: Ah.
2: Oggi il suo nome è famoso in tutto il mondo. È molto semplice, ma l'ho fatta semplice perché voglio darvi una carezza affettiva per tutti voi che ascoltate con pazienza sta schifezza trasmissione.
0: No, grazie Renzo, grazie, c'ha anche ragione, devo dire. Allora, avete capito qual è la soluzione del gioco di oggi di Mattia Legale, turista smemorato? Se sì, scriveteci allo
1: 348 7300 200.

0: Doja Cat, sei su Radio 2 Matti da Legare, siamo con voi fino alle 19.30. Sì, Barti Colucci, come stai?
1: Molto bene, Nicola Angelozzi, e soprattutto voi ascoltatori di Radio 2, come state? In tanti ci state scrivendo al 348 7300 200, perché
0: stavamo giocando al gioco del turista sbemurato.
1: Devo dire, un gioco che piace molto anche al sottoscritto, pur non indovinando quasi mai la soluzione.
0: Però oppure oggi era più semplice, oggi Rezzo Arbore ci ha aiutato.
1: Ci ha dato una mano, vi ha dato una mano, ma tra tutti quelli che hanno indovinato, il più veloce è Dario da Caserta, che abbiamo al telefono. Ciao Dario!
2: Ciao.
1: Dario! Ciao Dario! Dove stai, Dario?
2: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene? Benissimo. Cosa stai facendo di bello? Sei in macchina? Ti sei fermato?
2: Sì, sono in macchina, sono fermo, stavo tornando da lavoro.
1: Benissimo.
0: Bravo.
1: Vogliamo fare la domanda classica anche a Dario. Che lavoro fai, Dario?
0: Che lavoro fai?
2: Mi occupo di contabilità, di bilancio consolidato, cose tutte molto simpatiche.
1: Quando siete così, come dire, larghi, vuol dire che non puoi dire dove lavori esattamente, vero?
2: Sì.
0: Però tu quindi di pagamenti extra ne sai qualcosa?
1: Guarda,
0: sicuramente. Magari le aggiungi tu i pagamenti extra.
1: Sì, Dario, bravo.
0: La contabilità.
1: Sei uno di quelli che mette i pagamenti extra, è vero? Di la verità, Dario, abbi il coraggio.
2: È anche molta fantasia, quindi.
1: Vabbè. Senti, Dario, allora sei stato il più veloce tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, quindi a te l'onore di dare la soluzione del turista smemorato di oggi. Vai, qual è la città?
2: Istanbul.
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Una volta chiamata Costantinopoli. Sei mai stato a Istanbul?
0: Sì, sono
2: stato. Questo Natale è passato.
0: Che meraviglia!
1: Cosa ti è piaciuto di Istanbul?
2: Vabbè, tutto il quartiere di Sultanahmet è stupendo, ma poi la commistione tra culture, appunto Oriente e Occidente, lato Asia, Europa, è affascinante.
1: È molto molto affascinante.
0: Ma io volevo fare una domanda a Dario. A Caserta si paga il basilico sulla pizza?
2: Ma assolutamente no.
1: Tutti a Caserta.
0: Ma a Caserta si mangia una pizza buonissima, mamma mia. Quindi andiamo tutti a Caserta a non pagare il basilico.
2: Quello non c'è nemmeno bisogno di chiederlo, anzi devi chiederlo se non lo vuoi.
0: Esatto, basilico a tutti.
1: Sì, però è vero anche, Dario, visto che stiamo parlando, magari chi si fosse appena collegato, facciamo un recap veloce: è stato fatto pagare un basilico extra in una pizzeria di Bari. È vero anche se magari uno chiede maggiore basilico, ci sta pure che magari l'esercente ti possa chiedere un'aggiunta, dal mio punto di vista. Quindi va bene. Detto ciò, Dario, noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Vuoi salutare qualcuno?
2: La mia compagna che non mi starà ascoltando perché lavoro, però,
1: Come si chiama? Magari gli fai ascoltare la puntata su Replay Sound, così poi si becca i saluti in diretta. Come si chiama?
2: Laura.
1: Allora salutiamo anche noi Laura. Ciao, e ti auguriamo una buona giornata. Salutaci Caserta e ti abbracciamo. Ciao Dario.
0: Ciao Dario.
2: Grazie.

0: La stavate cantando anche voi sicuramente, Marcella Bella nell'area, brano del 1983, questa è Radio 2, le 18.51 in questo martedì 26 maggio. Barti Colucci, Nicola Angelozzi, signori, abbiamo sbloccato l'ascensore, è arrivato con noi il professor Mario Benedetto.
1: Oh, grazie.
0: No, come ha vissuto questo blocco in ascensore?
1: Ho bloccato in ascensore per conto del sapere.
0: Certo.
2: Hai fatto una ricerca pure lì.
1: Bravissimo. No, in realtà,
2: hai pensato.
1: Vorrei cogliere l'occasione per contestualizzare, visto questa resilienza. Bisogna in ogni momento critico della vita cogliere l'occasione per fare qualcosa che non riusciamo a fare, come per esempio approfondire, studiare, leggere. Io ho utilizzato la tappa dell'ascensore forzata
0: per leggere.
1: Esatto.
0: Questa stava leggendo un Omero, ho visto, no? Vero?
1: No, Omero no. Omero è una lettura un po'
0: Socrate?
1: Impegnativa da
0: Socrate?
1: Ascensore.
0: Cosa sta facendo?
1: No. Socrate anche da ascensore è un po' impegnativa. In realtà stavo risfogliando Joyce.
2: Quella è perfetta. Quella
1: un suggerimento per lasciare che questo flusso di coscienza, che lo stream of consciousness sia con voi.
0: Beh, vabbè, professore.
1: Grazie.
0: Grazie per questo intervento. Può andare via. Grazie mille.
1: Posso andare?
2: No, rimango. Puoi ritornare in ascensore.
0: Torniamo fra poco, state qui.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org. 22
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella.
1: Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner. Aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, state ascoltando Radio 2, Mattia Legare, 18:58, ben ritrovati a tutti quanti e tutti coloro che ci stanno seguendo a partire dalle 18, anche quelli che sono appena collegati. Marti Colucci, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto.
1: Sì, molto, posso dire, Martin Garrix, grande scelta.
0: Grande scelta. Grande.
2: Garrix, ma la musica è Radio 2, tutta bella,
1: Radio 2,
2: tutta bella.
1: La musica è Radio 2, si fa sempre riconoscere.
0: Vogliamo spoilerare una delle note private del professor Mario Benedetto?
2: Che no, anche certo, sì, siamo qui anche per questo.
1: No,
2: vogliamo
1: l'esigenza.
2: Conoscerlo meglio
1: perché, anche perché non ci sono segreti,
0: appunto, e questo non,
2: no,
0: non
2: allora
0: essendo un segreto
2: preoccupato?
0: No, non essendo un segreto tra gli amici possiamo dirlo che il prof, oltre ad essere un ricercatore scientifico, professore, è un filantro e anche un DJ.
2: Ah,
0: anche un DJ.
2: Mi piace
1: la musica, esatto. E ho scoperto questa, questa, tra l'altro proprio Barty mi ha rimesso un po', mi ha tolto un po' di ruggine ai piatti qualche tempo fa
0: e non ci hanno più chiamato.
1: Grazie, prof. È stato un piacere.
2: È stato perfetto. Se vi presentate voi due avete bisogno di un manager, mi candido.
0: Va bene, Nicole. Anzi, si candida anche il protagonista della notizia matta di oggi.
3: La notizia!
0: Allora, vi porto sul volo Jet 2 partito da Manchester e diretto a Rodi in Grecia.

0: ok? Ok. Avete mai preso un volo da Manchester?
1: No.
0: No, Manchester. Io sì. No. Manchester.
1: Manchester, no. No. No. Diretto a Rodi? No.
0: No, neanche. Siete mai stati a Rodi?
1: No.
0: No, no. Vabbè, ragazzi.
1: A Manchester, neanche.
2: Dai, ragazzi, possiamo andare via, dai.
0: No, perché?
1: Sentiamo.
0: No, lo dico come monito per chi ci sta ascoltando, perché non è la prima volta che dal volo Manchester Rodi succede quello che sto per raccontare.
1: Sentiamo.
0: In questo caso è successo 3 giorni fa, una passeggera, non so come abbia fatto, si è portata, sapi i termos dell'acqua?
1: Sì.
0: Ok, in realtà non c'era acqua dentro, nonostante i controlli siano abbastanza peculiari, no? È riuscita a portarsi in questo termos del gin tonic.
1: Ma
0: erano tipo 1,5 litri di gin tonic.
2: E quindi lei ha fatto un...
0: No, che è successo? Si è bevuto mezzo gin tonic durante il volo e è cominciato ad andare in escadescenza.
1: Durante il volo.
0: Durante il volo. Gli steward si sono accorti che la signora era un po' fuori di testa.
1: Stato di alterazione.
0: Gli hanno tolto il gin tonic. Beh, ragazzi, allora, appena gli hanno tolto il gin tonic, è cominciato ad andare di matto, ok? E quindi hanno richiesto un atterraggio d'emergenza per far scendere la signora. Per far scendere la signora.
1: In stato di ebbrezza.
0: In stato di ebbrezza con il gin tonic. Quindi, volevo citare questa notizia amata perché fa sempre molto... specie
2: quindi Manchester Rodi volo da non frequentare, sì, insomma,
1: esatto, almeno
2: non...
1: per quelli insomma che hanno un po' di timore dell'aereo,
0: perché ti trovi una insomma da inescandescenza a 5000
1: non
0: metri
1: non è proprio il massimo,
0: non è proprio il massimo, no. Va bene, quindi mi raccomando, quest'estate dove andrai?
1: No, non a Rodi.
0: A Manchester.
2: Va a Manchester,
0: torniamo fra poco, state qui perché c'è l'approfondimento e la classifica del professor Benedetto.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30 ci trovate qui e trovate qui sempre presente Mario Benedetto con la sua classifica, giusto?
1: Ce la mettiamo sempre tutta, sì. Io vi ho ascoltato mentre ero in ascensore e sfogliavo Joyce.
0: Sì.
1: E ho ascoltato perché prendo, diciamo, l'app, il telefono, prende gli ascensori Radio 2, permettono anche di essere raggiunti dalla linea, quindi prendono anche i telefoni per ascoltare.
0: Facendo un elogio al sistema Wi-Fi di Radio 2.
1: La connessione, esatto, di via Asiago 10. Sì. Ho ascoltato e questo è interessante, questo aspetto dei costi extra, dello sfarzo, un po'
2: sì.
1: Da vivere anche un po' in modo critico, ma ci sono dei momenti storici che sono diventati leggendari e io ho estrapolato una classifica, un podio di questi momenti sfarzosi, chiaramente preceduti dalla sigla.
0: Prego.

0: Prego, prof. Prego.
1: Molto bene, allora partiamo da un caso che possiamo dire fa giurisprudenza. Già
2: sì.
1: Chi ci ascolta può averlo già presente: le feste di Versailles di Luigi XIV. Siamo nel XVII secolo. E quindi forse proprio parliamo del benchmark storico, il termine di paragone dello sfarzo più assoluto, perché erano banchetti caratterizzati da centinaia di portate, fuochi d'artificio, fontane coreografate. Pensate, spettacoli teatrali scritti da Molière. Molière in persona scrive. Eva per Luigi XIV.
0: Pensate.
1: Quindi uno sfarzo anche in termini di contenuto e tanta chiaramente nobiltà, quindi noblesse oblige, momenti di sfarzo assoluto, e Luigi XIV anche in questo passa alla storia.
0: Costo delle feste?
1: Sì. Non pervenuto,
0: non
1: classificato, quindi siamo over.
2: Non si può parlare del costo.
1: Vi faccio fare un salto indietro nella storia, arriviamo alle feste dell'antica Roma di uno dei più discussi imperatori. Chi vi viene in mente?
0: Nerone,
1: bravissimo. Nerone. Vedi, Barti è sempre il mio cultore.
2: Pezzo,
1: alla fine
2: sì.
1: di questa stagione, veramente lo nomineremo cultore.
0: Stacco di magia a settembre, non c'è più.
1: Non c'è più. Ed è la versione antica di questo sfarzo estremo che poi abbiamo conosciuto con Luigi XIV. Secondo le cronache, pensate, c'erano delle sale con soffitti da cui venivano sparsi petali di rose.
2: Ma che meraviglia!
1: Sì, dei ballatoi da cui si gettavano petali di rose, banchetti interminabili, fanno venire l'acquolina in bocca
0: di abbacchio,
1: e addirittura
0: pollo,
1: dei profumi nebulizzati dell'ambiente. Quindi c'erano dei profumi che venivano dall'alto,
2: rosa,
1: nebulizzati, e spettacoli
2: profumi,
1: diciamo, privati, e la Domus Aurea era uno un po' dei luoghi di culto per questi momenti di celebrazione. Quindi l'antica Roma e Nerone passano necessariamente alla storia anche per questo.
0: Nerone versione PR, diciamo.
1: Non si è fatto parlare. Mi aspettavo una battuta tipo feste esplosive, però non l'hai fatta.
2: Infatti io ero preoccupata.
1: Ero preoccupata per quello, però bene così. La storia vince sempre. Anche la storia, chiudiamo con la festa di compleanno dello Shah di Persia del 1971, uno degli eventi più esagerati letteralmente del Novecento, che sono stati, appunto, è stato fatta come ricorrenza celebrata anche per i 2500 anni dell'impero persiano. Pensate che nel deserto, per celebrare questo momento, è stata costruita una città tendata di lusso nel deserto.
0: Ah, come Burning Man.
1: All'interno della quale c'era questa festa, con ovviamente catering, capi di stato, costi folli, come dire, primizie di ogni tipo, ed è stato proprio citato nella storia come uno degli eventi più costosi in assoluto.
0: Diciamo un Tomorrowland quacella
1: esatto antesignano, perché oltre appunto a invitare, a organizzare, a allestire, proprio in partenza è stato costruito una città che non c'era,
0: per
1: la festa.
0: Che
1: quindi
0: meraviglia.
1: Diciamo lo Shah di Persia sul podio,
0: primo posto.
2: Invitateci. Un po' come il matrimonio indiano che c'è stato l'anno scorso, mi sa, dove Beyoncé cantava.
1: Sì, tutti i matrimoni indiani, c'è uno storico anche adesso, mi viene in mente così, di Mittal, la famiglia Mittal, pare che sia costato, adesso vado a memoria, perché vedi, io ho studiato, sui 50 milioni addirittura pare che questo matrimonio sia costato.
2: Noi ci lamentiamo del tramezzino, diciamo, tagliato e pagato a 3 euro.
0: Allora, facciamo un appello ai nostri amici indiani: se avete bisogno di un professore alle vostre feste di matrimonio, un DJ una bravissima conduttrice,
2: una
0: 1000 euro in 3, va bene?
2: Siamo proprio con le tasche.
0: Vuoi mettere fai la festa degli indiani?
1: No, io il sapere non apprezzo.
2: Allora, noi veniamo gratis.
0: Grazie, ecco.
1: Io vi seguo dall'ascensore.
0: Va bene.
2: Ok.

0: 19:10 Radio 2, Matti alle gare, state fermi lì, torniamo fra pochissimo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Due.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Hi, Matti Rolegare, I'm Harry Styles. Hey, listen, every day, Matti Rolegare. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: Harry Styles, American Girls. Ringrazio il mio amico Harry Styles per la citazione proprio sull'intro della canzone. Voglio ricordarvi, molti mi prendono in giro, che si allena con me visto che lui abita a Roma. Nicole, tu l'hai anche intravisto dove ci alleniamo, senza citare il professore ancora incredulo.
1: No, io non l'ho intravisto, me l'hai detto tu, però
2: però mi è giunta voce, cioè tutta la voce, leggenda, ma
1: soprattutto si trova sempre zona Monti con Zoe Kravitz, sì, vanno sì, in sì, giro, sì, capito?
2: Che succede?
1: Barticolucci ha un momento così di ridarella, perché così, in diretta, no, in radio soprattutto succede questo, quando ti parte la ridarella poi
2: è contagiosa,
1: smettere è impossibile,
0: ragazzi,
1: capito?
0: Ridiamo.
2: Beh, è la teoria dei segreti di separazione di Milgram.
1: Mamma mia,
2: questo ve la butto là, perché anche la risata può raggiungere attraverso 6 gradi di separazione,
1: capito?
2: Ogni angolo del mondo.
0: Poi, no? posso dire le prove, lei potrebbe citare qualsiasi autore anche sconosciuto,
2: perché voi non esatto,
0: la teoria di Clarks. Bravissimo,
2: Clarks. No, non esiste.
1: E noi siamo così, ma che meraviglia, ma che bravo, che
0: caporata pazzesca.
2: Si può fare una teoria al giorno.
0: A proposito di teoria,
1: il medico di torno.
2: Bella questa, no?
1: Questa era bella.
0: Neanche banale.
2: Sì, non banale, vero? Non ce l'aspettavamo. È molto ricercata.
1: Ho studiato molto per questo.
0: Ragazzi, manca.
1: Era proprio il mio momento quello.
0: Manca poco l'estate, arrivano i tormentoni sì, poi si insediano nella nostra testa e soprattutto durante il corso della giornata, di qui fino a settembre,
2: sbucano fuori.
0: Parleremo con le frasi delle canzoni che poi accompagneranno la nostra estate.
2: Sì.
0: Non so, un'estate al mare, Giuni Russo, per
2: citare. Un'estate al mare.
0: Sapore di sale, sapore di mare, l'ultima di Saif. E quindi quando parliamo di frasi ricorrenti, ovviamente non poteva mancare il sondaggio dei matti dalle gare.
2: Ci piace.
3: Pronto?
0: C'è una frase che lei usa quando è arrabbiata, quando è triste, quando è felice, che è sempre la stessa?
3: Più che una frase è un intercalare.
0: Dica qual è.
3: Dialettale.
0: Sì.
3: La mano che va un po' verso l'alto, così okay, per dire vada.
0: Vado? Quindi vado?
3: Vada.
0: Grazie.
3: Vada.
0: Sì, vado. Grazie.
3: Niente.
0: Radio 2.
4: Radio 2?
0: Sì.
4: Ma scusi, ma è il mio numero o mi fate ad averlo?
0: Il suo numero? Sull'elenco.
4: Radio 2?
0: Sì.
4: Radio
0: 2. Sì.
4: Sull'elenco?
0: Sì.
4: Ma che elenco?
0: È telefonico.
4: Ma chi è lei, scusi?
0: Faccio i sondaggi.
4: Sì, ma come si chiama?
0: Colucci? Sì.
4: Grazie, la ringrazio.
0: Grazie a lei.
1: Il sondaggio, quello che fa il sondaggio.
3: Ma invece che degrado. Sì, tutto sta bene, che degrado. Ci provi a usarla pure su se stesso, sta benissimo. Provi.
0: Che degrado.
3: Dica. Che degrado, vede, sta perfetta.
0: Aspetta, provo
3: proprio.
0: Anche che amarezza. Sì.
3: Chiamarezza a lei non tanto, che degrado.
0: Addirittura.
2: Sì. Sì.
0: Grazie, signora, l'ho sentita proprio mia, grazie, signora.
3: Arrivederci.
5: Allora, in realtà quando devo ringraziare qualcuno di solito uso una vecchia frase che era del primo Spider-Man, quando in pratica Spider-Man salvava i civili, tutti lo ringraziavano dicendo thank you Spider-Man.
0: La ringrazio e dico thank you Spider-Man.
5: Thank you Spider-Man anche lei, buona giornata.
0: Aspetta, le lancio un po' di ragnatele. Arrivate,
5: eccole qui.
6: Io sono campana, sono di Salerno.
0: Sì.
6: Quello che uso spessissimo, purtroppo, vista l'età che ho, è ogni scarpa diventa scarpona. Scarpa, no? Ti dico, una scarpa è bellissima, col passare degli anni diventa una ciabatta. Una ciabatta, capito?
0: Il tempo che incombe, diciamo, Il riferimento
6: è puramente casuale, a mio marito, guarda.
0: Subito.
6: E mica a me.

0: voi ancora per qualche minuto fino alle 19.30. Mario Benedetto, Barticolucci, Nicola Angelozzi.
1: È arrivato il momento che noi tutti amiamo, ovvero quelle delle buone notizie cercate, prese e ora declamate dal professor Mario Benedetto.
2: Prego. Assolutamente, buone notizie. Partiamo dall'Italia. Pensate che siamo tra i primi posti a livello europeo per il riciclo di lattine, con un trend in crescita rispetto al passato, ovvero nel 2025 questo tasso è stato del 92,8%. Una bellissima notizia.
0: Beh,
2: siamo virtuosi.
0: Sì,
1: diamoci una pacca sulla spalla.
2: Elemento di sostenibilità e competitività. A proposito di questo, oggi c'è stata la relazione annuale del CIPES, in comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo economico e sostenibile. Ebbene sì, siamo a circa, diciamo, a 109,7 miliardi di euro di stanziamento economico proprio in favore della competitività del sistema produttivo nazionale.
0: Ottimo,
2: molto bello e molto interessante anche che queste misure vanno a rafforzare elementi appunto di intermodalità, infrastrutture, collegamenti, anche per esempio interventi dall'alto valore simbolico come appunto le esigenze di disponibilità idrica in Sicilia, con importanti rafforzamenti, anche sostegno, ancora ricordiamolo a chi ci ascolta, sostegno per la ricostruzione post sisma del 2009 in Abruzzo. Quindi c'è spazio per la competitività, per lo sviluppo economico, le infrastrutture e anche della solidarietà.
0: E quindi queste sono ottime notizie.
2: Chiudiamo
0: non solo buone
2: con
0: notizie.
2: L'avvistamento lungo i litorali dell'area marina protetta di Porto Cesario in provincia di Lecce, dove è stato documentato questo eccezionale avvistamento.
1: Un
2: uccello migratore, sì esatto, la monachella codirossa, sì. Che ha scelto le coste italiane come tappa del suo viaggio, esattamente. Ed è stato definito dagli scienziati un avvistamento tra i più rari a livello europeo, un evento scientifico testualmente straordinario, così come le nostre buone notizie.
1: Grazie prof, viva sempre gli animali e viva le buone notizie, e come diciamo sempre qui ai Mattia Legali, cerchiamo di volgere lo sguardo al bello tutti quanti. Intanto l'ultima canzone prima di salutare questa puntata di martedì 26 maggio.
2: Perché
1: Teddy Swim, Mr. Know It All.
2: Che ti fa da ridere?
1: Positività.

0: Grazie alle gare, vi salutano, vi ringraziano per essere stati con noi. Grazie a Mario Benedetto.
1: Grazie, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
0: Nicola Angelozzi.
2: Grazie, grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Di Colucci.
2: Grazie.
0: Nome... Peppe Verdel, tutta la squadra di Mattia Legare. Vi diamo appuntamento domani. Vi ricordiamo il GR2 e poi Caterpillar. E ovviamente il nostro abbraccio alla nostra Belen. Ciao.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi il giorno avanti. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Israele attacca via terra in Libano, oltre la linea gialla, 28 persone uccise da ieri, secondo Beirut. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo gli ultimi raid. Ci difenderemo, dice Teheran. La premier Meloni, ospite di Confindustria all'Europa, faccia meno e meglio e rilancia sul nucleare. È alla nostra portata. Il presidente Orsini chiede un nuovo patto per crescere. 3 morti sul lavoro in un giorno, incidenti in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. A Napoli un uomo accoltella il figlio 12enne e poi tenta di togliersi la vita, ipotesi crisi di astinenza. Fa vittime il caldo record in Europa, bollino rosso per 4 città italiane a partire da giovedì. Per lo sport, stasera l'esordio di Sinner al Roland Garros, ciclismo al Giro d'Italia, ancora a dominio della danese Vingegaard. Buonasera da Luciano Cozzolino. Israele dunque intensifica l'offensiva di terra contro Hezbollah oltre il fiume Litani. La corrispondente da Gerusalemme.
6: Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, è stato superato. Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Cartine alla mano, il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti, colpito il sud del paese ma anche la valle della Bekaa. A est 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In 2 giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
5: E torna ad alzarsi la tensione nel Golfo Persico dopo gli attacchi americani della scorsa notte contro i siti missilistici nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington parla di azioni di autodifesa, ma per gli iraniani è stato violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran, un drone statunitense sui cieli iraniani. E torna a parlare la guida suprema Khamenei, rivendicando la vittoria su Israele e America e invitando i paesi islamici a cooperare contro i due paesi. E sul conflitto medio orientale è tornato il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'evento Roma Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo organizzato dalla Farnesina. Sentiamo le parole del ministro.
7: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
5: A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Presidenti delle Camere e della Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare.
8: L'avvertimento all'Europa che è diventata un gigante burocratico, l'appello agli industriali per aprire un cantiere comune di riforma della burocrazia, il rilancio dell'energia nucleare. Giorgia Meloni incassa gli applausi dell'Assemblea di Confindustria con cui ammette, pur partendo da posizioni diverse, ci si può scoprire una squadra e dunque è il momento del coraggio, le parole della Premier che individua le sfide. L'Europa, la cui prima fragilità, dice Giorgia Meloni, è la propria configurazione. La burocrazia, l'auspicio, non si sostituisca alla politica.
9: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. L'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
8: Tutto ciò che non è vietato deve essere consentito. Le parole della Presidente del Consiglio che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia e assicura: non ho cambiato idea sugli investimenti in difesa.
9: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
8: Federica Ionta, GR2.
5: All'Assemblea di Confindustria anche l'intervento del presidente Emanuele Orsini, che parla di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola, sottolinea. Poi anche da lui l'invito all'Europa a cambiare passo. Ascoltiamo.
10: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
5: Siamo alla cronaca, 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore, l'ultima tragedia in Emilia-Romagna.
11: È stato schiacciato da un muletto mentre svolgeva il suo lavoro. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Era impiegato in una ditta di Cavriago, provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione e nella vendita di macchine per pulizie industriali. Sul posto le forze dell'ordine e la medicina del lavoro, informata la procura di Reggio Emilia. Una giornata tragica anche nella vicina Toscana, a meno di 24 ore di distanza. Un'altra persona ha perso la vita sul posto di lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. I colleghi hanno provato a rianimare il giovane, poi sono intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo è stato vano. I sindacati tornano a chiedere il rafforzamento delle misure di sicurezza. Un terzo incidente è avvenuto nella zona industriale di Catania, analogo, drammatico copione. Un operaio trentenne, travolto fatalmente da un muletto. La procura indaga per omicidio colposo e dispone l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Elena Baiocco, GR2.
5: È tornata alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità, che in giornata ha subito forti rallentamenti a causa di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Reggio Emilia. Ritardi fino a 2 ore si sono registrati su diversi convogli. Momenti drammatici stamane a Napoli, dove un 35enne, probabilmente in crisi di astinenza, ha coltellato il figlio di 12 anni e poi si è ferito lievemente al collo e ai polsi. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata, mentre il padre è in stato di arresto in ospedale.
12: Tutto è avvenuto intorno alle 8 del mattino nell'appartamento dove vive la famiglia nel rione Sanità. Il 35enne ha cominciato a dare in escandescenze e ha colpito con un fendente alle spalle il figlio di 12 anni. La lama ha raggiunto il polmone. La moglie ha cercato di fermarlo, ma è stata a sua volta ferita a una mano. All'arrivo dei soccorsi, il padre ha coltellato di nuovo il figlio e ha inoltre cercato di togliersi la vita colpendosi al collo e ai polsi. Quando hanno poi provato a caricarlo sull'ambulanza, ha preso per il collo un'infermiera. Solo l'intervento dei vicini e dei commercianti della zona ha consentito di neutralizzarlo. Il protagonista di questa mattinata di follia è tossicodipendente e non è chiaro se si sia trattato di una crisi di astinenza o se fosse proprio sotto l'effetto della droga. Il figlio è in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono, mentre il padre, che non sarebbe grave, è ora in stato di arresto al Cardarelli. Le accuse accuse per lui sono di tentato omicidio, lesioni e lesioni a esercente la professione sanitaria. Fausto Bertuccioli, GR2.
5: E siamo alla nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'impronta della scarpa, il DNA, i soliloqui dell'indagato Sempio, che non si farà interrogare. Gli avvocati affilano le armi in vista della richiesta di processo da parte della procura. Sentiamo.
13: È la contromossa della difesa di Andrea Sempio, mentre il conto alla rovescia prosegue e si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio che, dopo aver chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007, a breve la procura di Pavia dovrebbe presentare. Contromossa costituita da 5 consulenze e una memoria specifica. Gli avvocati del 38enne indagato Andrea Sempio smontano uno per uno gli elementi d'accusa. Le impronte di scarpa nella villetta dell'omicidio non sono sue, secondo i difensori, per i quali Sempio ha un piede più largo. Poi il DNA, impossibile una precisa identificazione, la traccia 33 sul muro di casa Poggi, il criterio utilizzato dall'accusa per le nuove analisi non è idoneo, secondo i legali di Sempio, che puntano anche sulle consulenze medico-legali. Infine i soliloqui dell'indagato in auto intercettati dagli investigatori. Nessuna confessione ma semplici commenti, scrivono i difensori di Sempio, che è deciso non si farà interrogare dai magistrati della procura. Se ne parlerà semmai davanti al giudice per l'udienza preliminare, durante la quale si dovrà decidere sul rinvio a giudizio.
14: Bruno Sokolovic, GR2.
5: Un'ondata di calore precoce e intensa sta interessando gran parte dell'Europa occidentale e centrale. In Francia il caldo ha già provocato in modo diretto o indiretto alcune vittime. Quanto all'Italia, giovedì previsto il bollino rosso in 4 città.
15: Temperature già roventi a fine maggio, prova generale di un'estate che si annuncia particolarmente calda e prollungata. In Italia oggi bollino arancione in 12 città, che domani saliranno a 14 al centro-nord, con valori percepiti fino a 35 gradi. Il picco del termometro è previsto però giovedì, quando scatterà il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione in generale. Ma il campo di alta pressione di origine subtropicale porta caldo eccezionale e afa anche oltre Alpe, a partire dalla Francia, dove si registrano temperature tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi, proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros. Nel Regno Unito l'eccezionalità è ancora più marcata, 35 gradi a Londra, nuovo record assoluto di maggio, con allerta sanitaria e treni soppressi. In Olanda il Ministero della Difesa ha sospeso alcune esercitazioni militari con armi ed esplosivi per le elevato rischio di incendi boschivi. Eleonora Belviso, GR2.
5: Francesco De Gregori torna live in autunno con Never Green, Perfette Sconosciute, un viaggio intimo attraverso le canzoni meno note del suo repertorio. E non importa niente. Questa volta la residence, serata per 200 persone, sarà doppia dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre tornerà al Teatro Out Off di Milano. Nevergreen è la cronaca di questa esperienza, filmata da vicino in un docufilm anche durante le prove da Stefano Pistolini, che andrà in onda nei teatri e in onda il 4 giugno in prima serata su Rai 3. E siamo allo sport, in studio con noi Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
16: Ciao Luciano, buonasera a tutti.
5: Allora, in primo piano direi il tennis a Parigi.
16: Alla Roland Garros stasera, dopo le 20:15, l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur, numero 171 al mondo. Nella giornata di oggi, promosso al secondo turno Arnaldi, mentre è in corso il match tra Darderi e l'austriaco Hofner. L'azzurro ha vinto il primo set 7-6. Adesso siamo nel secondo set sul 3-2 per Darderi. Nel tabellone femminile, purtroppo eliminato Elisabetta Cocciaretto.
5: Ciclismo?
16: Giro d'Italia, la 16ª tappa, tutta Svizzera con arrivo a Cari, prova di forza della maglia rosa Jonas Vingegaard, che ha attaccato a meno di 7 km dal traguardo, ha vinto in solitaria la sua quarta tappa in questo Giro d'Italia. In classifica generale adesso ha oltre 4 minuti di vantaggio sugli inseguitori, male invece il giovane azzurro Pellizzari, arrivato con oltre 18 minuti di ritardo. Ascoltiamo proprio Vingegaard.
17: Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti avremmo avuto altre possibilità.
5: Jacopo, chiudiamo con il calcio.
16: E con le novità in vista del futuro della prossima stagione, in casa Napoli, Italiano sembra il favorito per la panchina, mentre il Milan, dopo l'esonero di Allegri, potrebbe puntare sul basco Iraola, reduce dal sesto posto in Premier League col Bournemouth. Nella Roma, ufficiale, il riscatto di Donny Mar- Malen dall'Aston Villa, per lui contratto fino al 2030, ufficiale anche il rinnovo del difensore Hermoso.
5: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Francesco Pionaglieri e Daniele Di Noia. Ora la linea va a Caterpillar e il prossimo GR2 alle 22.30.
18: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
19: Io.
18: E la multa dell'altro giorno?
19: Io.
18: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
19: Io.
18: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
19: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
20: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulia Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
1: Speditamente, Zambotti, tutto sta in questo speditamente. Lei fa molte cose speditamente, poi parliamo se si riesce a fare del nucleare speditamente. Lei è molto
2: non mi dà molto sicurezza un piano nucleare spedito, diciamo. Spedito, prendiamoci il nostro tempo, facciamo le valutazioni, vediamo un attimo.
1: Ne parliamo e siamo Caterpillar, siamo tornati in una versione normale, ma nessun Caterpillar vicino normale dopo una puntata a raccontare di protoni che curano le persone e a fare un po' un concerto con i bonghi per l'Africa.
2: Avevamo promesso mai più stereotipi sull'Africa, è poi arrivato un bongo sul palco di Via Giacomo. È stato molto bello ieri per l'Africa Day e molti artisti afrodiscendenti, ma invece vado lontano dal generoso continente africano verso cui abbiamo molti debiti storici e vado verso il Messico, una storia che tiene insieme il Messico e l'Iran.
3: La selezione iraniana iba a jugar en Estados Unidos. Creo que tiene tres partidos, ¿no? Son tres, ¿no? En la primera eliminatoria. Entonces, los tres partidos de la selección iraní son en Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos.
2: La pernocta, qui si parla di ospitalità, no? Il tema dell'ospitalità piace moltissimo, è la presidente messicana Claudia Sheinbaum che dice la nazionale iraniana che giocherà tre partite nei mondiali di calcio la ospiteremo noi in Messico, perché gli Stati Uniti hanno detto no, lo dicono spesso, non ci piace, non lo vogliamo, non entra
1: nessuna cama per l'iracheno,
2: gli iraniani hanno detto non li ospitiamo per i mondiali di calcio e allora andranno verso il Messico.
1: E poi noi Caterpillar, lo sapete, siamo l'unica trasmissione che segue l'affondamento dei grandi cassoni a Genova per la nuova diga foranea. Ne sono stati affondati due, il 21esimo è un paio di giorni fa e oggi il 22esimo, però non sono grandi cassoni,
2: sono cassoni. Sono cassonini, insomma.
1: Però ogni cassone è bello alla diga sua.

0: Caterpillar alle 19.50 su Radio 2 in diretta fino alle 21. Santa Marea cantava il tornado. Non si parla proprio di tornado, ma si parla un po' di eventi climatici estremi e dei loro costi sociali, perché è in corso un'ondata di caldo che più che anomalo ormai sembra abbastanza la norma.
1: Guardi, le interrompo, le do due dati. I francesi dicono che oggi è stato il giorno di maggio più caldo da quando in Francia si fanno le rilevazioni.
0: Esiste maggio praticamente.
1: Assolutamente,
0: sì.
1: E poi dato personale, io oggi invece di prendere la bicicletta per venire a Rai ho preso un cammello.
0: Ha fatto bene.
1: Ci sono
0: perché
1: le bici di Pisapia,
0: sì.
1: I cammelli che ha messo Sala, c'è l'app, la cammell'app, tu prendi un cammello.
0: Elettrico. Va bene, andiamo a farci raccontare da una donna che lavora proprio sui progetti di città che cercano la neutralità climatica. È Caterina Sarfatti, è amministratrice delegata della rete di città C40 per la neutralità climatica. Bentornata Caterpillar, buonasera.
2: Buonasera. Tra l'altro è interessante che avete cominciato con tornado, perché c'è un movimento e un dibattito che sta spingendo per dare dei nomi alle ondate di calore, esattamente come li diamo agli uragani. Proprio per crescere la consapevolezza sul fatto che queste ondate di calore sono sempre più estreme, sono sempre più frequenti, sono sempre più forti e devono essere trattate similmente a come trattiamo altri eventi.
0: Ciclone africano è un po'
1: certo,
0: noioso, se
1: certo,
0: questo ciclone africano.
1: Dice,
0: no,
1: la caldazza.
2: Possiamo chiamarla John, quella di adesso.
0: John.
1: Certo,
0: John,
1: se
0: certo.
1: Si dà un nome, si dà un'identità e quindi sappiamo meglio, Caterina Sarfatti, di cosa stiamo parlando. E però il caldo non è soltanto il caldo è un fenomeno che ha ricadute sulla comunità sociale. Ce ne dice qualcuna?
2: Ma assolutamente. Allora, la prima cosa da dire è che non siamo davanti a una cosa che ci sorprende, cioè siamo davanti a una cosa inedita. Questo atto di calore, come ricordavi Cirri, di solito avviene una volta ogni 100 anni, invece adesso sta avvenendo una volta ogni 10, poi ogni 5, poi ogni 3, quindi è inedita, ma sicuramente non è sorprendente. Ci sono settimane che gli scienziati ci dicono che arriverà, sanno le cause del perché arriva e sono anni che vediamo le ondate di calore aumentare ed essere sempre più frequenti, e quest'anno appunto non è più solamente una questione ambientale come dicevate voi, ma è una questione sociale, economica, sanitaria. E giusto per dare un esempio, si stima che ci sono delle ricadute sulla produttività, sul lavoro, di miliardi di euro, equivalenti a 15 volte quando spende l'Italia in sanità, per esempio. Quindi la mancata produttività e gli impatti che questo ha sul lavoro hanno delle ricadute molto specifiche, anche ricadute sanitarie. Si sottostima molto spesso l'impatto che le ondate di calore hanno sulla salute. Non bisogna per forza arrivare alle morti, ma l'impatto che ha soprattutto sui bambini, sugli anziani, sulle persone che magari non possono permettersi di andare a Santa Margherita il weekend, sulle persone che magari non sono vicine ad aree verdi, soffrono di impatti cardiovascolari, sulla salute, sul peggioramento di condizioni esistenti. Quindi insomma veramente non siamo di fronte a una questione di radical shift degli ambientalisti, ma siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, economica, e su cui bisogna agire in fretta e capire anche quali sono le cause che portano a queste ondate di calore, non solo gli effetti coesistenti. Quindi insomma veramente non siamo di fronte a una questione di radical shift degli ambientalisti, ma siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, economica, e su cui bisogna agire in fretta e capire anche quali sono le cause che portano a queste ondate di calore, non solo gli effetti coesistenti.

0: ad abitare questi piccoli forni che sono le nostre città?
1: Sì, sono tante le cose che possono fare le città, sono tanti ovviamente i bisogni anche delle città, e sono tanti gli esempi positivi che già stanno avvenendo in tante delle città del C40. Allora, sicuramente la preparazione è fondamentale, cioè sapere che le ondate arrivano e avere dei cosiddetti sistemi di allerta precoce che possono avvisare la popolazione, in particolare la popolazione più fragile, che queste ondate di calore stanno arrivando, è molto importante. È anche molto importante sapere dove colpiscono maggiormente, quindi avere una mappa della città, dove sai dove sono le fasce più vulnerabili, le fasce più fragili, e dove sai che le ondate di calore arrivano di più e più forte. Terza cosa che puoi fare è fare proprio interventi infrastrutturali, quindi da rendere le nostre essenzialmente rendere le superfici dei nostri tetti e delle nostre strade più fresche, dai tetti verdi alla depavimentazione con una buona programmazione, sapere dove poter togliere l'asfalto senza troppi disagi e mettere per esempio pavimentazione verde, riempire i tetti di vernice bianca banalmente, che costa anche meno, che rifletta il caldo, fare proprio interventi infrastrutturali.
2: E poi Caterina Soffatti, scusa l'interruzione, quell'esperienza comune che quando fa molto caldo il marciapiede al sole ha una temperatura, e il marciapiede di un viale alberato ti salva la vita.
1: Esatto, e quindi anche la riforestazione, il più verde in città banalmente, è anche un sistema di adattamento al caldo, e poi anche proprio intervenire su le relazioni sociali. Ci sono degli esempi molto belli in alcune città degli Stati Uniti, ma non solo, dove le città hanno sviluppato programmi di vicinato per aiutare appunto le persone più fragili. C'è un programma che è nato famoso a New York che si chiama Be a Buddy, sì, il mio amico, dove proprio fanno formazione a ragazzi giovani, persone del quartiere, per andare a verificare le condizioni dei vicini, creando anche, come dire, più comunità e più coesione sociale.
0: Questo forse per Milano è troppo, proprio amici, però beh, si può fare un tentativo, un sorriso.
2: L'anziano vicino c'ha in frigo del caffè freddo, che è una bellezza, insomma, a volte succede.
0: Grazie a Caterina Sarfatti, grazie. Ho un po' l'idea che ci risentiremo molto presto per parlare di città e calore, e grazie, buon lavoro a C40.
1: Grazie mille a voi.
0: Arrivederci.
2: Adesso arriva la pubblicità che fa caldo. A me fa proprio irritazione la pubblicità. Mi gratto, Zambotti.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: 2-2.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Radio 2 è sempre sempre più nel cuore del territorio, vicino alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest. Radio 2 Decanter, il pomeriggio di Radio 2 e i Lunatici raccontano i 4 giorni di festa sulle rive dell'Adriatico.

0: Caterpillar, siamo Rai Radio 2, ne abbiamo ancora quasi fino alle 21 e Zambotti, proviamo a farci raccontare qualcosa di quello che sta succedendo in Iran, perché oggi gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato, bombardato un sito che dicono missilistici, e poi c'è una novità perché dopo una sospensione lunghissima sembra che l'Iran stia riaccendendo la rete internet, e allora è più facile saperne qualcosa, e allora ne sa qualcosa sicuramente la giornalista che per il Corriere della Sera tiene i contatti e racconta la società iraniana nelle sue tante sfaccettature. La lancia lei?
1: È Greta Privitera, buonasera e bentornata.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
0: Greta, ma hai delle notizie?
2: Sì.
0: Fresche, hai sentito le
2: sì.
0: persone che conosci, come stanno?
2: Devo dire, l'ho sentite proprio adesso ed è stato abbastanza emozionante, perché appunto è da stamattina, è da oggi che parliamo di questa riapertura di internet. Loro hanno un blackout che dura dal 28 febbraio, quindi da 3 mesi, e abbiamo visto le dichiarazioni del governo, ma non vedevamo le spunte blu ancora. E adesso nell'ultima mezz'ora abbiamo iniziato a ricevere i primi messaggi, ma è tipo una sorta di rinascita, moltissima emozione. Ho chiesto a una ragazza: ma cosa stai facendo? Lei mi ha detto: guardando tutte le notifiche che non avevo guardato prima, perché qualcuno riusciva a connetterti tramite delle VPN costosissime, ma per pochissimo tempo al giorno, un minuto, 2 minuti, perché insomma il costo è altissimo, e si cercava di fare le cose più importanti, magari mandare messaggi alle persone lontane. E questo ritorno è un ritorno alla vita, ma lo è davvero. Un altro ragazzo mi ha scritto: finalmente tornerò a lavorare, perché dobbiamo ricordarci che anche la società iraniana vive su internet, i lavori girano su internet, le scuole, le università girano su internet. E questo blocco insomma ha bloccato tutti, ha bloccato gli stipendi, ha bloccato moltissima vita delle persone che vivono esattamente come noi. Immaginate che cosa vorrebbe dire stare 3 mesi senza internet.
0: Impensabile.
1: E poi Greta Privitera, mentre si riaprono le comunicazioni, però arrivano anche notizie di un nuovo bombardamento, proprio mentre una delegazione iraniana arrivava a Doha in Qatar per riprendere forse un dialogo. Come spesso capita, dagli Stati Uniti arrivano i missili.
2: Sì, è arrivato, hanno bombardato Bandar Abbas, che è questa città iraniana che dà sullo stretto di Hormuz, e questo è successo ieri notte. Gli americani hanno giustificato questo bombardamento dicendo che non è un attacco, ma è un attacco difensivo, perché dicevano che era un sito missilistico pronto a bombardare le navi della Marina americana nello stretto di Hormuz. Per ora sembra che comunque si parli di accordo, di tregua, ma diciamo che più capitano più succedono queste cose, più si rischia che questa fragilissima tregua salti. E appunto i padrani hanno risposto subito dicendo: attaccheremo anche noi, avrete risposte oltre i confini, con le solite minacce, le solite retoriche di guerra. Che insomma non ci danno mai troppe speranze, ci ricordano quanto tutto sia appeso davvero a un filo.
0: E invece Greta Privitera, che cosa sai, che cosa stanno cominciando a raccontarti i tuoi corrispondenti, le tante persone che conosci in Iran, sulla vita quotidiana dopo questa guerra, questa tregua, questa tensione?
2: C'è un forte senso di depressione all'interno del paese. La vita va avanti, i negozi sono aperti, i bar sono aperti, i ristoranti sono aperti, molte scuole sono aperte, alcune vanno online, ma tantissime altre invece sono aperte. E è un po' la speranza degli iraniani che è diversa rispetto a quello che abbiamo sempre sentito nei mesi, negli anni scorsi. Quello che loro intendevano il worst case scenario, lo scenario peggiore, si è un po' avverato, no? Hanno bombardati ed è rimasto il regime. non è successo, hanno, come dire, sono stati colpiti da due fronti, quello interno che conoscono molto bene, che sono degli Atollah, e quello esterno invece che sono, cioè, sono stati i bombardamenti israelo-americani. E l'economia testi costa tutto tantissimo. Per esempio, mi dicevano che un'insalata, un piatto di insalata costa $10, loro guadagnano di media $100 al mese, dagli 80 ai $150 al mese. $10 un'insalata.
1: Sì, il rapporto, anche qui con l'angusta, diciamo, è diventata, però insomma, è diverso la proporzione, è un po' diverso. Greta, grazie mille, quindi immaginiamo che nei prossimi giorni avremo altro materiale più legato alla quotidianità da raccontare.
2: Esatto, finalmente è come se fossero voce un po' rinate, perché finalmente si sente la loro voce, invece abbiamo sentito in questi mesi solo la voce del regime, che ci è sembrata, cioè che ci ha mostrato le piazze piene, leissimi. Ora forse torneremo a rivedere
0: le Greta, storie. Se può servire, ma valuta tu, dici a qualche cittadino o qualche cittadina reale che senti, se ritieni, diglielo quello che tu mi dici, o poi lo ridico alla radio.
2: Lei mette giù. Guarda, non vi ho detto questa cosa, perché poi gli iraniani sono davvero anche questo. Mi hanno scritto un messaggio, uno di, appunto, nell'ultima mezz'ora, un ragazzo mi ha scritto: di da parte mia tutte le peggiori parole contro la Repubblica Islamica.
1: Perfetto, è come se tu l'avessi
2: fatto.
1: L'ho detto
2: alla radio.
1: Esatto.
2: Come se.
1: Grazie Greta Privitiera,
2: grazie,
1: ti leggiamo sul Corriere della Sera, grazie mille. E arriva Material Lover qui a Caterpillar. Caterpillar.
0: Chi è che canta?
1: Sienna Spiro.
0: Nuovo?
1: Sienna Spiro, no.
0: È vecchio, è andato?
1: Dai, così. No.

0: La notizia di oggi è Giorgia Meloni, la presidente, che parla a Confindustria. Insieme a Confindustria dice bisogna ripartire col nucleare, bisogna cominciare e fare veloci. Ha promesso una legge delega entro l'estate e poi si va veloci con i decreti attuativi. Allora noi vogliamo sapere com'è la situazione del nucleare, ma quello nuovo nel mondo. L'usato lo sappiamo, sta in Francia, ci facciamo raccontare tutto e ci abbiamo l'uomo giusto, un amico di Caterpillar che ha appena registrato, Bruno Vespa.
1: La puntata di Porta a Porta insieme al ministro Pichetto Frattin, quindi di sicurezza energetica, Nicola Armaroli, ne sa molto. Bentornato a Caterpillar, buonasera.
2: Buonasera, grazie a voi per questo invito.
0: Armaroli poi ci dice di Bruno Vespa, ma lo teniamo sul finale. Parliamo del nucleare nuovo, no, non quello usato. La Francia ha 50-56 reattori, a volte funzionano, a volte no. Il nucleare nuovo nel mondo si fa? Chi lo fa? Si usa?
2: No, il nucleare nuovo nel mondo non c'è. Ci sono un paio di reattori sperimentali, diciamo, in Cina e in Russia, che non sono sul mercato, non è che lei domattina può andarla a comprare, per intenderci. C'è un reattore in sviluppo, queste sono nuove tecnologie, quelle russe e cinesi. Poi c'è un nuovo reattore che è una versione ridotta, come messa in lavatrice ridotta, di un reattore normale, tradizionale, diciamo, e lo stanno facendo in Canada. Però anche lì c'è il solito problema, cioè tutte le volte che si fa il nucleare a un certo punto aumentano i costi. Doveva costare 5 miliardi e già ne costa 7 di dollari canadesi. E parliamo di appena 300 megawatt, quindi siamo già sui 20.000 euro a kilowattora. Quindi sono costi che anche per i nuovi reattori, che ripeto, al mercato non si possono comprare, anche quello canadese, ne stanno provando a fare uno, poi vedranno se farne degli altri. Comunque i costi sono ignoti. Certamente anche per i piccoli reattori quello che possiamo dire è che se li facciamo li possiamo fare perché vogliamo la sicurezza energetica, perché vogliamo produzione di elettricità senza emissione di CO2, ma certamente non lo facciamo per abbattere i costi. E invece no, è la favola che passa in Italia, cioè noi facciamo il nucleare per abbassare i costi. Questo non è mai accaduto. Parlavo prima della Francia, no? Sì, la Francia ha i costi bassi, ma non è che i reattori francesi li hanno regalati. Cioè, nei decenni passati i francesi hanno pagato moltissimo nella bolletta la costruzione di questi impianti, che ora hanno quasi più di 40 anni e sono ammortizzati. E tra l'altro, vale anche la pena dire, in una giornata come oggi, la Francia più di metà dei suoi reattori non servono al proprio utilizzo, o sono in stand-by, cioè sostanzialmente non in funzione, oppure esportano. Quindi la Francia, come dire, è caratterizzata da un ipertrofismo nucleare. Hanno completamente sbagliato a suo tempo, 40 anni fa, i calcoli rispetto ai consumi elettrici, adesso devono esportare. E quindi non siamo noi che abbiamo bisogno di importare il nucleare francese, è esattamente il contrario, è la Francia che ha bisogno di esportarlo per tenere in piedi il sistema dal punto di vista tecnico, altrimenti la rete elettrica collassa, il sistema elettrico collassa, o dal punto di vista economico. Loro lo vendono a basso prezzo, conviene a loro perché tengono in funzione di più gli impianti, conviene a noi che lo compriamo a basso prezzo.
1: Avevamo invece intercettato la vicenda della Germania, che invece ha fatto una scelta di tutt'altra natura. E, come è andato il confronto con Pichetto Frattin su questi temi? Armaroli lo ha trovato convinto? Anche lui va verso il nucleare? Avete avuto un po' di dibattito?
0: Beh, Vespa come è stato, sì, con lei, Armaroli? Perché a volte
1: è venuto col ditino come aveva fatto, esatto.
2: Vespa è stato signorile, ma era leggermente di parte, diciamo.
0: Ma non è da lui, non è da lui.
2: Leggermente pro nucleare hanno impostato la trasmissione, ma insomma ognuno fa la sua linea editoriale.
0: A noi fa piacere ricordare che qualche mese fa il governo ha stanziato 6 milioni di euro per raccontare positivamente il nucleare. Milioni di meno è finita. Vada avanti e ci dica.
2: No, vi siete informati di quanti ne ha sfornati di milioni i governi in questi anni per informare sulle rinnovabili? A me risulta zero, non so.
0: Forse è un'ipotesi, adesso non faccia il solito estremista, ci dica di Bruno.
1: Quindi lei era la quota, diciamo, non nucleare unico, da solo, in confronto con un ministro, com'è andata?
2: No, il ministro, anche lui, diciamo, è piuttosto prudente, come nel suo modo di fare. C'era invece altri interlocutori che hanno raccontato e francamente è difficile discutere con gente che dice queste cose, che un reattore da 800 megawatt nucleari lui è in grado di farlo per 5 miliardi. Questa cosa non esiste, cioè se lui veramente potesse fare questa cosa sarebbe l'uomo più fortunato del mondo, non esistono questi numeri, stiamo parlando di cifre enormemente più alte. Del resto io dico una cosa, signori, signore, cioè se Stati Uniti e Francia, che sono i due colossi del nucleare del mondo occidentale, hanno al momento zero reattori in costruzione, pur avendo un parco centrale vecchissimo, quello americano ha una metà media di 44 anni, quindi sono sulla soglia per essere progressivamente sostituiti, e quello francese di 40, il motivo ci sarà, cioè c'è questo grandissimo business nucleare, ma perché diavolo negli Stati Uniti, che hanno i soldi, hanno le tecnologie, hanno lo spazio e non hanno, devono andare a litigare con nessuno, possono mettere dove vogliono un territorio immenso, non lo fanno? Qualcuno ci dia una risposta su questo.
0: Almadori,
2: grazie. Un economico.
0: Esatto, grazie. Poi c'è il vecchio dibattito, ma perché non compriamo una centrale usata come si comprava una Volvo da 300.000 chilometri, la spremiamo fino alla fine come la Malaba.
1: Grazie Armadori, la guardiamo su a Porta a Porta, puntata registrata, immaginiamo andranno da questa sera, e grazie mille, mi è un po' ribilanciato qui a Caterpillar le posizioni in più di presenti a Porta a Porta.
0: Lei più opposizione proprio come
1: perché
0: animo,
1: perché dice così? Perché
0: no, come, non, animo,
1: veramente,
0: come
1: non, animo veramente malizioso, tendenzioso, assolutamente poco scientifico. Arriva

0: Sono le 20:22 minuti, questo è Caterpillar Radio 2. Caro Ciri, ieri appunto lo dicevamo, eravamo in diretta dalla sala B di Via Asiago, un bellissimo concerto che ha portato sul palco artisti e artiste afrodiscendenti. L'abbiamo fatto con Amref insieme all'Asvis, un grande racconto contro e al di là degli stereotipi sul continente africano. Oggi ci dà una mano il ministro degli esteri nonché vice premier Antonio Tajani, perché inconsapevolmente di fatto ha rilanciato l'Africa Day, perché ha detto in un incontro presso la sede dell'enciclopedia Treccani a Roma, proprio dedicato a Italia Africa e culture in gioco, ha detto che il suo cognome Tajani deriva proprio da Tijani, un profeta molto conosciuto in Nord Africa, nel centro dell'Africa. Ho trovato bello, stupenda bello. Questa storia, cioè era profeta già nel continente ma africano,
1: ricordo,
0: e poi è diventato
1: ricordo
0: Tajani,
1: anche Al Zambotte di grande,
0: cioè, non era profeta però quello, no,
1: condottiero grande condottiero. Senti, invece delle parlo, mi ha molto colpito, sì? Apoteosi e caduta di un emblema dell'Occidente, sì? Oggi è stata presentata Luce, la prima Ferrari completamente elettrica, l'hanno portata a Mattarella, l'ha guardata, presidente, si faceva due maroni così, poi l'hanno portato al Papa. Che cosa gliene frega al Papa della Ferrari elettrica? C'è chi dice è bellissima, viene via per 550.000 euro completa di accessori.
0: Ah,
1: no?
0: Tutto c'è, perfetto.
1: Tutto, beh, esattamente, dai, è un cambio di paradigma, è un emblema. Ecco, oggi Ferrari in borsa è andata giù dell'8%, ascesa e caduta di un... cioè se lei mi avesse dato...
0: Veloce come una Ferrari tutto questo ciclo economico, diciamo, sì.
1: La tensione c'era, sì. Ha fatto la battuta, niente. Adesso andiamo verso la pubblicità, spero non di case automobilistiche.
0: No, infatti volevo, visto che andiamo verso il Caterraduno, ci regaliamo una notizia su Vicenza al giorno. Qui siamo in provincia di Vicenza, anche se, anzi, se avete notizie del Vicentino,
1: Vicenza,
0: da segnalarci.
1: Vicenza non è una provincia, Vicenza è una dimensione dell'anima.
0: Esatto,
1: insomma,
0: che noi esploreremo dal 18 al 21 giugno con il Caterraduno. Venite con noi, la grande festa finale insieme a Lumen, lo facciamo festival musicale a Vicenza. Bene, siamo, ha visto elezioni comunali, ieri non abbiamo potuto commentarle perché eravamo in Africa, ma a Castegnero Nanto, siamo in provincia di Vicenza, è un comune di 6.000 abitanti che però è valle amministrativa, ma arrivando da una fusione tra Castegnero e Nanto, capisci? Quindi
1: sono
0: messi
1: fusi,
0: insieme,
1: certo.
0: Si sono fusi, esattamente. I candidati erano l'ex sindaco di Castegnero e l'ex sindaca di Nanto. Ha vinto Vecchiati, che era l'intera sindaca di Nanto. Appassionante, una storia appassionante.
1: Adesso si chiama, non si chiamerà più Castagnero Nanto, ma Nanto Castagnero.
0: Io mi sembra già più
1: assolutamente
0: corretto.
1: Assolutamente.
0: Venite anche voi al Caterraduno.
1: Assolutamente. Vado a prendere la Ferrari elettrica e poi la porto a Castagnero
0: grazie,
1: Nanto.
0: Grazie.

0: dell'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteoradio.
6: In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Cosa? Quale insegna lì?
8: Te ne del no, che è tutta storta.
9: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
8: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
10: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
8: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
9: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
11: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese Imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
12: Good Morning Radio 2.
8: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
13: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

0: caso qui a Caterpillar di una giuria che è stata composta per votare dei progetti di sostenibilità, una giuria d'eccezione perché c'è Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo, poi c'è Elisa Toffoli, Elisa, insomma, c'è Stefano Mancuso, c'è Bruno Bozzetto, insomma, un'idea, una giuria molto qualificata, e noi però ci siamo detti: perché non c'è Paolo Lavati in giuria? E allora è andato lì a imporsi, a
1: come
0: dire
1: caso,
0: anch'io.
1: Tu come caso lei direbbe psichiatrico, psicologico.
0: Lavati!
2: Sì, buonasera. Non sono in giuria, anche perché io vado in giuria solo dove ci sono cose da mangiare e da giudicare. Insomma,
0: poi arrivano.
1: Ricordo che in tutte le competizioni internazionali di panettone c'è Paolo Lavati.
0: Adesso si sta espandendo
1: sul Pandoro, ma andiamo avanti, Lavati.
2: Ma ci stiamo lavorando per il 2026. Invece oggi sono qua. Sono in giuria, che non c'è neanche la giuria in questo momento, perché la giuria è quello che hanno chiamato l'acquario. Siamo al Green Media Lab a Milano, perché c'è il Sustainable, non so se lo pronuncio bene, SOS come SS, Sustainable.
0: Sì?
2: Cioè, SOS di sostenibilità,
0: okay,
2: cioè praticamente.
0: Se capite, sì?
2: Sto male, c'è tutto un incontro di. No, è praticamente la terza edizione, dove dei giovani talenti under 30 propongono cioè dei progetti legati appunto alla sostenibilità, più che altro legati anche alla comunicazione, come comunicare la sostenibilità, perché non è solo praticarla, ma bisogna anche comunicarla a chi forse non ha ancora ben presente quali sono, insomma, le possibilità di migliorare
1: Qui la Mati veramente alto nel legame stretto fra il fare e il dire, il dire e il fare.
2: Siamo più mezzo. Vicini a leggere, perché era il comunicato stampa.
0: Lavati ha copiato qualcosa, adesso qui si fa mi illumino di meno, però magari gli under 30 qualche ideuzza ce la possono dare.
2: C'erano dei formati da poter presentare, sì, che erano un progetto social, una startup, un podcast, un video, e insomma dei contenuti artistici, e dove insomma si veniva a comunicare appunto legato appunto alla biodiversità. Per esempio la ragazza ha parlato di piante ormai dimenticate, e quindi ha fatto un podcast, uno storytelling. Un ragazzo ha fatto un documentario sulle comunità di pescatori, insomma di persone che vivono vicino all'acqua. Ha detto giustamente una bella frase, che non per forza la pesca, il mare inizia dove lo vediamo, inizia in spiaggia, il mare inizia dove inizia il fiume. Tra l'altro anche la giuria ha interagito, perché i ragazzi avevano 5 minuti per spiegare il progetto. Al scadere dei 5 minuti una band, perché qui la situazione è molto informale, faceva capire con un gesto di un suono abbastanza drammatico che era arrivato il tempo della fine della spiegazione. Però la giuria ha interagito, ricordiamoci il professor Mancuso, Giovanni di Aldo Giovanni Giacomo, Elisa Toffoli, insomma è gente insomma competente,
1: quindi, a proposito di competenze,
2: forse è quello che loro hanno in giuria, io no,
1: è un'ipotesi, siamo la RAI, non
2: io
1: possiamo.
2: Mi sono presentato, lei mi ha detto, ma lei si occupa, io sono mio cugino, proprio quello che si informa su internet e nei social.
1: Assolutamente, ma ha un'idea dei progetti vincenti, dei progetti in alto e probabilmente
2: No, perché in questo momento la giuria riunita c'è un intrattenimento musicale giusto appunto per ingannare l'attesa, e c'era un ragazzo che ha presentato un progetto per raccogliere i rifiuti del mondo dell'acqua. Dei rifiuti dall'acqua, cioè quelle isole galleggianti.
0: Sì, la plastica, sì?
2: Sì, quelle cose lì che inquinano il mare, insomma, cioè quella cosa che non fa mai lei, Zambotti, che lo sappiamo che lei non fa differenziato.
0: Altre idee che ha ascoltato?
2: Erano queste, insomma, se l'ho legato appunto, aspetti che riprendo, perché aspetti, non è che me le ricordo tutte 8 io.
1: Un sospetto, dato che dopo è previsto l'aperitivo, non è che lei ha lievemente anticipato il momento perdendo quell'alta lucidità.
0: No, che... ha detto il podcast, lo storytelling sulle piante dimenticate.
1: A caso la Valsenio ci fanno una sagra a 50 anni sulle piante dimenticate quando non se ne scordano.
2: La musica si sta alzando sempre di più. Se sentite sotto, sentite, vi porto, se volete vi porto dove sta avvenendo adesso. La giuria dovrebbe scegliere il progetto in un ambiente. Questo è il rumore che c'è.
0: Non sentiamo niente, l'abbattino, perché niente.
2: Non sento niente. Ritorno giù all'esterno. È una bolgia.
1: Va bene, l'abbati, se lei ha voglia di fare poi una versione scritta del tutto, chiediamo se le scienze ce la pubblicano.
0: Ci può dire altre due idee, l'abbati, due.
2: Non sento più perché c'è proprio qui a me la musica è altissima, devo raggiungere un'uscita per potervi parlare. Se ci sentiamo dopo, così magari vi do il vincitore.
0: Dai.
1: Un'ipotesi. Non so se riusciamo a reggere la tensione, l'abbati, però.
2: Nemmeno io.
1: Esatto, lei l'aveva detto, non ci voglio andare, la Zambotti le ha detto adesso ci vai.
2: No, la Zambotti è stata molto più subito, mi ha detto, guardi, c'è anche un aperitivo. Io ho boccato subito.
0: Dovrebbe essere, c'è scritto a seguire aperitivo e live music. Quindi arriverà, insomma. Stia lì,
2: un altro progetto riguardo l'upcycling. Mi è venuto in mente adesso, l'upcycling.
0: Cos'è?
2: Moda.
0: La moda.
2: L'abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Bravo, no, volevo solo vedere se era preparato e non solo sta leggendo il comunicato. È sicuro che è lì l'abbati, non è rimasto a casa, vero? È lì?
2: No, io lo dico, io se volete vi faccio sentire la band, io sono qua, finché non manda l'aperitivo io non vado via,
1: stanno cominciando a chiamare gli amici del CICAP, quindi la salutiamo qua e la portiamo a casa.
0: Grazie.
2: Comunque, poi ci sentiamo di
0: l'amicitore. Grazie, meno male che c'è lei che racconta la sostenibilità, siamo a cavallo direi.
1: Assolutamente. Alberto Angela, lo salutiamo e raccontare la scienza non è facile.
0: Non è facile. Certo,
1: arriva Max
0: se
1: Gazzetta.
0: Uno facesse qualcosa di più che leggere il comunicato, però è difficile.
1: Che è rancoroso. Non è da lei, Zambotti, non è da lei.
0: Comunque è stato veramente. Grazie Paolo Abbati, chissà chi vincerà questa bellissima iniziativa. Arriverà Max Gazzè, intermezzo bianco, Caterpillar Radio 2.

0: È nuovo Zambotti, questo magazzè. Mi è sembrato pervaso da una certa poetica. Poi lo riascoltiamo meglio, anche perché sono arrivati un po' di messaggi che chiedono in vario sì. modo, con delle espressioni anche colorite, cosa sta facendo di preciso Paolo Labati.
1: No, io spero che sia lì. Gli era stato chiesto di andare a raccontare questo evento di premiazione di idee sulla comunicazione e la sostenibilità. Essendo noi promotori di Mi Illumino di Meno, dopo capiremo se è andato veramente.
0: Qualche dubbio
1: c'è, ma è un po' la domanda dell'Ike Foc, applicata a Paolo Labati, ma applicata anche a tutti e tutti voi, che potete chiamare l'800 800 002, il numero verde di Radio 2, per dirci che cosa state facendo in questo momento. È una grande indagine che non prevede
0: l'estasi di un attimo.
1: Valutazione.
0: Assolutamente, voi esatto. chiamate, dite quello che state facendo e poi basta, non vi chiederemo nulla, non faremo esegesi del testo, è instant radio,
1: sì.
0: Anatomia di un istante sì. accaldato.
1: Un istante molto accaldato. Siamo una società del giudizio, giudizi in continuazione, invece qui ci prendiamo un momento senza giudicare né noi stessi né quello che stiamo facendo. Oggettivamente Paolo Labati qualche giudizio me l'ha, chiedo scusa,
0: non è da
1: potevo
0: lei.
1: Essere meno valutativa, ma voi ci dite cosa state facendo. Sto affettando le zucchine, sto finendo di scrivere la mia tesi, sto facendo la transiberiana, tutto quello che voi state facendo lo raccontate in questo esatto istante chiamando l'800 800 002.
0: Fatelo subito perché di che fo va servito, so, vuol dire caldo, va servito appena impiattato, va servito subito, ed è una nostra caratteristica quello di raccontare l'istante nella sua perfetta completezza, nella sua totale insignificanza, insomma.
1: A volte così, le giornate sono fatte di un'alternanza, susseguirsi di azioni che proprio se le guardi da vicino ti chiamerebbero in giudizio, ma noi no, invece proviamo a raccontare senza giudizio. 800 800 002, ascoltatori e ascoltatrici, raccontateci cosa state facendo in questo momento. Io le racconto cosa sta succedendo. È partita la grande stagione dei comunicati stampa sui festival, perché sono noi abbiamo il nostro, arriverà anche il nostro, Caterra d'Uno, Radio 2, tra insieme al Luben Festival tra il 18 e il 21 di giugno, ma a Cuneo è arrivata lì alla provincia, nella provincia Granda, è arrivato di fatto un grande festival sui treni, le metropolitane, i tram. Mi è sembrato
0: bello.
1: Bellissimo che lo facessero a Cuneo,
0: la strada ferrata, insomma.
1: E come la scienza può costruire, diciamo, reti di trasporto più efficienti. Ci sono studenti che stanno costruendo, credo, grandi planimetrie di treni elettrici, planisferi e via di seguito, e questo è il festival del treno.
0: Praticamente. Invece sì. Un ascoltatore ha scritto un Ike Fo, quello che sta facendo, al 348 730 200, messaggio WhatsApp, e lui dice: sto lavorando a Vicenza Oro,
1: sì.
0: la grande fiera di settembre, noi siamo quasi sold out. Non so se allude a, ma non diamo giudizio al fatto, noi siamo sold out per
1: al Caterra d'Uno. Beh, no. Non abbiamo ancora lanciato il programma. Allora, qualcosa sull'offerta musicale già la potete vedere sul sito del lumenfestival.com. trovate i due concerti già annunciati, Marlene Kunz in diretta anche su Radio 2, gratuiti il venerdì, e poi Marco Castello a biglietto il sabato all'interno del Lumen Festival, ma trovate tutto lì, e poi noi presto vi racconteremo il resto del programma. Ike Fo, cosa sta facendo? Marina da Cremona, buonasera.
2: Buonasera a voi. Noi da Cremona stiamo andando alle porte di Milano da bravi genitori, perché la nostra figliola sta facendo la partita, la bella partita, quindi lo spareggio, diciamo, per non retrocedere. Mia figlia gioca in una squadretta veramente di scaccioni e stasera ha lo spareggio, e noi appunto da bravi genitori con una tromba, perché
1: ma quale sport?
2: Ah, scusami, pallavolo.
1: Pallavolo.
2: Che dovevo dire e mi sono assolutamente dimenticata. Pallavolo. E stiamo facendo un'ora di trasferta. Beh, e torneremo a casa tardissimo, però vabbè, speriamo di portare almeno a casa la salvezza.
0: Siete Marina, la salvezza non c'è, Marina, no, non c'è, siete, ma a volte c'è, dipende da come lo si guarda, ma siete in macchina adesso?
2: Certo, siamo in macchina adesso, sì, perché la partita inizia alle 9:15.
0: Ho capito, senti, sei in grado di chiedere a tuo marito se soffia nella tromba per fare un ichefo propedeutico?
2: No, lui si vergogna tantissimo, la tromba è di mia esclusiva proprietà e ci soffio solo io.
0: Se hai voglia, se Zambotti mi ha guardato con l'occhio di chi dice Radio Buzzurra, sembra al mattino, se hai voglia di provarci?
2: Ah, subito, faccio subito.
0: Zambotti ha insistito molto.
2: Fatemi le orecchie,
1: Hai sentito? Perfetto. Non sembra troppo aggressiva. Grazie, in bocca al lupo. Grazie Marina.
2: Ciao.
0: Non è giudizio, Zambotti, no. È proprio l'apertura che solo lì che Foti dà.
1: È descrizione.
0: Esatto, sì. In un momento c'è una famiglia che va verso la sconfitta, forse la salvezza di una figlia che fra 20 anni dirà: abbiamo perso perché arrivate voi e tu ci avevi quella trombetta di merda che portava sfiga.
1: Va bene, arriva Marvin Gaye. Let's get it on. Poi andiamo a vedere Paolo Labati se ha il verdetto finale. Vediamo.
0: Poveri lui.

0: tutti qui a Caterpillar dal racconto coinvolto, analitico e preciso, pieno di dettagli, che Paolo Abbati ha fatto di questa premiazione di idee sulla comunicazione della sostenibilità. Guarda, in corso a Milano.
1: La divisione approfondimento, sì, ha chiamato, sì, per dire, sì, ma sì, dateci dentro.
0: Infatti richiamiamo Paolo Abbati per sapere chi ha vinto. Prego.
2: Qua, eccoci, siamo qua e proprio adesso è stato dichiarato il vincitore di questa iniziativa con una sorpresa perché quando è uscita la giuria guidata da Giovanni Storti e dal professor Mancuso, il premio era un primo premio da 10.000 euro in prodotti di comunicazione. Sì. Hanno deciso di elargire non solo il primo premio ma anche 5.000 euro sempre in prodotti di comunicazione a tutti i partecipanti, quindi c'è stata l'apoteosi. Credevo di averli vinti anch'io, ma poi mi hanno detto non ha presentato il progetto. Comunque ha vinto Aqualis, che era poi quella che avevo anticipato un po' prima, non potevo spoilerare troppo sui progetti,
0: era quello
2: prima,
0: il problema,
2: mi sono tenuto un po',
0: sì,
2: sulle mie,
0: fatto bene.
2: Che è il dispositivo spazzino che raccoglie dall'acqua, appunto, non solo la parte plastica ma anche gli oli esausti, cioè è come se fosse un canale direzionale che veicola tutto in
1: sta leggendo la base.
2: Comunque è sviluppato da Acquageo in collaborazione con l'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara.
0: Questo
2: collegamento qua ho perso il turno alla fila del buffet, ecco lo sapevo.
0: L'Abbati, ecco, senta, c'è stata emozione, chi ha premiato?
2: C'è entusiasmo, la giuria ha premiato, c'è tanto entusiasmo perché ci sono poi anche comunque familiari, insomma, ho parenti e amici, saranno almeno,
0: va bene, vada pure a mangiare la Abbati, vada pure a mangiare,
2: saranno almeno, sì, guardi, giusto per dire quanto il numero delle persone, sì, è 200 persone e sono tutte davanti a me in questo momento,
1: ma cosa vuol dire premi in prodotti della comunicazione? Ti regalano un abbonamento alla Verità?
2: No, nel senso che se poi puoi promuovere questo progetto o altri tipi di progetto, appunto vengono messe a disposizione 10.000 euro e 5.000 per, insomma, per chi ha partecipato in prodotti che possono essere sponsorizzazioni su YouTube o su Google, insomma,
1: qualcosa per Vicenza, che abbiamo un problema di soldi.
0: Il Caterraduno, esatto.
2: Adesso posso chiedere, se abbassano la musica, chiedo. Cosa?
0: Chiede
2: di solito Ciri, lei mi portare qualcosa dal buffet, Ciri mi chiede così, adesso è tanto chiedere per Vicenza,
0: ma fa tanto, lei la batti con i suoi occhioni, riesce a convincere chiunque, grazie.
2: Prego, arrivederci.
1: Ci siamo dilungati, ma quando la scienza va portata alla luce, insomma, va fatto.
0: Esatto, sono
1: fa in
0: così.
1: Tempo Zambotti a darci una notizia che ci fa attraversare.
0: Beh, già la padronanza scientifica di Paolo Abbati comunque è una speranza, esatto, per tutti noi in qualche modo, insomma.
1: Esattamente, noi cerchiamo la luce dentro l'imbrunire,
0: sì, cerchiamo l'alba giusto,
1: esatto,
0: dentro l'imbrunire. Questa ci è piaciuta, non so proprio che alba, però è un po' anche per, come Paolo Abbati ci ha dimostrato, abbiamo le nostre sicurezze, dobbiamo essere anche in grado di viverle con ironia, ecco, perché la scienza dura è sempre considerata una verità scritta con
1: le discipline STEM,
0: e invece un sondaggio che ha coinvolto 1600 fisici e appassionati della materia, una categoria un po' più sfumata, questa un po', sì, da un'autorevolezza diversa, ecco, ha dimostrato che in realtà non esistono due fisici che siano d'accordo su una teoria, ecco, c'è molto dibattito anche in questa comunità che noi immaginiamo più coesa del Partito Democratico del campo largo, invece anche la scienza avrebbe avuto i suoi problemi a Venezia, per dire,
1: assolutamente, per dire. Sì. Lascio immaginare gli antropologi in laguna, e con questa sicurezza che c'è dell'insicurezza, sì, andiamo a prendere il cammello, andiamo verso casa.
0: l'ha messo all'ombra il cammello, poverino.
1: E c'ho l'app, sì. c'ho l'app del sindaco Sala. Domani torniamo, sì, torniamo poco prima del Ramadan, sì, insomma, sì, alle 17 qualcosa.
0: Sì, sì, grazie a Vincenzo Carbuti, a Francesca Dalcero, Roberta Galimberti e tutta la redazione di Caterpillar. Grazie a voi che siete stati con noi, date una sbirciata a lumenfestival.com.
1: Andiamo a prendere il cammello, andiamo verso casa.
0: L'ha messo all'ombra il cammello, poverino.
1: E c'ho l'app, sì, c'ho l'app del sindaco Sala. Domani torniamo, sì, torniamo poco prima del Ramadan, sì, insomma, sì, alle 17 qualcosa.
0: Sì, sì, grazie a Vincenzo Carbuti, a Francesca Dalcero, Roberta Galimberti e tutta la redazione di Caterpillar. Grazie a voi che siete stati con noi, date una sbirciata a lumenfestival.com per raggiungerci a Vicenza.

0: Ciao, sono Matteo di Lumen Festival e domani per il Cataraduno ho un appuntamento innanzitutto con l'ingegnere per definire un po' il piano di sicurezza del festival e tutto il layout di come verranno disposti i truck food, le bancherelle, i palchi e tutti quei servizi lì. E dopo vado a vedere anche dal vivo a Campo Marzio com'è il parco dopo un anno che non ci torniamo, a vedere come sono le piante, se gli alberi stanno ancora bene. E controllare anche un po' il stato del manto erboso.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Zari Informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 in punto, è ancora chiuso il tratto tra Pontremoli e Berceto per un mezzo pesante in fiamme, il tutto in direzione di Parma sulla 15, la Parma-La Spezia. Sulla A45 tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Verghereto e Canili. Ancora sulla 4, altro veicolo in fiamme allo svincolo per Novara Est. Sulla statale 33 del Sempione ci sono rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio con Ponte di Masone. Siamo sulla tangenziale nord di Milano, coda tratti tra la provinciale 44 e Monza e tra la tangenziale est di Milano e la statale 36. Infine sulla tangenziale di Napoli vengono segnalate code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Podcast Original.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: d'accordo con te su come vestirmi, su tutto il resto sì, ma su come vestirmi no.
1: Anche su tutto il resto, dai, andiamo a braccio.
0: Su
1: come
0: tutto
1: si
0: il resto
1: dire.
0: Sì, ci possiamo mettere d'accordo, ma non è che possiamo, non possiamo scambiarci vestiti, Ago, io e te.
1: Quello direi proprio di no, ma la cosa soprattutto su
0: se
1: cui
0: no,
1: andiamo
0: la tua giacca con le paillette, io
1: quell'altra volta sì.
0: Beh, sì.
1: Dicevo, se noi ci mettiamo d'accordo, ma sicuramente non ci mettiamo d'accordo su tutto, ma su tutto siamo d'accordo su assolutamente, forse compro una vocale si capisce, sugli ascoltatori che fanno il canta con Ago. Ora
0: sì.
1: Mi diverto anch'io.
0: Si diverte anche Agostino Penna e abbiamo vinto, quindi
1: al 348 7300 200.
0: Però secondo me io e te, la nostra squadra e i nostri ascoltatori siamo tutti d'accordo su una questione che è fondamentale, che non si può vivere senza musica.
1: No, assolutamente. Ecco. Quando sei partito con io e te pensavo Vasco Rossi.
0: No, Tiziano Ferro e Lazza, partiamo così questa sera, Chiamami Radio 2, questa nuova bellissima versione di...

0: Ma bonsoir, ciao a tutte, ciao a tutti.
1: Ma
0: ciao Agostino Penna.
1: Buonsoir anche a te. Come sei elegante? Ma ci siamo messi d'accordo? Abbiamo due giacche, una rossa, una nera. Ma guarda, non ci siamo messi d'accordo, ma sentiamo oramai la telepatia.
0: Figurati.
1: Oramai.
0: Figurati se io mi metto

0: Questo fu il debutto di Tiziano Ferro nel 2001 ed è anche la canzone che ha scelto per creare questa nuova versione con Lazza. Fu un grande debutto quello di Tiziano Ferro al tempo con Perdono, ma anche un grande tormentone, Agostino Penna.
1: Sì, poi c'era quell'altra, quella La Regina del Castello. Qual era quell'altra? Era sempre questa? Quella quando diceva La Regina del Castello.
0: È il Rosso Relativo.
1: È il Rosso
0: credo
1: Relativo.
0: Che fosse il Rosso Relativo, ma credo che il Rosso Relativo poi sia successiva.
1: Successiva, certo.
0: Tormentone, che è la parola chiave di questa sera e la parola chiave anche per quanto riguarda la chiamata a raccolta per voi al 3487-300-200, perché sta arrivando la stagione dei tormentoni. Perché comunque per l'immaginario collettivo il tormentone è estivo. Però
1: non
0: pure
1: solo quelli, eh?
0: No, però noi vorremmo questa sera chiacchierare e cantare insieme a voi di quelli che sono i tormentoni della nostra vita.
1: Quindi personali.
0: Quelle canzoni che non è detto debbano essere un tormentone estivo, ma delle canzoni che in qualche modo abbiamo amato e odiato e che comunque ci accompagnano ancora, ci riportano in un momento specifico anche.
1: Che hanno vestito un momento della nostra vita e sono diventati un tormentone nel senso buono anche per noi. Spero che non siano stati la cornice di un tormento magari amoroso, ma anche semplicemente molte volte sono legati questi momenti. Però magari qualcuno ricorda, che ne so, i momenti della scuola, del diploma, della laurea, oppure che ne so, la prima volta che, e allora tu hai vestito quel momento con i profumi, anche con il suono di quella canzone che ti appartiene.
0: Quelle canzoni che per voi sono come una fotografia, ma che al tempo stesso avete considerato un po' il vostro personale tormentone. Ne chiacchieriamo, ne cantiamo insieme a voi alla nostra linea SMS e WhatsApp, e poi ovviamente canta soprattutto il nostro Agostino Penna. Tormentone.
1: Hai detto soprattutto, quindi vuol dire che mi dai una mano.
0: No, che ci sono loro ovviamente.
1: Vero.
0: Poi
1: tutto può essere. Ed era il 1998 quando, anzi il 95.
0: 99.
1: No, il 95, pensa, il 95, sto parlando di Alex Britti.
0: Grande.
1: Che suonava con me e già mi faceva ascoltare un po' di cose molto interessanti. 2-3 anni dopo è partito con questo grande successo che ha appartenuto l'estate 98-99, con Solo una volta tutta la vita, questa chitarra grintosa, questo accento vagamente romano. Evviva Alex, veramente, lì è iniziato veramente un bel percorso.
0: Una carriera strepitosa quella del grande Alex Britti, che è uno dei più grandi chitarristi che abbiamo in Italia e che è stato colonna sonora di un'estate. Magari erano proprio i tempi quelli del diploma per qualcuno che sta ascoltando Chiamami Radio 2 questa sera, alla fine degli anni 90. C'era la luna e c'erano le stelle pure, caro Ago, anche lì, le stesse che vediamo adesso.
2: Sì, c'era la chitarra, ma c'era anche il pianoforte.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene. Andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.
0: Sì.
3: C'era una volta, o forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue. C'era una notte con una sola stella, però era grande e luminosa.

0: come la luna?
1: Gialla.
2: E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va e passano le ore, come vorrei comparare l'odore. Aiutami.

0: E passano le ore e finalmente faremo l'amore, solo una volta tutta la vita. Speriamo prima che l'estate sia finita.
1: Caro Ago, la luna è
2: si era spostato il foglio.
1: È ancora gialla, ma questo mese ci sarà la luna blu, perché il 31 di maggio, ultimo giorno del mese, ci sarà la seconda luna piena di questo mese, mm-hmm. perché questo maggio è iniziato con la luna piena il primo e termina il 31 con una nuova luna piena, e quando ci sono due lune piene in un mese, la seconda viene detta luna blu, che non prende ovviamente il colore blu, però è vedi, vero, cambia vero, colore vero, in qualche vero. Modo anche la luna. Vi abbiamo chiesto quali sono stati i tormentoni della vostra vita, stanno arrivando tanti messaggi, ne ascoltiamo uno intanto tra i tanti al 348 7300 200.
3: Ciao ragazzi, sono Monia da Roma.
4: Ciao,
3: allora
4: Monia.
3: Vi premetto che tutta la discografia di Vasco Rossi accompagna momenti della mia vita, però la canzone Occhi Blu mi riporta sempre a un mio vecchio amore che me l'aveva dedicata e ogni volta che la sento mi riporta a quel periodo adolescenziale.
4: Evviva.
3: E mi fa sognare. Un bacio grandissimo.
4: Sapessi qui, grazie anche a te, sapessi qui chi sogna qui di fronte
1: occhi
4: a me.
1: Occhi a cuore,
4: occhi
1: non
4: a
1: solo
4: cuore.
1: Blu, ma
4: come
1: sono solo
4: occhi blu. Come
1: ehi, occhi blu, ehi, occhi blu. Magari però, mettila in cantiere prima di fine stagione, perché non è poi una delle classiche di Vasco,
4: no,
1: però ovviamente gli appassionati
4: mi
1: la
4: manca.
1: Conoscono bene, siamo intorno alla metà degli anni 90. Grazie Monia.
4: E via Monia, che non era proprio romanissima dell'accento, a parte l'R, ma era un po' partenopea.
1: 3487 300 200.

0: estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zaba.
2: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti ecco, lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
0: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, su Radio 2.

0: Da un paese freddo hanno pubblicato nel 1983, che è un anno in cui a Chiamami Radio 2 siamo tornati qualche puntata fa, questa canzone così calda, così accogliente, così
1: anche
0: avvolgente, così
1: reggae, tormentonissimo proprio,
0: grande,
1: mamma mia,
0: grandissimo.
1: E a proposito di quegli anni 80, noi avevamo, naturalmente abbiamo citato anche l'altra settimana, Vamos alla Playa, c'era L'estate sta finendo, tutto quel periodo di tormentoni italiani, Self Control, che è stato un successo internazionale. Quindi Spagna l'abbiamo citata nelle altre puntate, quindi non ci siamo fatti mancare nulla. Scrivete, telefonate se volete, perché c'è anche il telefono.
0: Vi stiamo chiedendo,
1: non lo ricordiamo più.
0: Quelli che sono i tormentoni della vostra vita, che non devono essere per
1: necessariamente
0: forza
1: estivi,
0: anche se poi alla fine per un motivo o per un altro sarà che l'estate poi è una di quelle stagioni in cui fai magari il pieno di vita sociale, si spera,
1: ci si riaccende
0: di divertimento, e quindi magari tanti ricordi li metti lì, poi puoi mettere le estati di quando eri un ragazzo o una ragazza, avevi 3 mesi estivi.
1: Cos'hai detto, un ragazzo o una ragazza?
0: Sì,
1: un ragazzo
0: quella da
1: una ragazza, e ultimamente anche i Colors si danno molto da fare in quanto a tormentoni.
0: Francesca da Cattolica scrive: il mio tormentone Vamos a Bailar di Paola e Chiara, estate 2000, 17 anni, la mettevano ovunque, spiaggia, bar, macchina, io e le mie amiche la cantavamo senza sapere nemmeno troppo bene tutte le parole. Ago, abbiamo anche tanti vocali al 3487 300 200, e in questi vocali ci sono dei canta con Ago, anche di alto livello. Siamo secondo subito. secondo me, caro maestro, poi sei tu quello che ovviamente ha l'orecchio tra i due per dire, però sentiamo Giulia per esempio cosa canta questa sera per quanto riguarda i tormentoni della vita.
1: Vai.
2: And don't you come back no more, no more, no more, no more.
1: Yeah.

0: Che brava!
1: Brava Giulia, Giulia. Shit Vasco! Grande Giulia! Sei immensamente Giulia! Bravissima! Sì. La vogliamo ogni sera! Giulia! Però, caro mio, tormentoni della vita, io sto anche con Alessio e Luca da Roma che cantano loro.

0: manca meno di un mese. Manca meno di un mese anche all'appuntamento con Max Pezzali allo Stadio Olimpico.
1: Non è arrivata manco la polizia musicale, si è distratta
0: no.
1: stasera.
0: 883 secondo me non bisogna dire niente. Tormentoni della vita, per me hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Mamma mia.
0: Però qua a alti livelli sentiamo anche Isabella che cosa canta. Aspetta,
2: ciao a tutti e buona fortuna.
0: Scusate, eccola.
2: Ciao Ago, ciao Fede, sono Isa da Borghesiana.
0: Ciao.
2: E quando penso al tormentone mi viene sempre in mente l'estate che per fortuna sta arrivando, al rincontrare gli amici e in famiglia che si cantano sempre le stesse canzoni nonostante siano passati tantissimi anni. E quella che si canta più spesso in casa mia è questa. Per quest'anno non cambiare.
0: Beh,
1: Piero Focaccia.

0: Cioè, è partito un Jerry Calà.
1: Grazie a tutti, che sia un'estate meravigliosa.
2: Anche per te, brava,
0: grazie,
2: Isa.
0: Grazie. Che poi questa canzone, come fai a non associarla? Ecco, a me è venuto veramente Jerry Calà nei panni di Luca, ma sapore di mare, che è nell'immaginario collettivo. E molto spesso ora ci sono i social, c'è, cioè, TikTok, sì, e ci sono altri modi per creare questo legame tra immagini e musica, ma molto spesso erano i musicarelli, i film estivi.
2: Anche film, ma anche quelli invernali. A proposito di Jerry Calà e di tormentoni non necessariamente estivi, lui faceva questa. Ma

0: Zazà, che poi era di Lu Colombo. Che sparito,
1: Lu Colombo.
0: Si sa, dove si sa. Sarà abruzzese Lu Colombo.
1: Chi lo sa? Possiamo andare a cercare. Adesso sguinzagliamo la nostra Eleonora Catapano, che è la nostra redazione che ci trova qualsiasi cosa serva su questa risata. Salutiamo Leonardo Sinibaldi alla regia. Abbiamo Riccardo Bruno alla parte tecnica, la nostra Emma Caggiano, Luca Masci, il nostro autore, Valentina Galli, la nostra regia visual, e Annalisa Annoscia stasera, che supporta.
0: Stasera sono matto. Guarda, sono partite le carampane e a me mi è venuta in mente questa canzone. E vola, vola, vola, e vola Lu Colombo.
1: Ciao Maria, io esco. Però senti, estate.
0: Eccola, cioè, te la sei chiamata.
1: Guarda che non è musicale questa, eh. Questa è quella che ti porta via con, capito, le braccia incrociate dietro la schiena.
0: Con questa Ennio Morricone ci ha composto Se telefonando, ricordiamocelo. Torniamo all'estate!

0: Secondo me ha quel mood che io definisco settembrino, questa estate dei Negramaro. Il mood settembrino è quella malinconia che ti arriva già quando è luglio, no? Lui parlava e cantava di questa canzone, di questa estate che avrebbe voluto non finisse mai.
1: Lui parlava di agosto.
0: Ti scatta, capito, la nostalgia, anche se è il 15 luglio. No, invece è il 26 maggio, questa è Chiamami Radio 2 con Agostino Penna, con Federica Elmi, adesso col nuovo di Mannarino, bellissimo, Per un po' d'amore.

0: Po' d'amore, canta così Mannarino questa sera anche nella playlist di Chiamami Radio 2, è stato ospite di Gino Castaldo, ha presentato questo nuovo album alle 10 della sera con il grande Gino e con Nicola Angelozzi ed è qui in programmazione su Radio 2. Noi stiamo parlando,
1: vi stiamo chiedendo appunto sì, i tormentoni
0: della vita, i vostri.
1: Anche quelli che noi magari per noi non lo sono, che ne so, per esempio il tuo tormentone.
0: Io lo dicevo prima, per me hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, resta il tormentone della mia vita, perché cambia, quando ero bambina
1: è sempre quello.
0: Mi piace, vabbè,
1: se l'hanno ucciso a un certo punto si riposa, insomma, non è che può
0: continuare. Che mi vuoi regalare un pezzettino ancora?
2: Può sempre fare sempre la stessa cosa.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
2: Bravo, vai.
0: No, basta così.
2: La pubblicità.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
2: La faccio io.
0: Questo è per me. Questa è tutta mia, vero Sinibaldi? Me la stai dedicando.
2: Voi che siete in macchina, non vi preoccupate, non state andando veloci, non c'è la polizia dietro di voi.
0: No, abbiamo però i vocali dei nostri ascoltatori, i loro tormentoni della vita, ascoltatori e ascoltatrici. 348 7300 200. Sentiamo.
4: Ciao Fede, ciao Ago.
0: Ciao.
4: Mi chiamo Rosy e chiamo da Zagarolo. Ciao. Quella che sto per canticchiarvi, perdonatemi innanzitutto che sono stonatissima, non è proprio il tormentone della mia vita, però è una canzone che mi ha segnato profondamente, perché nel 94 io avevo circa 17 anni quando ascoltai questa canzone per la prima volta e poi vidi anche il video in TV.
0: Buongiorno.
4: Me ne innamorai profondamente.
0: Always.
4: E scoprì questo gruppo che io non conoscevo.
0: Sono loro.
4: Fu proprio un colpo di fulmine che è durato per tutta la vita, perché fino all'altro ieri li ho seguiti e vado, non ti dico a tutti i concerti, quanti più posso.
2: Sono italiani,
4: e allora vediamo se riconoscete questa canzone.
2: Vediamo.
4: Quando mi sveglio cerco i miei sogni, non li ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, sto contento.
0: Ago, quante
4: mi parli
0: cose
4: dentro. Libero spirito, sto contento quando
2: anche
4: mi
2: io
4: parli dentro.
0: E li aspettiamo.
2: Ti applaudiamo.
4: Ciao.
0: Grazie.
2: Evviva Piero
0: Peruchi, Corenzulli, evviva Elite FIBA, i 40 anni di 17 re, il tour che sta per arrivare. Ci sono i cuori che scattano dall'altra parte del vetro. Santiago, comunque anche tra i messaggi scritti io ne ho letti almeno due o tre che parlano di The Rhythm of the Night di Corona, che ci ha fatto tanto ballare negli anni 90 e che, se pensi alle serate poi revival degli anni 90,
2: tu
0: ancora un riempivista.
2: Ma solo ti posso fare solo il riff
0: un pezzettino, dai.

0: partire una nota audio nel frattempo. Sentiamo che dite al 3487 300 200.
1: Meno male.
2: 1992, io e il mio migliore amico Maurizio sotto l'ombrellone ascoltavamo con la musicassetta Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, e riascoltare quella canzone mi riporta alla spensieratezza di quell'età.
1: La canta?
0: No.
1: Wow. Gino Santercole, l'autore.

0: stanno continuando. La, la, la, la, la.
1: Sì. Però guarda, ascoltiamo questo vocale, Ago, e qui ci emozioniamo, secondo me, forte con la canzone.
2: Ciao Federica, ciao Agostino, ciao. Grandi ciao. Ragazzi e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Allora, il mio tormentone che mi accompagna praticamente da oltre 30 anni è Con tutto l'amore che posso di Claudio,
3: Claudio
2: Baglioni.
3: Grande
2: Claudio. E fa così.
1: Come fa?
2: È lungo il Tevere che andava lento, lento.
0: Senti che voce.

0: caso,
1: è vagamente imitato, senti.
0: Tra le tue smorfie e le mie dita, dentro il naso, noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso. È troppo bello per essere vero, per essere vero, per essere vero. Continua tu, Ago.
2: Vai, Ago.
3: Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest'aria che respiro?
1: Bellissima questa.

0: Bravo Ago, ma bravo anche Danilo, eh? Era molto sentita. Molto. E poi questa è veramente una canzone meravigliosa di Claudio Baglioni. Tra
1: quella immagine poi del
0: sì,
1: pane,
0: noi due inciampammo dentro un bacio all'improvviso. La vedi?
1: Tutto lo ricordi il tuo primo inciampo?
0: Me lo ricordo sì, il mio primo inciampo, ma non è questa la puntata dei primi inciampi, questa è la puntata dei tormentoni della vita, quelle canzoni che avete amato, subito, odiato e
1: amato
0: poi cantato,
1: subito o subito?
0: Amato subito, poi odiato e poi amato di poi amato di nuovo. E siamo pieni di messaggi al 3487 300 200, tipo Despacito, ecco questo tormentone con la T maiuscola. Ma Passito, anche, un po' me so appassito.
1: Anche Bailando è stato il primo di tutti, Bailando di Enrique Iglesias.
0: Beh, forse il primo da quel punto di vista è proprio la Macarena, metà degli anni 90.
1: Beh, io poi, a quell'epoca, sai come mi chiamavo?
0: Basta per dire.
1: Sì, mi chiamavo.
0: Leo pronto, Leo?
1: Sì, cioè, due nomi avevo. Veramente, io ho cantato la Macarena in America Latina con il grande Willie David, il primo produttore di Pino Daniele. Mi spiace dire io, però sono reminiscenze. Mi chiamavo prima Carlos Emilio Santa Maria e il secondo nome è stato Ray Banderas. Evviva. Andatela a cercare. Lo so, fa ridere, va bene.
0: E dopo
2: balla tu cuerpo allegria Macarena, dopo, che tu cuerpo padalla allegria cosa buona.
0: Fa bene, eh? E dopo Ray Banderas, John Battista, a Chiamami Radio 2.

0: Calling Your Name per Giambattista nella playlist di Chiamami Radio 2. Giustamente fuori onda noi poco fa diciamo qual è stato forse il primo tormentone latino, no? Eravamo tornati indietro fino alla Macarena, ma il nostro Leonardo Sinibaldi, che ha un'età, che ha una certa, lui
1: anche io ce l'ho una,
0: a lui più di te,
1: ricordo bene 1989
0: la lambada, giustamente sì, poi sì, sono sì, arrivati sì, vari I Say Te Pego eccetera eccetera.
1: A proposito di tormentoni o soprattutto di cose ricorrenti, di appuntamenti felici, il nostro appuntamento come ogni sera con colei che ci guarda nel cuore, ci scava dentro il cuore, la nostra scrittrice di casa Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi, ci sono come ogni sera, ormai abbiamo un appuntamento qui a Chiamami Radio 2 intorno alle 21:30, cari Federica e Agostino, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Guarda, nella sala delle poste oggi non c'è molta gente. Il villaggio si chiama Doncière, è rinchiuso tra i monti, i Vosges, in Francia, ha pochissimi abitanti, saranno 100, non di più. La maggior parte di loro nel pomeriggio fa la siesta, lui no. Lui, il giovane uomo con la marsina nera e lo sguardo febbrile, percorre su e giù la sala a passi svelti, lunghi come le sue lunghe gambe, e si capisce che è impaziente. Ma di far cosa? Sono i primi anni del Novecento. Lì, in quell'ufficio postale di questo sperduto paesino, lontanissimo da Parigi, dai suoi lussi, dalle sue mode, sta per succedere un miracolo. Beh, vorrei sapere quale. Guarda, è un miracolo che oggi tu hai sperimentato parecchie volte, ieri anche, e lo risperimenterai domani. Tranne che per farti capire che è un miracolo, serve Marcel Proust. Sì, è lui, insomma lui, nella forma del suo alter ego, l'uomo giovane e impaziente che passeggia frenetico nel salone delle poste deserto. Sta aspettando di essere connesso. Guarda, uso questa parola così contemporanea espressamente, essere connesso con la nonna che lui ama profondamente e che abita a centinaia di chilometri di distanza, appunto a Parigi. Le creature che lo metteranno in contatto con la nonna, Proust le chiama vergini vigilatrici, noi le chiamiamo centraliniste. Il miracolo che Proust ci fa vedere, anche se tutti i giorni noi lo sperimentiamo ma non ci pensiamo mai, è il telefono. Cosa fa il telefono, se ci pensi? Ti fa apparire accanto una persona che non c'è. Questa persona è lontana, chilometri e chilometri da te, eppure è lì, accanto a te, ti parla, la senti respirare dentro la cornetta, come se fosse a pochi centimetri dal tuo viso. Non è buffo? Il tuo interlocutore è con te, ma è anche dall'altra parte, da un'altra parte, e parla con te, ma nel frattempo va avanti con la sua vita. C'è l'assenza e c'è la presenza, insieme. Se ci pensi, è veramente qualcosa di miracoloso. Proust scrive che il telefono è un mago che fa apparire creature che non hanno corpo, eppure sono lì presenti. Questa storia della telefonata alla nonna sta dentro il terzo volume della Recherche, alla ricerca del tempo perduto, intitolato I Germantes. È un'opera, la ricerca del tempo perduto, che è stata scritta più di un secolo fa, ma, come vedi, parla di noi adesso. Caro Agostino, prepari per me Il tempo di morire, di Lucio Battisti, ed ecco intanto la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, questa canzone è per te, che sai riconoscere la magia anche dove in pochi riescono ancora a vederla.
1: Grazie. A proposito del tempo di morire, che somiglia un po' anche al protagonista della storia, della tua storia, come dire, la verve, questo attaccamento, questo voler rimanere in qualche modo, l'impazienza, ecco, del giovane Marcel Proust. E questa è una canzone che ha travolto tutti quanti noi. Ci sta proprio bene in questa serata di tormentoni, perché anche questo lo è, del 1970, la premiata ditta Lucio Battisti, Mogol, e io vado a dedicartela.
0: E diciamo che questa canzone sposa bene la riflessione di Antonella, anche perché le canzoni, no, che possono sembrare una cosa così che abbiamo sempre a nostra disposizione, invece fermiamoci a ricordarci, a guardare, ad ascoltare quante cose belle abbiamo intorno. Prendiamoci anche questo dalla storia che ci ha ricordato questa sera Antonella Boralevi, che era un frammentino della Ricerca del tempo perduto. Vai, Ago!

0: Devo confessarti, non lo so, forse sono ancora un po' inflazionata dalla performance di Spirito dei Litfiba di Rosi, ma ho chiuso gli occhi e mi sembrava che Piero Pelù stesse cantando Battisti a un certo punto
1: della
0: canzone.
1: Se lo dicevi prima,
0: comincio ad
1: mi peluzzavo.
0: Le allucinazioni sonore, aiuto. 3487 300 200, tra poco torniamo ai vostri tormentoni, subito Olivia Dean.

0: So Easy to Fall in Love per Olivia Dean, per la playlist di Chiamami Radio 2, serata dedicata ai tormentoni della vostra vita. Tra le nostre fidelissime c'è Fides da Gorizia, noi la salutiamo. Stavamo ricordando, ciao, con Fides, la nostra Eleonora Catapano, di quando è andata al concerto, non la Catapano ma Fides da Gorizia, dei Pooh. Piccola Ketty è il suo tormentone della vita, e un bacetto a Fides stasera glielo volevamo proprio mandare, ecco.
1: Siete fidelizzati con Fides, sapete tutto della sua vita,
0: è solidarietà femminile,
1: piano piano imparerò anch'io.
0: E poi i Pooh che stanno pure in tour, ne abbiamo parlato anche l'altra sera. Allora 3487 300 200, questa sera ci stanno dando parecchio di loro i nostri ascoltatori. Ascoltiamo la nota audio che è arrivata, sentiamo.
1: Ma canta?
2: Bella domanda, il tormentone della mia vita.
0: Forse sì.
2: È una canzone che...
1: Io mi preparo.
2: Ciao, io sono Michele.
0: Ciao.
2: Chiamo da Venezia.
0: Ciao.
2: Il tormentone della mia vita. Non è soltanto una canzone, è una di quelle voci anche, di quelle...
0: È un monologo.
2: Quelle artisti che quando parte, quando senti, rivivi tutto. Quando senti la voce, senti proprio... tutta la storia, perché
3: ci fanno vivere,
2: ti riporta proprio, in questo caso, uno sguardo a una persona che non c'è più, che non cammina più accanto a me,
0: è quello che abbiamo
2: che
0: chiesto,
2: continua, no? A vivere in ogni nota, perché
3: si sta emozionando,
2: qualsiasi tipo di amore sia, di quando non finiscono davvero, ritornano nei ricordi, e c'è questa canzone di Mario Rosini che è Sei la vita mia.
3: Mario
2: fa Sei la vita mia, sei la vita mia, sono un libro senza le parole, quando manchi tu, sono il frutto senza l'albero, una barca senza pescatore, non ci sono le parole per spiegare quest'amore mio per te. E mi sono dovuto trattenere dall'emozione.
3: Ma grazie.
2: Vabbè, mi avete fatto emozionare. Grazie a voi ragazzi, grazie per la trasmissione che fate. Ciao, buon lavoro.
0: Grazie. Era un po' lungo, però ho percepito.
3: Ne valsa la pena, assolutamente.
0: Ciao Michele, grazie di esserti aperto con noi e di averci ricordato questa di Mario Rosini.
3: Sì, Mario Rosini, 2004, Sanremo 2004, credo terzo classificato. Poi con Mario ho avuto anche un'esperienza, siamo stati insieme sullo stesso palco in cui purtroppo ha fatto l'ultimo concerto Mango a Policoro, ed è un grandissimo artista. Poi spesso girano delle cose su internet sue, delle belle. Ah, ha fatto anche The Voice, se non erro, sì, un paio di anni fa. Grande Mario.
0: The Voice Senior, forse,
3: vienici,
0: se non ricordo mai. Comunque grande, grandissimo.
3: Vienici a trovare quando sei a Roma.
0: Da qualche estate a questa parte, Iago, quando parliamo di tormentoni, sono soprattutto tormentoni italiani. E ci sono le produzioni dietro, ci sono i producer, ci sono le super band, ci sono i featuring, ci sono le collaborazioni, ci sono le grandi voci della musica italiana che poi vengono così scoperte anche dai bambini. Tipo, se io ti dico che i miei amichetti del mare amano le canzoni della signora che ha i capelli blu, a te chi viene in mente?
3: I Puffi, no.
0: No, e non è Rose Villain, perché lei è la fata turchina per loro.
3: Go.
0: La Bertè. Ma per me, Bertè. Poi sì, abbiamo, se poi ancora canta con Ago.
3: Con i Bundabash.
0: Già, che hanno citato anche al 3487 300 200. Poi abbiamo un altro piccolissimo canta con Ago.
3: Ce l'ho. Senti.

0: Non ti dico no, punta basso, Loredana Bertè. Che insomma, con la Luna, per quanto riguarda le canzoni, anche lei ha parecchio a che fare. Abbiamo parlato dei tormentoni della vostra vita e ci scusiamo con tutti coloro e tutte coloro che non abbiamo letto, ascoltato o fatto cantare. Ora
1: ma
0: vediamo.
1: Questa che sento sotto
0: ultima,
1: lo è.
0: Ultima canzone, appunto, saranno pure solo canzonette per qualcuno, ma ci salvano la vita. E viva la musica e viva anche il grande Edoardo Bennato.

0: Sono Edoardo Bennato.
1: Sono rimasto incastrato.
0: Eh sì, sei il
1: sono diventato
0: il
1: un tormentone anch'io.
0: Noi torniamo domani alle 21.
1: Assolutamente sì, non mollate Radio 2.
0: Mai,
1: noi ci
0: mai.
1: Vediamo domani. Grazie Federica Elmi.
0: Grazie Agostino Penna, grazie a tutta la squadra e a tutte voi, tutti voi che veramente sì. Ci avete inondato di messaggi anche questa sera. Fatelo anche domani. Fatelo sempre.
1: Vi aspettiamo. Ciao.
0: Ciao, buonasera.

0: Viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, è ancora chiuso il tratto tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, sulla 15 la Parma-La Spezia, per un mezzo pesante in fiamme, incendio fortunatamente domato. Sulla A14 code tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla E45 altro tratto chiuso per un altro mezzo pesante, stavolta in avaria, tra Verghereto e Canili in direzione della Viterbo Terni. Sulla statale 33 del Sempione ci sono rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio con Ponte di Masone. Tangenziale nord di Milano, coda tratti tra la provinciale 44 e Monza, coda tratti tra la tangenziale est di Milano e la statale 36. Rallentamenti per una perdita di carico sulla 1 alla Firenze-Roma, tra Incise e Firenze Sud. E ancora sulla statale Pontina ci sono code per lavori tra Viale Europa e Via Genio Civile in direzione di Terracina. Concludiamo con la statale 106 Ionica, rallentamenti per incidente tra la stazione di Rossano e Marina di Schiavonea. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Trigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Musica e sport con Federico Vespa e Noemi Serracini.
1: Buonasera Federico Vespa, ben trovato.
2: Buonasera, quanto tempo Noemi Serracini, come stai?
1: Bene, molto bene, è passata una settimana dall'ultima volta.

0: certo.
1: Sì,
0: una bellissima settimana, anche calda. Questa è una.
1: Mo, finalmente, ragazzi. Un
0: caldo 26 maggio 2026. Quindi
1: esattamente.
0: Inizia dai piano piano l'estate in gran
1: oggi,
0: parte d'Italia.
1: Oggi, ragazzi, 31 qua a Roma.
0: Sì, si alzeranno ancora di più nel corso della settimana le temperature. Quindi tenete d'occhio, monitorate anche i bollettini che usciranno, perché iniziano ad essere arancioni e rossi, purtroppo. Quindi bisogna abituarsi. Vabbè, insomma,
1: questo freddo inutile.
0: Con i pro e con i contro, dai, come tutte le stagioni, pro e contro non ce ne saranno però stasera, solo pro.
1: Sì, perché parleremo anche di un anno molto importante per l'intera nazione e per il pianeta, visto che il 1981 è nata Noemi Saracini.
0: È vero, grazie.
1: E anche il nostro Leo, quindi
0: anche il nostro Leo.
1: Stiamo parlando di epoche, di date che hanno segnato una generazione, voglio dire, storiche, esatto.
0: Date in cui sono successe cose.
1: Fratello
0: dell'81,
1: esatto,
0: vedi,
1: sì,
0: quanta bella gente nel 1981. Sì. Date storiche in cui sono successe cose memorabili anche dal punto di vista della musica e dello sport. E noi andremo piano piano a raccontarne almeno alcune.
1: Un pochino alla volta. Intanto ci sentiamo un bel disco.
0: Che è proprio del 1981. Vinceva Sanremo con questo brano meraviglioso Alice, che si intitola Per Elisa, firmato proprio dalla stessa Alice, nome d'arte di Carla Bissi, con Battiato e Giusto Pio.

0: Era Sanremo del 1981, l'anno in cui per Elisa, cantata e interpretata dalla magnifica Alice, vinceva appunto il festival al Teatro Ariston, un festival che andava in scena all'epoca dal 5 al 7 febbraio, pensa, con la conduzione di Claudio Cecchetto.
1: Ma pensa.
0: Sì, un festival che ha avuto un grande successo.
1: Ma scusate,
0: c'era anche
1: ma
0: ancora.
1: Claudio Cecchetto, quanti anni ha adesso?
0: Quanti ne avrà? Un 70, una settantina.
1: Una settantina,
0: forse.
1: Una settantina.
0: Sì. E a proposito di musica, il 1981, Fede, è stato un anno memorabile perché è l'anno anche in cui nasceva MTV.
1: Oh,
0: è l'anno di MTV negli Stati
1: Uniti. La volevo
0: dire
1: io questa, penso.
0: Davvero?
1: Penso.
0: Te l'ho bruciata così?
1: No, perché il 19 settembre dell'81, il campo non è il mio, però c'è il duo folk Simon & Garfunkel che si riunisce per un concerto gratuito a Central Park davanti a niente po' di meno che 500.000 persone.
0: Ma pensa che emozione, che potenza anche, no? Che ti arriva da un evento del genere.
1: Sì, tra l'altro l'81 è un anno molto particolare perché è l'anno in cui il Real Madrid, che ha vinto 15 Coppe dei Campioni, perde incredibilmente una finale, non le ha praticamente mai perse.
0: Oh, era ora.
1: Però una delle poche che ha perso è accaduto nel 1981 quando, grazie a un gol di Kennedy, di pronuncia Kennedy, il Liverpool vince la sua terza Coppa dei Campioni, ne avrà vinte poi 6 in totale. Però quella era la terza, capito?
0: Beh, insomma, tanta roba.
1: C'è una finale tra poco, di due finali, una di Conference League e una di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che sarà un bel vedere.
0: Ah sì,
1: le vedrai.
0: Quando saranno? Ricordiamo
1: allora, mi
0: l'attualità.
1: Pare giovedì quella di Conference, sicuramente il 30 maggio quella di Champions.
0: Wow, bene.
1: 31? 30.
0: Ultimi, domani, ci dice domani il nostro Leo, la conference.
1: Ah, domani. La conference e il weekend invece quella di Champions League.
0: Buonasera a tutta la nostra bellissima squadra, Maria Sole, Lucia alla parte autorale, la nostra Lucia invece Mosca insieme a Linda Critelli alla cura, il nostro Angelo Dello Jacopo in redazione, Leonardo l'abbiamo salutato in regia, Andrea Perroni alla parte tecnica.

0: Il singolo più venduto nel 1981 negli Stati Uniti era proprio Bette Davis, Kim Carnes, su Radio 2, un pezzo del quale la stessa Bette Davis, l'attrice citata nel testo della canzone, ammise di esserne un'ammiratrice. Bette Davis a un certo punto ha voluto, proprio almeno così si racconta, incontrare personalmente Kim Carnes, i cantautori, tutto il gruppo che c'era intorno a questo pezzo, per esprimere la sua riconoscenza e ringraziarli per averla resa parte di quei tempi. Lei, nata nel 1908 e insomma venuta a mancare nel 1989, nell'81 quando è uscito questo pezzo si è sentita in qualche modo di nuovo importante, e quindi molto grata a questo brano. Vedi, anche una canzone, no? Che cosa può fare?
1: Tutto può fare una canzone.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Tutto. Io invece volevo prendermi un minuto per una cosa molto seria. Io vorrei mandare un abbraccio da rivale di una vita ai tifosi della Lazio.
0: Ah, sì, eh?
1: Perché come se non bastasse tutto quello che hanno subito grazie al loro presidente Claudio Lotito, devono subire l'ennesima onta di prendere un allenatore come Gattuso
0: per la prossima panchina
1: della nazionale, il che significa non fare un downgrade, come si dice adesso, fare un sottoterra. Vabbè,
0: adesso, questo è prevenuto, perché le cose non sono andate bene con la nazionale, non è detto che andranno.
1: Ma se uno prende un allenatore che è stato cacciato ovunque, ha fatto male ovunque, è riuscito a non portarci ai mondiali, non per colpa sua. Io credo che i tifosi della Lazio sono destinati a una sofferenza che non meritano, che non merita nessun tifoso.
0: Allora aspetta,
1: Lucia Pioppi, saluto anche te perché so che sei in lutto. Io sono entrato prima per salutarla, lei mi ha fatto il dito medio dicendo che non dovevo avvicinarmi perché la sua Juve ha buttato al cesso una qualificazione in Champions League che, facendo un punto, sarà per una Fiorentina.
0: Allora, ragazzi, allo sport,
1: ditemi voi se io merito tutto ciò. Ma ditemi voi, guarda, d'estate.
0: Voglio sapere dall'unico rappresentante laziale presente in questa trasmissione, cioè il nostro regista Leonardo Sinibaldi, se effettivamente stai soffrendo per questa decisione.
1: Beh, diciamo che non ha presa molto bene, lo vedo un attimo perché sta barcollando.
0: Vabbè, io mi auguro che vi sorprenderà tutti invece questo vecchio nuovo allenatore.
1: Che è una marcia in più, la retromarcia.
0: Vediamo cosa succede. Adesso c'è un nuovo singolo, però quello di Francamente, 5 di mattina.
1: Se vuole.

0: 5 di mattina, lei si è mai svegliata alle 5 di mattina?
1: Io mi sono svegliata
0: a dormire alle 5 di mattina.
1: Io mi sono svegliata per quasi 4 anni alle 3:30 del mattino per venire in questa radio e condurre la sveglia di Radio 2.
0: Prima
1: con Fabrizio D'Alessio, poi con Gianfranco Valenti, è stata un'avventura indimenticabile. Dalle 4 alle 6:30 le prime stagioni, poi abbiamo fatto 4:30, 6 e insomma
0: andavo a dormire alle 9 di sera?
1: Andavo a dormire, no, sempre verso le 10, 10 e mezza, dormivo pochissimo, poi recuperavo un po' quando tornavo dopo la diretta. Molto faticoso, molto intenso, però è stato anche molto molto bello, devo dire, con una straordinaria comunità di ascoltatori che ancora mi manca e ancora ci segue, Fede, perché per esempio c'è Maurizio da Tokyo che ci ha scritto al 348 7 300 200 proprio per salutarci.
0: Ci
1: raccontava la sua su Per Elisa, che è stato il brano con il quale abbiamo aperto stasera, già che viaggiamo nel 1981.
0: Esatto, anno in cui la Juventus conquista lo scudetto, appunto la stagione 80-81, davanti alla Roma che lo conquisterà 2 anni dopo, e al Napoli però era una grande Juve, in porta c'era Zoff, c'era il compianto Gaetano Scirea e Roberto Bettega. Quello fu l'anno in cui la Juve dominò il campionato, ma poi ci sono anche un sacco di cose, Formula 1, c'è il tennis, c'è il Giro d'Italia, insomma abbiamo un sacco, sacchissimo di cose di cui parlare
1: durante questo anno. Anche la musica, devo dire,
0: Perdon, volevo farti un complimento,
1: sì,
0: perché dopo aver eliminato con le tue potenti mezzi mentali,
1: dalla
0: Coppa,
1: certo,
0: Italia, alla fine gli hai portato fortuna, perché è arrivato quarto e andato in Champions League,
1: vedi,
0: quindi
1: alla fine porto bene.
0: Sarai accolta bene, credo.
1: Di solito infatti mi sembra di scatenare energie positive normalmente.
0: Ecco, l'ha detto.
1: Allora, 1981, anno memorabile da tanti punti di vista, anche perché all'inizio, nei primi mesi dell'81, diventava una hit a livello mondiale, anche in Italia, arrivava anche in Italia questo pezzo straordinario cantato, interpretato da Barbara Streisand, Woman in Love, te lo ricordi?
0: Vagamente.
1: C'è nella tua quindi non c'è nella tua playlist, mi fermo.
0: Ho 2000 canzoni.
1: Potrebbe esserci, forse sì, forse no. Adesso
0: potrebbe
1: ce l'ascoltiamo
0: esserci.
1: E poi ci dici se effettivamente c'è oppure no questa Woman in Love.

0: Straits and Woman in Love, un pezzo che ha spopolato nei primi anni 80 dall'album Guilty. E in quel periodo, siccome i Bee Gees avevano un sacco di successo ed erano molto amati da Barbara Streisand, lei cercò proprio i fratelli Gibb per ingaggiarli e chiedere loro di realizzare un pezzo indimenticabile per il suo disco di prossima uscita, e loro scrissero e realizzarono proprio questa Woman in Love, brano magnifico. Abbiamo scoperto che non c'è nella tua playlist.
1: No, l'ho aggiunto,
0: e quindi,
1: però
0: ecco, l'ho aggiunto subito. Mi piace questa cosa che Fede, durante le nostre dirette del martedì,
1: aggiorna
0: anche la sua playlist. Lo potete fare anche voi, e se succede magari ditecelo pure al 3487
1: quale pezzo avete aggiunto alla vostra 200. playlist. Intanto è tornato Luciano Di Pioppi, che ti ho citato prima, ma tu eri a prendere una bottiglia d'acqua, che mi hai fatto il dito medio quando io sono entrato, me lo rifà ancora, perché dice: non mi parlare per poraccio, perché pure la Juve si è suicidata, vabbè, non questa domenica.
0: Per chi non
1: precedente.
0: Lo sapesse, Lucia Pioppi è una delle nostre autrici insieme a Maria Sole Sanasi,
1: ultras della Juventus, che purtroppo, ciao Maria Sole Sanasi, è il minorenne del gruppo, no, da ieri ha compiuto 19 anni.
0: Esatto, finalmente può lavorare, era ora.
1: Invece nella Formula 1 del 1981, grande campionato del mondo, Nelson Piquet vince per un solo punto. Vuol dire vincere per un solo punto, ragazzi.
0: Sai che io sono molto appassionata di queste storie, no? Al limite, storie sportive che si giocano proprio sul filo. Che
1: devo dire che perdere per un punto preferisco perdere i 10.
0: Lo so, tu hai anche per arrivare secondo, hai una serie di punti deboli rispetto a certe cose.
1: Dico una cosa ovvia: preferisco perdere una semifinale che una finale, questo è ovvio.
0: Perché
1: molti dicono che il secondo è il primo dei perdenti. Non è così, ovviamente, però insomma fa male perdere una finale, perché no, stai lì, sei arrivato.
0: Ma
1: capito?
0: Che bello, però invece arrivare in finale è bellissimo, secondo me.
1: Poi se la perdi in casa contro con Liverpool come ho persa io, vedi che bello che è. Guarda.
0: Questo è il nuovo singolo di Willy Peyote, non so se già ti è capitato di ascoltarlo. Su Rai Radio 2 arriva con la sua Kodak che anticipa l'uscita del nuovo album.

0: Anatomia di uno schianto prolungato è il nuovo disco di Willy Peyote e Kodak, il singolo che abbiamo appena ascoltato.
1: Che non c'entra nulla, presumo, con la nota macchina fotografica di quando eravamo giovani io e te.
0: Sarà un riferimento, cioè c'è qualcosa. Siamo per andare all'informazione GR2, dopodiché torniamo per una seconda parte tutta dedicata a questo splendido anno che è il 1981.
1: Allora, quindi, ragazzi, jingle più ID408, parentesi tonda, quadra e graffa 6 più pubblicità più GR2.
2: Alle 10 della sera, musica e sport. Podcast Original.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22 e 29.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Luciano Cozzolino. Negoziati in stallo per la fine della guerra in Iran. Intanto salta la tregua in Libano con Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
6: Sulla graticola, in un clima già preelettorale, con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 19 villaggi nel sud del Libano. Bombardamenti e attacchi con decine di morti, raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Cecilia Rinaldini, GR2.
5: Siano rispettati i diritti di tutti, così Papa Leone XIV, tornando da Castel Gandolfo, in merito alle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Purtroppo, è proseguito Prevost, il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto. Poi è tornato a parlare di intelligenza artificiale e guerra. Sentiamo.
7: Penso che sia molto importante continuare il dialogo a cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello.
5: Cambiamo pagina. Gli imprenditori riuniti all'assemblea di Confindustria, Giorgia Meloni ribadisce la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto quelle del caro energia e dunque nucleare al più presto, dice la Premier, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità e di snellire la burocrazia. Sentiamo un passaggio.
8: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
5: E il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha parlato di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola, ha sottolineato. Poi anche da lui l'invito all'Europa a cambiare passo. Ascoltiamo.
9: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
5: Giornata tragica per la sicurezza sul lavoro. Tre operai, due trentenni e un 47enne sono morti per schiacciamento in altrettanti incidenti con modalità simili in Toscana, Sicilia ed Emilia. Due travolti da un muletto, un altro da una pressa ad Altopascio in provincia di Lucca. Sentiamo il servizio.
4: I colleghi hanno provato a soccorrerlo nonostante i loro tentativi disperati e quelli dei sanitari del 118 arrivati subito dopo. Giacomo Pucci non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni, l'operaio originario di Pescia, rimasto schiacciato da una pressa nell'azienda dove lavorava da tempo, che ad Altopascio realizza prodotti per il settore farmaceutico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autogru, sul posto anche i carabinieri e gli ispettori della ASL. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente Giacomo sarebbe stato da solo, le sue urla avrebbero richiamato gli altri operai. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava eseguendo una manovra con il macchinario, ma la dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio dei tecnici. L'ennesima morte sul lavoro in Toscana, da inizio anno ancora una famiglia distrutta. FIM, FIOM e UILM di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici. La lotta per scongiurare le morti sul lavoro, ribadiscono i sindacati, ha bisogno di una mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. È nostro dovere fare di più perché sicurezza e prevenzione siano una priorità concreta ogni giorno, così il presidente della regione Eugenio Gianni. Da Firenze, Ilaria Esposito per il GR2.
5: E infine per lo sport, il tennis con l'esordio di Sinner al Roland Garros. Ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
10: Sì, buonasera, e siamo forse al momento decisivo perché c'è il match point per Sinner, che ha vinto i primi due set contro il francese Tabor, numero 171 al mondo, 6-1, 6-3 nei primi due set. Adesso siamo nel terzo set sul 5-3, servizio del francese Tabor, ma Sinner può chiudere strappando appunto questo game, andrebbe sul 6-3 e dunque conquisterebbe questa vittoria. Ha vinto intanto anche Darder in precedenza contro l'austriaco Hofner, 7-6, 6-2, 6-3, bene pure Arnaldi, che in precedenza aveva superato l'olandese Griekspoor in 4 set. Nel tabellone femminile invece eliminata purtroppo Elisabetta Cocciaretto, intanto neutralizzato il primo match point per Sinner, però insomma la sensazione è che sia questione davvero di minuti.
5: Velocemente, come è andato il giro oggi?
10: 16ª tappa con Vingegaard ancora protagonista, ha vinto in Svizzera e soprattutto ha conquistato la quarta vittoria in questo Giro d'Italia e ha consolidato la maglia rosa. 4 minuti di vantaggio sugli inseguitori.
5: Grazie Jacopo, ed è tutto. La linea torna a Radio 2 alle 10 della sera. Sport e musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
11: Ciao a tutti!
12: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Alle 10 della sera.

0: popolato durante l'estate del 1981 e che è stato anche il più venduto, forse uno dei più venduti, il secondo credo negli Stati Uniti di quell'anno, successo super internazionale degli OMD e che abbiamo riascoltato. Questo bene, anche devi aggiungere alla tua playlist.
1: Questo già c'è.
0: Già c'è la playlist? Bene, mi fa piacere.
1: Perché questo è stato uno dei mille pezzi suonati anche durante una serie che ha avuto molto successo in Italia, cioè il Romanzo Criminale, dove ascoltavano, dove c'era questo genere,
0: c'era
1: una
0: che ascoltavano,
1: sì,
0: ascoltavano anche questo pezzo di stampo pacifista, perché sai che richiama tutto quello che è allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima. O tu dici Hiroshima o Hiroshima?
1: Io ho sempre detto Hiroshima e Nagasaki, sono state due le città, però si può dire in tutti e due i modi.
0: E credo, richiama proprio l'omonimo bombardiere statunitense, il brano, questo brano bellissimo che ha avuto appunto un sacco di successo. 1981, dove ci porti?
1: No, stavo curiosando, no, perché se volete vedere la bellezza, mettete il 202 e il digitale terrestre, c'è Noemi Saracini che quest'anno non ha mai tagliato i capelli.
0: Non ho mai
1: cioè,
0: visto un parrucchiere,
1: è entrata a settembre con un taglio, a giugno è identico. Cioè una cosa incredibile, mai visto niente del
0: non
1: genere.
0: Non ho mai visto, saluto il mio parrucchiere invece dove vado una due volte l'anno.
1: Sì.
0: Alterno, sono due quelli a cui mi affido maggiormente, adesso diventeranno l'uno geloso dell'altro perché sai che il parrucchiere ci tiene
1: certo
0: ad avere l'esclusiva.
1: Beh, se ci vai due volte l'anno, tesoro mio.
0: Però una volta vado da uno, una volta vado dall'altro, dipende da quello che voglio ottenere.
1: Nel 1981 il torneo di Wimbledon viene vinto da Joe McEnroe, che è sia americano ma è nato in Germania, e il femminile singolare da Chris Evert. Stiamo parlando di due grandi leggende. John McEnroe batte Bjorn Borg, che dominava in quegli anni con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6, 6-4, quindi 3 su 5 ovviamente, mentre la Chris Evert batte in finale Anna Mandikova con il punteggio molto semplice di 6-2, 6-2, che come si dice in questi casi, pratica archiviata facilmente.
0: Pratica archiviata. Di chi lo avresti potuto dire? Di quale squadra lo avresti potuto dire nel campionato di quest'anno?
1: Beh, forse dell'Inter, che ha vinto veramente con tanto anticipo, senza grandi difficoltà. Forse ti direi l'Inter, sì. Anche devo dire in modo inaspettato, perché la davo per favorita, ma non così tanto da chiudere la pratica appunto con un 3-4 giornate d'anticipo.
0: 3487 300 200, per stare con noi di musica e sport come ogni martedì a raccontarci storie che riguardano la musica e lo sport.

0: Baby Rose, che bella contemporanea soul, la voce di Baby Rose e della sua But Never Mind su Radio 2 alle 22:45, quasi 46, in diretta come ogni martedì alle 10 della sera, con la musica e con lo sport raccontati da Noemi Serracini e da Federico Vespa. Ogni settimana noi abbiamo cercato e cerchiamo di portarvi in un anno diverso che accomuna in qualche modo la musica e lo sport, questa volta il 1981, per cui alcune canzoni della nostra playlist arrivano da lì e molti dei racconti che facciamo che riguardano lo sport anche sempre da quell'anno.
1: Per esempio lei conosce Giovanni Battaglin? No, perché non lo conosco nemmeno io ovviamente, ma fu colui che vinse il Giro d'Italia del 1981 al primo posto, il secondo allo svedese Tommy Prim e al terzo a Giuseppe Saronni, capito? Al Giro d'Italia 1981, grande gara, c'era la maglia rosa, la maglia ciclamino, la maglia verde e la maglia bianca, cioè la maglia rosa il migliore in classifica in generale, la maglia ciclamino leader della classifica a punti, la maglia verde leader della classifica scalatori e la maglia bianca era per i giovani, classifica giovani.
0: Prima del 1981 tu hai ricordato un importantissimo concerto, dei concerti in Central Park, sì, di Simon Garfunkel. Io vorrei ricordare invece un altrettanto importante concerto, ma di un nostro artista tutto italiano, concerto di Pino Daniele a Piazza Plebiscito del 19 settembre 1981. Infatti in quell'anno, in quel giorno, Pino Daniele tiene uno storico concerto gratuito nella straordinaria piazza Plebiscito, piazza principale di Napoli, davanti a più di 200.000 persone. Insieme a lui ovviamente la sua band storica, c'era Tullio De Piscopo, il fedelissimo James Senese, Tony Esposito, Joe Amoruso e poi Rino Zurzolo. Uno insomma dei concerti più memorabili di Pino Daniele. Altrettanto memorabile nel 1981 questo pezzo di Franco Battiato, sicuramente uno dei suoi più iconici, come si dice, anche da forse il disco che ha venduto di più di Battiato, cioè La voce del padrone. Anche questo appunto arriva da lì, 1981.

0: lasciato musicalmente, ma non solo, anche spiritualmente, un grandissimo patrimonio, quello della sua musica, dei suoi insegnamenti. Questo pezzo tra l'altro è particolarmente interessante perché non è mai completamente mistico, no? In senso proprio serio, dogmatico, ma riesce ad essere anche molto ironico, che è stata pure una delle cifre, no? L'ironia di Battiato, che accumula nei suoi pezzi, nella sua esperienza musicale, riferimenti altissimi a dettagli quasi assurdi, a volte spaesandoci, altre volte dandoci proprio invece la bussola per orientarci anche nelle nostre scelte, magari, perché la sua musica serve anche a questo.
1: Io do una chicca.
0: Vai, chicca.
1: È chicca calcistica.
0: Chiccaci.
1: Perché quasi nessuno di voi saprà che la Coppa UEFA del 1981, cioè l'edizione 80-81, è vinta dagli inglesi dell'Ipswich Town. Hai capito? Una squadra inglese.
0: Questa è veramente una chicca.
1: Beh sì, perché una squadra non ha mai vinto niente, che ha sempre fatto un po' tra Premier League e Serie B inglese. Invece quell'anno si riesce a portare a casa un inaspettatissimo trofeo, mia cara.
0: Beh, insomma, e lo sai, le cose
1: sportivamente, le favole del calcio,
0: quelle che piacciono a noi nel calcio, nella musica, insomma, anche un pochettino così, nella vita. Hit the Wall su Radio 2.

0: Stacey Abrams, Hit the Wall su Radio 2. Questo è il singolo che anticipa il suo album Daughter from the Hell. Un altro disco magnifico sta arrivando dal 1981, è il singolo questo con il quale Phil Collins debutta da solista, caro Federico Vespa. 9 gennaio 1981 e l'album è Face Value, un brano meraviglioso che è In the Air Tonight.
1: Io voglio prendermi questi 30 secondi solo per ricordarvi che nell'81 cominciava a far parlare di sé un certo Carl Lewis, nato a Birmingham, che non è in Inghilterra, o meglio è anche in Inghilterra ma anche in Alabama negli Stati Uniti, e poi vincerà semplicemente tutto quello che nell'atletica leggera c'era da vincere.

0: le note di questo meraviglioso In the Air Tonight. Phil Collins, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo e vi lasciamo con i Lunatici.
1: Restate con loro, no, certo, ci sentiamo e ci vediamo martedì prossimo.
0: Sì, grazie a tutta la nostra meravigliosa squadra. Buona serata con Rai Radio 2.
1: Ciao, buona serata.
2: Alle 10 della sera.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Le 23 un minuto, grazie Federico Vespa e Noemi Serracini, qui è tutto pronto per la notte lunatica di Radio 2. Noi siamo pronti, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, qui dalle 23 fino alle 2, da lunedì al venerdì notte. Voi ci siete, voi siete pronti, perché questo programma ha bisogno di voi, delle vostre voci, dei vostri racconti, delle vostre sensazioni, emozioni, opinioni. Quindi fermatevi un attimo, state tornando da una bella serata, dalle prove, avete giocato, cantato, suonato, state lavorando, avete voglia o bisogno di scambiare due chiacchiere, i lunatici ci sono e hanno spalancato le porte di Via Asiago a tutti voi. Vi fermate un attimo e chiamate lo 06 3131, oppure l'800 800 002.
2: Esordio sul velluto per Sinner al Roland Garros, battuto Tabor 6-1 6-3 6-4, quindi sei felice, perché sei un grande estimatore di Sinner. Togli la parola anche agli ascoltatori che vorrebbero criticarlo, questo non ce lo dimentichiamo. Ma comunque, evviva, evviva.

0: arriva
1: Heidi è con
0: 06 3131 oppure 800 800 002. Chiamate a Rai Radio 2, siamo in diretta 23 da 3 minuti su Twitter, hashtag Lunatici, fateci vedere che ci siete, perché sì, twittate, commentate live tutto quello che sentite su Radio 2 o vedete in streaming su Rai Play,
2: sì,
0: in TV sul 202 del digitale terrestre. Perché sì, perché sì, perché siamo anche visual. Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo lasciando alle spalle. Media israeliani dicono che il capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso. Il Papa ha fatto un appello per la flottiglia, ha detto rispettate i diritti umani. Tagli degli Stati Uniti agli alleati europei sostanziali, questo per ciò che concerne la NATO. La firma per la pace in Iran non è arrivata. Poi vedremo se succederà qualcosa nel corso della nottata, altre cose varie ed eventuali che approfondiremo, sì, via via. Mi incuriosiva, voglio fare una domanda.
1: Ah, ok.
0: Io non dico niente,
1: non dire
0: perché sennò poi se la prendono con me.
1: Ok.
0: A quale ascoltatrice di questo programma,
1: sì,
0: pensate ascoltando il titolo che sto per leggervi?
1: Non mi dire che ce l'hai ancora con lei.
0: No, io non voglio
1: ancora fare, ce l'hai, dopo tutto quello che è successo ce l'hai ancora
0: io
1: con la signora.
0: Io vi chiedo soltanto a quale ascoltatrice di questo programma pensate
1: fatto?
0: Se vi leggo questa notizia.
1: Vai.
0: Dago Spia, cito, sì, la fonte, Dago Spia che rilancia Lanza.
1: Sì.
0: È finita in manette nonna coca. All'aeroporto di Milano Malpensa la polizia ha arrestato una 70enne cubana che nascondeva oltre 5 kg di cocaina nella valigia. La signora è stata beccata, anzi la vecchietta è stata beccata dopo che gli agenti stavano seguendo un venezuelano di 38 anni a capo di una banda di spacciatori. L'uomo era partito da Genova e si è fermato nel parcheggio dello scalo milanese dove è stato raggiunto dall'anziana che, insomma, una volta perquisita ha attirato l'attenzione degli agenti su alcuni prodotti di cosmesi presenti all'interno della sua valigia, la signora, sì, con il tappo manomesso. La successiva analisi dei prodotti ha confermato il sospetto. All'interno c'era cocaina liquida per un totale di 5 kg e 300 grammi.
1: Vieni qui, bello di nonna! Così me immagino.
0: C'è un'ascoltatrice di questo programma che vi viene in mente ascoltando questa notizia?
1: Domando, a me no.
0: Domanda.
1: A me no. Mi ricordo di un'ascoltatrice che una volta ha raccontato di aver assaggiato una pizza particolare. Dovremmo farcela riraccontare quella storia lì. Magari stavi,
0: sì,
1: pensando.
0: Perché c'era caduta troppa farina.
1: C'era caduta troppa farina su quella pizza.
0: Il racconto, racconto testuale fu questo. Esatto. C'era caduta troppa farina, siamo stati male perché. Vabbè.
1: Perché quelli che facevano la pizza in quella pizzeria vendevano anche la droga, capito? Una storia pazzesca, io me la ricordo molto bene, chissà se ci chiamerà per raccontarcela di nuovo, mi farebbe piacere. Le 23:05 minuti, dai, prenotatevi, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002, qui siamo pronti. Allora diamo il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
3: Lunatici su Radio 2.
4: Dovete andare a lavorare.
0: Mitico.
5: When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next
6: to me. La notte a te sono sveglia.
7: Sei sempre tu il mio chiodo fisso.
6: Insieme a te ci stavo meglio. E più ci penso e più ti voglio.

0: accadrebbe di farci sentire qualcosa? Due battute così?
1: Ma del prologo di Enrico V? Ma volentieri.
0: Vai.
1: Oh, avere una musa di fuoco che si elevasse al più fulgido cielo dell'invenzione. Un regno per palcoscenico, principi per attori e sovrani per spettatori di questa scena superba.
2: Dai, canta qualcosa, porta un po' d'allegria, vai, dai.
0: Facci ballare.
3: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
2: Ma ti pagano, Massimo? Ti pagano?
3: Certo.
2: Grande, grande, bravo, bravo, non avevo dubbi.
0: E mi manca un po' il respiro.
3: Se ci sei, c'è troppa luce.
2: Ciao amico!
4: Ehi, hey, ciao Arduini! Ehi, hey, vuoi venire con me sulla neve?
2: Cambia anche la
4: certo.
2: voce.
4: Ti prego, portami sulla neve, dai! Andiamo a fare una passeggiata!
0: Allora, basta, basta, basta. Per uscire da questi momenti di imbarazzo c'è solo una cosa da fare.
5: E anche questa notte i nostri meravigliosi eroi Giciancio e Arduini sono pronti per salpare all'arrembaggio delle notti del cuore, delle notti del disagio, nelle notti che infiammano ogni notte i cuori con i Lunatici su Rai Radio 2.
6: When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you.
1: Ci si aspetta qualcosa?
2: No, caro amico, no, caro amico, non sono d'accordo.
1: Ci si aspetta qualcosa a livello affettivo, però io sono sempre stato.
2: Parli da uomo ferito?
1: Sì, sono ferito, deluso, cioè c'è abbassato un soffio, no? È caduto tutto quel mondo.
2: Non esistono, non esistono leggi in amore.
1: Questo sì, questo è vero, me ne sono reso conto adesso che ti dico, tra 37 anni ho capito tante cose.
2: Non basta essere quello che sei.
0: Vuoi cantarci qualcosa, Luigi?
7: Sì, perdere l'amore.
0: Vuoi cantarci perdere l'amore?
2: Una chiamata a bomba, ha detto Di Delio.
0: Vai.
2: Bene, l'hai detto. Vai, vai Luigi, vai.
7: Perdere l'amore.
0: Adesso andate via.
2: Voglio restare solo.
7: È una malinconia.
0: Facci un'aria.
8: Allora sei l'attimo, amico.
9: I Lunatici.
8: E bianca rossa gomma no, cerosa.
9: Su Radio 2.
10: Dovete andare a lavorare.
2: Mitico.
0: Eccoli qui Lunatici in diretta su Rai Radio 2 alle 23:09 minuti 20 secondi. La prima, Arduini, che si è prenotata per intervenire in diretta questa notte è la signora Aurelia. Ciao Aurelia.
2: Ben trovata.
11: Ciao. Ben trovata. Ciao, stasera sto signora perché vengo giù per meno. Vengo pure con mio zio Corninciago.
0: Che abbiamo fatto? Scusa Aurelia, non capisco.
2: A me fa paura quando parte così. Poi inizio programma.
11: No, dai, quello che avete letto sta vecchietta, nonna signora, ti ricorda del qua.
2: È finita in manette nonna Coca. È finita in manette nonna Coca, arrestata questa settantenne cubana che nascondeva 5 kg di cocaina nei trucchi. Chi vi ricorda?
11: Vedi, me devo imparare pure io a passo lavoro, no?
0: Qui hanno scritto, mi ricorda una nonna col nome della strada consolare 1.
11: Certo, Aurelia.
2: Ah, quindi si è sentita chiamata in causa la signora
11: Ma
2: Aurelia.
11: Guarda, per caso proprio, perché sono maliziosa.
0: Però ricordavo bene di un episodio della tua vita con una pizza, con la pizza e con la cocaina.
11: Perfetta era.
0: Come andò quella storia, Aurelia? Raccontacela, ti prego, perché ho vaghi
11: ricordi. Allora, è successo questo tanti anni fa. Sono andato a prendere la pizza, avevo anche mio nipote che era piccolo, adesso un uomo, va bene. Abbiamo preso la pizza, lui per fortuna ha preso la pizza bianca. Io ho preso la pizza con la rossa per me e per mio figlio. Avevo visto qualcosa di una polverina bianca, diciamo, poco.
0: Sulla pizza, poi farina.
11: Pensato,
0: farina
11: però pensare alla farina, capito?
2: Anch'io penserei alla farina.
11: Però quando è stato nel pomeriggio, a me mi è venuta la tachicardia. E diceva mio figlio, mi sento male. Mio figlio, per non mettermi paura, non mi ha detto niente. Finché sta cosa mi si è passata, mi sono prese le gocce, la sera...
2: Mi perdoni signora Aurelia, ma io non capisco perché mai una pizzeria che fa delle pizze da asporto dovrebbe per sbaglio mettere sulla pizza in questione.
11: Ma che sarà caduta?
2: Ma una pizzeria non è che c'ha. Mi perdoni, ma una pizzeria no? Non è che ha la cocaina così che cade dal soffitto.
11: Questi avvenivano, ma che sta zitto?
0: Questi come attività parallela. È come lo Spoglios Hermanos, capito? Loro per copertura avevano la pizzeria, mi sembra di capire.
11: Esatto, allora è successo questo. Quando è stata la sera, mio figlio mi ha detto, poi c'era un amico di mio figlio, e mi ha detto, dice, sai mamma, non te l'ho voluto dire, ma anch'io mi sono sentito male col cuore, con la tachicardia. Questo ragazzo qui che conosceva mio figlio gli ha detto, ma guarda che quelli mi sa che gli era cascato qualcosa sopra, perché tutto e due.
2: Guarda, posso dire una cosa, tanto non mi stanno ascoltando. Queste sono le leggende metropolitane che prendono vita così dall'autosuggestione. Lo fanno tipicamente la mia compagna e mia cognata. Si caricano poi a vicenda su queste cose che sono irrealistiche, perché non è possibile. Ammesso e non concesso che ci potesse essere.
11: Aspetta.
2: Ammesso e non concesso che ci potesse essere una pizzeria da asporto che come attività parallela spacciasse cocaina, non è che te la va a buttare sulla pizza la cocaina, ma vabbè. E la fa cadere sulla pizza. Ora la suggestione, mi sento un po' agitato. Ma sai, mamma, anch'io.
11: Non
2: te
11: no, io non sono agitata.
0: Io credo che sia andata peggio a quello che ha sniffato la mozzarella, comunque.
2: Perché? Quello spaccia anche la cocaina. Tutte cavolate, secondo me.
11: Questo è stata una ipotesi, perché mica sono sicura io.
2: Ma neanch'io.
11: Mica l'ho visti. Lo strano è che tanto io che mio figlio ci siamo sentiti male.
0: Resteremo tutti con questo dubbio.
2: Ma questa pizzeria è ancora aperta?
11: No, siamo chiuso.
0: Retata?
11: Poi abbiamo saputo, no, sono via tutti, sono pure morti qualcuno. Parlo di tanti anni fa, Roberto da 55 anni, infatti oggi. E
2: auguri al bamboccio.
11: Quindi, sì, andiamo a basta con questa cura, stufato, si è mangiato un sacco di insalata russa.
2: L'insalata russa di Aurelia, ragazzi.
11: Bello, tutta piena di gamberi, che tu dica fa, olive, carciofini, funghetti.
0: Bene.
11: Era proprio buono.
0: Viva,
11: viva
0: l'insalata russa, viva Aurelia, viva la radio.
11: Vabbè, la torta gliel'ho comprata perché non gliela facevo a falda.
2: È buona uguale, è buona uguale. Ciao Aurelia, ti abbracciamo.
11: No, aspettate, mi sono preoccupata di una cosa.
2: Sì, sì. Dici.
11: Ma è vero che il 15 smettete?
0: Il 12 giugno finisce la stagione.
11: Ma poi ricomincia questa stagione?
0: Noi lo speriamo.
11: Perché di solito voi lo dite, se no veniamo tutti giù a far casino.
2: No, calma. Calma.
11: E poi vince il pallone d'oro.
2: Quello si vota l'11 giugno. Il pallone d'oro si vota l'11 giugno.
11: Agli ascoltatori, votatemi il pallone d'oro per tutto quello che mi hanno fatto, per tutto quello che mi hanno detto, per tutto quello che mi hanno fatto.
0: Mi piace Aurelia così, grazie.
2: Combattiva. Ciao Aurelia, ciao. Resta su Rai Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire. Linee aperte, dove siete, cosa fate? Siete reduci da una serata particolare, state tornando, andando, state andando al lavoro, avete appena staccato, vi va di fare due chiacchiere, siete tristi, felici? 06-3131 oppure 800-800-002, siete studenti universitari che stanno preparando un esame, fatevi sentire, noi abbiamo voglia di chiacchierare, siete sempre voi i protagonisti delle nostre notti in diretta su Rai Radio 2.
0: Portateci nelle vostre case, nelle vostre auto con voi, in macchina, fermatevi un attimo e prenotatevi per intervenire in diretta. diretta, perché questo programma si nutre delle vostre voci. A proposito di studenti, adesso torniamo a parlare delle tante belle iniziative dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte. Lo facciamo con il nostro ospite, che è già in collegamento telefonico con noi, Michelangelo Toma, consigliere d'amministrazione Edisu Piemonte. Buonasera, benvenuto su Radio 2.
12: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito e per questa bella chiacchierata.
2: Grazie a lei, Toma, ben trovato. Allora, i numeri e la partecipazione dei ragazzi hanno rispettato, immaginiamo, le vostre aspettative della vigilia per Edisu 2026?
12: Certo, sì, è stato un programma seguito da centinaia e centinaia di ragazzi, presentazioni di libri, DJ set, intrattenimento con Sara Jane e altri amici di Radio 2, quindi un'edizione soddisfacente, con prospettive di sviluppo importanti. Sono stati veramente una settimana molto bella. L'evento conclusivo, perché io mi occupo prevalentemente di cultura e sport, sarà questo closing party per i campionati nazionali universitari sportivi, molto molto bello a Novara. Quindi chiudiamo così l'anno accademico 25-26. I ragazzi subito dopo inizieranno la sessione esami, dovranno rispettare, certo, dovranno rispettare comunque il percorso di studi per avere la borsa di studio, perché noi poi fondamentalmente uniamo al merito strumenti per poter accedere ai più alti livelli di studio e di istruzione per i ragazzi che non se lo possono permettere. Però ci va innanzitutto il conseguimento degli esami e un rendimento profittevole, no? Ecco, quindi lavoriamo in questa direzione, è un ente importante, è il diritto allo studio, è il diritto alla cultura, è il diritto allo sport.
2: Certo.
12: Sono stati due pilastri del mio mandato su cui ho insistito molto e c'è stata ampia condivisione anche in consiglio di amministrazione. Continuiamo a lavorare in questa direzione, sempre con una prospettiva di crescita, e ci faremo trovare pronti al prossimo appuntamento con il nuovo anno accademico. Ecco, questo è un po' l'iniziativa, e quindi proseguiremo su questa strada.
2: Chiarissimo. Quest'anno la partnership ufficiale con Rai Radio 2 ha portato i nuovi linguaggi al centro del dibattito. Dal vostro osservatorio in Edisu, come stanno cambiando i consumi culturali degli studenti universitari tra podcast, radio e nuovi media? Immagino comunque la radio resti immortale.
12: Beh sì, certo, queste occasioni servono anche un po' a rimetterla al centro. Sappiamo bene, i giovani con lo streaming e le piattaforme hanno modalità di fruizione, io lo vedo anche con i miei figli molto più piccoli, e che quando salgono in macchina vogliono collegare il telefonino con l'infotainment e mettere la loro canzone, no?
2: Certo.
12: Però noi genitori li educhiamo anche a tenere viva l'antenna, essere collegati con un modo di fare comunità. In fondo, no, essere parte del mondo radio anche in questo molto affine a quello che fa Edi su Piemonte. Noi borse di studio, le residenze universitarie sono spazi di comunità per eccellenza, e in questo sicuramente c'è una condivisione, noi la utilizziamo nelle nostre strutture, e quindi anche da questo punto di vista promuoviamo questo modo di stare insieme attorno alla radio, attorno ai libri, attorno al cinema. Abbiamo un carnet cultura molto interessante con tre l'ingresso omaggio cinema e uno per i teatri, quindi in tutto il Piemonte. Torino fa un po' la parte del leone, stiamo cercando di riequilibrare anche un po' la programmazione, non a caso stiamo lavorando con i campionati nazionali universitari che sono ospitati a Novara, Vercelli ed Alessandria, proprio per coprire il più possibile il territorio regionale, consapevoli anche del fatto che comunque abbiamo tantissimi studenti fuori sede e ci sono esigenze,
2: certo,
12: importantissime da rispettare, però la cultura e sport rimangono al centro della nostra spesa e dei nostri investimenti.
0: Chiaro, grazie a Michelangelo Toma, consigliere d'amministrazione Edisu Piemonte, per essere stato con i Lunatici su Radio 2 questa notte. Grazie ancora.
12: Grazie a voi per l'ospitalità e di nuovo buona serata.
2: Buona serata. A lei, buon lavoro, serata. Grazie ancora.
0: Sono le 23:20, state ascoltando i Lunatici su Rai Radio 2. Continuate a prenotarvi perché tra pochissimo torniamo a voi. 06 3131 800 800 002. State tornando, state andando da qualche parte, state partendo, siete di ritorno, volete raccontarci qualcosa, volete chiedere un consiglio a tutti gli altri, farci sentire quanto siete bravi in questo periodo. Ci sono tante persone che si stanno preparando per i saggi di fine anno, per i corsi di teatro, per le prove col gruppo, magari c'è qualche serata in vista e ci si incontra per le prove, chiamate così ci fate una prova volante anche in diretta, le adoro quelle cose lì. Fatevi sentire, ho visto un video oggi, Arduini, di Alfa che presentava questo brano che è uscito da pochissimo in duetto con Jovanotti e lo presentava ai suoi genitori in auto, glielo faceva sentire per la prima volta ed era una scena tenerissima e devo dire è stato molto bello sentire lui dire sono riuscito a fare un duetto con colui per il quale faccio questo lavoro e ho questa passione.
13: Beh,
0: tutto è nato, il suo primo concerto, io non lo sapevo, il primo concerto che è andato a vedere Alfa era di Jovanotti e quindi nel suo racconto, nel parlare con i suoi genitori in quel modo, non lo so, ci ho rivisto, ho empatizzato tanto con lui essendo anch'io un grande fan di Lorenzo e ne è uscito fuori qualcosa di meraviglioso, una delle hit dell'estate. Arduini, l'hai già sentito?
13: No, allora sono molto curioso.
0: Lasciati trasportare da questo buon vento.
14: Era un po' di

0: Buon vento Alfa e Giovanotti su Rai Radio 2, primo pezzo in playlist, 23 da 25 minuti. C'è Jacopo che si è prenotato per raccontarci qualcosa di questo suo martedì sera. Benvenuto Jacopo, sei in diretta.
1: Ciao, ciao lunatici, prima di tutto grazie mille per le serate in compagnia che mi fate fare, soprattutto quando torno la sera, essendo giovane che ho 20 anni, grazie per accompagnarmi a casa, ecco.
2: Da dove torni stasera, caro Jacopo?
1: Stasera torno sono andato a vedere una partita di basket dei playoff di Serie 2 tra Rimini e Cividale. Sono qui di Cattolica, qui di fianco a Rimini. Ho visto una bellissima partita, sono molto contento che Rimini abbia vinto. È stato, diciamo, la ciliegina sulla torta di una giornata che sia lavorativamente che sportivamente ha portato i suoi frutti, e quindi sono molto contento e volevo condividere con voi.
2: Questo è futura classe dirigente, si sente lui.
0: Si sente da come parla, esatto. Perché ha la diplomazia del dirigente.
2: Sì, esatto, hai 20 anni, hai detto che fai? Ci racconti qualcosa di te, Jacopo?
1: Come no? Io faccio social media manager e curo le pagine social per alcune attività, insomma, della zona che producono, offrono servizi di vario tipo. E oggi è stata una giornata molto bella perché sono riuscito a chiudere un accordo con una cordata d'alberghi molto grande, quindi...
0: Quanto gli hai scucito?
1: Soddisfatto. Com'è?
0: Quanto gli hai scucito questa cordata d'alberghi?
1: Queste rimangono informazioni riservate anche per voi.
0: Ho un collega socio che ha anche lui un impero, una catena di bed and breakfast. E quindi potrebbe essere interessato in qualche modo, mi chiedeva, mi ha fatto capire di chiederti a quanto viaggiamo.
1: Se è amico tuo e penso di sapere anche di chi tu stia parlando, sì. È poco a priori.
0: Bene, ti fa un buon prezzo, diciamo, buttati.
2: Ottimo. Senti, che cosa spinge l'algoritmo in questo periodo? Nel senso, che tipologia di contenuti offri e crei per i tuoi clienti?
1: In questo periodo, soprattutto, si parla di estate, già la gente non vede l'ora di pensare alle vacanze, in realtà ormai già da un po', però in questo periodo soprattutto appena vedono una foto del mare o del sole o di uno di voi due mezzo nudo, si fa.
0: Senti Jacopo, 20 anni, giusto?
1: Sì, giustissimo.
0: Ma studi ancora? Che scuola hai fatto? Perché veramente questo è un ventenne da tenersi stretti,
1: Ti ringrazio. Allora, per la precisione 21 anni, ma vabbè, parliamo
2: uguale.
1: Di
2: buttiamolo piccole... dentro al posto di Lelio, subito.
0: Preso, se sono d'accordo.
2: Di Lelio,
0: i
2: prendiamo Jacopo. Chiamiamo subito i vertici.
1: Volentieri. No, io ho finito una triennale in social media marketing a San Marino, molto molto valida, che mi ha dato l'opportunità con professori molto dentro, insomma, al sistema lavorativo, che è la cosa più importante. Mi ha dato l'opportunità di scendere subito sul campo del lavoro, un po' con la mia voglia, un po' con la loro giusta, con i loro giusti insegnamenti, sono riuscito, insomma, bene a inserirmi in questo campo che non è mai scontato.
0: È stato bello sentirti, Jacopo. Fatti
1: anche per me.
0: Chiamaci più spesso, ti abbracciamo. Resta su Rai Radio 2 e complimenti.
1: Grazie, ciao, mille, Jacopo. Grazie mille, viva i lunatici!
0: Sempre viva i lunatici! Ciao, ti abbracciamo.
2: Molto forte,
0: Jacopo. Un'altra notizia bizzarra, questa l'ho letta su TGcom 24.
2: Sì.
0: Arriva da Bergamo.
2: Sì.
0: Colpito da un dardo.
2: Okay.
0: Colpito da un dardo mentre è in sosta con l'auto.
2: Ok.
0: La moglie conosceva l'aggressore, ha colpito abbassando il finestrino dell'auto in quello che è da capire se sia stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. Siamo a Bergamo qui, Quale ascoltatore di questo programma vi viene in mente se vi dico che potrebbe trattarsi dell'azione di uno squilibrato e siamo a Bergamo? WhatsApp, vocali, mi fate un favore, WhatsApp di Ciancio al volo proprio, lo so che ti stressa questa cosa.
2: Ecco,
0: WhatsApp, vocali al 348-7300-200. Allora, per
2: un ascoltatore, stai chiedendo il nome di un ascoltatore squilibrato di Bergamo?
0: A parte Jacopo, che è un ventenne, futura classe dirigente che ascolta abitualmente questo programma, ma noi siamo pieni di matti.
2: Sì.
0: Abbiamo un sacco di matti. Allora, nonna Coca.
3: Ciao.
0: E tutti fanno subito riferimento a nonna Aurelia, noi ci dissociamo ovviamente. Se vi parlo di forse uno squilibrato che si aggira a lanciare dardi in quel di Bergamo, chi vi viene in mente? WhatsApp, vocali al 348-7300-200. Vediamo se abbiamo per ogni notizia particolare di cronaca un ascoltatore potenziale dei lunatici. Comunque,
3: ciao, sono Roberto, sì? Da Bergamo. Ciao lunatici, penso vi riferiate a Roberto.
0: No,
3: da Bergamo.
0: Non ci riferiamo a nessuno.
4: Tu. Roberto.
2: Tu stai dicendo a Roberto da Bergamo che è uno squilibrato.
4: Ciao, no. Sono Roberto da Bergamo.
0: Lo imitano.
4: Ma non è vero, sono Max da Bologna. Ciao.
5: Roberto da Bergamo.
0: Allora, ferma un secondo perché voglio leggere bene. Ha colpito abbassando il finestrino dell'auto in quello che è da capire se sia stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. È stato rintracciato e arrestato, quindi non è in giro. Nella sera del 26 maggio dai carabinieri, l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. A casa del presunto responsabile dell'agguato i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 11 coltelli di varie dimensioni, un machete e un fucile subacqueo.
2: Rambo. Comunque veramente un gesto bastardo.
0: Bah. Anna, benvenuta su Radio 2. Anna,
2: ciao,
0: ben trovata.
2: Anna,
0: che racconti?
6: Ciao ragazzi, no, volevo condividere con voi che sto tornando dal corso di improvvisazione.
2: Sì.
6: Dico, e che faremo un saggio a giugno.
2: Sì.
6: E che consiglierei, voglio condividerla perché la consiglierei a tutti.
2: Allora ci spieghi come funziona l'improvvisazione, Anna? Cioè, allora, cosa farete in questo spettacolo che è previsto a giugno? Che cosa farete? Come funziona?
6: Allora, questo spettacolo che è previsto a giugno, dopo aver studiato per un anno le tecniche dell'improvvisazione, che sono giustamente varie, praticamente tu sali sul palco col tuo gruppo e chiedi al pubblico un tema, un argomento, e noi lo mettiamo in scena al meglio possibile, con chiave comica ovviamente, ironica e fantasiosa.
0: Irriverente?
6: No, irriverente, vabbè, sì.
0: No, mi veniva questo aggettivo così, pensavo fosse...
6: Sì, ci sta.
2: Senti, sento molto esaltata per questa cosa. È il primo anno che la fai o è da parecchio?
6: Allora, io sono un'entusiasta di natura, voglio dire, cioè, positiva, mi piace. Poi sono appena uscita dal corso e ti ripeto, è una cosa che fa talmente bene che poi ti porti dietro questa adrenalina. Comunque, io ho fatto tanti anni teatro classico, e solo che poi a un certo punto non ne potevo più dei copioni, anche perché mi proponevano sempre parti belle, per carità, interessanti, perché a teatro bisogna saper fare tutto, però poi insomma non mi divertivo più. E quindi mi è capitata un'amica che lo fa da parecchi anni, perché dura 4 anni questo corso, e niente, ti mette di buon umore perché ti permette di usare dei strumenti che non conosci. Metterli in pratica appunto attraverso la tecnica dell'improvvisazione.
2: Fai un esempio al volo di una situazione proposta da uno spettatore.
6: Allora, uno spettatore una volta ci ha chiesto, scegliendo addirittura dal gruppo le persone, ci ha chiesto di rappresentare un mattatoio. E quindi niente, ci siamo improvvisate, due colleghe che appunto lavoravano in un mattatoio, di cui una era molto impressionata e spaventata dal sangue, e l'altra, che ero io invece, abbastanza decisa e determinata alla selezione di questo povero animale.
2: A te piacerebbe molto, Roby?
0: Sì, io l'ho fatta alle medie.
2: Hai fatto improvvisazione teatrale?
0: Non le amo perché le ho fatte in un periodo in cui forse non ero pronto per apprezzarle.
2: Okay.
0: E quindi mi è rimasto un po' un ricordo poco
2: traumatico.
0: Piacevole, un po' traumatico.
2: Mi dispiace.
6: Peccato.
0: Quella volta dove il Mimo Lele venne con la carta igienica a dire: questo spettacolo dopo il vostro spettacolo dovremmo dare a tutti un rotolo di carta igienica, e cominciò a distribuire carta igienica a tutti.
6: Esatto, era vero.
2: Molto simpatica, vabbè. Anna, bella la tua energia, grazie per averci chiamato.
6: Grazie a voi, ciao.
2: 063131, fate come Anna, prenotatevi per intervenire in diretta. Lei stava tornando dalle prove di improvvisazione teatrale. Jacopo, meraviglioso, tornava invece da una partita di basket, se non ricordo male. Voi invece dove siete? Che state facendo? Chiamate in un attici di Rai Radio 2, potete comporre anche l'800 800 002, se preferite. Tra poco torniamo anche alle vostre voci con i messaggi vocali, quelli mandateli su WhatsApp al 348 7 300 200. Adesso si torna alla musica di Rai Radio 2, lo facciamo con Adele, Chasing Pavements.

0: Anche la meravigliosa voce di Adele nella notte di Rai, Radio 2, 23 da 39 minuti, dunque 06331 oppure 800 800 002, se vi va di intervenire questi sono i numeri che potete comporre per prenotarvi. Continuate a inviare i vostri WhatsApp al 348 7300 200, soprattutto vocali su X hashtag lunatici. Terza domanda della nottata: riconosci il potenziale ascoltatore? La prima, nonna Coca, l'avete riconosciuta, anzi si è riconosciuta lei stessa,
1: sì,
0: perché ha chiamato subito offesa. Il secondo, Roberto a Bergamo, in reazione a quest'uomo pare presunto aggressore di un signore 59enne colpito da una freccia mentre era parcheggiato in un centro commerciale. Questa qui: anziano beccato nel parcheggio di un centro commerciale con una ragazza di 26 anni.
1: Sì.
0: C'è un ascoltatore dei lunatici che può venirvi in mente davanti a questa notizia, che ripeto soltanto nel titolo senza scendere troppo nei particolari: anziano beccato di notte nel parcheggio di un centro commerciale con una in auto con una ragazza di 29 anni. Chi vi viene in mente? Se c'è un nome che così vi suggerisce la testa, condividetelo con noi che ci dissociamo preventivamente con un vocale al 348 7300 200.
1: E tra poco cominciamo ad ascoltarli. Prima però accogliamo Cinzia. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Grazie, buonasera anche a voi ragazzi, che vi ascolto sempre quando torno a casa da teatro.
0: Ma che meraviglia, Cinzia, ma stanotte tante telefonate, sì, bellissime. Com'è stata la tua serata, Cinzia? Che ci racconti?
2: Sono le ultime serate prima del matrimonio della mia amica, che l'ho aiutata facendole da wedding planner.
1: Quando si sposa la tua amica?
2: Lunedì.
1: Ah, pronto, ci siamo proprio. E quindi sì, hai organizzato tu il matrimonio?
2: L'ho aiutata con le bomboniere, con il tableau del mariage, con i fiocchettini, con i fiori, con di tutto. Abbiamo due case piene di tulle da tutte le parti.
1: Senti, budget per quelle cose di cui ti sei occupata tu?
2: Il budget è a discrezione della sposa, perché io ero la ricca manovalanza.
1: Ah, quindi non lo sai.
0: E te non le fai queste cose per me, diciamo, non mi fai i tulle.
1: E che devo fare? Ma che scusate, che si fanno i tulle?
0: Che ne so, ma il tuo lavoro in cosa? Beh, lei faceva da wedding planner.
1: Ma l'ha fatto per amicizia, però.
0: Sì, ma lo fa anche.
2: Io l'ho fatto per amicizia.
0: Non lo fai anche di lavoro, non è che sei quella brava a organizzare che è stata chiamata in causa.
2: Più che altro a teatro faccio le scenografie, perciò tanta manualità, e allora...
1: In amicizia, lei ti ha detto fammi il tableau, qual è il tema del tableau?
2: Allora, il tema è la musica con i dischi in vinile, con tutti i colori dell'azzurro, del blu,
1: sì.
2: È stato abbastanza intenso, ma molto bello.
0: Addio al nubilato, com'è andato?
2: È stato alle terme con le amiche.
1: Quanti giorni siete stati?
2: Io lavoravo fiecamente, ho detto no, anzi anche alle prove teatrali ho detto ragazzi non ci sono, c'è Anna da soddisfare le sfaccettature.
1: E avete preparato delle sorprese o degli scherzi per gli sposi?
2: Sì.
1: Tipo, posso chiederti cosa farete?
2: Allora, io gli faccio una mezza sorpresa, praticamente gli ho restaurato la cornice dove si fanno i selfie, una cornice che è diventata azzurra con tutti i fiori, tutta decorata per benino, ma di nascosto gli faccio trovare una seconda cornice a forma di disco in vinile con i loro nomi.
0: Questa è una sorpresa carinissima, le sorprese sono belle, gli scherzi io non capisco che gusto danno, gli scherzi tipo i bicchieri nel letto, il riso sul materasso, ma perché?
1: Sappi che non sarò io a farti gli scherzi, però secondo me a te li faranno.
0: Ma io non li voglio, ma se qualcuno mi fa gli scherzi mi fa innervosire.
1: Ma te li faranno.
0: Ma che mi faranno? Non hanno le chiavi di casa, come fanno a entrare dentro casa?
1: Me li rimediano.
0: No.
2: Uno scherzo che ho fatto io ad una mia amica.
0: Se tu senti cose, avvertimi.
1: Ok.
2: Uno scherzo che ho fatto ad una mia amica, lei per il viaggio di nozze ha fatto la Route 66 in motore, e allora gli ho regalato la guida della Route 66 piena di banconote da 5 euro.
0: Beh, questi, è un brutto scherzo. Questi scherzi così fatemi, di Lelio fammi uno scherzo del genere. Questo non è uno scherzo, questi sono regali, sono pensieri dolcissimi. Questi sono anche soldi.
2: Appunto, i miei scherzi sono anche soldi.
0: Ma qualcuno, sai, se ha in mente di fare invece degli scherzi un po' più aggressivi a questa coppia di sposi?
2: Lì dipenderà dagli amici di lui, non lo so. I miei scherzi sono abbastanza soft.
1: Brava.
0: Brava Cinzia, ti abbracciamo, resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire.
1: Ciao, ciao Cinzia.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. 063131, fate come Cinzia, prenotatevi per intervenire in diretta, vediamo se che cosa dicono gli ascoltatori sulla storia che hai raccontato di quel signore
0: anziano beccato nel parcheggio di un centro commerciale con una 29enne di notte. Anziano focoso.
3: Se la notizia è vecchia, di sicuro B da Milano. Il buon B.
0: No, non c'entra nulla. No.
4: Mi confondo con i nomi, ma mi sembra che sia Dandy.
0: No, fuori strada.
5: Ciao lunatici, l'anziano beccato nel parcheggio è Antonio. Buonanotte.
1: Il bomba, maestro Antonio. E forse anche Arduini aveva pensato proprio.
0: Io non ho pensato a nessuno, però. Poi anzi, ma che fine distorta. Ha fatto?
1: Guarda,
0: è un po' di notti che non si fa sentire.
1: Ogni tanto scrive
5: Antonio.
1: Ogni tanto scrive, manda dei video con delle rondini. Adesso anche un nido di rondini dentro casa, oltre alle galline.
0: Sta bene comunque.
1: Sta bene, dice che è molto impegnato in questo periodo e vedremo insomma che
0: basta
1: cosa
0: che stia bene e questo mi rasserena.
1: Quando tornerà. C'è Giorgio adesso. Ciao, benvenuto su Radio 2.
6: Ciao, buonasera lavoratori. Dunque, a proposito di matrimonio, di regali, molto tempo fa, quando mi sono sposato mi hanno regalato gli amici il libro, il Kama Sutra.
1: Sì.
6: E nonché il giorno dopo mi hanno chiesto, allora com'è andata? Ma ragazzi, dove l'avete preso? Mancano un mucchio di pagine col libro.
1: Non ho colto la battuta.
6: Cioè, e mi hanno regalato i ragazzi il Kama Sutra, il libro con tutte le
0: posizioni. Il libro del Kama Sutra, e fin qui ci siamo.
6: Benissimo. Quando il giorno dopo ci siamo rivisti, allora cosa ne dici? E io gli ho detto, ma ragazzi, dove l'avete preso? Mancano un'infinità di pagine.
1: Ah, perché tu conosci più posizioni?
6: Cioè, in quel senso,
1: tu sei più esperto.
6: Ecco. Volevo farti un salutino perché sono. Vi ho chiamato ancora 3-4 anni fa, ho la bellezza di 87 anni.
1: Caspita, io te ne avrei dati la metà, ti giuro, sì. Guarda, non più di 40.
6: Sono abbastanza in forma, a parte i doloretti della vecchiaia. E ti dirò di più, che sono venuto in camera adesso a dormire, che ho fatto un 20 minuti anche di più, che ho annaffiato i pomodori. Siccome mi sono dedicato all'orticello, io ho sempre fatto il tecnico delle caldaie, no? E adesso in pensione faccio qualche cosina così. Sono un artista dell'orto.
0: Senti, anche mio padre è un artista dell'orto, è particolarmente indaffarato. In questi giorni ha piantato zucchine, pomodori, patate, cavoli,
6: melanzane.
0: Le melanzane e credo basta, però ci siamo, no? Oggi ha raccolto le prime due zucchine, mi diceva.
6: Sì, io sono ormai ci sono anch'io, ma ne ho piantate un'infinità perché dopo piace molto fare la salsa, la salsa di pomodoro. Mia moglie poi fa la salsa di pomodoro e con quello lì, con i figli, ce la godiamo. Proprio fatta.
1: Posso chiederti una cosa?
6: Dimmi.
1: Caro Giorgio, quando ti sei sposato, visto che hai parlato di tua moglie, ti hanno fatto degli scherzi al matrimonio?
6: No, l'unico scherzo che mi hanno attaccato dietro la macchina dei barattoli, ma io ti dirò di più, un matrimonio un po' particolare perché ho sposato una veneziana e ho fatto il matrimonio in gondola. La chiesa è come arrivi a Venezia, alla stazione davanti alla stazione c'è una chiesa, mi sono sposato lì, poi logicamente siamo scesi in gondola nel Canale Grande e siamo andati al ristorante. Bene. Ti dirò che è stato un po' emozionante perché capirai, di domenica i turisti vedendo un patrimonio è passata una storia.
0: Avete dato
6: comunque,
0: nell'occhio.
6: Mia moglie di Venezia l'ho conosciuta a Bassano del Grappa, io ero negli Alpini, sul ponte di Bassano, loro erano 13-14 ragazze di un ufficio di Venezia in gita a Bassano. Io dopo un romagnolo e sempre spiritoso con le barzellette, ho visto questo gruppo di donne con un altro mio amico, ci siamo avvicinati, poi stupidaggini varie, ho fatto amicizia con tutte queste queste persone. Poi verso sera, quando hanno deciso di andare via, anche gli torniamo. No, dico, state dicendo delle balle perché non ritornerete più. No, no, vedrai. Dopo una settimana mi hanno scritto una lettera, c'erano 42 firme, tutte quelle dell'ufficio. E io di risposta ho fatto una lettera e l'ho fermata tutta la compagnia, che eravamo in 270. E sì, è stata un po' un'avventura così.
0: Sei stato simpaticissimo, Giorgio, ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao.
1: Ciao Giorgio, bellissima anche la sua energia. Belle chiamate stanotte, in questi primi 49 minuti di trasmissione. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 2. Ci trovate qui. Torniamo alle vostre voci adesso con qualche vocale.
7: Ciao ragazzi, allora, anziano beccato con una 29enne. Ma beato lui, cioè, allora lei è più che maggiorenne e quindi insomma è libera di fare ciò che vuole, credo. E se gli piacciono maturi, qual è il problema? E non capisco perché lui beccato, cioè hanno beccato lui ma non hanno beccato lei? Boh, vabbè. Comunque.
0: Ma non era questo il tema, a parte nessuno ha dato un giudizio di merito. E poi comunque andare a fare sesso nei parcheggi dei centri commerciali non si può fare neanche a 30 anni.
1: Sì, per beccati, perché atto sceno luogo pubblico sostanzialmente.
0: Non c'era un giudizio, era una cosa, un gioco sul coinvolgere potenzialmente ascoltatori, tutto qui.
1: Allora, avrei bisogno di un consiglio da parte di Umberto. Da voi sabato ci sarà la comunione di mio nipote. Al ristorante faranno anche il karaoke. Vorrei chiedergli che cosa cantare.
0: Sì, Panarielina l'ha messa anche su X.
1: Scusami.
0: No, figurati. Ti prende la sprovvista.
1: Ma ha preso alla sprovvista, sì, infatti. Manda anche una serie di vocali che ho paura ad aprire. Proviamo?
0: Vai.
8: Ehi, hey, eh sì, dico a te che questa notte ha spento la televisione per accendere la radio su Rai Radio 2. Ehi, dico a te che ha cambiato canale e ha messo su 202 per vedere loro due.
1: Bene, bellissimo, grazie. C'è Roberto, benvenuto.
9: Ciao, grazie ragazzi, sono Roberto di Bergamo.
0: Eri tu a lanciare le frecce nel parcheggio del centro commerciale, Roby?
9: Ero quello in Camporella io.
0: No, quello non hai 80 anni, credo.
9: Sono anziano però.
0: Ma quanti anni hai tu?
9: 60.
0: Non eri tu.
1: Poi che non sei anziano, Roberto. Quanto tempo è che non vai in Camporella, Roberto?
9: Solite domande sul sesso.
1: Sei tu che hai voluto introdurre l'argomento della Camporella.
9: Non è vero, sono stato io.
0: Allora, tu non puoi.
9: Una volta non mi ricordo. Comunque avevo ancora la patente. Io non ce l'ho più dal 2013 la patente. Okay. Dal 2013.
0: Okay. Tu non ti puoi approcciare a Roberto da Bergamo come se fosse una persona ordinaria.
1: Ok.
0: Non lo è.
1: E quindi come si fa a parlare con Roberto da Bergamo? Gli chiediamo un consiglio musicale. Ritorniamo.
9: Tienimi un po' il telefono.
1: Teniamo un po' il telefono. Allora, visto che tu sei un DJ.
0: Però come fai ad attaccare a una persona?
1: No,
0: ma
1: io
0: tienimi un po'
1: no,
0: il telefono.
1: Come fai?
0: Teniamo Roberto da Bergamo. Fermi, esatto. Tutti, sta con noi almeno qualche minuto. Forza.
1: Allora, carissimo Roberto da Bergamo, abbiamo sfiorato il tema matrimoni, no? Con l'amica di prima che stava tornando,
0: Cinzia,
1: dai preparativi, Cinzia, del matrimonio della sua amica. Prima, l'altra volta quando hai chiamato, ci hai consigliato dei brani da mettere in playlist ad un matrimonio.
9: Sì. Vorrei dedicarmi 40 secondi.
1: Vorrei, esatto, un brano da mettere quando arrivano gli sposi. Sai quando c'è il momento in cui gli sposi arrivano, dove c'è il ricevimento, no? Quindi, perché arrivano prima tutti gli invitati che sono lì che aspettano, magari cominciano a mangiare l'antipasto, l'aperitivo che gli sposi non mangeranno mai perché di solito finisce tutto, Arduini.
9: Bisogna fare una playlist, devi comandare tu al giorno del matrimonio, Andrea.
1: No, io non comando nulla. Quando arriva,
0: comandare tu la musica.
1: Quando arrivano gli sposi, che canzone metteresti?
9: Ma io avevo scritto anche un messaggio, Mr. Arduino, di Tutti i Fenomeni, Mr. Arduino.
0: Il titolo mi piace, non la conosco,
9: fiale,
0: ma il titolo
9: è
0: mi piace.
9: È una fiale, mi sa che ti conosce perché ha lavorato anche con Radio 2 lui.
0: Io non conosco questa canzone, ma il titolo mi piace parecchio, sono curioso di ascoltare.

0: miracolo.
1: Allora, posso dire, il pezzo è fortissimo.
2: Non c'entra nulla, però, con l'arrivo degli sposi alla location il giorno.
3: Ma va per la maggiore adesso, c'è tante visualizzazioni.
2: Ho capito, ma non c'entra nulla col contesto, Robby, questa l'hai toppata.
3: Magari
1: Bad Bunny, ti piace
3: pranzo,
1: Bad Bunny?
3: Le 3, le 4 del pomeriggio la metti su, ma
2: facciamo,
3: la
2: palla. Facciamo sera, noi facciamo sera.
1: Ti piace Bad Bunny?
3: Sì, la sera, verso le 10 di sera la metti su.
2: Senti, Robby, invece scherzi, secondo te che devo aspettarmi, visto che c'è aria di scherzi al matrimonio?
3: No, speriamo di no, magari sono scherzi pesanti che ti offendono, speriamo no, di
2: ma,
3: no.
2: Ma chi si permette di fare queste cose? Io mi chiedo.
1: Io propongo questa comunque per...
2: Se tu hai rumors fammi sapere.
1: Certo, ti faccio sapere, te l'ho promesso. Allora dimmi che ne pensi, Roberto, io farei così. Arduini vestito di bianco.
2: No.
1: Cambi abito.
2: No, sì, pure.
1: 10K, lo butti no. Quello, ne prendi un altro.
2: No.
1: Bianco e ti presenti come come Bad Bunny.
2: Sì, al Super Bowl.
1: Time al Super Bowl con lui, così. Pensa che scena.
4: Hey, Titi me pregunto si tengo mucha novia.
1: Ehi,
4: muccia novia. Tengo una mañana otra.
2: No.
4: Ehi.
2: Bene, Robby, siamo ai saluti.
1: Me la provi, bro, Robby? Si può fare?
3: Niente. Quello dell'abito bianco?
1: Sì.
3: Non sarebbe male, abito bianco, magari papillon nero.
1: Ottimo.
2: Ciao Robby, ciao, ti abbracciamo, ciao. Resta su Radio 2, ciao.
1: Anni fa ad un matrimonio come scherzo e anche regalo mettemmo in un grande cartone tanta pasta tipo penne, dentro le penne tante banconote da 1000 lire. Un bel regalo ma sudato per recuperarlo, cioè regalarono a questa persona 400.000 lire tutte in banconote da 1000 infilate una ad una nelle penne della pasta, Arduini. Cioè tu dici so soldi, alla fine me li prendo, sto lì piano piano li sfilo. Però io non riesco a capire gli scherzi che si fanno ai matrimoni, veramente ho difficoltà.
2: Ma secondo me queste sono cose che vengono fatte, mai sentita una roba del genere, per fare un regalo in modo divertente. Non è uno scherzo, lo scherzo è il bicchiere, casa piena di bicchieri, il letto pieno di grano. C'è ad esempio Bernie che twitta da me si usava... fare dei nodi di grano nel letto, delle cose che non hanno proprio senso. Cioè perché uno che è già stanco, che comunque ha passato dei giorni che sono, probabilmente saranno stancanti, torna a casa e trova casa piena di bicchieri d'acqua. A parte lo spreco che a me fa imbufalire, ma a parte
1: bravo,
2: questo,
1: bravo Robby, bravo.
2: Dici il riso è cibo.
1: Però secondo me il gruppo di amici della tua compagna, io li vedo molto attivi su queste cose, cioè sono molto amiconi, divertenti.
2: Ma non credo.
1: Bene.
2: Ma non è che sei amicone, sei un cretino se fai queste cose, secondo me. Quindi,
1: cioè noi in una cosa del genere, come siamo fatti noi mutoni, mutoni silenziosi, atarassici, saremo lì in un angolo, capito? Invece ben venga, secondo me sarei contento. Non so se
2: No, hai detto che me lo dici.
1: Non posso fare la spia.
2: Hai detto che se senti dei rumors in
1: ma
2: questo...
1: vorrei far arrabbiare la signora Arduino.
2: In questo discorso, ma anche lei li vuole gli scherzi, okay. Quindi... 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo in diretta 23 da 57 minuti in questo 26.
1: Siamo lì in un angolo, capito? Invece ben venga, secondo me sarei contento, non so se...
2: No, hai detto che me lo dici.
1: Non posso fare la spia.
2: Hai detto che se senti dei rumors in
1: ma
2: questo...
1: vorrei far arrabbiare la signora Arduino.
2: In questo discorso, ma anche lei li vuole gli scherzi, okay. Quindi... 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo in diretta 23 da 57 minuti in questo 26 maggio del 2026 che stiamo

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 € di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Cosa? Quale insegna lì?
4: Te la del Nocca, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina!

0: come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
1: Sul 2?
2: Perché le minga su Radio 1?
3: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
4: Good Morning Radio 2, il morning show

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: State ascoltando Rai Radio 2 da 7 minuti, è mercoledì 27 maggio del 2026, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. Si parlava prima di scherzi durante i matrimoni, c'è chi scrive, lo fa Costanza, ciao, credo che scherzi come quello del grano nel letto siano un retaggio del passato, nascevano probabilmente per rendere più complicata e rimandare la prima notte di nozze, che un tempo coincideva davvero con la prima esperienza sessuale della coppia. Sì, era così anche quello dei bicchieri di Cardi.
1: Probabile. Un abbraccio intanto a Giancarlo da Napoli, è sempre bello sapere che è dall'altra parte della radio, questo sì. Grande fan della nostra trasmissione, ci ascolta alla prima notte e c'è ancora. Un abbraccio Giancarlo. C'è Ugo che si è prenotato, 06-31-800-800-002, i due numeri che potete fare. Benvenuto Ugo.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao, dici tutto Ugo, ciao, perché Ugo. Chiami Lunatici stanotte, che ci vuoi raccontare?
1: Matteo.
2: Allora, esperienza che è successo veramente nel 92, sì. Si sposò un mio amico, sì. Amico d'infanzia, e praticamente a quei tempi andava per la grande l'Argenta, Fiat Argenta, lui doveva andare a Bologna in viaggio di nozze, dopo fatto un fausto pranzo al ristorante, parte, noi gli abbiamo messo nella d'aria cioè una cosa molto abile, perché avevamo i basisti nella presa d'aria che poi va a convogliare nell'aria interna un bel cefalo.
0: Che schifo, mamma mia, poveretti, questi allora, sono fatti in viaggio col cefalo.
2: Allora no, immagina, lui guardava la moglie,
0: che puzza.
2: No, la neo moglie guardava tutta la strada, tutto il percorso fino a Bologna. Dice, ma che guaio che ho preso io.
0: Dice, questa puzza di pesce cosa, marcio.
2: Era diventato infanto, ma lui pensava, dice, io mo ci devo passare pure la notte.
1: Immagina, avrà detto, amore, ma non senti che anche tu questa puzza strana?
2: Sì, certo, no,
1: non sarà mica, cosa, mica si saranno visti la prima volta quel giorno.
2: Hanno fatto un viaggio in Fausto fino a Bologna. Allora, quello che poi alla fine ha telefonato giù, dice, guarda qua, è una cosa incredibile. C'è stato uno che ha parlato in mezzo al gruppo, dice, guarda, è successo questo, se no si rischiava il divorzio.
0: Ma e lui lo dice sempre. È riuscito da solo a estrarre il cefalo dal...
2: Sì, si è fermato al primo meccanico, dice, ma come hanno fatto questo a mettere...
0: Pensa che disagio. Cioè...
1: Cattiveria, che imbecillità, posso dirlo? Scusate, ma se mi facessi
2: no,
1: una
2: ma
1: cosa...
2: questa è l'affettuosità, perché solo a un amico d'infanzia si può fare questo.
1: Ma perché io a un amico d'infanzia devo infilargli un cefalo nel motore e farlo impazzire?
2: No, nel motore, nella presa d'aria che poi compone l'aria.
1: Dove l'avete infilato questo cefalo? Adesso devo infilargli un cefalo in macchina e farlo impazzire per capire da dove viene la puzza. Devo mandarlo al meccanico per farlo togliere, ma perché?
2: Lui al 90% pensava che era la consorte, la neoconsorte.
1: Ma io non credo, questa cosa non la credo, francamente.
0: Questa cosa
2: sì,
0: è
2: lo dice, attualmente. Allora, due cose gli hanno salvato il matrimonio. Allora, il pescivendolo che portava sempre un pesce prelogistico, e quella volta ha portato un cefalo fresco, e che era nel mese fine febbraio, quindi non era una stagione molto fredda. Ma se era giugno a quest'ora non cambiava la storia della sua famiglia.
1: Senti, ma è la prima volta che chiami Radio 2 a quest'ora?
2: No, ho chiamato altre volte, la mattina.
1: Ah, noi è la prima volta?
2: Sì, no, stasera ho fatto tardi perché ho avuto ospiti.
0: Che fai nella vita, Ugo? Raccontaci qualcosa di te.
2: Allora io sono pensionato da poco. Uh-huh. Ho una tavernetta che la dedico soltanto agli amici. Stasera ho fatto una cena con amici, sì. E tra cui è un ristoratore e un barista, quindi mi sono dovuto veramente impegnare.
0: Che gli hai preparato?
2: Ho fatto una cena del territorio,
0: tipo?
2: Una cena che è, diciamo, molisana e abruzzese nello stesso tempo. Considerando che siamo verso la fine delle verdure campestri, ho fatto delle verdure campestri tra bietola e quella che chiamano l'aspragine, non so se la conosce, aspragine cicoria,
0: sì.
2: Che dà sulla marognolo,
0: sì.
2: Con le patate.
0: Buono.
2: Molto semplice e contadina.
1: Buono. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, Ugo, quando vuoi torno a farti sentire. Sandra scrive: a me per il matrimonio hanno riempito l'auto con cui saremmo dovuti rientrare a casa di palloncini, siamo stati mezz'ora a scoppiarli per liberarla e poter partire. Questa è già una cosa.
0: Ti piace?
1: Se dovesse essere, firmiamo.
0: Potremmo
1: con questa.
0: Potremmo
1: gonfiare
0: dei preservativi. Per
1: se dovesse essere, firmiamo con questa.
0: Dai.
1: Pensa che schifo. Mamma mia.
3: Che trova? Ah, ragazzi, io sono stata a un matrimonio dove al momento della torta è entrata una torta gigante e il cameriere è caduto sopra la torta e sopra la torta è caduto anche l'altro cameriere. Il marito è andato a soccorrere i camerieri e la moglie ha cominciato a urlare incazzata nera e poi invece la torta era finta, ma non se ne erano accorti per niente gli sposi perché era identica quella vera.
1: Questo è carino, ammetto che questo è carino.
4: Non ti sposare, pensa alla vita che devi da fare.
1: Ma non è questo adesso il tema. C'è Sandra che ci sta ascoltando e fa gli anni oggi, tanti auguri cara Sandra, ti abbracciamo, un saluto anche a Cristina, a Dina, a Riccardo che scrive: uno scherzo da fare è mettergli dentro la macchina un sacco di involucri di condom, specifico solo gli involucri. Mamma mia, non vi si può raccontare niente, ma basta, non vi racconterò più nulla.
0: Allora, chissà che cosa vorrà raccontarci lei e quale contributo vorrà dare al programma
1: ricco
0: di questa notte, sicuramente sarà ricco e prezioso. Parliamo di Caterina. Ciao Caterina.
5: Ciao amore.
0: Ciao tesoro, che racconti? Che vuoi raccontare lunatici stanotte?
5: Voglio raccontare che io voglio fare una sceneggiata con Andrea Ticciaccio, solo io e lui.
0: Una sceneggiata vuoi fare? No, dobbiamo fare sì. Noi due? Perché?
5: Perché avevo sentito prima che hai messo la sceneggiata di stesso, ma vabbè.
0: Sì, una sceneggiata di un po' di tempo fa, sì, però questo non si capisce.
5: Allora io adesso voglio fare una sceneggiata.
1: Contestualizza Andrea, contestualizza per chi sta ascoltando Radio 2 in questo momento, non capisce nulla.
0: Nella copertina di questa notte c'era un passaggio in cui, non so per quale motivo, come al solito, Caterina era arrabbiata con me, mi chiamava umalamente. Dimmi, che sceneggiata vuoi fare stanotte? Sentiamo.
5: Voglio fare il fidanzato geloso.
0: Tu vuoi fare...
5: Ho innamorato geloso.
0: Tu vuoi fare il fidanzato geloso? Non ho capito.
1: Posso intervenire?
0: Io non capisco.
1: Signora Caterina.
5: Sceneggiata.
1: Signora Caterina, quello che lei sta dicendo in questo momento, mezzanotte e un quarto, siamo in diretta, questa è Rai Radio 2, non ha alcun senso.
5: Perché?
1: Perché non si capisce, nessuno di noi ha capito nulla di cosa vuole fare.
5: Io voglio fare una sceneggiata con Andrea Ticciaccio. Il titolo è Innamorata gelosa.
1: Vabbè, fate.
0: Vai, comincia tu, vai.
5: No, ma io non la voglio fare quella, dobbiamo fare veramente.
0: Io non capisco, ma hai preso tutte le medicine che dovevi prendere oggi?
1: Ma basta! Ma Robby che dice, tienimi qualche minuto. La signora che arriva e vuole fare una sceneggiata.
0: Ma non si capisce.
1: Facciamola, no, ma io non la voglio fare. Che vuole fare?
5: Devo scrivere e poi la facciamo.
1: Va bene.
0: Certo, vuoi proprio fare un testo, quindi bellissimo. Aspetta che c'è una chiamata per te Caterina, sentiamo chi è. Pronto? Chi
6: pronto?
0: Sei?
6: Buonasera.
1: Chi parla?
5: Buonasera, chi sei?
6: Sono Dante.
0: Dante di Penne,
1: il grande ritorno di Dante di Penne. Che vuoi da Caterina, Dante da Penne?
6: Niente, la voglio conoscere.
5: Mi vuoi conoscere? E da dove chiami?
1: Da Penne.
6: Pronto? Wow, Caterina, dai.
0: Però devi togliergli viva voce, Dante, altrimenti non si capisce niente. Chiama dall'Abruzzo, da Penne.
5: Sì. Per quale motivo mi vuoi conoscere?
6: Ma non si sente la voce.
0: Per quale motivo vuoi conoscere Caterina?
6: È single.
0: Perché sei single? Perché sei single, a lui basta questo.
5: Io non voglio nessuno. Pum. Mi dispiace, io non sono su
1: piazza.
5: Ecco.
1: Brava Caterina, anche questo Dante secondo me sta facendo lo spiritoso.
5: Sì.
1: Brava. A Caterina non la si fa. Ciao Dante, ciao Caterina, un abbraccio, restate su Radio 2. Ciao.
0: Si era creato un momento,
1: di enorme imbarazzo. Io, se fossi Andrea, metterei la voce di Heidi per tutta la notte, per tutta la casa, dice Don Massimiliano. Un saluto anche a Dida che sta twittando. C'è chi si chiede dove sia il bad boy, forse sarà al night, chi lo sa. 06-3131 oppure 800-800-002. Prendiamoci qualche minuto di prime volte. Se non avete mai chiamato a radio, questo è il vostro momento. C'è Direglio che mi dice: ma no, era arrivata una chiamata prima. Allora, quella che era arrivata prima la mettiamo. Sì. Da adesso in poi, per qualche minuto, linee libere solo per chi non ha mai chiamato questo programma. Anche perché dopo Roberto da Bergamo, Caterina e Dante, ho bisogno di sentire voci nuove che mi rasserenino, che mi rassicurino sul fatto che si sia capito tutto, che tutto sia filato liscio.
0: Non era impossibile capire la chiamata di Caterina.
1: Ma magari che comunque hanno apprezzato. Quindi, se non hai mai chiamato questo programma, lo ascolti da anni, da un giorno, da una notte, l'hai scoperto adesso, non hai mai trovato il coraggio, 06-3131 oppure 800-800-002, lasciamo i telefoni liberi solo per te, quindi rispondi presente.
0: Caro Andrea, io ieri ti ho corteggiato romanticamente con una canzone, Roberto l'ha definita mondezza. Allora, quando chiama Caterina e fa queste cose, come la definirebbe? Monnezza.
1: L'ho detto.
0: Senza ipocrisia.
1: Primo, beh. Allora no, aspetta, adesso voglio rispondere a questa signora perché mi avete veramente stancato. Più lei di te, devo essere sincero, perché te comunque il gioco sporco lo fai fare agli altri. Caterina comunque chiama, ci prova, in modo quasi sempre sconclusionato, diciamolo a bassa voce, perché se mi sente poi domani non chiama più, oppure chiama e ci insulta.
0: O piange ancora peggio.
1: Esatto. Eliana manda delle siglette soltanto per compiacerti. Dici che ti piace Blanco e domani manda una sigletta inascoltabile di Blanco. Dici che ti piace Jovanotti e domani manda una sigletta inascoltabile di Jovanotti. Non dà nulla al programma.
0: Lo so.
1: Se non nutrire questi vostri torbidi giochi sessuali.
0: Non c'è nessun gioco torbido e sessuale, tranquillo.
1: Posso, Roberto, dire basta?
0: Puoi dire quello che vuoi, Roberto.
1: E comunque io voglio bene la signora Eliana, le voglio molto bene.
0: Sono contento di questo. Allora, c'è Angela che ha chiamato, era lei che si era prenotata prima.
1: Sì, si era prenotata prima.
5: Ciao,
0: aspetta,
5: ciao,
0: Angela, aspetta. Stai calma. Ribadiamo, sì. Adesso apriamo solo per le prime volte. Prima volta che chiamate i Lunatici su Radio 2, che ci abbiate scoperto adesso, che ci abbiate scoperto già da anni, insomma, adesso prendete però il telefono e chiamatelo 063131 oppure l'800-800-002. Scusami ancora, Angela, vai.
5: Sì, allora, buonasera. Allora, io tutte le sere faccio i jiggles, no, più o meno. Ma per favore, stasera vorrei farlo uno per mio figlio. Possibile?
0: Sì.
5: Oggi è il suo compleanno, compie 32 anni e ci ha fatto passare le pene ultimamente, non è stato bene, il cuore ha dato dei problemi, oggi grazie a Dio sta qui e io glielo volevo fare questi auguri, se voi me lo permettete. Avevo scritto, ma solo poco, eh.
1: Vai Angela, vai, ma ci mancherebbe.
5: Allora, ascolta, un pezzettino,
1: Prego.
5: Paperotto mio, sei parte di me, non so cos'altro di più bello al mondo c'è. Voi figli siete piezze core, tutti, mamma, e tre, siete l'ossigeno per me.
1: E l'ho beccata.
5: È lunga, non la recito, tu la canto tutta, però il Paperotto sta qui e vi ringrazio.
1: Facci fare il Paperotto al Paperotto.
5: Sai.
1: è tutto senza senso, è meraviglioso. Auguri Paperotto anche da parte nostra.
5: Grazie, ha detto grazie.
0: Bello il Paperotto.
1: Ciao, bellissimi. Dai, alla fine il Paperotto è sempre divertente.
0: Sarebbe bello avercelo a commentare la rassegna stampa. Dai, guarda, sarebbe un momento stupendo.
1: New entry, da adesso in poi per qualche minuto solo new entry. Quindi non hai mai chiamato, linee libere solo per te. 00:21, state ascoltando Rai Radio 2, come si chiama? Si fa lo 06-3131 oppure l'800-800-002. Apriamo la prima new entry.
0: Sì.
1: Mara, pronto.
0: Ciao. Come Mara, sì. Benvenuta, che ci racconti di te?
7: Io niente, però raccontatemi voi.
0: Bene.
1: Ottimo.
0: Noi facciamo domande di solito, adesso cominciamo.
1: Però è bello, lei dice raccontatemi.
7: Io ho provato a chiamarti.
0: Hai fatto bene, che fai nella vita, Mara?
7: Mm,
8: direi che sono pensionata.
0: Sì? Sei pensionata? Sei felice di essere in pensione o sei di quelli...
8: No.
1: Tra noi.
8: Volevo fare, volevo dire, volevo ancora lavorare, volevo...
1: Che lavoro facevi?
8: Ragioniera.
1: Da quanto tempo sei in pensione?
8: Da una vita, ho lavorato pochissimo.
0: Hai lavorato, sei una baby pensionata?
8: No, insomma.
0: Sono in pensione a 35 anni.
1: Ma stai bene di salute? Stai bene?
8: Come no? Sto bene, sì.
1: Ma ti rendi conto di quanti vorrebbero essere al tuo posto, Mara?
8: Sì. No, è bello lavorare, trovare gente, parlare con persone.
1: Questo è vero.
8: Mi piaceva più lavorare. Mi piaceva il lavoro e mi piaceva farlo.
1: Senti, perché non hai mai chiamato prima, Mara?
8: Ho provato a chiamare per adesso, se ti dico quanti anni ricorreva il matrimonio con mio marito, tu scopri che però non mi avete richiamato, era quello l'anniversario di un anno tondo e tondo.
0: Questo è molto grave.
1: Per me c'è una persona che deve andarsene a casa dopo questa telefonata di Mara.
8: No, non mandiamo nessuno.
1: C'è una persona che deve andarsene a casa.
8: No.
0: Ecco,
8: no.
0: Vedremo l'anno prossimo. Mara. Vedremo poi l'anno prossimo se ci si ritrova.
1: Ci andiamo noi a casa. Vediamo.
8: No, non è vero. Dai, io telefono da quando. Aspetta, il figlio di Andrea aveva 4-5 anni. Adesso quanti ne ha?
0: Ne ha quasi 9.
8: Pensa un po' da quando sento.
0: Bene, Mara, allora fatti sentire più spesso adesso che hai rotto il ghiaccio, va bene?
8: Come no?
1: Ciao Mara, resta su Radio 2. Ciao.
0: Dolcissima, ciao, ti abbracciamo. Auguri a Sandra, che scrive prima, tu hai fatto gli auguri a una Sandra su Twitter. Sono due le Sandre che compiono gli anni oggi in ascolto, ci sono anch'io, mi piacerebbe conoscere la mia omonima gemella. Beh, dovreste chiamare tutte e due e vi facciamo parlare in diretta, così vi conoscete. Poi volevo ringraziare e dire a Barbara che sta mandando delle foto bellissime del suo gattone, le sta mandando su WhatsApp. Pubblicale se puoi sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2, perché lì avranno sicuramente la possibilità di vederle tutte, sono proprio belle, ci sono dei video di quando era cucciolo, molto molto bello. Stefano ci saluta, poi un saluto anche a Paola, buonanotte Lunatici, desidero sapere quando finirà la vostra trasmissione per il periodo estivo, vi ringrazio. Rossana di Venezia, quest'anno la stagione si concluderà, per quello che riguarda i Lunatici, il 12 giugno.
1: Eh già, mezzanotte da 25 minuti, 27 maggio del 2026, linee libere solo per le new entry, se ci siete fatevi sentire adesso, 063131 oppure 800 800 002. Stavo cominciando a dare qualche sguardo alle prime pagine dei giornali che tra poche ore saranno in edicola in questo mercoledì. La prima di Repubblica, di spalla a destra, dall'Iran al Libano un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran. Israele estende i raid di terra oltre la linea gialla, si lavora un'intesa per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante gli attacchi, gli americani hanno colpito una rampa missilistica insieme ad alcune navi che stavano collocando mine nelle acque di Hormuz. Il presidente Trump affronterà oggi l'evoluzione dei colloqui con il suo gabinetto. Israele estende gli attacchi di terra, vedremo se arriverà questa pace. Il titolo principale parla di economia, Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, la UE deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi, Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Sempre sull'economia apre anche il Messaggero, volevo dare uno sguardo anche alla prima del giornale di Via del Tritone, Meloni imprese, scossa all'Europa, alla Premier a Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio, Schlein da 4 anni lì ci va lei, a fondo di Orsini, unione a rischio deserto industriale, stop all'ETS, debito comune europeo, assemblea di Confindustria, patto antiburocrazia. Poi c'è ampio spazio al calcio sulla prima del giornale di Via del Tritone con Malen che viene riscattato dalla Roma, firma il rinnovo contrattuale, lo firma da Trasteverino, c'è questo video che è diventato virale sui social, rilasciato dalla società giallorossa, di un Malen che per le vie di Trastevere si prende un caffè al bar e diciamo dice ad un lettore, ad un signore che stava lì dietro di lui, che rimarrà a Roma anche l'anno prossimo.
0: Abbiamo Stefano che ha chiamato, ciao, benvenuto su Radio 2.
9: Ciao, buonanotte lunatici.
0: Allora Stefano, prima volta con noi, che cosa ci racconti di te?
9: Vivo a Catania e adesso sto rientrando dopo un volo di qualche ora da Firenze, sono rientrato e quindi stavo rientrando a casa.
0: Viaggio di lavoro o di piacere?
9: No, viaggio di piacere.
0: Piacere, è stata una piccola vacanza, quindi a Firenze.
9: Sì, una cosa breve di qualche giorno. Ho sentito che parlavate di scherzi ai matrimoni. Anni fa ne abbiamo combinato uno a una coppia di amici, complice la sorella della sposa che ci ha fornito la chiave di casa, e abbiamo creato una caccia al tesoro della chiave della camera da letto. E siamo andati tutti quanti a casa degli sposi la prima notte di nozze e abbiamo assistito al loro ritrovamento della chiave, seguendo tutti gli indizi sparsi per tutta la casa.
0: Come l'hanno presa?
9: La chiave era appesa praticamente sulla porta, dentro un palloncino sulla porta della camera da letto, avvolta da nastro da imballaggio. Quando finalmente sono riusciti ad arrivare alla chiave, hanno aperto la porta della camera da letto e il pavimento era tappezzato di bicchieri pieni d'acqua con palline di ping pong dentro. Quando loro hanno visto la camera, noi siamo andati via e li abbiamo lasciati a togliere tutti questi bicchieri per tutta la notte.
1: Ecco. Ma perché? È una cattiveria.
9: Perché gli amici si vogliono bene così.
1: Ma non è vero, ma io alle persone a cui voglio bene non farei mai una cosa del genere. Vabbè, sarà che ho paura che la facciano a me, quindi sono di parte.
9: Ecco, hai paura allora.
1: Che ti devo
9: loro erano, diciamo, complici anche loro, gli piaceva la situazione. Eravamo stati insieme tutta la giornata, quindi diciamo faceva parte di quella che era la festa, ed è proseguita fino alla notte, appunto, quando loro finalmente sono riusciti ad andare a dormire.
1: Guarda, però tra tutti gli scherzi che ho sentito, quello più carino è quello della macchina piena di palloncini, che almeno è una cosa innocua. Con mezz'ora siamo
9: anche questa era innocua.
1: Ma questa ci vuole un sacco di tempo a mettere a posto.
0: Però potremmo mettere dei palloncini pieni d'acqua in macchina.
9: No,
1: fai anche i danni.
0: Grazie.
1: Grazie
0: per averci chiamato,
1: ciao.
0: Stefano.
9: Grazie a voi.
0: Ciao, un abbraccio. Ancora qualche minuto ci prendiamo per le prime volte. Quindi non avete
1: il
0: mai
1: battesimo della radio.
0: Esatto, non avete mai chiamato i lunatici, non avete proprio mai chiamato il radio. Fatelo stasera per la prima volta. Vi aspettiamo. 063131.
1: Dici palloncini pieni d'acqua, perché non di benzina? Ma scherzo.
0: Direttamente farti trovare la tua auto in fiamme quando esci dalla chiesa.
1: Non scherzo, mettiamoci a tirare sassi dalle finestre, tanto è un gioco. Ma io non so cosa.
0: Sì, mi raccontava un amico l'altra sera che al suo matrimonio gli hanno tirato dei sassi oltre che del riso. E stesso ero lì a bocca aperta con gli occhi sgranati a chiedere: ma questi sono degli scemi, ma per quale motivo?
1: Ma io non ne capisco. Eppure sono una persona che si diverte parecchio, ama divertirsi, ama gli scherzi, ama. Però queste cose non mi mettono allegria. Però vabbè, sarò io magari un po' agé, che devo dire.
0: No,
1: 063131
0: effettivamente esagerate, non hanno senso.
1: 063131 oppure 800 800 002, il battesimo della radio, fallo adesso, linee libere solo per te ancora per qualche istante, quindi se ti va di fare due chiacchiere prenotati, rompiamo il ghiaccio. Nel frattempo tanti auguri anche a Giovanna, compie gli anni anche lei in questo 27 maggio del 2026, che avete iniziato insieme a Rai Radio 2. Da 31 minuti si torna alla musica, restate con noi.

Ciao, sono Totino da Corleone. Allora, qui accanto a me c'è Albano che vuole cantare il jingle Rai Radio 2. E invece dietro c'è Claudio Baglioni.

0: Trumps The Walker, Rai Radio 2, Lunatici in diretta a mezzanotte 37. Andiamo subito da Barbara che ha chiamato. Ciao, benvenuta Barbara.
1: Ciao, benvenuti a voi a casa mia.
2: Che racconti Barbara?
1: Niente, vi racconto che vi ho mandato delle foto del gatto perché vi avevo raccontato la storia quando l'avevo trovato, che stava male, che era sotto delle legna, non so se vi ricordate, c'è anche la diretta che avete, la registrazione, e siccome non ci siamo più sentiti, non ho più partecipato a questa vostra trasmissione che è meravigliosa, volevo farvi sapere com'era andata, come stava. Il nome che avevo scelto, che è Vicky alias Fragoletta, è una cosa stupida, però mi faceva piacere comunque farvi sapere com'era andata questa cosa qua.
0: Certo, assolutamente. Quindi, ricapitolando, tu hai trovato questo gattino piccolissimo.
1: Sì.
0: E ci avevi chiamato perché non sapevi che nome dargli all'epoca.
1: Sì, anche perché sinceramente è stata svezzata proprio da noi, perché la mamma non l'aveva proprio più trovata, quindi non si sapeva neanche se viveva o se moriva. Quindi noi abbiamo dato il latte in polvere, abbiamo svezzato proprio di tutto, punto, insomma.
2: E adesso... da dove chiami Barbara?
1: Io chiamo da Macerata, nelle Marche.
2: Perché noi abbiamo un ascoltatore che è di Macerata.
1: Sì. Macerata Marche.
2: Spero che si faccia sentire. Ma tu sei single?
1: Io sono molto single.
2: Attenzione. Playboy, bad boy, chiama subito. 10 secondi di linea libera solo per il bad boy.
0: Carlito.
2: 06-3131. Carlito.
1: I maschietti di frusto, però.
2: Mi farebbe piacere farti parlare con l'amico Carlito.
0: Sarebbe bello veramente riuscire a creare questo incontro radiofonico. Da quanto tempo è che sei single, Barbara?
1: Prima, però i maschietti prima gli devo spezzare le ossa. No. Dopodiché quando l'ho addolciti, allora posso dedicarmi.
0: Ma da quanto tempo
2: è
0: che
2: un gioco erotico, secondo me lei parla di un gioco erotico.
0: Da quanto tempo è che sei single?
1: No. Dal 2017.
0: È un po', quindi che cos'è che sì, ti ha tenuta lontana dalle relazioni?
1: È il fatto che sia molto esigente.
2: C'è Carlito, pronto?
1: È che sono molto esigente.
2: Aspetta, Carlito. Pronto?
3: Sono Michele da Foggia, buonasera a Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
2: C'è Carlito. Michele, cosa vuoi? Cercavamo Carlito, abbiamo detto telefoni liberi solo per Carlito.
3: Volevo parlare con Barbara.
2: Barbara, vuoi parlare con Michele da Foggia? Se no gli attacchiamo il telefono in faccia.
1: No,
2: via, giù.
0: Giù.
3: Comunque,
2: giù Michele, ragazzi, qui non è che...
0: Si era chiesto di Carlito e non di Michele, altrimenti con Michele lo sappiamo.
2: Dopo rimettetelo perché è arrivata una PEC clamorosa su Michele. Beh. È arrivata una PEC clamorosa su Michele. Barbara, Carlito non ha chiamato, probabilmente in qualche night club.
0: Bene. Ciao. Grazie Barbara, ciao. Salutaci Vicky, okay?
2: Ciao Barbara, ti abbracciamo, una carezzina a Vicky, una carezzina a Vicky.
0: Ciao.
2: Michele?
3: Dimmi, buonasera Roberto Andrea, ciao, dimmi.
2: È arrivata una PEX in questo momento? No.
0: Che succede?
2: Gravissimo quello che ha fatto Michele da Foggia.
3: No, veramente io non ho fatto niente. Ha detto Matteo, vorresti conoscere Barbara. Io pensavo che non c'era nessuno in linea.
2: Fammi finire di leggere la PEX. Gravissimo quello che ha fatto Michele da Foggia. Con le linee libere solo per il bad boy è intervenuto con l'inganno. Per questo votiamo l'espulsione dal pallone d'oro dei lunatici che si assegnerà l'11 giugno. Incredibile.
0: Cioè va votata adesso?
2: No, Michele è espulso, loro hanno già votato.
0: Ah no,
2: Michele,
0: loro hanno votato.
2: Votiamo, stabiliamo, determiniamo. Incredibile.
0: Quindi
2: incredibile.
0: Michele al momento è espulso dal pallone d'oro?
2: No, al momento. Michele è espulso.
0: È espulso, punto?
2: È espulso.
0: Allora basta. Rimani un attimo lì in un angolo espulso, Michele. Intanto noi facciamo due chiacchiere.
2: È espulso dal pallone d'oro.
0: È sposato il pallone d'oro, ho capito.
2: Non ha capito lui, Michele, non potrai vincere il pallone d'oro perché non potrai competere, sei espulso.
0: aspetta, rimani lì Michele, intanto chiacchieriamo un po' con Alfredo. Ciao Alfredo.
4: Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao Michi.
0: Che ci racconti?
4: Allora,
0: Alfredo?
4: Io dico,
3: ciao
4: qua...
3: Andrea.
4: Ciao Andrea, ciao Alfredo.
3: Quando... ciao Alfredo, scusami.
2: È stato appena
4: niente,
2: espulso
4: tranquillo.
2: Dal pallone d'oro lunatico, quindi è sotto shock. Stai calmo, Alfredo.
4: Allora, quando si dice il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà una ragione, no? Secondo voi il mio matrimonio poteva andare bene o poteva finire a tarallucce e vino? Io sono uscito fuori dalla chiesa e la macchina era piena, avvolta di carta igienica. Adesso, a livello psicologico, uno già pensa, questo è un segnale premonitore, tu sei fino, come volevano dire che mi ero messo in un mare di cacca, o che comunque sia ci andava a finire. Ma il fatto era che era piena di palloncini. Dopo, a 3 chilometri dal ristorante, mi hanno fatto trovare un risciò che ho dovuto fare gli ultimi 3 chilometri sul risciò. Poi, arrivato a casa, ho trovato il pavimento tappezzato di bicchieri di acqua e soprattutto una sveglia ogni ora e mezza. Tant'è che la mattina dovevamo prendere il treno per andare in viaggio di nozze, l'abbiamo preso proprio per rotto della cuffia perché eravamo sfiniti. Adesso un matrimonio poteva andare bene con tutte queste cose? No, non poteva andare
2: Michele,
4: bene.
2: Michele, secondo te poteva andare bene?
3: Cioè, secondo me la macchina piena di carta igienica non è che è stata buttata apposta.
0: Beh, non credo che sia stato un incidente, cioè di magari un camion che trasportava carta igienica ha perso il carico, la macchina si è ricoperta.
4: No, comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, di qui da noi in Romagna è proprio, fa parte della tradizione culturale, quindi non te la devi prendere, ti devi...
2: Sì, ma vedi, già un conto, segnare. La macchina piena di carta igienica...
4: avvolta dalla carta igienica.
2: La macchina avvolta dalla carta igienica è uno scherzo che tutto sommato non fa nessun danno, ci vuole...
4: chiedo scusa se ti interrompo. Quando sono andato, che abbiamo levato i palloncini, abbiamo levato la carta, sono andato al volante. La mia ex moglie mi ha messo la mano, mi fa, no, la macchina è mia, la guido io. Ho detto, a posto, guida pure te, non c'è problema. Poteva andare a finire bene sto matrimonio. No, Robè, quindi il mio consiglio, occhio. Occhio agli scherzi, perché da lì capisci se finisce a tarallucce e vini o invece...
2: Ma io non voglio scherzi. Anzi, affido a Di Ciancio la cosa di dirlo a tutti. Io non voglio scherzi.
0: Ci penso io.
2: No, non mi fate scherzi.
0: Non ti faccio scherzi, assolutamente. Alfredo, che ne pensi dell'espulsione di Michele dal pallone d'oro lunatico?
4: Ma guarda, Michele, se mi concedete un gesto così di cavalleresco, perché Michele ormai fa parte della trasmissione, io faccio un passo indietro e cedo la mia candidatura a Michele.
2: Così non si può non si può fare questa cosa, ma non ragazzi, ma non è che siamo in uno stato di diritto. Non è che se arrestano Di Ciancio perché fa una rapina, io vado al commissariato e dico prendete me al posto di Di Ciancio. Mi fanno una pernacchia, giustamente.
0: Ho notizie da Carlito che scrive: non ero al night, ma non ho voglia di scherzare. In seguito ad una delusione, che cosa sarà successo? Carlito chiama.
2: Carlito, devi chiamare. Dai,
0: scherziamo. Raccontaci della tua delusione.
4: Comunque, ho l'ultima idea per il tuo Dio celibato. Questa, secondo me, la gradisci.
2: Vai.
4: A Saturnia ci sono le vasche aperte al pubblico. Cioè, sì. C'è la come si chiama? La cascata con le vasche. Sì. Ecco. Partite, cenate, andate a Saturnia, ve buttate lì in mezzo, ve inebriate con sta puzza di uovo marcio che è una bellezza,
0: è
4: e tornate a casa. È meraviglioso, no, veramente, io l'ho fatto di notte,
0: sì,
4: è uno spettacolo.
2: Dice ciò, me ne parla sempre, potresti anche spesso averlo beccato, potrebbe essere una delle sue cose.
0: Io vado spesso, sono andato spesso, adesso di meno da quando ho figlio, però prima andavamo spesso alle terme.
4: Sì,
0: di notte.
4: È divertentissimo, l'unica cosa, bisogna fare attenzione perché rischi di fare male, perché insomma non è comodissimo gettarsi in queste vasche naturali, però comunque è una cosa piacevole, tranquillo, tra amici, sereno. Secondo me può essere molto divertente. Poi caffettino a Firenze, caffettino ci sta.
0: Certo,
2: ci sta, ci sta. Ciao Alfredo, resta su Radio 2. Allora c'è Giovanna.
3: Alfredo.
2: Michele resta lì. Giovanna scrive: altro che sveglie, io ho trovato sotto il letto nell'armadio della stanza d'albergo dove alloggiavamo alcuni amici e poi sono arrivati gli altri, praticamente un'altra festa in camera. Poi c'è Massimo che scrive: con Michele da Foggia espulso, il pallone d'oro lo ha già vinto Aurelia. Povero Michele, sempre con queste espulsioni. Invece il tweet di Berni. Un saluto anche a Ina che scrive: ho visto un trend di un tipo di scherzo su un noto social dove un amico dello sposo si vestiva da sposa e si metteva all'altare di spalle, lo sposo non se ne accorgeva finché non arrivava vicinissimo all'amico sposa che in quel momento si girava, ma mi pare poco realistico. Un abbraccio anche a Fan Club I Lunatici, così si firma su X, che è appena arrivato da una riunione di condominio e domani ci recupererà su Rai Play Sound. Un abbraccio anche a Giovanna.
0: È arrivata qualche altra PEX? Controllo la casella, perché dai, vogliamo novità su questa storia di Michele.
2: Michele è espulso. Michele,
3: ma io non ho fatto niente, cioè io non so come comportarmi adesso.
2: Puoi fare ricorso in Cassazione. Puoi fare il ricorso in Cassazione. Hai 20...
3: aspetta,
2: hai 20 secondi per fare ricorso dal momento in cui senti il beep. 20 secondi secchi, registriamo tutto, lo mandiamo ai saggi, poi quando lo riteranno opportuno ti faranno sapere. Chiaro?
3: Va bene, io non c'entro niente. Ha detto Matteo, vorresti parlare con Dan, non so come si chiama, Daniela, non lo so il nome. Ho detto io sì, ho preso e ho detto: sono Michele da Foggia, ciao Roberto Andrea, un abbraccio a tutti i lunatici e tutte le lunatiche.
2: 20 secondi sono terminati, mi pare molto debole come appello, perché non ci sono le prove, non c'è la sostanza, dice solo io non c'entro nulla. Vedremo che cosa decideranno i saggi. Michele, peccato, sembrava vinto il pallone d'oro, invece
0: è andata così.
3: Cioè io non c'entro niente, ragazzi.
0: Vedremo.
2: Dormirai stanotte pensando che sei espulso?
3: No.
2: Vabbè, addirittura, dai, non povero esagerare.
0: Michele, povero Michele.
2: Non esagerare, dai.
0: Cercheremo di parlare anche noi con i saggi, dai. Almeno io mi prendo questo impegno, Michele.
2: Ci metti una buona parola tu.
0: Cercherò di metterci una buona parola. Domani mattina la prima cosa che farò sarà quella di chiamare i saggi.
2: Va bene.
0: Va bene?
3: Grazie.
0: Prego.
2: Ciao Michi.
0: Ciao Michele, grazie.
3: Ciao, posso fare un quiz? Se c'è la possibilità.
2: Scegli al volo tra le buste numero, proprio così, solo perché ormai tanto stanotte è Roberto, tienimi al telefono qualche minuto. Caterina vuole fare la sceneggiata. Michele, siamo una community, una famiglia, e va bene così.
3: E infatti stiamo al bar, il bar degli amici.
2: Ammonito. Allora, scegli tra le buste numero 01 50 38
3: 01.
2: Sei sicuro?
3: Penso di sì.
2: Non è che vuoi la 50?
3: La posso anche cambiare.
2: È una scelta tua. È una scelta tua.
3: Prendo la busta 50. Lascio la 1 e prendo la 50.
2: Lascia la 1 e prende la 50.
0: Posso vedere cosa c'era nella 1?
2: Tieni.
0: Fammi vedere un po'. Ah, che peccato.
2: Gli conveniva tenere la 1.
0: Sì, vabbè.
2: Gli conveniva tenere la 1, vabbè. Vuoi ricambiarla?
3: Sì.
0: Ormai l'ho aperta, però. Ormai l'ho aperta.
2: Ormai ti devi prendere la 50. Quando sei pronto, devi dire: vai cervellone, partirà una canzone che si stopperà quando meno te l'aspetti. Dovrai indovinare la parola che viene subito dopo l'ultima che è stata cantata.
3: Vai cervellone.

0: Michele?
1: Subito testoni.
2: Attenzione!
3: Me ne indovina due di parole. Verifichiamo.
4: Dubbi non ne ho.
3: La sapevi questa?
1: Sì,
2: ti piace?
1: Questa è stata cantata al Festival di Sanremo.
3: Come fa? Come fa? Hai vinto, ma dici come fa? Dai,
2: vai, cantala, canta.
1: Vai,
2: canta, canta così.
4: Non ho

0: Twitter è in giubilo per la vittoria di Michele. Giubilo.
1: Guarda, domani io racconterò di quanto è accaduto questa notte con questo quiz ai saggi. Perché per come sei riuscito a vincere e a dare immediatamente la doppia soluzione, meriteresti di essere immediatamente riammesso.
2: Allora,
1: alla corsa.
2: È stata cantata quando c'era Pippo Baudo al Festival
1: sì,
2: di Sanremo.
1: Vabbè, questo l'hai già detto. Ok.
3: Clamoroso!
1: Aspetta, Michele, novità.
3: È arrivata una PEX in questo momento. In virtù del successo storico al Music Quiz di stanotte, Michele è riammesso al pallone d'oro.
1: È incredibile quello che è successo, veramente può succedere di tutto in questo programma.
2: La sapeva.
1: Incredibile, c'è qualcosa.
2: Io mi pensavo che c'era ancora qualche pezzettino.
1: Cosa vuoi dire? Stai calmo, cosa vuoi dire ai saggi?
2: Grazie a tutti.
1: Bene, tu sei convinto di vincere
2: grazie.
1: Anche quest'anno, Michele?
2: Non lo so.
1: Non lo sai, bravo.
3: Allora, intanto ciao Michele, un abbraccio sulla questione Carlito. Non ci sono aggiornamenti, non ho voglia di scherzare stanotte perché è deluso. Berni twitta: un'altra pagata da Carlito è andata a farsi pagare da un'altra parte. Solita.
1: No, non siate così.
3: Solita delusione. Carlito non se la prenda con me perché io ho solo letto un tweet, il tweet di Berni che ipotizza questo. Ma lui ci aveva detto qualche notte fa: mi innamoro al night, sì. Mi innamoro, c'è una ragazza giovane. Che gli sarà successo? Speriamo di scoprirlo quanto
1: o che ha cambiato night questa ragazza, oppure che ha scoperto,
3: è andata con un suo amico,
1: esatto,
3: che ha offerto di più.
1: Esatto.
3: Non lo so, noi ipotizziamo, ma magari ci stiamo sbagliando. Mezzanotte a 55 minuti, puntatona. Fino a questo momento continuate a twittare, hashtag #Lunati, ci state ascoltando Rai Radio 2. Siamo insieme dal lunedì al venerdì notte, dalle 23 alle 2. Restate con noi.

0: La notte dei lunatici continua su Rai Radio 2, ora con i viaggi di Ivan Cardia, che ci porta in giro a scoprire le bellezze e le tante iniziative che ci sono in giro per il nostro paese. Questa notte andiamo sul Trasimeno, dove Ivan ha incontrato un'associazione che si occupa di eventi in questo territorio unico al mondo, precisamente a Castiglione del Lago.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori lunatici. I nostri microfoni in questo viaggio, diciamo infinito, della nostra Italia ci hanno portato a Castiglione del Lago. Siamo sul lago, appunto, Trasimeno, della bellissima Umbria. Con me c'è Marco Cecchetti, che fa parte, anzi è presidente dell'associazione Eventi Castiglione del Lago, un'associazione naturalmente di volontariato che vede coinvolti tantissimi giovani soprattutto. Buonasera Marco.
2: Buonasera a tutti voi, grazie. Il nostro fiore all'occhiello è questo albero di Natale più grande del mondo, costruito sull'acqua e sull'acqua del lago Trasimeno. È veramente un'opera

0: Ingegneristica, perché immagina che lungo 1 chilometro, 1000 metri, è sorretto da 192 pali di castagno che sono messi nell'acqua, preservando tutto quello che è, insomma, il territorio. Quindi stiamo lavorando su un territorio molto sensibile che è il lago, e dopodiché sono sorretti 7000 metri di cavi che portano corrente a queste 2500 lampadine che illuminano, davvero una magia che non potete non vedere, perché è una cosa fantastica, perché è un albero da record, ma soprattutto un albero che, io dico sempre, non è alimentato dall'energia elettrica, ma dalla forza del volontariato e di tutte le persone che ci aiutano a costruirlo.
1: Volontariato che poi dà sostegno a questa opera ingegneristica, direi.
0: Eh sì, è proprio così, insomma, è la forza di una comunità, di tante persone che credono in un territorio, e questo albero quando si accende è magico. Ma soprattutto la particolarità è che noi lo teniamo acceso 40 giorni, dall'8 dicembre al 6 gennaio, e ogni sera tu lo vedi in maniera diversa, perché reagisce in maniera diversa rispetto alle condizioni atmosferiche, ma probabilmente anche a quello che è l'umore delle persone, quindi è una cosa fantastica.
1: Questa luce è un'energia che vi contraddistingue. So che avete da poco, tra l'altro, anche avuto un altro evento, che sono i Carri dei Tulipani.
0: Sì, sì, questa è un'associazione che aveva nella sua indole quella dell'organizzazione di questa festa del tulipano storica, 60 anni di tradizione. I tulipani che arrivano qui al Trasimeno, a Castion del Lago, attraverso una storia, insomma, che è legata all'architetto Porcinai, che realizza qui per la famiglia Zenobi, una famiglia fiorentina che arriva qua a coltivare tulipani. Poi c'è anche la storia che arrivano gli olandesi al lago negli anni 50, quindi Olanda tulipano, anche se poi il tulipano nasce in Turchia, quindi, però comunque questo connubio crea questa festa, che è una festa straordinaria, oltre 150.000 petali addobbati su carri allegorici che sfilano per le vie di questo borgo, e anche qui di nuovo, come per l'albero, lì attraverso la luce, qui attraverso i colori e i profumi dei fiori realizziamo qualcosa di unico. L'Italia è piena di queste iniziative, l'Italia è davvero pregna di cose belle, e noi siamo una di quelle, e ci fa piacere perché rappresentiamo la nostra regione. L'evento del Natale si chiama Luci sul Trasimeno proprio perché voleva parlare di un territorio importante, ma soprattutto la voglia di realizzare qualcosa per la nostra regione, ma credo anche per tutta Italia. Quindi sono eventi davvero particolari, ci tengo a sottolinearli, realizzati da una comunità e dal volontariato, che è una forza straordinaria nella nostra nazione. Cioè.
1: E allora noi ringraziamo Marco, te come presidente dell'associazione Eventi Castiglione del Lago, e tutti naturalmente i volontari. Grazie e appuntamento sempre qui.
0: Certo, e ora che vi addormentate sognate l'albero e la festa del tulipano, che sarà un sogno bellissimo. Grazie a voi.
2: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci manifestazioni, eventi, sagre nei vostri comuni, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte, dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 27 maggio parte dal 1938, anno di nascita di Memo Remigi.

0: sei tu. Il 27 maggio del 1944 nasce Bruno Vespa.
1: So che l'hai indossato due volte nella tua vita almeno. E non si faceva ai tempi.
2: Ah sì, sono stato in sala parto con i figli.
1: Tutte e due volte?
2: Tutte e due le volte. Tutte e due le volte.
1: Bravo, chi è che dice bravo? Deborah.
2: Nel 79 e nell'81. Eccolo là, guarda.
1: Beh, insomma, adesso i genitori, il papà vanno in sala parto, filmano, fanno. Ai tempi non era così.
2: È un'esperienza meravigliosa che io consiglio assolutamente a tutti. È stata un'esperienza, guarda, vedere nascere questi bambini. Mi ricordo, tra l'altro, Federico uscì, diciamo, in maniera un po' vivace.
1: Vivace?
2: Quindi, sì, vivace, diciamo così. Insomma, io mi ero già messo in camicia per fargli il bagnetto, fui cacciato alla sala operatoria perché dovevano fare un'opera, diciamo, un po' complessa. Il ragazzo, fin da allora, era un po' così.
1: Un po'
2: io
1: così.
2: Sento, esattamente.
0: È il 27 maggio del 1956, nasce Giuseppe Tornatore.
3: Il premio va a Ennio per la regia di Giuseppe Tornatore.
4: Undicesimo David di Donatello su ben 25 candidature nell'Albo d'Oro di Giuseppe Tornatore.
3: Numeri da record, ma questo credo abbia un significato particolare.
5: Beh sì, ha un significato particolare. Vorrei ringraziare l'Accademia del Cinema Italiano e la sua presidente Piera De Tassis. E in queste settimane mi sono chiesto a lungo quale fosse la ragione del successo del film e non l'ho ancora trovata, a dire la verità. Non credo sia, senza nulla togliere ai miei colleghi, al montaggio, a tutto quello che si dice in giro, paradossalmente secondo me neanche alla musica. Credo che il segreto del successo di questo film sia nel modo in cui Ennio si sia raccontato, rivolgendosi al pubblico come a un amico di cui ci si può fidare.
0: Nel 1967 nasce a Catania la cantautrice Gerardina Trovato. Una vita

0: Concludiamo l'almanacco di oggi con Gali, che nel 2017 pubblica il suo primo album.
1: Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
2: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nei Ghostbusters.
3: Giù, giù, giù.

0: Gali si chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che è la radio ufficiale del Vasco Live 2026. Vasco Rossi prepara il ritorno negli stadi con Vasco Live 2026, il tour che prenderà ufficialmente il via il 5 e il 6 giugno al Parco Urbano Bassani di Ferrara, preceduto dalla tradizionale data zero del 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini. Celebriamo Vasco con il nostro racconto lunatico di questa notte.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Modena, 1965. L'Usignolo d'Oro è una manifestazione canora organizzata dalla Società del Sandrone, che ha come missione quella di valorizzare le tradizioni modenesi. I bambini vengono ascoltati con i loro brani in una serata apposita a Castelvetro. I finalisti si esibiscono poi nella finale a Modena.
1: Con il brano Come nelle fiabe si classifica primo un tredicenne nato a Zocca, nella provincia modenese. Suo padre, Giovanni Carlo Rossi, di professione camionista, ha scelto per lui il nome di un compagno di prigionia in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, Vasco.

0: È però sua madre, Novella Corsi, ad averlo iscritto ad una scuola di canto, diretta dal maestro Antonio Bononcini, autore del brano con cui vince la manifestazione canora, una ballata godibilissima, orecchiabile, che si inizia subito a canticchiare.
1: La voce di Vasco, nonostante la giovane età, appare subito di grande impatto e la giuria non ha dubbi nel decretarne la vittoria.

E ogni volta, infatti, che si fa un nuovo album, in realtà è una nuova sfida. Quindi io intanto aspetto che mi vengano le canzoni, e quando mi vengono è un miracolo, ancora, sempre, ogni volta. Io mi meraviglio che continuino a venire e che siano sempre, che continuino quel discorso, capito, che ho cominciato proprio nel 78, perché in pratica è un discorso che io ho con questo, col mio pubblico, e che col quale, al quale racconto in realtà quello che io parlo, semplicemente di me, capito? Parlo di, racconto cose che non confesserei neanche a un mio amico, cioè delle debolezze che ho, e anche delle incastrature, delle rabbie, delle cose, cioè, per cui racconto, ma proprio onesto, comunico. Ecco, io ho questa grande fortuna di avere questo strumento che è la musica per comunicare. Io comunico con loro.

0: dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono.
1: 19 marzo 1987. Le radio italiane trasmettono per la prima volta il brano C'è chi dice no, contenuto nell'ottavo album di Vasco Rossi. C'è chi dice...

Sono passati più di 20 anni all'affermazione all'Usignolo d'Oro e Vasco si è affermato sul panorama musicale italiano grazie a testi ribelli e irriverenti come Bollicine, in cui fa un malizioso e provocatorio riferimento alla droga camuffato dall'elogio alla Coca-Cola. Colpa d'Alfredo, vado al massimo, Alba Chiara.

0: La canzone, che ha rappresentato meglio il suo stile di vita, è però Vita spericolata, un enorme successo di pubblico, nonostante quello scarsissimo di critica. Vasco inizia a farsi la fama di rocker maledetto, e in effetti in quegli anni ha condotto una vita costellata di tour massacranti, eccessi di alcol, di droga, che lo hanno portato per ben due volte in carcere, con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti.
1: Ieri sera il noto cantante è stato interrogato nel carcere pesarese di Rocca Costanza. A Vasco Rossi il magistrato contesta la detenzione di non modiche quantità di cocaina e la cessione di modiche quantità di droga a titolo gratuito.
2: Non hai rinnegato dopo questi guai con la giustizia la sua vita spericolata?
3: Cioè, la mia vita spericolata è sempre stato un sogno di una canzone.
2: Ma può essere pericolosa una canzone per un giovane?
3: Sì, come può essere pericoloso un film di violenza. Anzi, credo che forse un film come Scarface sia ancora più pericoloso.
2: È fidanzato?
3: No.
2: Ha mai ricevuto uno schiaffo da una donna?
3: Sì, molti.
4: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente.

0: stesso.
1: Pascolo non ha mai fatto nulla per smentire, anzi nei suoi testi quasi rivendica quel modo di vivere. In Siamo solo noi l'ha quasi urlato in faccia ai suoi detrattori.
0: Siamo solo noi.

0: Dopo il carcere e un periodo di silenzio e riflessione, il cantautore tenta il rilancio con C'è chi dice no. L'album contiene anche la romantica Ridere di te, ciao, brava Giulia, e Vivere una favola, che rievoca in qualche modo il brano Come in una fiaba, con cui da ragazzino aveva vinto l'Usignolo d'Oro.
1: Quello che potremmo fare io e te.

il senso del limite credo che ci sia proprio all'interno, perché ci sono dei limiti in effetti, anche questa è una cosa che ho scoperto, e la libertà ha un senso sempre se è all'interno comunque di un limite, perché sennò non è libertà, sennò è un casino, cioè, sennò è caos.

continuo sempre a dire, cioè, se volete mitizzare, mitizzate le canzoni, ma dividetemi, perché io poi sono una persona, capisci? Quindi non si può mitizzare una persona è la persona con tutti i suoi problemi, eccetera. Le canzoni possono essere belle.

0: la canzone che apre il disco, che mi piace moltissimo, che si intitola Lo Show, che è anche quella che immagino apri il concerto.
1: Sì, è chiaro, perché quella canzone non è che è stata fatta, però in pratica quando io ho pensato, insomma, mi è venuta in mente la sensazione che provo prima del concerto, che in pratica è provo una sensazione di, come di festa, no? Nello stomaco, ho detto nella canzone, poi comincia a dire: quello che so è che dentro di me è tutto logico. Ecco, è una frase che mi è venuta istintiva, non è che l'ho pensata, in realtà è vero, cioè io quando sento la musica, cioè quando canto, quando c'è la musica, è tutto logico. Quando comincia a non esserci musica come adesso, invece comincia, capito, a essere tutto complicato, anche quando devo parlare è complicato, perché in realtà io non ho le idee molto chiare, cioè le ho molto chiare nelle canzoni.
2: Oh, guardate.

0: convinse me che tu non ce l'hai.
1: Modena, 1 luglio 2017. Al Parco Enzo Ferrari Vasco festeggia i suoi 40 anni di carriera con il concerto Modena Park.
2: Ha 65 anni e non ha smesso di esibirsi dal vivo. Modena Park è il suo concerto numero 781.
3: Il concerto dal vivo è un momento di, io lo dico anche un po' così provocatoriamente perché mi diverto, è un momento di comunione e liberazione. Noi ci liberiamo cantando le canzoni che scrivo, sono degli sfoghi che io urlo.

Però insomma in realtà è comunque una specie di rapporto sessuale, è una specie di un rapporto sessuale sublimato, insomma, è un rapporto molto intenso che si ha col pubblico, capito? Perché si condivide nello stesso momento la stessa emozione.

0: La sua tradizione dei concerti negli stadi è iniziata nel 1990, quando ormai i palazzetti non riuscivano più a contenere il suo pubblico.
1: Il 10 e il 14 luglio del 1990 hanno avuto enorme successo i due concerti negli stadi San Siro a Milano e Flaminio a Roma, per un totale di circa 90.000 spettatori che hanno cantato insieme a lui canzoni come Liberi Liberi, Ogni Volta o Alba Chiara. E ogni volta che...

0: viene giorno.
1: Ogni volta è una canzone alla quale sono anche quella molto legato, perché anche quella è nata così, sempre una notte nella quale non avevo dormito. Io diciamo che ho dormito poco, per un lungo periodo di tempo, perché mi sembrava di perdere il tempo a dormire. Quindi stavo sempre sveglio. Quindi quando sei sveglio, dopo due giorni che sei sveglio, cioè quando dormi molto sei più bello, quando dormo poco sono più allegro, capito? Perché sei un po' delirante, no? Ecco, e anche le canzoni vengono meglio.

0: Negli anni Vasco ha cambiato anche stile di vita e quando esegue Siamo solo noi dal vivo la converte in Siete solo voi, rivolto al pubblico. La paternità e la sua compagna Laura lo hanno definitivamente portato fuori da ogni tipo di eccesso.
1: Altri album celebrati con trionfali tour sono stati Gli Spari Sopra nel 1993, Nessun Pericolo per Te del 1996 e Rewind del 1999.

0: Anche negli anni 2000 Vasco non ha deluso il suo pubblico con l'uscita di brani o album consacrati da grandi spettacoli dal vivo, diventati ormai produzioni del livello di un film per uomini e mezzi.
1: Nel 2001 è stata la volta di Stupido Hotel, nel 2004 di Buoni e Cattivi.

buoni o cattivi, ecco, altro concetto, cioè si divide sempre tutto, capito? In buoni e cattivi, e bravi, capito? E, insomma, secondo me bisogna cominciare a smettere di fare, bisogna, insomma, smettere, capito, di dare questi giudizi e pensare che in fondo non c'è nessuno, non è che c'è uno buono e uno cattivo. Siamo tutti un po' buoni e un po' cattivi, capito? Ci bisogna coltivare la parte buona e cercare di, capito, non coltivare quella cattiva, ecco, l'unica cosa che si può fare. Però insomma, aspetta, com'era la canzone? Ah, bellissimo, quando comincia che dice, perché per me sono gli inizi delle canzoni che sono la cosa più importante, perché è da lì che io parto. Allora, si può spegnere ogni tanto il pensiero, sai, è una cosa che mi è venuta anche per le letture che ho fatto, che ho letto insomma un po' di cose sulla sulla filosofia orientale, no? Sulla meditazione, sai, io sono uno che medita, eh? Io mi sono messo lì delle volte, ho provato a meditare, ma mi addormento.

Per promuovere Modena Park, l'11 novembre 2016 è stato pubblicato il cofanetto Vasco Non Stop, contenente 69 brani, di cui 4 inediti, compresi due singoli estratti, Un Mondo Migliore, pubblicato il 14 ottobre 2016, e Come nelle favole, pubblicato il 14 marzo 2017.

0: Con oltre 220.000 biglietti venduti per l'evento, Vasco Rossi ottiene il record mondiale di spettatori paganti per un singolo concerto. La sua festa, alla fine, viene vista anche da 5 milioni di persone in televisione.
1: I fan, pur di essere in prima fila, si erano accampati al Modena Park già un mese prima dell'evento.
2: Io soprattutto, le mie canzoni sono tutte, quasi tutte provocatorie. Voglio provocare le coscienze che tendono ad addormentarsi. Perché secondo me l'artista, la grande responsabilità che ha un artista è quella di tenere sveglie le coscienze attraverso la provocazione artistica.

per me la cosa che ci vuole di più è il rispetto, capito? Il rispetto per gli altri, il rispetto per te stesso. Il rispetto per te stesso forse è la cosa più importante, perché quando hai rispetto per te stesso, dopo hai rispetto anche per gli altri. Essere liberi vuol dire fare delle scelte, prendersi responsabilità di quello che fai, e l'uomo starebbe molto meglio invece se gli dicono cosa fare, così lui è contento, lo fa e può dare la colpa a qualcun altro, capito? Quindi la libertà è una conquista che è fatta anche di coraggio e di responsabilità per le scelte che fai.

0: siamo, siamo solo noi, quindi siamo soli e oggi, dopo una vita, siamo qui e siamo pieni di guai. Questa è una canzone che parla della condizione umana e con molto affetto, con molto amore. Una canzone d'amore per la condizione umana, che è così, in realtà, difficile, che è così, che è andata insomma per una strada probabilmente che non doveva essere così, dovevamo pensare più a essere che ad avere, capito?
1: I Lunatici su Radio 2. Radio 2 è radio ufficiale di Vasco Tour 2026. Vivi grandi eventi con...

Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che è la radio ufficiale di Spring Attitude Festival, che è giunto alla sua 15ª edizione. Si terrà a Roma, alla Nuvola dell'Eur, il 29 e 30 maggio. Si è affermato negli anni come uno dei principali festival italiani dedicati alla musica contemporanea, mette insieme nuove generazioni, figure di riferimento della scena internazionale. Spring Attitude taglia quest'anno il traguardo dei 15 anni. Vediamo un po' qual è il programma per queste due giornate. Si comincia venerdì 29 maggio con i Nu Genea, che arrivano a Spring Attitude per la data romana del tour di lancio del nuovo album People of the Moon, un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Con loro il line-up anche Tony Pitoni, che porta sul palco di Spring Attitude il suo live full band, l'insegna di un funk dissacrante e teatrale, condito da ironia e attitudine provocatoria. Accanto a loro Parisi, duo di producer e polistrumentisti attivi nel panorama globale della musica elettronica, e Yin Yin, una band olandese che attraversa psichedelia globale, groove ipnotici e suggestioni orientali. Sul versante invece del nuovo songwriting trovano spazio Lamant e Birth, due progetti che, con sensibilità diverse, lavorano su una scrittura personale contemporanea, intrecciando rock e ricerca sonora. Completa il quadro della prima giornata Ok Giorgio, tra i nomi più rilevanti della nuova scena elettronica italiana, in contemporanea il Sound System, che svetta sulla terrazza della Nuvola, si accende con SA Block Party. Poi sabato, secondo giorno, il line-up Nati Peluso con Club Grasa, DJ Set, unica data italiana, progetto che ne evidenzia la versatilità e la capacità di attraversare linguaggi, portando la sua cifra performativa all'interno del contesto club, insieme a Yusuke Yukimatsu, figura di culto tra i DJ contemporanei, noto per set radicali e imprevedibili che attraversano epoche e generi. Il perimetro si amplia poi con la band francese Dov'è Liana, che porta al festival il suo immaginario disco pop legato alla cultura club europea e al live di Mind Enterprises, progetto che rilegge l'estetica italo disco in chiave contemporanea. Completano la giornata Altea, tra il pop ed elettronica, e Manolde, progetto emergente che si muove tra ricerca sonora e scrittura, e Gaia Banfi, artista capace di intrecciare songwriting e sperimentazione. All'interno del programma trova spazio anche lo speciale live di Motta, dedicato alla fine dei 20 anni, che introduce una dimensione narrativa e generazionale all'interno della giornata. La dimensione club del secondo giorno di SA Block Party si allarga con Ben Sterling, artista e produttore londinese capace di dar vita a set versatili, energici e sempre radicati nel dance floor. Poi Pam Strax, DJ con base a Berlino, capace di svariare nei suoi set tra disco, house e underground contemporaneo, e il local hero Jason Kay. Una programmazione che riflette lo spirito di Spring Attitude, aperto, in movimento e proiettato in avanti come l'aria di primavera, che torna a scorrere intorno al festival nella sua città. Quindi l'appuntamento è per il 29 e il 30 maggio a Roma, alla Nuvola dell'Eur.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Amici, buongiorno. Adesso si sta esagerando però.
1: Sì.
0: Parliamo di vacanze. Ecco, parliamo di vacanze, probabilmente siamo a fine maggio, molti di voi già staranno cominciando a ragionare.
1: E beh, con questo caldo che è arrivato così all'improvviso. Ah!
0: Allora, dove andare in vacanza? E le mete possono essere sempre le stesse.
1: Vabbè, no, stessa spiaggia, stesso mare, sì. Stai dicendo.
0: Però alcuni, scelgono, come dire, di andare un po' controcorrente, di pensare e di cercare delle mete turistiche diverse. E fino a qui, vabbè, ci può stare.
1: Ci può stare. Io lo faccio, perché una volta all'anno dentro un viaggio.
0: Però, allora, a che punto siamo arrivati?
1: Si è un po' esagerato, secondo me, nella ricerca della meta turistica particolare.
0: Particolare, va bene, ma insomma, raga, che cosa è successo ieri? Cosa è accaduto?
1: Allora, sull'Everest.
0: Ci avete presente? L'Himalaya. L'Himalaya.
1: Ogni tanto parte uno scalatore, qualcuno
0: dice, è d'accordo.
1: Andiamo sulla cima del mondo, sulla vetta.
0: Andiamo, va bene, lo scalatore va bene.
1: Però qui si è esagerato. Si è realizzato addirittura un record.
0: Sì.
1: 274 alpinisti contemporaneamente in vetta in un giorno. Si è creato l'ingorgo.
0: Noi pensavamo che le file ai caselli fossero possibili solo a Ronco Bilaccio. Invece sull'Everest c'è una foto, ragazzi, se andate a cercare.
1: È terribile.
0: Una fila di gente che sale sull'Everest.
1: Mai così tanti.
0: Alcuni cercano un chiosco di bibite. Insomma, è una situazione imbarazzante. Ma come l'inviolabile Everest, l'Himalaya, il fascino dell'Himalaya.
1: E attenzione, non c'era manco Rita De Crescenzo che ha portato tutti quei fatti
0: a Roccaraso. Ormai l'Everest è come Roccaraso.
1: Oddio.
0: Dice, ma perché lo Yeti non si fa vedere? E non si fa vedere? No! E lo posso anche capire, tutti a fare il selfie con lo Yeti dopo. Quindi, amici, riscopriamo Rimini. Riscopriamo la Dispoli, perché di questo passo saranno località vuote. Ci saremo solo noi. Ma dimmi te. Un saluto anche ai monaci ci sono i monaci buddisti lì sopra.
1: Beh, insomma, da quelle parti.
0: Da quelle parti, ecco, perché deve essere. È un via vai, ma che te devo dire? Sembra Porto Cervo a Ferragosto, è una cosa. Allora, che poi i turisti sporcano. Diciamo la verità, Antonè.
1: Sì, è vero. Dove la fai? Mica ci sono dei servizi.
0: Infatti, lo chiamano il K2 invece che il K2. È il K2. E allora, amici, sappiate. Anche una normale località turistica, se uno sta insieme alle persone che ama, può essere bellissima e sorprendente. L'ho detto?
1: Hai detto.
0: L'ho voluto dire.